0: valore da un mercante, forse un viaggiatore. Seguono altre due parabole in cui i protagonisti sono dei pescatori e uno scriba esperto di cose antiche e nuove. Ve ne sono altre poi, in cui il regno si lascia scorgere in una donna che impasta la farina, in un'altra che riordina la casa, in un re che pianifica la guerra, in un uomo che progetta una torre, in amministratori che gestiscono pagamenti o investimenti, in pastori e agricoltori. Insomma, il regno di Dio rivela la sua inestimabile bellezza su strade diverse, ma chiama tutti, uomini e donne, giovani e anziani, poveri e ricchi, a un profondo rinnovamento. Tutti lo possono comprendere e ne sono attratti. Anche oggi la Chiesa è comunione di persone diverse per origine, per cultura, per competenze, per livello di responsabilità, ma tutte chiamate a riconoscersi uno in Gesù Cristo. È Lui il tesoro nascosto, la perla preziosa, la rete che raccoglie chi è disperso. Dal principio, infatti, Gesù ha chiamato e radunato attorno a sé persone che altrimenti non si sarebbero mai frequentate. Proprio così ha mostrato che Dio non fa preferenze di persone e che la sua elezione è predilezione, specialmente per chi è piccolo e scartato. Fratelli e sorelle, non ci resta che chiedere un dono, lo stesso invocato dal giovane re Salomone. È il dono di distinguere la perla di grande valore, di saper riconoscere il tesoro per cui vale la pena di vendere tutto. Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato, suscitando sempre nuovi bisogni per poi venderci risposte che non saziano e talvolta avvelenano il cuore, dobbiamo imparare a cogliere ciò che conta davvero, il tesoro della relazione con Dio, che ci apre alla gioia e ci aiuta a vivere al meglio le relazioni tra di noi. L'intercessione di Maria, sede della sapienza, orienti a Gesù il nostro desiderio di vita perché si realizzi in pienezza. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: Concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Habitabit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria,
0: ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. Oremus. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto.

Cari fratelli e sorelle, ieri in Libano è stato beatificato Elia Oyek, patriarca di Antiochia dei Maroniti dal 1899 al 1931 e fondatore della Congregazione delle Suore Maronite della Santa Famiglia. Ha guidato per più di 30 anni la Chiesa Maronita con grande dedizione e sensibilità pastorale. Uomo di dialogo e di speranza, è stato un luminoso punto di riferimento ecclesiale, sociale e politico, tanto da essere chiamato Padre del Grande Libano. La preghiera e l'intercessione del nuovo Beato accompagnino sempre i fedeli maroniti in tutto il mondo e ottengano il dono della pace per l'intero popolo del Libano, a me tanto caro. Seguo con apprensione il perdurare e l'inasprirsi della violenza in Terra Santa, di cui ultimamente sono state vittime anche molti civili in Cisgiordania e a Gaza. Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa. Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente, dove un intensificarsi delle operazioni militari ha riportato violenza e distruzione, mettendo gravemente a rischio la vita di numerosi civili e aggravando la carenza di acqua potabile ed elettricità. Dal profondo del cuore esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia per giungere quanto prima alla pace tanto desiderata per tutta la regione. Continuiamo a pregare per tutti i popoli che nel mondo soffrono a causa della guerra. Possa il Signore toccare i cuori e illuminare le menti dei responsabili perché presto si giunga alla riconciliazione e alla pace. A fronte dei devastanti incendi che in questi giorni hanno interessato varie località della Francia e della Spagna, manifesto la mia vicinanza e invito tutti a pregare per le persone colpite e per il lavoro dei soccorritori. Oggi si celebra la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che ha come tema le parole del profeta Isaia: «Io invece non ti dimenticherò mai». Ringraziamo insieme il Signore per il dono che gli anziani sono per la Chiesa e per la società, e impegniamoci a rispettarne e valorizzarne il ruolo prezioso e a garantire loro sempre la giusta attenzione e assistenza.

presenza. Saluto con affetto tutti voi qui presenti, residenti e provenienti da varie parti d'Italia e del mondo. Rivolgo un particolare benvenuto ai pellegrini appartenenti all'opera della Chiesa, e ai vescovi che li accompagnano. Un benvenuto e saluto ai bambini provenienti dalla Casa della Misericordia di Chortkiv, in Ucraina, ospiti presso la parrocchia di San Michele Arcangelo di Nocera Superiore. Agli adolescenti della parrocchia di Manerbio, ai partecipanti all'incontro internazionale dei giovani organizzato nel bicentenario della morte di Santa Giovanna Antida Touré, ai giovani pellegrini del movimento di studenti cattolici Onze Lieve Frau Sterdesi di Maldigem in Belgio, come pure agli allievi della Scuola Allievi Carabinieri di Velletri, accompagnati dal cappellano e dai loro ufficiali. Saluti i membri della Catholic Men's Association of Cameroon. Rivolgo un particolare pensiero ai partecipanti alla Sagra delle Pesche di Castel Gandolfo, che sono venuti portando i loro frutti per la benedizione. Stasera a Roma, sul Tevere, si terrà la processione della Madonna Fiumarola. Maria, Madre di Gesù, ottenga i partecipanti a questa bella tradizione e a tutti noi di vivere ogni giorno secondo gli insegnamenti del Vangelo. E a tutti voi auguro di cuore una buona domenica!

Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto nel mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e sempre, e sempre. Amen.
0: Nel primo mistero gaudioso, contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.
0: Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane di quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci
0: a tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo

0: il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti,
2: come anche noi dimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, in secoli e secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. Salus Populi Romani.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lascia oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nel secolo dei secoli.
0: Per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
3: Effettivamente piace.
2: No. Alla fine non è difficile, no? Vola sta pasta, va?
4: La telecamera va bene qua.
2: Idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
6: Buongiorno!
7: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
13: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
5: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
14: La luce valgo è una deformità progressiva.
15: Lentamente in questa posizione.
16: Stiamo mandando diversi suoni.
17: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
18: Ti rilassi completamente.
19: Cadono 100 capelli al giorno.
20: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
21: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
5: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
22: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale. Accanto ai giovani che cercano il senso

0: della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
1: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
2: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
3: Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove è dubbio, che io porti la fede. Dove è errore, che io porti la verità, poiché donando si riceve, perdonando si è perdonato, morendo si risuscita a vita eterna.

0: Wadowice è un piccolo centro della Polonia del Sud che si trova sul fiume Skava, a circa 50 km da Cracovia e a poco più di 37.000 abitanti. Durante l'occupazione nazista della Seconda Guerra Mondiale, il fiume Skava serviva da confine tra il Governatorato Generale di Polonia e il Reich Germanico e a Wadowice furono costruiti un campo di prigionia e un ghetto.
1: Oggi è una piccola città dove ha sede una delle più grandi industrie alimentari d'Europa, ma è famosa nel mondo per tutt'altro motivo. È la città natale di Karol Józef Wojtyla. Bluebirds on our shoulders, we're half awake in a fake empire. Nell'agosto del 1938, a 18 anni, Karol si trasferisce da Wadowice a Cracovia, già tenuta sotto controllo dai nazisti, e 4 anni dopo comincia a frequentare clandestinamente il seminario. Altra tappa del viaggio appena intrapreso da Karol è Roma. Ordinato sacerdote il 1 novembre del 1946, Wojtyla viene mandato nella città eterna dell'arcivescovo di Cracovia, convinto che un giovane così dotato dovesse terminare gli studi all'ombra di San Pietro.
0: Da qui inizia il più grande viaggio di colui che diventerà Giovanni Paolo II.
2: Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete.
3: Certamente Papa Wojtyła è stato il più grande viaggiatore nella due volte millenaria storia del papato. È stato a tal punto un papato ambulante il suo, da suscitare entusiasmi ma anche qualche critica. Critica perché si diceva che stava di più negli aeroporti invece che nel suo ufficio in Vaticano. In realtà Papa Wojtyła ha sempre ripetuto che lui viaggiava perché i poveri non possono viaggiare. E quindi se non potevano venire a Roma, lui andava a casa loro. E bisogna dire che i risultati sembrano avergli dato ragione, perché folle oceaniche l'hanno sempre accolto.
0: Il pontificato di Giovanni Paolo II è durato quasi 27 anni ed è stato il terzo più lungo della storia. E se si potesse riassumere con due parole chiave, sicuramente queste sarebbero viaggio e sofferenza.
4: Se fosse mancata quell'agonia sulla croce, la verità che Dio è amore sarebbe sospesa nel vuoto. Questa frase credo che ci immerga, immetta, porti automaticamente nel pensiero, nel mondo, nel sentire di Giovanni Paolo II, dove due costanti l'hanno portato avanti negli anni, che sono stati il viaggio sicuramente e il tema della sofferenza. Questa frase ovviamente si rifà alla sofferenza di Cristo sulla croce, che però non è vana per noi cristiani, non è mai stata vana per Karol Wojtyła il giovane, che prima soffrì perdendo la madre, poi non partecipando ma subendo delle guerre, il nazismo, il comunismo, e poi la sofferenza invece nella malattia, prima l'attentato, quindi gli interventi chirurgici, e poi la malattia fino all'agonia che noi tutti abbiamo visto.
1: Giovanni Paolo II non si considerava solo il successore di Pietro, ma anche l'erede di Paolo, che viaggiava per portare il Vangelo nel mondo.
0: Ogni viaggio era curato nei minimi particolari per far sentire alle popolazioni ospiti che il Papa era lì per loro ed era uno di loro. Nei giorni prima di effettuare un viaggio, Giovanni Paolo II celebrava messa nella lingua che avrebbe usato durante la visita per prendere dimestichezza con essa.
5: Giovanni Paolo II effettuò 146 viaggi apostolici in Italia e 104 all'estero. Visitò 259 località italiane e 131 stati, viaggiando tanto quanto basta per compiere 25 volte il giro del mondo.
6: A metà degli anni 90 in Vaticano circolava una battuta: Dio è in ogni luogo. Giovanni Paolo II invece c'è già stato. È una battuta, ma mica poi tanto, perché fin dai tempi in cui abitava a Cracovia, il Papa, il futuro Papa, si era abituato ad andare molto in giro, a recarsi sui luoghi dove voleva comunicare, perché naturalmente non c'era a quell'epoca la possibilità di diffondere le informazioni con la velocità e soprattutto con l'ampiezza che lui avrebbe desiderato. Oltretutto, prima con il nazismo, poi con il comunismo, la necessità di comunicare personalmente era assolutamente indispensabile.
0: Sostenuto da una forza morale, spirituale e fisica fuori del comune, Giovanni Paolo II supera ogni confine geografico e ogni barriera culturale che fino ad allora avevano impedito un dialogo diretto con i potenti della terra e i leader delle altre religioni, senza aver paura di attraversare territori di guerra o paesi ostili al cristianesimo.
5: Ma Giovanni Paolo II non ha viaggiato solo attraverso lo spazio, ma anche attraverso il tempo, portando il suo messaggio alla società secolarizzata nel passaggio dall'era industriale a quella post-industriale, per approdare infine alla globalizzazione. Con la stessa energia ha camminato a ritroso nel tempo, per chiedere perdono per gli errori compiuti dalla Chiesa nel corso dei secoli, dalle crociate all'Inquisizione, dalla scomunica dei protestanti all'antisemitismo.

Salendo sull'aereo all'aeroporto di Fiumicino, il 25 gennaio del 1979, il primo pontefice polacco della storia dichiara di recarsi in Messico per inginocchiarsi davanti alla Madonna di Guadalupe, per mettere nelle sue mani la missione appena iniziata. Totus tuus sum ego, sono tutto tuo. Questo è il motto che accompagna Giovanni Paolo II fin

0: dal suo primo viaggio.
1: Certamente il primo viaggio del Papa, quello in Messico, è stato quello che ha suscitato maggior scalpore e più interesse da parte dei media, non soltanto perché era la prima volta che un Papa si muoveva a così largo raggio, ma soprattutto perché andava a portare il Verbo in un paese dove fino ad allora non si ricordava la presenza di un pontefice.
0: Fin dal suo arrivo all'aeroporto, il Papa viene comunque ricevuto dalle istituzioni e da una folla festante di 10.000 persone. La visita si trasforma in trionfo quando il Papa percorre i viali della capitale fino a Piazza della Costituzione. Stesso clamore suscitò l'arrivo al Santuario della Madonna di Guadalupe. Per la prima volta si vede un Papa con un sombrero in testa.
2: Circa 8 anni dopo, Giovanni Paolo torna nel continente americano per visitare due paesi in grave difficoltà sociopolitica, il Cile e l'Argentina.

0: Papa giunge nel Cile del generale golpista Pinochet senza tuttavia essere accolto dai vescovi, assenti per protesta contro il generale che era ritenuto responsabile della morte del presidente Salvador Allende. Pinochet, in divisa bianca di comandante generale delle forze armate, si presenta davanti al Papa salutandolo con il saluto militare e coglie l'occasione, davanti alla stampa, per fare l'apologia di se stesso. Ma il Papa, che ha effettuato questo viaggio per favorire un passaggio pacifico dei paesi dell'America Latina alla democrazia, risponde proclamando l'inalienabile dignità della persona umana.
1: Una situazione difficile attende il Papa anche in Argentina. Il paese è appena uscito dalla dittatura, ma sta ancora vivendo il dramma dei desaparecidos. Sebbene il Papa si compiaccia per la nuova situazione democratica del paese, che aveva già visitato nel 1982, condanna apertamente l'odio e la violenza che hanno portato ai sequestri.
0: 11 anni più tardi, nel 1998, Giovanni Paolo II torna in Sud America. Questo suo viaggio costituisce una delle tappe più significative del suo pontificato. Il Papa giunge a Cuba con il proposito di aprire il paese al mondo e spingere la comunità internazionale a sostenere il popolo cubano, che da quando è governato da Fidel Castro subisce l'embargo economico da parte degli Stati Uniti e una diffusa ostilità politica.
1: Il leader Massimo accoglie Papa Wojtyla all'aeroporto in abito civile, gli stringe la mano e si inchina. Questa immagine fa subito il giro del mondo, segno evidente che altri muri sono caduti e nuovi scenari si aprono nella storia mondiale. Durante la messa di Plaza de la Revolución, accanto ai monumenti dedicati a José Martí e a Che Guevara, eroi dell'indipendenza cubana, appare una grande immagine di Gesù Cristo, simbolo del cambiamento e della riconciliazione tra due realtà storicamente separate.
2: Io non sono contrario agli applausi, perché quando applaudono, il Papa può un poco riposare.
1: Se le sfide che Giovanni Paolo II ha affrontato nel continente americano hanno avuto carattere principalmente politico, il problema più grave che ha invece incontrato in un altro continente è stato la povertà.

0: Il primo viaggio vede Giovanni Paolo II recarsi nei paesi dell'Africa nera e constatare la necessità di un intervento della Chiesa cattolica per risollevare le popolazioni da un'immensa povertà.
1: In particolare, tutti i 72 discorsi del Papa di questo primo viaggio cercano di stimolare le popolazioni a uscire dal sottosviluppo, facendo affidamento sulla Chiesa come punto di riferimento per il progresso.
2: Nella geopolitica di Carlo Wojtyła si dice sempre esiste un est e un ovest, ecco, no, esiste anche un nord e un sud. Giovanni Paolo II aveva chiarissimo in mente che come l'Europa respira con due polmoni, il polmone orientale e il polmone occidentale, così il mondo e soprattutto la Chiesa, basti pensare alla ricchezza di vocazione, deve guardare all'Africa come uno straordinario serbatoio, non solo di vocazioni ma serbatoio spirituale, di idee, di energie. E i suoi viaggi in Africa sono viaggi appunto diremo dell'inculturazione, cioè lui va all'interno delle società africane per portare il lievito della presenza, della testimonianza cristiana.
1: Circa 3 milioni di persone, fra cui molti non cattolici giunti da villaggi lontani, si radunano al ritmo di danze e tamburi per vedere l'uomo vestito di bianco. Ma quello nel continente africano è anche un viaggio nella storia tra colonialismo, discriminazioni, schiavitù e guerre civili.
0: Siamo alla fine degli anni 90 e alcuni paesi, come lo Zambia e il Malawi, hanno da poco raggiunto l'indipendenza dal colonialismo francese e inglese. In questo caso il Papa si sente chiamato ad affrontare con le popolazioni le difficoltà sociali, economiche e politiche che coinvolgono i paesi dell'Africa sud-orientale e che muovono i primi passi verso la modernità. Uno dei drammi che affligge il continente africano è quello dell'AIDS ed è all'insegna di questa tematica che Papa Wojtyła va in Africa per la settima volta, spostandosi tra Tanzania, Burundi e Ruanda. Il momento più toccante dell'esplorazione del continente nero è sicuramente il viaggio in Senegal, quando presso la casa degli schiavi di Gorée, l'isola da dove partivano gli schiavi diretti verso le Americhe, Giovanni Paolo II, con lo sguardo fisso e severo sull'oceano Atlantico, implora il perdono del cielo per il genocidio di milioni di giovani africani.
1: Ma la discriminazione razziale non morì con la fine della schiavitù. Ne è un esempio il fenomeno dell'apartheid in Sudafrica. Papa Wojtyła visita quella che ora si definisce la nazione arcobaleno in uno dei suoi ultimi viaggi in Africa. La nuova situazione sudafricana, da poco diventata una democrazia, viene vista dal Papa come un fulgido esempio per tutto il continente. Simbolo di questo nuovo corso è sicuramente il leader del paese sudafricano, Nelson Mandela. L'incontro tra Wojtyła e Mandela rimane nella storia come una delle immagini migliori per ridare fiducia e speranza nel futuro al popolo africano.
0: Ed è per rilanciare la stessa fiducia nel dialogo tra le religioni che Giovanni Paolo II si reca in un'altra terra lontana.

0: Giovanni Paolo II intraprende il suo primo viaggio in Asia all'inizio degli anni Ottanta. Egli ritiene che occorra diffondere il messaggio cristiano in un continente dove vivono circa 3 milioni e mezzo di persone, di tradizioni culturali e religiose diverse, avviando così un dialogo con il buddismo, l'induismo e il confucianesimo.
1: Con questo spirito attraversa le Filippine, il grande avamposto in Asia della Chiesa Cattolica. Ciò che colpisce il pontefice è che le periferie di Manila non sono molto diverse da quelle visitate nel 1970 da Paolo VI. Baracche di latta, vicoli squallidi e fogne a cielo aperto. Segno che in 10 anni poco è cambiato e la povertà è ancora il problema più grave.

0: soluzione diversa lo attende in Giappone. Nonostante la capitale giapponese non lo accolga con grandissimo clamore, il Papa compie comunque due passi importanti. Incontra l'unico imperatore rimasto al mondo, l'imperatore Hirohito, e si reca nei luoghi dei disastri nucleari, Hiroshima e Nagasaki, per invocare la pace sulla Terra. Significativo anche l'incontro con le popolazioni dell'India 5 anni più tardi.
1: Mosso dallo stesso desiderio di dialogare con le altre religioni, il Papa rende omaggio alla tomba di Gandhi, visita Bombay, Calcutta e incontra Madre Teresa, la quale lo accoglie all'aeroporto e lo stringe a sé mettendogli al collo una collana di fiori.
2: Io credo che sia stato particolarmente così, incisivo nel lungo termine per l'opinione pubblica e soprattutto per i credenti l'immagine di Giovanni Paolo II che nel lebbrosario di Madre Teresa con la piccola suora attraversa quelle ampie stanze piene di disperazione ma anche di speranza e quasi sembrano sostenersi a vicenda. Ecco, quella passeggiata mano nella mano, quel percorso mano nella mano sembra quasi un'ascensione al cielo, un cammino verso l'onore degli altari.
0: La tappa più importante che Papa Wojtyla tocca nel continente asiatico è la Terra Santa. Giovanni Paolo II si reca in Israele nel 2000, l'anno del Giubileo. La sua visita è preceduta qualche giorno prima da uno degli eventi più importanti del suo pontificato. Nella Basilica di San Pietro il Papa recita il Mea Culpa, un gesto di portata storica con cui chiede perdono per gli errori compiuti in passato da uomini di Chiesa e persino papi. Le crociate, l'Inquisizione, l'antigiudaismo e l'antisemitismo. Il Papa scrive anche una lettera con una richiesta di perdono che lascerà simbolicamente in una fessura del muro del pianto.
3: Viaggio del 2000 in Terra Santa emozionò, colpì e suscitò anche nel mondo cattolico qualche polemica, va pur detto, il fatto che a Gerusalemme, davanti al muro del pianto, Wojtyla volle infilare nelle pietre superstiti del Tempio di Erode quei bigliettini con le preghiere che gli ebrei ortodossi vi infilano.
0: Wojtyla giunge in Terra Santa 36 anni dopo la visita di Paolo VI, primo pontefice a visitare questi luoghi. In questo lungo periodo molte cose sono cambiate. È finita la Guerra Fredda, si è consolidato lo Stato di Israele ed è sorta l'autorità palestinese.
1: Giovanni Paolo II arriva a Gerusalemme accolto dal presidente israeliano Ezer Weizmann, il quale sottolinea l'inviolabilità di Gerusalemme come capitale eterna di Israele. Ma il Papa preferisce vedere il problema in un quadro più ampio, considerando la città un luogo speciale. Qui, infatti, confluiscono le fedi di 3 grandi religioni monoteiste: ebraismo, cristianesimo e islam. Giovanni Paolo auspica uno sforzo per superare le differenze ed ogni forma di pregiudizio. Con questo approccio il Papa si reca poi a Betlemme, sede di un altro storico incontro. Giovanni Paolo II stringe finalmente la mano a Yasser Arafat, leader della comunità palestinese, in un clima di grande gioia. Qui il Papa sottolinea come il tormento del popolo di Palestina sia durato troppo a lungo. Papa Wojtyla si raccoglie così in preghiera nella grotta della Natività di Betlemme, augurandosi la fine del conflitto e la necessità di un profondo cambiamento.
0: Lo stesso desiderio di cancellare gli errori e gli orrori del passato aveva portato Giovanni Paolo II in un altro luogo della memoria, pochi mesi dopo la sua elezione a Papa.

0: Giovanni Paolo II, da poco eletto Papa, fa ritorno nella terra natia, la Polonia, nel 1979. È il suo secondo viaggio da pontefice e Wojtyla sceglie di parlare da qui a tutti i paesi comunisti dell'Est Europa. Il Papa viene accolto con grandissimo calore, da Cracovia a Wadowice, suo paese natale. Il Papa è quasi commosso nel ricevere l'abbraccio dei suoi connazionali, ma fermo nel condannare l'ateismo che i paesi comunisti sembrano voler promuovere presso la popolazione.
1: Si reca per la prima visita nel suo paese. Ebbene, questa prima visita è stata una svolta storica, perché innanzitutto si è visto da che parte stesse la Polonia. Praticamente tutti i polacchi scesero in strada, scesero in piazza, si ammassarono lungo le strade dove Wojtyła passava. Certamente questo fu un colpo mortale per il regime. Ai cancelli dei cantieri di Danzica gli operai non avevano messo l'immagine di qualche leader proletario. Non c'era l'immagine di Marx, di Lenin o di personaggi così. Avevano messo due immagini, la Madonna di Częstochowa, protettrice della Polonia, e il ritratto del primo Papa polacco della storia, Karol Wojtyła. Direi che i libri di storia non potranno non ignorare quel giugno del 79 in Polonia.
0: Ma questo viaggio nel passato lo porta anche a fare i conti con la più recente memoria collettiva, l'Olocausto, che ha visto una delle sue manifestazioni peggiori nel campo di concentramento di Auschwitz. Il Papa, attraversando i cancelli del campo, lo definisce il Golgota del mondo contemporaneo, dove ebbe luogo la più grande tragedia del XX secolo.
2: Seguendo le tracce di questo viaggio nella memoria e nella storia, il Papa non poteva non approdare anche in Germania. Wojtyła visita lo Stato tedesco più volte. Nel 1987 la Germania è divisa in due repubbliche. La Guerra Fredda è ancora una realtà e il ricordo del regime nazista un'onta da cancellare. Il Papa sceglie di sensibilizzare i vescovi, i cattolici e il popolo tedesco, invitandoli a interrogarsi su come si arrivò a seguire a larga maggioranza le scelte di Hitler. Qualche anno più tardi, nel 1996, Giovanni Paolo II torna in Germania. Il muro è caduto, la Germania è riunificata e il Papa sottolinea il contributo che la Chiesa ha dato a questa nuova apertura al mondo. Il popolo tedesco è ora chiamato a costruire una nuova Europa.
0: Il richiamo all'unità del continente europeo è presente anche in un altro viaggio che Giovanni Paolo II aveva compiuto qualche anno prima, nel 1988. L'evento è storico. Il Papa fa visita al Parlamento europeo di Strasburgo. Si tratta del primo pontefice della storia a parlare davanti ai parlamentari dell'Europa occidentale. Papa Wojtyła precorre i tempi e auspica che in un prossimo futuro possano entrare a far parte dell'Europa unita anche i paesi dell'Est, come infatti accadrà nel 2015.

0: 24. Allo stesso modo è forte l'appello per un'Europa aperta, riconciliata, attenta all'ambiente e sensibile nei confronti delle nuove generazioni. Chiave di volta per un futuro fatto di democrazia e uguaglianza. Giovanni Paolo II non ha però parlato solo di unità politica, ma anche e soprattutto di unità religiosa.
1: Questo è il tema del suo viaggio in Turchia nel 1979. Il Papa vuole portare i cattolici a instaurare un dialogo ecumenico con gli ortodossi, ma la situazione che lo attende è molto diversa dagli altri suoi viaggi. All'arrivo all'aeroporto è salutato dal picchetto d'onore, ma senza pubblico mancano le folle e gli applausi. Non è un caso che Giovanni Paolo II sia il primo Papa, dopo Pietro, a mettere piede in queste terre. L'aria è tesa e si temono attentati. Il quotidiano nazionale quel giorno aveva pubblicato in prima pagina una lettera del militante di estrema destra Ali Açka, che criticava duramente la visita del Papa fino ad arrivare a minacciare di morte il pontefice.
0: 3 anni dopo, Ali Açka attenterà alla vita del Papa in piazza San Pietro.
2: Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura!
0: Nonostante ciò, il Papa prosegue il suo cammino. Storico l'incontro con il Patriarca Dimitrios I nella Basilica di Santa Sofia a Istanbul. E il primo passo verso la riconciliazione tra cattolici e ortodossi.

0: Ma il passo più lungo il Papa lo fece quando decise di percorrere 50.000 chilometri per arrivare nel continente più lontano dalla Santa Sede.
1: We are happy that you have come to Australia.
0: Giovanni Paolo II parte per l'Oceania nel novembre del 1986, col desiderio di portare il Vangelo nei luoghi più lontani, tra popolazioni di cultura e religioni diverse. Il Papa incontra i nativi delle isole Figi, che lo accolgono con una singolare cerimonia scandita da cori e riti locali di benvenuto. In Nuova Zelanda viene salutato dai Maori come l'airone bianco di un unico volo.

Nato a Sydney, il Papa incontra i giovani australiani. L'incontro si svolge in un clima molto gioioso, tanto che alla fine della giornata i giovani saliranno sul palco e, prendendo il Papa per le mani, lo faranno danzare.

0: Giovanni Paolo II viene ricordato come il maratoneta di Dio. Papa Wojtyla continua a viaggiare fino a pochi mesi prima della morte, anche quando il suo fisico e le sue precarie condizioni di salute sembrano non permettergli più di allontanarsi dalla Santa Sede. Un esempio della straordinaria forza di Giovanni Paolo II è l'ultimo viaggio del suo pontificato. Nell'agosto del 2004 il Papa si reca a Lourdes.
1: Io ho assistito all'ultimo viaggio di Giovanni Paolo II a Lourdes, un viaggio importantissimo per lui perché era sicuramente un andare a salutare Maria, è un Papa mariano, totus suo.

nel suo stemma, tutto tuo, e quindi quel suo andare a Lourdes, quel suo pellegrinaggio, quando arrivò nella grotta, mi ricordo che quasi cadde dall'inginocchiatoio e tutti pensarono: Dio, il Papa sta male, ha avuto un malanno, ma non aveva avuto un malanno, è quello che un po' succede a qualsiasi pellegrino arriva nella grotta di Lourdes. Si lascia andare, è arrivato nella casa della madre, è arrivato in quel luogo dove tutto può succedere, nel senso che tutto è chiaro, tutto è limpido, ti senti avvolto da quell'amore misterioso.

0: Nel Vangelo Gesù dice che ritornerà sulla terra soltanto quando il Vangelo stesso sarà annunciato a tutti i popoli. E in tutti gli angoli del mondo dovrà risuonare l'annuncio che Gesù è morto e risorto. Io credo che nella sua tensione mistica in lui ci fosse davvero questo desiderio di annunciare il Vangelo ai quattro angoli della terra per affrettare il ritorno di Gesù. Per cui anche fino all'ultimo, malato com'era, ha continuato ad andare appunto ad annunciare ai quattro angoli del mondo il Vangelo.
1: La presenza di chi comunica è essenziale per essere certo di dire le cose che vuole, di dirle come le vuole e soprattutto di essere capito non soltanto attraverso le parole, ma proprio attraverso anche le espressioni, la mimica, il modo di comportarsi. Questa è stata una delle intuizioni di Giovanni Paolo II che, se vogliamo vederla in modo romantico, era anche quella di Gesù, che si recava personalmente nei luoghi, nei villaggi a predicare.
2: Quello di Giovanni Paolo II è stato definito addirittura un pontificato itinerante, tale l'importanza che attribuiva ai viaggi come strumento per avvicinare la Chiesa ai fedeli, alla gente concreta. Attraverso i viaggi, anche attraverso i viaggi, Carlo Wojtyła riesce ad avvicinare la Chiesa e in qualche maniera a passare dall'altra parte rispetto alla considerazione comune che si aveva di una Chiesa separata dal mondo concreto, dal mondo reale. Ecco, lui ci va in mezzo al mondo reale, si rimbocca le maniche, l'abbiamo visto in tutti i fronti principali delle tensioni sociali e politiche di fine XX secolo e, come giustamente ha detto l'ultimo segretario del Partito Comunista Sovietico Gorbaciov, non si capisce la storia del XX secolo senza i viaggi di Giovanni Paolo II.
3: Con più di 100 viaggi all'attivo e centinaia di migliaia di chilometri percorsi, Giovanni Paolo II intraprende l'ultimo viaggio il 2 aprile del 2005 da Piazza San Pietro, circondato da milioni di fedeli giunti da tutto il mondo per salutare il Papa viaggiatore.
4: Quando lui è morto, noi abbiamo visto quanti milioni di persone sono venute per salutarlo, sono state in fila 2 giorni, 3 giorni, notte intera, senza bere, senza mangiare, dormendo per strada. Non aveva importanza, l'importante è poter passare davanti alla sua salma, anche per un secondo, per dirgli grazie. E quindi questa sua testimonianza nel viaggio, nella sofferenza, nell'essere Giovanni Paolo II, coerente fino in fondo al Cristo, è il grande messaggio che noi tutti oggi dobbiamo portare nel cuore per questo Papa. E quando pensiamo a lui, a questo uomo santo, a questo uomo innamorato di Dio, a questo uomo che con la sua testimonianza ci ha avvicinato a quello che dicevamo prima, a quell'agonia sulla croce che, essendo Dio amore, non è di certo vuota e vana.

0: operare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
2: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
3: La marmellata è solo a base di agrumi.
4: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
5: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
6: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
1: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
7: Buongiorno!
8: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
9: Siamo nel cuore di Cascia.
10: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
11: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
12: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
13: Vi faccio una bella fotografia.
1: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.
14: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come di consuetudine a quest'ora su TV 2000 allacciamo i grembiuli, accendiamo i fornelli, cominciamo a cucinare con voi insieme al nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
15: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
14: Come sempre ci sono due assaggiatori d'eccezione, Sonia e Luigi, buongiorno.
16: Buongiorno Beatrice, buongiorno Fabio e buongiorno a tutti gli amici a casa.
17: Beatrice e chef, buongiorno a voi e alle nostre amiche a casa.
14: Amiche e amici a casa, sarete curiosi come me di sapere che cosa sta preparando il nostro chef. Glielo chiedo subito. Fabio, che cosa ci prepari, chef?
15: Dei mattagliati con crema di sedano rapa e mandorle.
14: Il sedano rapa?
15: Sedano rapa.
14: È la prima volta che ce lo prepari.
15: Sì.
14: Vado a leggere subito la lista degli ingredienti, così anche a casa impareranno a fare insieme a me questi fantastici maltagliati con crema di sedano rapa e mandorle. Occorrono 250 g di maltagliati all'uovo freschi, 300 g di sedano rapa, brodo vegetale, 40 g di mandorle pelate, 100 ml di panna fresca, 50 g di formaggio Roquefort, 20 g di mandorle a lamelle, un limone, 40 g di burro, sale e pepe. E allora il sedano rapa, questo particolare ingrediente, che cosa stai facendo, chef? Lo stai...
15: Allora... Ovviamente si presenta con una forma sferica, un po' ovoidale, diciamo un pochino schiacciata. Noi ne abbiamo già preparato una metà. Questo l'abbiamo messo già a riposare con dell'acqua acidulata affinché
14: non annerisca.
15: Un pochino di limone, affinché non anneriscano. Poco limone, altrimenti poi rischiamo di trasferire troppa acidità.
14: Quindi altri cubetti di sedano rapa. Luigi, tu lo usi, lo conosci il sedano rapa?
17: Sedano rapa, che è conosciuto come sedano di Verona, io lo uso, faccio delle salse e poi c'è appunto a Verona questa insalatina squisita fatta con le mele o con le pere.
14: Non si può mangiare crudo come il sedano che
17: sì.
14: Noi abitualmente...
17: Crudo,
14: sì,
17: crudo.
14: Crudo, quindi in questa insalatina cruda. Senza sbollentarlo
17: senza lo metti... Senza sbollentarlo crudo.
14: E rimane un po' croccante.
17: Sì. Esatto.
14: Dirò forse...

0: forse è una cosa sbagliata, ma assomiglia un po' al topinambur?
1: Sì,
0: come genere
1: somiglia e anche come concettualmente, stiamo parlando comunque di una radice.
0: Ma hai anche detto che userai delle mandorle.
1: Sì, iniziamo, quindi abbiamo messo del burro in padella, uniamo delle mandorle intere che lasciamo andare leggermente, quando saranno andate le togliamo, le riponiamo in una piccola teglia, così si freddano nel modo giusto, diventando ancora più croccanti. E poi in questa padella aggiungeremo il sedano rapa e delle mandorle, dei petali di mandorle.
0: Ah, che belli!
1: E lasceremo che cominciano a imbiondirsi. Abbiamo preparato del brodo vegetale, andiamo a bagnarlo un pochino.
0: Perché deve cuocere tanto, immagino.
1: 20-30 minuti ci vogliono.
0: Bene.
1: Comunque è bello. Duro,
0: è bello, consistente,
1: quindi ci vuole
0: una
1: cottura.
0: Ma come si fa a capire che un sedano rapa è arrivato al momento di poter essere cucinato e ha un buon sapore?
1: Peso.
0: Dal
1: peso? Il peso è fondamentale, diciamo che fra i 700-800 grammi è il peso ideale. È importante anche, siccome non è un prodotto che viene venduto con estrema facilità, quando andate ad acquistarlo, annusatelo.
0: Ah.
1: Non deve avere quell'odore leggero di muffa. Stesso discorso che si fa con le patate. Se le patate sono buone e fresche, non deve esserci assolutamente questo odore.
0: Questo odore.
1: Questo è valido anche per il sedano rapa.
0: Perché questa è la parte della radice, diciamo, la parte interrata della pianta.
1: Di un tipo di sedano di cui comunque è mangiabile anche la parte che fuoriesce dal terreno. Quindi diciamo che con la stessa pianta riusciamo a fare due cose.
0: E quindi è la parte che fuoriesce dal terreno è simile a quella che conosciamo del sedano comune, quello che coltiva il nostro Luigi nel suo orto.
2: Sono due varietà diverse, sempre della stessa pianta, comunque il sedano rapa è un'altra varietà, ci sono tre o quattro varietà diverse di sedano.
0: Bene, perché anche del sedano comune, diciamo, le foglie vengono usate per...
2: Si impiega 5 mesi a crescere il sedano rapa, per cui, perché sottoterra non puoi pesarlo, però tu sai che dopo 5 mesi è maturo, quando lo estirpi, se supera i 500-600 grammi, come
0: diceva buono.
2: Lui, è la qualità migliore.
0: Bene, e invece le mandorle mi fanno pensare sicuramente alla Sicilia in qualche modo, però l'origine delle mandorle, Luigi, tu che sei esperto, da dove proviene questo frutto?
2: No, provengono dall'Asia centrale o dal Mediterraneo orientale, quindi le coste della Grecia. E sono stati proprio i Fenici che li hanno portati dalla Grecia in Sicilia e ricordiamo la famosa Valle dei Mandorli ad Agrigento.
0: Tu, Sonia, le mandorle le prediligi, infatti.
3: Sì, mi piacciono molto. Noi nell'orto abbiamo 5 alberi di mandorle di 2 varietà differenti.
0: Ah, però?
3: Non abbiamo le mandorle amare, anche se a me piacciono molto comunque quelle amare. Lo chef penso stia usando quelle dolci.
1: Sto usando quelle dolci, in questo caso sì, perché le amare... ho timore che siano troppo amare, troppo decise, sono buonissime. Però...
3: In genere però vanno abbinate con qualcosa di molto dolce, che può essere la pera, la mela, insomma un frutto abbastanza dolce. Invece quelle appunto dolci, oltre che per fare i croccanti...
0: Anche il bianco mangiare al latte di mandorla, poi con la granella di mandorle. Secondo me è una questione anche di educare il gusto, perché si può sicuramente imparare ad apprezzare dei gusti che non conosciamo abituandoci piano piano ad assaporarli nella nostra cucina. Per esempio io non ho mai provato questo sedano rapa, ma penso che se la ricetta mi piacerà...
1: Ne rimarrai... catturata.
0: Vero, chef?
1: Sì, è particolarissimo, è buonissimo.
0: Chissà le nostre amiche a casa se sono abituate a cucinarlo oppure stiamo dando loro comunque un'idea. Devo dire che nel corso di tutte queste puntate qualcosa certamente di nuovo avranno trovato e ci scrivono anche perché qualcuna ci ringrazia per aver dato delle idee nuove, nuove combinazioni in cucina, a volte anche nuovi ingredienti che prima magari non si usava nel menù. Ma nel tuo ristorante I Divini Sapori a Ovindoli lo proponi questo piatto del sedano rapa?
1: Sì.
0: Come lo fai?
1: In maniera molto semplice, perché a volte io trovo che queste cose nuove debbano essere proposte nella loro semplicità, affinché vengano fatte proprie e poi da là possiamo sbizzarrirci come meglio crediamo, con tutta la fantasia che possediamo. Quindi classico al forno.
0: Al forno.
1: Però non ho le mandorle e quindi lo vado ad addolcire un pochino con delle carote che in quella zona poi sono famosissime.
0: Ottimo.
1: Le carote del Fucino.
0: Bene, allora mentre tu continui a far cuocere il tuo sedano rapa in quella bella padellona, io farei entrare la nostra ospite di oggi. È un'amica della nostra amica Sonia, ce l'ha presentata lei, è palermitana d'origine come lei e si chiama Salva Davì.

0: mandorle. Hai mai assaggiato?
1: No.
0: Allora li proverai.
1: Okay.
0: E insieme a te li gusteranno i nostri assaggiatori. Sonia, la tua amica.
2: Ciao,
0: si
2: ciao,
0: può dire amica del
2: benvenuta.
0: Cuore?
1: Grazie.
0: Siete un po'... perché non vi conoscete da Palermo, in verità.
1: No.
0: Adesso spieghiamo come vi conoscete. Prendo gli ingredienti. Mi hai chiesto di prepararti della ricotta e dello zucchero,
1: sì,
0: che adesso mescolerai insieme,
1: sì,
0: per fare non diciamo ancora cosa. Cosa vuoi per mescolare?
1: Una Marisa, va bene.
0: Una Marisa, ed eccola qua, ce l'aveva il nostro chef.
1: Grazie.
0: Prego, allora dicevamo che vi conoscete perché i vostri figli
1: andavano a
0: scuola
1: insieme.
0: Sì. Abbiamo una foto che ritrae chi c'è in questa fotografia.
1: No, questi sono i miei figli.
0: I tuoi due figli che sono...
1: Sì, Enrico, il maggiore con gli occhiali.
0: E Gaspare.
1: E Gaspare, il piccolo che sta in braccio.
0: E chi andava a scuola con...
1: Enrico.
0: Con Giacomo.
1: Giacomo.
0: Il figlio di Sonia è Enrico. Hanno fatto le medie?
1: E le medie insieme.
0: E anche un paio d'anni.
1: Anche un paio d'anni alle elementari, perché mio figlio ha cambiato scuola. E quindi ci siamo conosciute, ci ha presentato un'altra amica che avevamo in comune,
0: esatto,
1: Antonietta. E ci ha detto, guarda, questa è una palermitana come te.
0: Detto, capirai, sì, quando due palermitane si incontrano.
1: Ho detto, il mondo è piccolissimo, è la sua casa delle vacanze del padre, è la casa delle vacanze di mio padre. Stavamo in linea d'aria a 200 metri,
0: sì, quindi,
1: però non ci siamo mai visti.
0: È strano che non vi siate, ma era
1: mai,
0: destino che vi incontraste, evidentemente.
1: Sì.
0: Ascolta, Salva, tu hai mescolato adesso con lo zucchero,
1: sì,
0: della ricotta di pecora.
1: Pecora, sì, assolutamente.
0: Scegli sempre la ricotta di pecora per le tue preparazioni dolci?
1: Sì, perché la ricotta di pecora è la base per i dolci siciliani. Non si usa quasi mai la ricotta vaccina.
0: Ecco, è molto d'accordo il nostro chef. Anche
1: sì,
0: per lui la ricotta è solo di pecora.
1: Gusto, sì, è diverso.
0: C'è un'altra
1: più
0: fotografia che vi ritrae. Eccola lì, siete?
1: Ecco, con Sonia.
0: Proprio
1: a una
0: con
1: gita a Vindoli, insieme a una delle mie amiche in comune, Antonietta, che dicevo prima.
0: Bene, quella che va presentato.
1: Sì.
0: E allora, mentre la nostra ricotta riposa, mescolata allo zucchero, perché sarebbe meglio farla riposare tanto, anche una notte intera,
1: sì,
0: in frigorifero, noi vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità e ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di quel che bolle in pentola. A fra poco.
3: La Lucio Valgo è una deformità progressiva.
4: Lentamente in questa posizione.
5: Stiamo mandando diversi suoni.
6: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
7: Ti rilassi completamente.
8: Cadono 100 capelli al giorno.
9: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
10: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
11: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
12: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
11: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19.30.
13: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
11: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
0: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola. Io sono sempre con la nostra ospite Salva Davi, amica della nostra Sonia, mentre il nostro chef sta facendo cuocere il suo sedano rapa, perché deve farci questi maltagliati con la crema di sedano rapa e le mandorle. E Sonia e Luigi sono in attesa di vedere all'opera la loro amica Salva, che finalmente ci rivelerà con la crema di ricotta e zucchero che cosa è venuta a fare per noi.
1: La torta con crema di ricotta.
0: Oh, una fantastica torta, sicuramente siciliana. Vado a leggere la lista degli ingredienti. Intanto, se vuoi cominciare ad operare lì al bancone, fai pure. Per fare la torta di ricotta occorrono per il pan di Spagna 250 g di zucchero, 5 uova, 250 g di amido di grano per dolci, una bustina di lievito, succo di limone, latte per bagnare, per la farcitura 1 kg di ricotta di pecora, 300 g di zucchero, 200 g di gocce di cioccolato, panna montata per decorare. Una torta di ricotta che proprio ci riporta in Sicilia. Oggi la nostra Sonia, con questa amica dalle origini palermitane, è felicissima. Perché hai scelto questa?

0: dolce.
1: Perché è un dolce che mi ricordo quando ero bambina e lo preparava sempre una mia zia e rimanevo affascinata da questo pan di Spagna bellissimo, gonfio, che usciva dal forno.
0: Allora immagino che per gonfiare il pan di Spagna occorrano le fuste.
1: Assolutamente sì.
0: Subito adesso, vero?
1: Sì,
0: Allora vai,
1: grazie.
0: frulliamo. Bene, abbiamo montato insieme uova e zucchero per fare il nostro pan di Spagna e poi dobbiamo procedere incorporando, dimmi cosa vuoi, quello che ti serve,
1: Ok,
0: abbiamo
1: forse meglio
0: fruste,
1: questo.
0: tutto quello che ti
1: Perfetto,
0: serve.
1: grazie. Questo è amido di grano
0: Ecco.
1: e lo uso al posto della farina classica
0: Perché viene
1: perché
0: meglio?
1: sì, viene molto più soffice e poi insomma il mio pan di Spagna è un pan di Spagna casalingo, non è un pan di Spagna da
0: Sarà
1: pasticceri.
0: sicuramente
1: Infatti
0: buonissimo.
1: aggiungo anche il lievito che forse lo chef
0: Che nel
1: rabbrividisce.
0: pan di Spagna originale non c'è.
1: Non c'è.
0: Però io
1: Ci
0: vorrei
1: sono due scuole
0: sapere,
1: di
0: ci
1: pensiero.
0: sono due scuole di
1: Lievito
0: pensiero.
1: sì, lievito no, ma vanno
0: Noi
1: bene
0: oggi
1: tutte e due.
0: lievito sì, ma voglio chiedere a Luigi le origini di questa torta di ricotta, perché ce ne sono tante versioni in tutto il mondo.
1: Allora, la torta di ricotta più famosa, ma antica, tradizionale, è la torta Fedora in Sicilia.
0: Sempre siciliana.
1: Sì, che viene un po' dall'altra torta famosa siciliana,
0: Che è la cassata.
1: la cassata siciliana, per cui sono gli stessi ingredienti fondamentalmente, però la torta Fedora è arricchita da mandorle tostate, anche da ciliegie. Ci sono diverse componenti perché sono due o tre versioni diverse.
0: Ecco, vedo che hai tagliato il limone perché che cosa
1: Sì,
0: fai?
1: perché adesso quando vado ad aggiungere il lievito, per aiutare la lievitazione, aggiungo anche qualche goccia di
0: Ah,
1: limone.
0: vedi. Sonia, invece tu le torte alla ricotta, al di là della cassata, dei cannoli siciliani, fai anche altri tipi di torte con la ricotta?
2: Sì, faccio allora quella che farà Salva, mi sembra di intuire che sia quella classica siciliana, per cui il pan di Spagna che poi viene farcito con la ricotta. Invece io ne faccio una in cui la ricotta è incorporata all'impasto.
0: Ah.
2: Però questa cosa della goccia di limone per aiutare la lievitazione non la sapevo.
0: Ecco, e, mettiamo il nostro impasto nello
2: Sì.
0: stampo e Luigi parlava di ricotta e ciliegie, mi fa venire in mente un'altra versione di torta alla ricotta. Chef, tu sei veramente principe di questa versione, perché di cosa sto parlando secondo te?
1: Non tanto di ciliegie quanto stiamo parlando di visciole.
0: La torta di ricotta e
1: Il dotto
0: visciole.
1: visciole, sì, nella tradizione ebraico-romanesca è uno dei pilastri, assolutamente.
0: Mettiamo intanto a cuocere il nostro pan di Spagna in forno. Quanto tempo dovrà stare? Dipende.
1: 35 minuti, 180 gradi, forno statico.
0: Bene, vado subito. 180 gradi, 35 minuti, forno statico e ci siamo. Prendo la nostra ricotta che avevamo preparato prima
1: E
0: con. Vado.
1: aggiungiamo le gocce di cioccolata.
0: Eccola qui che ha riposato. Allora, ti serve quindi a questo
1: Un
0: punto
1: cucchiaio.
0: un cucchiaio che abbiamo qua,
1: Sì.
0: prego. E mescoliamo. Allora, chef, siamo tutt'occhi per te. Metti questo sedano rapa dentro il frullatore
1: Aggiungiamo un pochino di panna. No,
0: Anche tu ho la panna, quindi, però
1: io la crema di latte.
0: crema di latte, ecco la crema di latte che è panna da cucina,
1: Sì. Più
0: non zuccherata, per carità.
1: che panna da cucina è panna fresca,
0: Panna
1: panna da
0: fresca,
1: montare.
0: panna da montare, bene. Tu sei, adesso abiti a Genzano,
1: Sì,
0: vero?
1: perché ho sposato un ragazzo romano che ho conosciuto in
0: E ci hai
1: vacanza.
0: portato una bella foto dell'infiorata a Genzano
1: Sì,
0: che si fa durante il
1: famosissima
0: Corpus
1: per
0: Domini.
1: l'infiorata, sì.
0: Ma questi due bambini
1: Sono i
0: sono.
1: miei quando erano piccolini,
0: Ah, che
1: i miei figli.
0: meraviglia! Gaspare ed Enrico.
1: Sì.
0: Bene, allora prendo il pan di Spagna, quello che abbiamo fatto è nel forno, ma noi l'avevamo già preparato, ti do un bel coltello per tagliare, forse questo è troppo. Va
1: Perfetto, perfetto.
0: bene?
1: Va benissimo, grazie.
0: Tu hai detto che ti sei sposata con un ragazzo romano,
1: Sì,
0: Andrea.
1: Andrea,
0: Ecco qua, abbiamo una foto del vostro matrimonio.
1: che ho conosciuto in vacanza, lui è venuto in vacanza in Sicilia, ci
0: Ah
1: siamo
0: sì,
1: innamorati, sì.
0: Galeotto il sole di Sicilia.
1: Assolutamente.
0: Benissimo, organizzatissima la nostra cucina, appoggiamo il tagliere qui e
2: Dovevo cominciare a farcire la base?
0: Sì, prima il pan di Spagna va bagnato con del latte.
2: Ho il pennello.
0: Perfetto, grazie.
2: Eccolo qui.
0: Perché questa era una torta che si faceva soprattutto per i bambini. Questa torta praticamente era la torta dei compleanni invernali,
2: ecco.
0: Perché in Sicilia la torta dei compleanni estivi era rigorosamente torta al gelato.
2: Giustamente, ma a proposito di compleanni abbiamo una foto bellissima del compleanno dei 18 anni di Gaspare, giusto?
0: Sì.
2: Ecco, che è il figlio più
0: piccolo.
2: Piccolo, perché Enrico invece è il figlio più grande.
0: Ha 22 anni.
2: Ed è il compagno di classe
0: di Giacomo,
2: il figlio di Sonia.
3: Guarda la torta che
2: la
3: ha
2: torta
3: fatto.
0: Le torte sono state fatte da me, naturalmente.
2: Ma davvero?
0: Sì, sì.
2: Gaspare 18 le hai fatte tutte tu?
0: Sì.
2: Quanti invitati c'erano?
0: Centinaio.
2: Ma invece hai detto che quando hai iniziato, quando sei uscita di casa, ti sei sposata,
0: sì,
2: non sapevi fare nemmeno un uovo fritto?
0: Niente, proprio nulla.
2: E chi ti ha insegnato?
0: Ho imparato da mamma. E le telefonavo e mi facevo indicare sin dall'inizio, anche da tira fuori la pentola, aggiungi l'olio.
2: Cioè la chiamavi?
0: Sì.
2: E man mano che...
0: Perfetto, sì.
2: Vai con le gocce di cioccolato e la ricotta, la crema di ricotta, mamma mia, che voglia di assaggiare.
0: Siamo generosi con la farcia, che poi piace tanto.
2: Bene, allora intanto il nostro chef frulla, vai pure.
4: Esatto,
2: chef.
4: Ne approfittiamo.
2: Bene, è frullato abbastanza?
4: Sì.
2: Noi abbiamo farcito abbastanza, chef.
4: Oh, tutto abbastanza.
2: Verrà altissima questa torta, buonissima, sofficissima. Ricopriamo quindi con la parte superiore, questa è un'operazione ora che l'hai bagnato un po' difficile? No? Ma te la cavi benissimo. E cosa ti cucinava tuo marito appena vi siete sposati?
0: Tante cose, dai primi, soprattutto lui è molto forte nei primi. È bravissimo. E poi la cosa più bravo mio marito a fare le ricette con i legumi.
2: Ah,
0: le primi con i legumi.
2: Fantastico.
0: I miei figli dicono sempre che è molto più bravo papà di me. Allora,
2: bene.
0: Io mi limito a lessare i legumi e basta.
2: Vabbè,
0: la minestra.
2: Già qualcosa. Adesso dobbiamo ricoprire con la panna, giusto?
0: Sì.
2: La vado a prendere, l'abbiamo messa in frigo.
0: Okay.
2: Panna, eccola qui. Panna montata, naturalmente.
0: Panna fresca montata.
2: Panna fresca montata con lo zucchero. Ti va bene questa spatolina piccola?
0: Sì.
2: Tanto per cominciare, io sgombro un po' il bancone e poi metterai anche le gocce di cioccolato fuori o no?
0: Se vogliamo.
2: No, queste basta, avanza. Chef, avanza qualcosa per il tuo riciclo, casomai,
4: La vedo un po' complessa questa cosa perché...
2: Che cosa studiano i tuoi ragazzi adesso?
0: Il grande va all'università, studia ingegneria chimica e il piccolo ha finito adesso di frequentare il quarto anno del liceo scientifico. Sto facendo.
2: E ti aiutano un po' in cucina?
0: In cucina sì, mio figlio Gaspare soprattutto ha una grande vena per cucinare, gli piace tantissimo.
2: Bene.
0: Fa una carbonara che è eccezionale.
2: Ma sanno fare tutti la carbonara, questi ragazzi, hanno imparato, poi si vede che si frequentano. Mentre noi continuiamo a farcire, a imbellire questa torta già buonissima, guarda un po' chi ti pensa, abbiamo una clip dietro il nostro chef.
5: Ciao Salva!
6: Ciao Salva!
5: Un bacione da tutti noi dalla Sicilia. Oggi ti prepareremo i maccheruno cusucco, un piatto tipico siciliano che a te piace tanto.
6: Pomodoro fresco, cipolla, pepe, basilico e sale. Iniziamo il nostro sugo per i nostri maccheroni.
5: Adesso prepareremo l'impasto per i maccheroni. Useremo farina di grano duro e dell'acqua piena intepidita.
6: Stiamo iniziando praticamente la lavorazione dei maccheroni, iniziando con la preparazione dei vizi che serve,
5: che sono dei piccoli pezzettini di pasta, le quali noi passeremo in questo spaghetto chiamato busa e da qui usciranno fuori i nostri maccheroni.
6: I nostri maccheroni sono già finiti, ora aspettiamo che si asciugano, così per poterli mettere in pentola. Vai! Amuni, che sono pronti!
7: Ciao Salva!
6: A presto!
2: Che meraviglia, maccaruni cusucco, ma avevano anche
4: cannoli
2: sul tavolo,
0: Sì, per non smentirsi.
2: Ma chi sono?
0: Sono le mie madrine, Una la mia madrina di battesimo e l'altra la mia madrina di cresima.
2: Ma che meraviglia, quindi quando vai in Sicilia tutte le estati
0: con loro.
2: Stai con loro, bene. Sì. Allora, abbiamo completato, diciamo, la guarnizione, servono soltanto un po' di goccette
0: di
2: cioccolato.
0: Vai si pure. Può guarnire anche a piacimento, anche con fragole, dipende dalla stagione.
2: Infatti io devo dire che l'avrei fatta con ricotta e fragole invece che cioccolato, sai?
0: Anche, una variante.
4: La porta Fedora, per farti capire bene, perché prima era difficile descriverla, è come questa ma completamente rivestita di mandorle.
2: Vedi, con le mandorle io la preferirei, però tu ti stai distraendo a guardare quello che facciamo, ma davanti a te ci sono i maltagliati del nostro chef, ma come, lui li sta impiattando e loro già ne hanno rubato dalla padella.
4: Ormai è diventato un mistero totale.
2: Allora, chef, tu impiatta che noi seguiamo l'impiattamento, nel frattempo ditemi un po' che cosa ne pensate, mentre io metto questa bella torta in frigo, se no si smonta tutta. Ditemi, Luigi.
3: Dovevamo anticipare l'assaggio del primo piatto perché poi ci toccherà fare il dolce, capito? Allora abbiamo anticipato i tempi. Comunque, buonissimi, chef, veramente. Io il sedano rapa cotto non l'avevo mai mangiato perché, come ho detto prima, lo mangiamo di solito ad insalata. E invece così è veramente interessante.
4: Il Rochefort, il formaggio francese, il gorgonzola francese.
2: Che io ho chiamato Rochefort.
4: Rochefort, ma va bene uguale.
2: Grazie. L'ho detto bene?
3: Secondo me sì.
2: Bene, bene. Il Rochefort gli dà quel gusto un po'...
4: Sì, gli dà quel gusto
2: francese.
4: Deciso. Sì, abbiamo fatto una scelta così d'Oltralpe per variare un pochino.
2: Per variare un po'.
4: Però le amiche possono tranquillamente usare il gorgonzola o qualsiasi formaggio erborinato.
2: Che abbia appunto un sapore un po' deciso.
4: Un pochino deciso.
2: Sì. Erborinato, bene. Il piatto è quasi pronto del nostro chef e noi continuiamo perché la nostra ospite Salva mica può stare qui con le mani in mano. Ora ci preparerai un'altra cosa?
0: Sì, cosa i carciofi ripieni con le patate.
2: Carciofi ripieni con le patate. Allora vado a leggere la lista degli ingredienti. Occorrono per questi carciofi ripieni con le patate 4 carciofi, una pagnotta di pane buono, 2 cipollette fresche, 4 patate, caciocavallo ragusano, olio extravergine d'oliva, sale e pepe, origano e dado da brodo. E infatti la nostra Salva comincia a pelare le patate, così abbiamo già tutto pronto per poter procedere alla preparazione. Chef, cosa fai? Irrori il tuo piatto con un po' di olio a crudo?
4: No, qualche goccia, perché è un olio che è talmente intenso, con un gusto così particolare, che qualche goccia è sufficiente.
2: Bene, così il nostro piatto dello chef ha anche completato.
0: Una ciotola, per favore.
2: Ci serve una ciotola che ti vado subito a prendere. Ecco qua la ciotola per mettere le patate che abbiamo pulito, giustamente. E poi le farai a dadini, come a fettine?
0: No, li taglio molto grandi perché andranno a sorreggere i nostri carciofi dentro la pentola.
2: E questa ricetta chi te l'ha insegnata?
0: Mia mamma. Non so se adesso è effettivamente proprio una ricetta tipica palermitana, però mamma li faceva sempre così.
2: Bene. E poi vanno cotti nel forno o in padella?
0: In pentola.
2: Te l'ha mai fatta, Sonia, questa ricetta, Salva?
3: Sì, ci siamo già confrontate perché sua madre le fa come adesso farà Salva, invece mia madre li faceva in un altro modo, però tutte e due li chiamavano i carciofi alla palermitana. Questo sta a dimostrare che in ogni famiglia c'è una tradizione diversa pur provenendo dallo stesso posto, perché tra l'altro mia madre era di Carini, che è un paese a 3, 4, 5 chilometri da Torretta.
2: Bene, e questa cosa è molto usuale perché ciascuna delle nostre amiche ci porta delle ricette della propria famiglia. Immagino a casa quante altre varianti avrete di patate e carciofi. Scopriremo tutto insieme di questo piatto, tutto quello che c'è da scoprire tra qualche minuto dopo la pubblicità, qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.
8: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
9: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15:15. Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
10: La marmellata è solo a base di agrumi.
11: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
12: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
13: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
14: Buongiorno!
15: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
16: Siamo nel cuore di Cascia.
17: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
18: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
19: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
20: Vi faccio una bella fotografia.
13: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo con la nostra ospite di origini palermitane, Salva Davì, amica della nostra amica Sonia, assaggiatrice. Oggi per noi sta cucinando i carciofi ripieni con patate. Abbiamo già tagliato le patate, abbiamo pulito i carciofi e messi in acqua con il limone. Procediamo, che cosa ti serve?
21: Questa è della mollica fresca di pane.
0: Mollica fresca di pane che andiamo,
21: a condire con l'olio.
0: Ecco qui, olio, un abbondante giro
21: generoso
0: d'olio. Intanto il nostro chef è lì che guarda, cerca di capire cosa avanzerà, spero, perché dopo ci stupirà con la sua ricetta del riciclo. Ecco un bel cucchiaio per te, olio a posto. Condiamo bene questa mollica di pane, la mollica. Sonia, stavolta non è atturrata.
21: Non è atturrata,
0: no,
21: stavolta.
0: È morbida. È una bella mollica, però grossolana, Sbriciolare il pane in modo grossolano, perché si potrebbe usare anche il pan grattato? No,
21: no, assolutamente no.
0: Assolutamente no, chef, per carità, meno male che ho fatto questa domanda, perché voi a casa mica avreste potuto sbagliare.
21: La mollica di pane assolutamente nelle ricette siciliane va usata, anche per fare la mollica atturrata, come dice Sonia, ma è sempre mollica morbida.
0: Chiedo aiuto al nostro chef perché ci tagli le cipolle che ci servono, vero?
21: Sì.
0: Gliel'avevi già detto di farlo?
21: Sì.
0: Ah, bene, allora lo chef adesso ci taglierà. Dove sei andato? A prendere un tagliere. Nel frattempo vedo che nel forno sta lievitando il tuo pan di Spagna, quello che abbiamo fatto qua, è quasi pronto.
21: Bellissimo.
0: Tra poco spegniamo. Allora, carciofo. Pulito bene,
21: sì.
0: Perché, come dice il nostro chef, nel dubbio
4: togli un altro giro.
0: Togli un altro giro, brava.
21: Sono d'accordo.
0: E allora che si fa?
21: Si svuota anche dal cuore, così eliminiamo eventuali.
0: E ci si mette
4: barbe.
0: Il caciocavallo.
21: Sì, riempiamo col caciocavallo.
0: Mi ricorda un po'.
21: Ecco la mollica.
0: I mercati siciliani. Sonia, ti vedo sognante oggi.
2: Sì, perché nei mercati palermitani, intendo la Vucciria, il Capo, Ballarò, camminando in pratica vedi i carciofi bolliti, le patate bollite, le cipolle gratinate e tutta una serie di cibo di strada, Salva?
21: Sì.
2: Dal panino con le panelle al panino con la milza, panino camieusa si dice, e le famose sighiole.
0: E che sono le sighiole? Luigi le conosce?
1: Sì, sono il budello che viene fritto, buono.
2: Buono. Alla
1: brace.
0: Alla brace.
1: Vedi,
0: ti ho colto impreparato, sei emozionato. Quindi le sighiole sono questo piatto tipico che si può mangiare
21: strada.
0: Per strada. Tu le sai fare a casa?
21: Sì.
0: E tuo marito è ghiotto di queste
21: sighiole? Assolutamente, mio marito e i miei figli.
0: Mentre tu continui a riempire, io ti leggo una frase che voglio dedicarti.
21: Grazie.
0: Che ho annotato qui sul mio quaderno. È una frase di San Giovanni Paolo II e dice: la famiglia è una missione e questa missione è fondamentale per ogni popolo, per l'umanità intera. È la missione dell'amore e della vita, è la testimonianza dell'amore e della vita. E si coglie infatti molto forte il tuo legame con la famiglia, con la Sicilia. Voglio chiederti anche un'altra cosa, ma prima ti dico, hai finito di riempire, possiamo andare lì ai fornelli, ci portiamo anche le patate?
21: Sì.
0: Anche questo ti serve?
21: Oh, dopo alla fine, sì.
0: Serve dopo, va bene,
21: basta.
0: Il resto è qua, accomodati pure.
21: Grazie.
0: E ti ho dedicato questa frase, ma voglio chiederti, tu hai una frase a cui magari ti appoggi, a cui ricorri per incoraggiarti, una frase che un po' ti rappresenta?
21: Sì, io nella mia vita vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, cerco di vedere sempre il meglio.
0: Ecco, infatti si vede se è un'amica solare, Sonia. Ti guarda e sorride.
21: Dell'olio?
0: Allora, ti do subito l'olio, preferisci questo perché se ne serve tanto per i carciofi,
21: sì,
0: vero?
21: Come tutte le ricette siciliane l'olio è generoso.
0: Olio generoso, deve essere buono, ti aumento la temperatura. E poi mettiamo subito nella pentola la cipolla a soffriggere e andiamo avanti perché questa ricetta che la mamma di Salva

0: fa in questo modo.
1: È un coltello, per favore.
0: Un coltello. È una ricetta che ha assaggiato tante volte Sonia, ma la mamma di Sonia la fa in un modo diverso.
2: Sì. La Vero? Mamma di Sonia invece faceva sempre la muddica, quella vabbè è la base, e poi aggiungeva le alici, i capperi, l'aglio, zesta di limone e non mi ricordo più, c'era qualcos'altro che però non mi ricordo, forse le olive, ecco,
0: le olive,
2: sì.
0: Bene, vedo che con garbo la nostra Salva appoggia sulla base di cipolle che stanno lì nell'olio i nostri carciofi, hai tolto ancora il gambo perché sì, rimanessero in piedi.
3: E poi ci aiutiamo anche con le patate che usiamo come pilastro per sorreggere.
0: Bene, allora mentre anche le patate fanno da pilastro, tu aggiungi anche il brodo, giusto?
3: Sì,
0: per...
3: dopo aver fatto rosolare per qualche minuto la cipolla.
0: Bene.
3: Aggiungiamo il brodo.
0: E intanto noi, mentre si cuoce, andiamo a vedere dov'è Francesca, la nostra amica Francesca Ceci, che è sempre alla ricerca di qualche nuova ricetta da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Oggi è in un ristorante con una chef donna.
4: Buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina ho fatto una passeggiata sul litorale romano e mi trovo al ristorante Peppino a Mare. Con me c'è la chef Alessia Ventrella.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Buongiorno Alessia, che bello trovare una donna in cucina.
5: Raro,
4: è vero?
5: Raro, molto raro.
4: Allora, io sono felicissima, raccontami che cosa stai preparando.
5: Stiamo preparando lo spaghetto alle vongole, che da noi è il piatto, possiamo dire, il piatto forte. E non utilizziamo né farina né burro, come...
4: spesso accade,
5: anche chiedono se le utilizziamo e vi porterò a vedere come qual è il procedimento.
4: Allora andiamo ai fuochi perché noi abbiamo già buttato la pasta per motivi chiaramente televisivi, andiamo a scolare la pasta. Alessia, allora Alessia, la pasta è pronta?
5: Sì, è pronta.
4: Scoliamo,
5: andiamo a scolare
4: il nostro spaghetto alle vongole. Tu chiaramente in padella hai già preparato che cosa?
5: Una base aglio olio, prezzemolo, peperoncino e le nostre vongole veraci.
4: Benissimo, e adesso andiamo a mantecare il tutto.
5: Solo con acqua di cottura.
4: Solo con acqua di cottura, rigorosamente.
5: Senza vino e nulla.
4: Quindi voi non sfumate con il vino.
5: No,
4: sfumiamo
5: con il vino.
4: Ha la sua ricetta.
5: Il suo metodo.
4: Il mare, esatto.
5: Non si sfuma con il vino.
4: Con il vino. Che profumo, Alessia! Meraviglioso, quindi siamo pronti per impiattare?
5: Sì, possiamo andare.
4: Andiamo. Pronte, impiattiamo questo spaghetto meraviglioso qui da Peppino a Mare. Io faccio la tua assistente, posso?
5: Va benissimo.
4: Il profumo ha praticamente invaso tutta la cucina. Meraviglia. Questa cremina che vorremmo saper fare sempre, ma chissà perché a voi chef viene sempre meglio.
5: È un segreto, non possiamo svelarlo a nessuno.
4: Non te lo chiedo, assolutamente. Alessia, grazie, che bello.
5: Ecco qui per voi.
4: Allora, Beatrice, Fabio, Alessia ha preparato questo meraviglioso spaghetto alle vongole. Noi da Peppino a Mare vi salutiamo e io sono pronta ad assaggiare. Buon pranzo.
5: Grazie mille.
4: Ci serve una forchetta, Alessia, eh?
0: Ed ecco che Francesca, come sempre, assaggia con gusto i piatti che gli chef preparano per lei. Molto bello, vero chef Fabio?
6: Sì,
0: vedere una ragazza così elegante, hai visto come maneggiava la padella?
6: Sicuramente un effetto diverso.
0: Un effetto diverso vedere una donna in una cucina professionale. Però questa ricetta della tua mamma manca di un tocco finale, cosa manca?
3: Sì, dobbiamo aspettare che evapori tutta l'acqua e alla fine si aggiungono altri pezzettini di caciocavallo.
0: Caciocavallo ragusano, chef, tu lo usi il caciocavallo ragusano?
6: Non proprio il ragusano, perché io essendo in Abruzzo, diciamo, c'è una discreta produzione di caciocavallo, io lo utilizzo sia nei taglieri, un po' un entrée, un formaggio molto gradevole, perché ha un suo gusto, ma rimane delicato, quindi io trovo un formaggio ottimo anche da consumarsi in questa maniera così semplice.
0: Immagino che la stessa idea l'abbia Luigi, che infatti... trafuga il formaggio che Sonia vorrebbe usare nelle ricette e per i suoi aperitivi magari qualche quadratino di formaggio, vero?
7: Caciocavallo che noi compriamo nel solito piccolo caseificio di Ovindole.
0: Bene, allora, assaggiatori, cosa avete nel piatto?
2: Io ho un pezzo di Sicilia. Cioè? È proprio il sapore della ricotta, della torta della ricotta, per me è
0: sicuramente. Ah, avete rubato proprio la farcia sì, della nostra torta.
2: Sì. Proprio Sicilia.
0: È proprio Sicilia, la ricotta di pecora mescolata con lo zucchero che abbiamo usato per farci la torta?
7: Sì, ha un gusto inconfondibile.
0: Non avete avuto la pazienza di aspettare di assaggiare la torta?
7: No, volevamo.
2: Assaggeremo dopo.
0: Bene, bene, arriverà anche quella insieme a questi fantastici carciofi con le patate, carciofi che abbiamo riempito con un meraviglioso ripieno di mollica. Bene, allora finisce qui diciamo il tempo, noi vorremmo rimanere sempre a raccontarvi, a cucinare insieme a voi, ma abbiamo comunque da darvi una chicca, il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette che vi proponiamo oggi. Per preparare i maltagliati con crema di sedano rapa e mandorle abbiamo per prima cosa pulito e tagliato a cubetti il sedano rapa e lo abbiamo messo in acqua acidulata. Poi abbiamo sciolto in padella un po' di burro e ci abbiamo dorato le mandorle intere. Quando si sono scurite un po' le abbiamo tolte e abbiamo aggiunto in padella i cubetti di sedano rapa e le mandorle a lamelle. Abbiamo lasciato soffriggere per qualche minuto e poi versato il brodo caldo. Abbiamo lasciato cuocere per circa 20 minuti aggiungendo un po' di brodo all'occorrenza. A cottura ultimata abbiamo frullato unendo la panna e regolato di sale e pepe. Abbiamo cotto i maltagliati in acqua bollente e salata. Abbiamo scolato e condito in padella aggiungendo qualche pezzetto di roquefort. Abbiamo completato il piatto con le mandorle intere e ancora qualche pezzetto di formaggio. Per preparare la torta di ricotta, per prima cosa abbiamo preparato la crema di ricotta mescolando ricotta e zucchero per bene con una frusta e lasciando riposare più tempo possibile anche una notte intera in frigorifero. Poi vi abbiamo aggiunto le gocce di cioccolato e tenuto da parte. Abbiamo fatto il pan di spagna montando le uova con lo zucchero per bene fino a che il composto non è stato abbastanza gonfio e spumoso da scrivere. Poi abbiamo aggiunto l'amido di grano per dolci lentamente, mescolando dall'alto verso il basso con una spatola. Infine una bustina di lievito con qualche goccia di succo di limone per aiutare la lievitazione. Abbiamo versato in una teglia a cerniera rivestita di carta forno senza battere sul ripiano e abbiamo infornato a 180 gradi per circa 35 minuti. Abbiamo tagliato a metà il pan di spagna cotto e freddato e lo abbiamo bagnato bene con del latte. Abbiamo farcito il primo disco con uno strato bello alto di crema di ricotta e chiuso con l'altro disco di pan di spagna. Infine abbiamo ricoperto di panna montata, decorando ancora con qualche goccia di cioccolato. Per preparare i carciofi ripieni con patate abbiamo pulito bene i carciofi ottenendo solo il cuore. Li abbiamo messi in acqua acidulata per non farli annerire. Li abbiamo aperti delicatamente e li abbiamo riempiti con un composto di mollica condita con olio, sale, pepe e origano e un pezzetto di caciocavallo. Poi in una pentola abbiamo messo a soffriggere delle cipollette fresche con olio extravergine d'oliva. Abbiamo adagiato i carciofi bloccandoli con le patate tagliate a pezzettoni in modo che i carciofi restassero all'insù. Abbiamo aggiunto un po' di brodo caldo e cotto per circa 20 minuti a fuoco medio. Prima di spegnere abbiamo finito la cottura con un altro pezzetto di caciocavallo su ciascun carciofo. Ed ecco qui le nostre ricette davanti a noi impiattate. Qui sul bancone ci sono i maltagliati con la crema di sedano rapa che ha fatto il nostro chef, con le mandorle anche, profumatissimi e davvero gustosi, mai provati fino ad ora. E poi i carciofi ripieni con le patate che ha fatto la nostra amica Salva Davì, proprio dal sapore tutto palermitano e palermitana anche siciliana, questa bellissima torta di ricotta guarnita con le gocce di cioccolato, con la panna. E la nostra Sonia è veramente estasiata, perché in realtà sta assaggiando questi carciofi. Che mi dici, Sonia?
2: Che se chiudo gli occhi mi sento alla Vucciria, a Ballarò, in un mercato palermitano.
0: Evviva la Sicilia!
2: Sì, sì,
0: Luigi?
2: Sì.
7: Non ho parole, veramente. sono buonissimi.
0: Vero, ma te li deve fare più spesso tua moglie?
7: Quello che le dico sempre.
0: Tu glieli pulisci, magari?
7: Sì, perché quello è il lavoro più difficile.
0: Più difficile. Invece io volevo chiedere alla nostra amica Salva quel detto che mi hai detto prima, che mi hai ricordato proprio a proposito della ricotta, un detto siciliano, ce lo dici per favore?
3: Che dice chi va a mannera mancia ricotta, e vuol dire che chi

0: fatica poi gode dei frutti della sua fatica, come godiamo oggi di questi frutti.
1: E va a Mannera pure il nostro chef, perché mica finisce qua.
2: No.
1: Va a Mannera, si dice così?
0: Sì.
1: Ecco, perché sta riutilizzando quello che abbiamo lasciato indietro nelle nostre preparazioni di oggi e ora ci stupisce con la sua esperienza, la sua creatività, con una bella ricetta del riciclo. Andiamo a vedere che cosa sta facendo. Chef, raccontaci un po' che cosa hai deciso di fare. Hai dei carciofi.
2: Vedi, quando poi alcuni elementi passano per la nostra cucina, il riciclo diventa un concetto un pochino vago, perché sono arrivati i carciofi. E non potevo resistere, carciofo chiama frittura, carciofo chiama Roma per me, quindi è, come dice Sonia, mi sembra di stare, per me è casa.
1: E quindi
2: fatto in quei 3-4 modi in cui li facciamo a Roma, romana, giudia e fritto dorato, e per me non è irresistibile. Per cui sollevo tutti anche dalla scelta del nome.
1: Ah sì?
2: Sì, no, oggi è proprio roba mia, scusate se dico così, però non si può chiamare in maniera diversa, con un appellativo,
1: no.
2: Cose carine. Carciofo fritto dorato.
1: Carciofo fritto dorato, e giustamente ti sei arrogato il diritto di nominare questa ricetta del riciclo, che non è proprio del riciclo, ma è una tradizione bellissima della cucina romanesca, ma non solo, perché pensa, la mia mamma col carciofo fritto dorato fa la parmigiana di carciofi, lo sai? L'hai mai fatta?
2: No.
1: Tu la fai di gobbi, di cardi?
2: Sì, di cardi.
1: E più o meno è la stessa cosa.
2: Però con i carciofi no, non l'avevo mai pensata.
1: Mai pensata, e te la propongo.
2: Grazie.
1: Assaggiatori, siete contenti?
3: Siamo d'accordo, per cui vada per carciofi fritti dorati.
1: Evviva! E allora con questa meravigliosa frittura di carciofo noi salutiamo la nostra ospite. Grazie, Salva.
0: Grazie.
1: Torna
0: a
1: Genzano da tuo marito Andrea e i tuoi figli.
0: Grazie.
1: Gaspare
3: ed Enrico.
1: Salutiamo anche il figlio Giacomo di Sonia e Luigi insieme ai nostri assaggiatori e con il nostro chef Fabio Cinelli. Io do appuntamento a tutti voi domani, stessa ora, stesso canale TV 2000, sempre nella cucina di quel che bolle in pentola. Ciao a tutti, grazie per essere stati con noi. A domani.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta dell'apparizione del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Prega con noi questa sera al Santo Rosario Sua Eccellenza Monsignor Michele Agutuoro, Arcivescovo di Benevento, che alla fine del Santo Rosario ci impartirà la sua benedizione. Continuiamo a pregare per la pace nel Medio Oriente, in Ucraina e in tutti quei paesi devastati dalla guerra, perché presto queste popolazioni che soffrono possano trovare di nuovo la pace e la serenità. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. Allora Maria disse: Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Dio sa chi siamo, conosce le sofferenze che ci portiamo nell'anima, conosce la nostra imperfezione e la nostra fragilità. Eppure continua a chiamarci per il compimento del suo disegno. Maria, nella sua umiltà, rispose di sì a quella chiamata. Da allora è divenuta madre di tutta l'umanità. Dio ci ha scelti e ci chiama.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria,

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Maria ed Elisabetta sono entrambe gestanti, l'una più avanti dell'altra nel proprio progetto divino, e si incontrano per scambiare timori e gioie riguardo la vita che non hanno scelto. Elisabetta, con lo Spirito Santo, gioisce alla vista del compiersi della promessa divina.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
2: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. E Maria diede alla luce suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia perché non c'era posto per loro in albergo. In quella greppia, posta in una stalla a Betlemme, Dio fatto bambino è in mezzo a noi per iniziare la sua opera. Da quel giorno le nostre vite sono impresse dalla sua presenza. In mezzo ad ognuno di noi ci ha condotti verso la ragione della fede nella sua semplicità, dandoci ad ognuno di noi la forza e la gioia di vivere.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Simeone, mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. E questo un mistero gioioso e doloroso al tempo stesso, in cui troviamo l'inizio del cammino della salvezza con Gesù, ma anche l'annuncio del prossimo sacrificio del Cristo, che arriverà alla sua morte e risurrezione, per dire a ciascuno di noi: io ti ho amato, ti amo e ti amerò per sempre così come sei. E noi accetteremo di farci amare da Lui?
5: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Dopo tre giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. Consideriamo quante volte ci siamo allontanati anche noi da Gesù, da quel Gesù che con tanto amore è sceso per noi sulla terra. Meditiamo come nelle difficoltà della vita l'unica salvezza è trovare Gesù e ritornare a Lui, e mai più staccarsi del suo grande amore.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di

0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Preghiamo per il nostro Santo Padre Papa Leone, rendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia e in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio,

0: Vieni, o Maria, e degnati di abitare nelle nostre case. Come già il tuo cuore immacolato fu consacrato alla Chiesa e tutto il genere umano, così noi, in perpetuo, affidiamo e consacriamo al tuo cuore immacolato le nostre famiglie. Tu che sei madre della Divina Grazia, ottienici di vivere sempre in grazia di Dio e in pace tra noi. Rimani con noi, ti accogliamo con cuore di figli indegni, ma desiderosi di essere sempre tuoi, in vita, in morte e nell'eternità. Resta con noi come abitasti nella casa di Zaccaria e di Elisabetta, come fosti gioia nella casa degli sposi di Cana, come fosti madre per l'Apostolo Giovanni. Portaci, Gesù Cristo, via, verità e vita. Allontana da noi il peccato e ogni male. Nelle nostre case, sii madre di grazia, maestra e regina. Dispensa a ciascuno di noi le grazie spirituali e materiali che ci occorrono, specialmente accresci la fede, la speranza e la carità. Suscita tra i nostri cari sante vocazioni, sii sempre con noi, nelle gioie e nelle pene, e soprattutto fa che un giorno tutti i membri delle famiglie si trovino con te uniti in paradiso. Amen. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
2: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore.
3: Ora e sempre.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
3: Egli ha fatto cielo e terra.
2: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Buona serata e buon predicante a tutti. Grazie.
2: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, una storia biblica di fede e di coraggio, il film Davide e Golia. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, l'immenso potere della musica e la forza di un sogno, l'ottava nota. Venerdì, la straordinaria vita del fondatore della Compagnia di Gesù, Ignazio di Loyola. Sabato, il destino ha grandi piani per il piccolo Simon Birch. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film 55 giorni a Pechino. Buona visione. In prima visione TV.
3: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
4: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
3: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
5: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
3: Io ti amo, Maria Vittoria.
4: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
3: Sono altro che un poveraccio.
4: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
2: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.

0: negozio appunto è stato chiuso un po' come tutte le altre attività in seguito al lockdown per più di un mese. Poi purtroppo a questo evento si è anche aggiunta la mia malattia, nel senso che io mi sono purtroppo ammalato anch'io di Covid.
1: Quando è iniziata la pandemia e abbiamo vissuto il momento del confinamento, la prima cosa che abbiamo capito è che immediatamente questa serrata, no, anche delle attività commerciali, eccetera, avrebbero colpito non solo i fragili, che sono le categorie quelle a cui Caritas è più abituato, ma che una nuova fascia di gente, di nostri concittadini, di popolazione, sarebbe stata colpita immediatamente dal lockdown.

0: e dalle conseguenze di questo ed era la fascia dei vulnerabili. Il Fondo San Petronio è stato reso possibile dal fatto che abbiamo messo a disposizione milioni di euro. Per arrivare a questa cifra ovviamente è stato anche importante, determinante l'apporto dell'8 per 1000 e questo per noi è anche significativo perché sono proprio aiuti economici che arrivano concretamente poi nella vita delle persone.
1: Io ho due figli, io ho la fortuna che per tanti anni ho lavorato anche nell'edilizia, mi sono arrancato lavorando a destra e manca, chiedendo aiuto a piccole imprese che comunque conosco da tanti anni, che sono amici, che mi hanno dato la possibilità di fare la giornata lavorativa e di portare qualcosa da mangiare. Poi ringrazio, questa volta lo posso dire, ringrazio molto la Chiesa, che con quel bando che abbiamo fatto non ci speravamo di vedere quell'aiuto, ma è arrivato e grazie a quell'aiuto ho potuto sostenere anche delle spese.
2: La collaborazione con i parroci è stata davvero un tratto qualificante e distintivo del Fondo San Petronio e per noi è stato fondamentale. Ecco, ci sono state persone che ad esempio non avevano messo i loro recapiti, quindi noi non potevamo contattarli in nessun modo. E i parroci si sono prestati molto carinamente ad andare a citofonare a casa loro e quindi insomma fare in modo che potessimo dialogare.
3: Il futuro, diciamo che mi sforzo di vederlo positivo, spero anch'io piano piano di rimettermi in piedi e di poter piano piano insomma risollevare un po' anche l'attività lavorativa, l'attività economica e anche un pochino il morale.

Questo è il progetto che ci ha mosso verso un sogno, si chiama Casa Ilaria, un luogo di ospitalità e lavoro per persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale e svantaggiati sociali. Noi qui abbiamo il desiderio di far lavorare ragazzi che altrimenti starebbero a casa anche dopo la scuola. E grazie ai fondi dell'8x1000 noi abbiamo potuto realizzare molto di questo progetto.

0: Sono un inserimento socio-lavorativo, cominciato i primi di maggio dell'anno scorso, 2019, quindi ho fatto 2 anni a Maggiora. Aiuto a fare cassette, mi mettono in campo a cogliere, piantare. Per il mio futuro mi auguro di rimanere a lungo qui, più tempo possibile.
1: Adesso qui abbiamo a lavorare una decina di persone nell'agricoltura biologica sociale e 6 ragazzi autistici nel progetto Ristorazioni, e poi verranno a lavorare qui nella struttura, nel ristorante, al servizio dei tavoli.

0: Io sono Simone Brogi, il titolare del ristorante Il Cavatappi, dove praticamente formiamo i ragazzi autistici nel servizio, nella professione di camerieri. È un progetto legato a Casa Ilaria, chiuderà il cerchio nella struttura di Montefoscoli, dove i ragazzi poi troveranno, si spera, il loro spazio nel lavorare dentro il ristorante.
1: Questi ragazzi sono partiti in un modo e stanno arrivando in un altro, e in tutto questo, diciamo,

0: percorso, il bello nostro è che abbiamo visto veramente cambiamenti, piccoli cambiamenti che per loro sono grandissimi, come lo sono anche per noi, grandissimi cambiamenti.
1: Thank you.

0: Per noi è stato difficile tantissimo stare fermi, perché noi non siamo abituati a stare fermi. Le nostre luci sono le luci sono nel nostro giorno e la notte quando sono spente.
1: Il 2020 è stato un grandissimo incubo per tutti quelli dello spettacolo viaggiante e circense.
2: Sono Savino Russo, sono diacono permanente, sono il coordinatore di questa struttura che è la Casa della Carità Madre Teresa di Calcutta di San Ferdinando di Puglia. Dall'emergenza in poi questa è diventata, soprattutto nella prima fase, è diventato un campo di battaglia e luogo di raccolta di tutto quello che veniva donato, che viene donato ancora e che viene poi riconsegnato a queste persone.
1: Sono nata in questo mestiere. Io appartengo allo spettacolo viaggiante dalla nascita. A vederla vuota così, pavimento che arrugginito, che non gira nessuno, non è bello, proprio per niente.
3: In accordo col Vescovo, grazie al contributo che è arrivato dalla Conferenza Episcopale Italiana, è stato possibile creare alcuni fondi, quindi fondi dell'8 per mille. Attraverso questi fondi, in maniera particolare, ci sono state tre linee di intervento. Un primo fondo di 100.000 euro a favore direttamente dei centri Caritas cittadini. Poi c'è stato un altro fondo di circa 100.000 euro a favore delle famiglie povere. L'ultimo fondo di 200.000 euro è per, l'abbiamo definito, fondo Taritacum, per aiutare le persone che avevano perso in maniera particolare il lavoro.
0: I volontà Carità sono stati moltissimo di aiuto, moltissimo. Possiamo dire niente, anzi dobbiamo dire grazie per molte cose che ci hanno offerto. Ci hanno dato dei buoni spesa da consumare di alimentari, in cui ho potuto comprare e mangiare per i miei due figli.
1: Non è una cosa brutta dire la Caritas, se ci aiutano ben venga, perché dire di no?
0: Io spero bello, il mio futuro lo vedo, perché io sono cresciuto qui in mezzo alle giostre, mio padre mi ha imparato a lavorare da quando ero bambino, anzi, viene questo mestiere mi ha imparato ad amarlo, portarlo avanti per me è un onore, sperando che si può andare al meglio, che finisca questa pandemia e riusciamo, ritorneremo alla nostra origine e tornare a lavorare.
4: Anche perché

0: Buongiorno, io sono la dottoressa Ercolina della Onlus Comici Camici e qua siamo al Babbin Gesù di Santa Marinella.
1: Cioè ti gira, e è sempre qua la pizza. Sono sotto il fuoco amico, è nemico, sotto il fuoco ovunque.
2: Guarda, come ti muovi.
1: Prendi un piccione. E mi devo proteggere.
3: Questo è un progetto nato nel 2014 e negli ultimi 2 anni è stato finanziato grazie ai fondi dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica. È un progetto importante che ci permette comunque di accompagnare le famiglie nel loro percorso di cura. Qui sono famiglie che mediamente stanno 1 settimana, 2 settimane per dei cicli di riabilitazione e la nostra presenza serve per dargli appunto un accompagnamento in questa fase.
4: Dottor Trastullo, papà, attenzione! Ce la sto per fare!
5: Trasporti eccezionali qua!
4: Mamma! Questo pesce sta qua!
5: Però quasi, dottoressa.

0: è un'epoca molto materialista e il poterci donare a qualcuno non è così scontato. Questo tipo di lavoro in ospedale mi permette di contattare tanta umanità e ci fa vedere quante tante persone stanno in grande difficoltà, ma queste mamme, questi papà che tirano una forza da leoni grandissima, e questo per me è un grande esempio. La loro forza è per me proprio un nutrimento, perché ne vedo tutti i giorni. Se ce la fanno loro, ce la posso fare anche io.
1: Aspetta, trattore, la stanno chiamando!
2: Buongiorno, permesso. Il nostro obiettivo non è quello di lavorare solo sul bambino, sulla famiglia, nel tempo che restiamo noi, nelle 2 ore, 3 ore, quelle che sono. Per noi è importante creare una comunità omogenea affinché il livello emozionale che lascia il clown venga ripreso anche dagli altri. Questo per noi è importante perché dà un segno di un approccio nuovo, cioè di vedere il bambino, il paziente comunque al centro del percorso di cura.
3: Allora, adesso vi saluto tutti quanti. Siate pronti perché vi saluto così. Ho fatto un'altra volta, mi è scappata. A cipicchia. Vabbè. Ciao.
4: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme a un nuovo appuntamento di In Cammino. Oggi torniamo a raccontare di San Francesco, visti gli 800 anni dalla sua nascita al cielo, e proviamo a capire come quel carisma che ha 800 anni entra ancora nelle nostre comunità, nelle nostre parrocchie, dopo la sigla. San Francesco e le parrocchie italiane, un carisma vivo per le nostre comunità, e proviamo oggi a mettere insieme, facciamo un esperimento un po' così con i nostri ospiti, che già a giudicare dall'abito proverete a capire, anzi capirete certamente gli ordini e le congregazioni a cui fanno parte. Padre Fabio Nardelli, ben trovato, bentornato.
5: Buonasera,
4: Francescano, docente di ecclesiologia presso la Pontificia Università Lateranense, e Don Giorgio Mocci, salesiano, parroco della Basilica San Giovanni Bosco qui a Roma. Grazie per essere qui con noi. Insomma, due carismi che insomma, poi proveremo a capire quanto sono diversi o quanto sono simili. Iniziamo da Padre Fabio. 800 anni, un messaggio, un carisma, un'intuizione che per voi, diciamo così, è scontato, anche se non dovrebbe esserlo, visto chi come te porta quell'abito. Ma quanto racconta ancora oggi alle parrocchie, alle diocesi, alle nostre comunità, il messaggio di Francesco?
5: A me piace guardare a Francesco con questa espressione che le fonti francescane ci ricordano e che la scrittura ci rimanda. Francesco come stella di un mattino che non tramonta. E credo che Francesco, nel suo contesto storico, è stato questa stella luminosa, questa stella che ha provocato, che ha acceso, che ha illuminato, che ha osato. E guardando alla vita di Francesco, dopo 800 anni, credo che sia proprio davvero una provocazione alla vita oggi, nelle nostre comunità, nei nostri giovani, nelle famiglie, negli anziani. Ecco, Francesco ci insegna proprio questo, a guardare il centro, l'essenziale della sua vita e della vita di Gesù Cristo.
4: Provvidenziale questo anno per tornare a sottolineare quanto sia attuale quel messaggio, anche solo guardando la cronaca, quello che accade insomma intorno a noi, la figura di Francesco torna in modo prepotente.
5: A me piace dire questo, che Francesco, celebrare un centenario non è un'opera di archeologismo, un'opera in cui torniamo indietro solamente alla storia, ma è un'opera in cui è un'occasione che il Signore ci dona per poter non solo ascoltare le gesta di un uomo come il poverello di Assisi, ma di poter vedere come questa vita

0: intreccia le nostre vite, le nostre esistenze, le nostre comunità. E allora Francesco è vivo oggi, dopo 800 anni.
1: Don Giorgio Mocci, una parrocchia di Roma, molto popolosa come quella sulla Tuscolana, la parrocchia San Giovanni Bosco, la seconda cupola più alta di
0: Sì,
1: Roma,
0: dopo San
1: dopo San
0: Pietro,
1: Pietro, qui
0: sì.
1: Maior chiaramente, la parrocchia salesiana, però Francesco entra sempre, ma quest'anno in maniera particolare, per farsi conoscere ancora di più anche dalla vostra comunità, i vostri giovani, che magari sono accompagnati quotidianamente, magari dal Movimento Giovanile Salesiano, penso, no? Ma in realtà, quali sono i punti di congiunzione?
0: Beh, sicuramente Francesco è un dono per tutta la Chiesa e per questo motivo allora abbiamo pensato di organizzare una settimana francescana. Volevamo andare ad Assisi, ma non era possibile perché c'era tanta gente prenotata. Allora abbiamo detto portiamo Assisi, portiamo Francesco nella nostra comunità. Tanti giovani si sono incontrati e tanti adulti hanno potuto approfondire questa figura che ha tante dimensioni dal punto di vista della pietà popolare, anche con le reliquie di San Pio, dal punto di vista della cultura. Abbiamo presentato per esempio Dante e Francesco,
1: Certo.
0: ricordando come Dante si sia ispirato tantissimo a Francesco. E poi dal punto di vista spirituale, gli esercizi spirituali col popolo, dove predicando appunto un francescano abbiamo potuto approfondire non soltanto gli episodi della vita di Francesco, ma come questi possono incidere nella nostra vita
1: Certo.
0: quotidiana. Per cui i punti di contatto sono tanti, perché Francesco parla ancora oggi ad ogni uomo, a ogni donna e a tanti giovani.
1: Guarda, vedo qui nello schermo alla mia destra un'immagine, San Giovanni Bosco, che mi raccontavi fuori onda che c'è un aneddoto molto particolare, perché Giovanni Bosco, prima di essere quello che abbiamo poi conosciuto, aveva avuto un'intuizione particolare, quantomeno un desiderio iniziale.
0: Sì, Giovanni Bosco, anche nel suo cammino di ricerca vocazionale, inizialmente voleva anche diventare francescano.
1: Eccola là, questa notizia di
0: La
1: oggi, Don
0: notizia di
1: Bosco
0: oggi.
1: voleva diventare
0: Voleva,
1: francescano.
0: no, Giovanni Bosco
1: Giovanni
0: voleva
1: Bosco,
0: diventare
1: esatto.
0: francescano, ci aveva pensato, però Don Bosco, Giovanni Bosco faceva anche dei sogni particolari, anche delle visioni evidentemente, no? E in sogno capisce che non è la strada per lui. Ecco, ricordati il sogno dei 9 anni, quello che appunto traccia tutta la sua vita anche di educatore, ha capito proprio in questo secondo sogno che il Signore stava preparando per lui qualcos'altro. Però era affascinato da questa figura, certamente.
1: Ha cambiato la Chiesa, c'è un prima e dopo Francesco, la Chiesa veramente ha fatto un po' da spartiacque rispetto alla storia ed è stata poi, la storia di Francesco ha contaminato anche tutti i santi che sono venuti dopo.
2: Ma se io guardo alla vita di Francesco nel suo contesto, Francesco è una voce provocatoria, a me piace usare questa espressione, ma da interpretare correttamente. Cioè, Francesco ha voluto riformare la sua chiesa dal suo interno. Questo era uno dei suoi ritornelli, dei suoi leitmotiv. Cioè, Francesco si è sempre sentito figlio della chiesa e ha scelto di rinnovarla a partire dal suo interno. Proviamo a guardare ai tre amori di Francesco che noi ritroviamo nel Piccolo Testamento, il Testamento di Siena: l'amore ai fratelli, l'amore alla povertà e l'amore alla madre Chiesa. E Francesco non si è mai distaccato da questo movimento, che è un movimento dinamico, che è un movimento della fede. Ecco, guardando dopo 800 anni la vita di Francesco, Francesco per noi diventa, come dire, un segno evidente di che cosa vuol dire scommettere nella propria
1: Ma
2: vita.
1: quanto è conosciuto Francesco nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità? Tu abiti in una parrocchia qui a Roma, che percezione hai? Quanto... Sì, è noto Francesco, ma quanto lo conosciamo?
2: È vero, è noto, è popolare, è il patrono d'Italia, lo sappiamo, ma credo che questo centenario ci ricordi proprio questo, che sia un'opportunità per riascoltarlo, per riascoltarne la voce, per riascoltarne le gesta, ma soprattutto non per imitarlo, per emularlo. Nel Medioevo quante volte è andata avanti questa riflessione, questo modo di guardare? No, ma per vivere col suo stesso slancio, con la sua stessa fiducia, col suo stesso amore, che è un amore fino alla fine, che poi è il Vangelo, è quello che ha
1: Certo.
2: provato a vivere fino in fondo nella sua vocazione, nella sua conversione e nella sua missione ogni giorno.
1: Don Giorgio, l'importante è non chiudersi a riccio, diciamo così, dentro una comunità, dentro un carisma, una parrocchia diocesana, ma è anche salesiana la tua. Quanto è importante avere appunto finestre, no, sulle altre intuizioni, sugli altri carismi, sulle altre vocazioni? La Chiesa è una.
0: È fondamentale, ma infatti ci sono i tre amori di Francesco e ci sono anche i tre amori di Don Bosco. Sono Gesù sacramentato, Maria Ausiliatrice e il Papa, diceva Don Bosco, proprio perché aveva un grande amore per la Chiesa. Ed è fondamentale mettersi in rete, perché la Chiesa, lo dice la parola stessa, no? L'assemblea dei fedeli. Anche questa occasione della settimana francescana, perché nella Basilica di Don Bosco? Ma perché no? Ma certo. Perché non l'hanno fatto tutti? Chiaramente non è possibile sempre fare tutto, però è troppo importante mettersi in rete. È stata un'occasione bella anche per incontrare i confratelli francescani, chiamare i giovani della Gifra, fare un incontro insieme, chiedere a Don Fabio Rosini di dare una parola. E tanti hanno potuto ispirarsi e sentire anche dei racconti spirituali che hanno aiutato la propria vita personale.
1: Vi anticipo che avremo anche un servizio dopo la pubblicità che racconta proprio questa settimana francescana vissuta nella parrocchia San Giovanni Bosco, parrocchia salesiana, quindi è bellissimo questo intreccio di carismi. Ci fermiamo solo un attimo, un po' di pubblicità, poi torniamo e continuiamo questo nostro racconto.

0: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, una storia biblica di fede e di coraggio, il film Davide e Golia. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, l'immenso potere della musica e la forza di un sogno, l'ottava nota. Venerdì, la straordinaria vita del fondatore della Compagnia di Gesù, Ignazio di Loyola. Sabato, il destino ha grandi piani per il piccolo Simon Birch. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film 55 giorni a Pechino. Buona visione. In prima visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me.
5: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
7: Il Signore ti ha abbandonato.
8: Ho trovato un altro re per la mia terra.
9: Chi è quest'uomo?
8: È lui. Prima di morire io sono venuto a cercarti, Davide.
9: Gerusalemme, perché sei la dannazione dei vivi? Ribellatevi alla vostra distruzione!
10: Ora anche il popolo parteggia per lui.
8: Vinci, Golia, e io non distruggerò Israele.
0: Davide e Golia, questa sera in prima serata.

0: Bentornati a 800 anni dalla nascita al cielo di San Francesco. Stiamo continuando a raccontare di questo carisma che continua a parlare al cuore di tutti, credenti e non, francescani e non, tutte le comunità che quest'anno, grazie a questo anniversario, a questo giubileo, possono in qualche modo ritornare all'essenziale di un messaggio assolutamente attuale. Ne stiamo parlando con padre Fabio Nardelli e con Don Giorgio Mocci. Grazie ancora per essere qui con noi. Padre Fabio, le parole di San Francesco, c'è anche una grammatica, c'è anche un vocabolario, minorità, fraternità, missionarietà, cosa significano oggi? Quanto sono attuali? Come possiamo calarle, no, nella nostra realtà?
1: Ah, quando guardiamo l'esperienza di Francesco come minore, noi spesso siamo portati a guardare esclusivamente la dimensione della povertà. Ecco, credo invece la minorità oggi ci insegni a scegliere ciò che è veramente essenziale.
0: Cioè, non significa inferiorità.
1: No, cioè a scegliere ciò che veramente è il tesoro, è la perla preziosa che Francesco amava tante volte ripetere. E quindi la minorità è una sfida per tutti ed è un cammino che è per tutti noi oggi. O pensiamo alla parola della fraternità. Noi pensiamo tanto spesso storicamente solamente alla prima fraternità, i 12 compagni che con Francesco vivono la forma vite. Pensiamo invece alle sollecitazioni di questo nostro tempo, di questo mondo, del contesto internazionale, dei pontificati recenti. Una fraternità che è una fraternità universale. E infine una missionarietà, che non è solamente, come amava ripetere Francesco, due frati rimandava verso la Marca di Ancona, altri due frati nella direzione opposta, ma vivere questa missionarietà a tutto tondo e a tutto campo per vivere il battesimo pienamente come discepoli missionari. Ecco, credo che Francesco e questo vocabolario francescano insegna a ciascun cristiano in ogni stato di vita questa unica grande missione.
0: A ciascun cristiano, sottolineiamo questa frase. Andiamo allora adesso, torniamo indietro di quasi un mese a quella settimana francescana nella parrocchia San Giovanni Bosco qui a Roma. Ci siamo stati anche noi, abbiamo ascoltato un po' i protagonisti e anche chi ha partecipato a queste giornate. Vediamo.
2: San Francesco è così attuale perché ha mostrato tutta la sua fragilità e la sua umanità e perché la sua storia parla di una storia d'amore. È così attuale perché è come noi, è un peccatore che ha saputo accogliere la misericordia di Dio, l'abbraccio misericordioso di Dio. E Francesco è un uomo del sogno, del desiderio, è un ragazzo che sente, percepisce dentro di sé un grande sogno, come i giovani di oggi, ma come tutti noi, e capisce, comprende sempre di più qual è la radice di questo sogno, fino ad arrivare alla profondità del suo desiderio, e lo matura piano piano,
3: Uno dei temi centrali è il tema della coscienza, è il tema del discernimento della coscienza, cioè il togliere tutto, spogliarsi di tutto quanto per essere davvero liberi, liberi di scegliere ciò che è buono, ciò che non lo è. E davvero io penso che in questi giorni che abbiamo avuto modo di incontrare tante persone, tanti fedeli, e questa sera tanti giovani desiderosi davvero di incontrare la semplicità di un uomo così piccolo, possiamo dire, ma grande per la storia dell'umanità, per la storia della Chiesa.
2: Come risponde ai giovani Francesco? I giovani vogliono una vita grande. Quando noi siamo giovani sogniamo in grande. E anche se non abbiamo ben compreso quel sogno, però desideriamo una vita piena, una vita bella, una vita davvero ricca. E Francesco era così. Francesco ascolta questo sogno grande. E allora certo che parla ai giovani, perché parla di un sogno grande, di una vita bella, di una vita piena. Per questo che i giovani sono così attratti e gli piace ascoltare la vita di Francesco. Ecco, perché è una vita che parla alla nostra vita. È un sogno che parla ai nostri sogni.
4: Vivere una vita bella è sempre di ispirazione. E avere la capacità di vivere fino in fondo è sempre la radicalità, è sempre la chiave. Noi abbiamo spesso parlato del fatto di dover essere credibili, noi non dobbiamo essere credibili, ma incredibili. Vivere una vita incredibile, meravigliosa, grande, inaspettata. Questo è quello che ha fatto Francesco, quello che dobbiamo fare tutti, non per dovere, ma per bellezza, per pienezza.
5: A me sicuramente quello che trasmette è comunque il momento in cui capisci che hai fatto un incontro che ti ha cambiato la vita, appunto questo incontro poi ti chiede di lasciare tutto, ma nel lasciare tutto, nello scegliere di lasciare, tu poi trovi la libertà, trovi appunto che è la vera gioia poi per la tua vita.
3: Lasciare tutto per essere fratelli di tutti. Ecco, questo penso che sia una delle cose più belle e di cui oggi abbiamo tanto bisogno sicuramente, la fraternità.
0: Don Giorgio, per vivere una vita incredibile, parafrasando Don Fabio Rosini, serve coraggio?
6: Sicuramente sì, il coraggio di fare scelte anche controcorrente oggi. Francesco in questo ci ha dato un grande esempio, anche nell'accompagnamento vocazionale dei giovani, ispirarsi a figure come Francesco, come Giovanni Bosco, serve tanto. Questo clima anche di fraternità che hanno saputo creare, che diventa spirito di famiglia, dove i giovani si sentano anche accompagnati a fare scelte importanti, sull'esempio di questi grandi testimoni.
0: Padre Fabio, stiamo dimostrando anche in questa chiacchierata che Frate Francesco è una stella di un mattino che non tramonta. Insomma, è il titolo anche di un tuo libro.
1: Sì, è un tentativo per ridire Francesco oggi, ridirlo attraverso quattro aggettivi, quattro sottolineature. Francesco come un uomo convertito che si lascia incontrare però dall'amore, perché la conversione parte sempre da un incontro. Francesco come uomo evangelico, perché sceglie il Vangelo come l'unico suo tesoro. E poi, quando scriverà la regola ai frati, la prima cosa che dirà: la vita e la regola dei frati è vivere il Vangelo. E poi Francesco come un uomo ecclesiale. Francesco non vive mai al di fuori dalla comunità, quella comunità che non è solamente la fraternità ma che è la Chiesa. E infine Francesco come un uomo missionario, con questa attenzione sempre rivolta all'esterno. E allora questo testo è un tentativo in modo divulgativo, in modo piacevole, per raccontare Francesco dopo 800 anni, attraverso l'aiuto anche di alcune parole dei pontefici. Ecco, nel testo metto in luce proprio alcuni richiami di come i papi, in maniera cronologica, hanno ridetto qualcosa su Francesco.
0: Tornando al tema, diciamo così, originario di questa trasmissione, Francesco era un uomo sinodale?
1: Francesco era un uomo sinodale perché innanzitutto amava Dio e amava i fratelli, e credo che guardando alla sinodalità, al cammino che le chiese compiono in questi ultimi anni, penso che la sfida più grande sia proprio quella: amare Dio e amare i fratelli, che poi è il duplice comandamento o l'unico comandamento che Gesù ci riporta nel Vangelo. Ecco, Francesco è un uomo sinodale perché non solo lo vive nella sua forma, ma lo vive nella sua essenza.
0: E qui, Don Giorgio, torniamo alla fraternità, che sta un po' alla base, no? il filo rouge, diciamo così, del Vangelo, che lega tutte le esperienze ecclesiali. Ed è bello così, che ce ne sono tante di esperienze ecclesiali che puntano nella stessa direzione.
6: Sì, la fraternità e la sinodalità è fondamentale, perché è una strada che abbiamo intrapreso e da cui non si può più tornare indietro, perché è proprio all'origine della Chiesa la fraternità, ed è la più grande campagna vocazionale che possiamo fare. Perché sono diventato salesiano? Forse perché sei diventato francescano? Perché abbiamo fatto i gruppi vocazionali? No, perché io ho visto la fraternità dei salesiani, dei francescani, nella Chiesa, e la fraternità è la comunità che ti spinge veramente a dare il meglio di te e a incontrare Cristo. Nel Covid, nel periodo del Covid, ci è venuto proprio a mancare questa dimensione ecclesiale, comunitaria. L'abbiamo riscoperta, non ce la dobbiamo dimenticare, è fondamentale.
0: La scelta della fraternità però non è banale, perché serve coraggio, anche lì serve anche un po' di coscienza, serve un affidamento.
1: Sì, la scelta della fraternità si può vivere in tanti modi. Io penso sempre questo: la fraternità non può essere un'ideologia, questo Francesco tante volte ce lo ricorda. La fraternità è vivere giorno dopo giorno, passo dopo passo, l'unità nella diversità. Io credo che, guardando ai tempi di Francesco e guardando a 800 anni dopo la vita cristiana, a me piace ripetere proprio questo, perché Francesco è per tutti. E Francesco nella vita battesimale ci ricorda che la preziosità e la ricchezza che abbiamo ciascuno di noi è per il bene comune. E allora questo ci ricorda proprio che la diversità, la differenza, è un valore aggiunto, una ricchezza che non va, che va sempre salvaguardata in vista dell'unità.
0: Questo è il valore aggiunto della dimensione ecclesiale, Don Giorgio.
6: Sì, sicuramente. La dimensione ecclesiale è anche all'origine della vocazione salesiana, Don Bosco, della congregazione salesiana. Don Bosco ha iniziato il suo cammino con dei giovani. Non ha fatto da solo, non hanno fatto solo i preti, ha iniziato con i primi giovani che lui aveva intorno e poi quei giovani lì sono diventati la congregazione salesiana, insieme, non l'ha fatto da solo, tutti insieme.
0: È un po' la storia di Francesco all'inizio.
1: Eh sì, con i suoi primi frati che ha scommesso proprio di vivere tutto questo ripartendo da Cristo, dal Vangelo.
0: Come Gesù e i suoi apostoli, insomma una storia che fortunatamente si ripete. Grazie per essere stati con noi, Padre Fabio Nardelli, Don Giorgio Mocci, a presto.

0: Allora, signore e signori, buongiorno. È scattata l'ora solare, un'ora solare molto, molto bella, molto particolare. Oggi iniziamo dalle basi, no? Quando le dice ci vogliono le basi per partire su qualsiasi cosa, sullo studio, sul lavoro, qualsiasi cosa. Allora, le basi quando si parla di fede cattolica, della nostra fede. Io sorrido perché abbiamo con noi un sacerdote amabile, simpaticissimo, preparatissimo, che, come dire, ha fatto della lezione di San Filippo Neri, Pipper Bono, no? Come diciamo noi a Roma, lezione di vita quotidiana. Lui è della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri, ha tenuto tra il 2024 e il 2025 un ciclo di catechesi nel meraviglioso battistero di San Giovanni in Laterano a Roma, dal titolo Manco le basi, giuro, e questo è Mario Brega, il grande Mario Brega, padre Nicola Comisso, prego, venga, venga, Comisso, mi è saltata la voce, ma come gli è venuto in mente, ma non lo so. Allora, attenzione, Manco le basi, piccolo manuale di introduzione alla fede cattolica, edizioni Il Timone, giuro, c'è Mario Brega sulla copertina, ma sul serio, con la sua celeberrima frase, manco le basi, e chiunque sia stato a suggerirle di fare un libro di quelle lezioni, le posso definire lezioni?
1: Sì, catechesi, insomma, catechesi. Sì, incontri.
0: Ha fatto bene.
1: Forse no.
0: Ha avuto un'ottima idea. Senta, intanto ben arrivato, per partire
1: grazie.
0: Dalle basi, da dove dobbiamo partire? Facciamo una cosa, partiamo dalle sue basi? Lei è un ragazzetto, ha quanti anni?
1: Beh, ormai 40 anni.
0: Beh, allora, 40 anni, dà da pensare. Va bene. Originario di un quartiere che lui definisce il più bello di Roma. Io sono perfettamente d'accordo con lui. Da dove veniamo?
1: Da Centocelle, ovviamente.
0: Da Centocelle! Dove c'è l'aeroporto, Centocelle. Dove arriva il tramvetto,
1: Sì, sì,
0: allora.
1: Sì.
0: Le basi, le sue basi da dove sono? Le tue basi, posso dare del tu?
1: Sì,
0: sì, voglia.
1: Sì,
0: e le tue basi da dove sono partite?
1: Le mie basi sono partite da, penso, le basi un po' di tutti. Io sono stato un ragazzo normalissimo che ha fatto un percorso di fede forse classico. I miei genitori mi hanno guidato fino alla cresima, fino a lì ci tenevano, e poi mi ha detto, poi deciderai tu. E io dopo la cresima ho deciso bene di andarmene. Di dire un grande ciaone alla Chiesa e alla fede e di prendere la mia strada, perché sostanzialmente quello che cercavo, quello che mi appassionava, quello che a me quindicenne piaceva ed entusiasmava, mi sembrava che non ci fosse lì, che non ci fosse nella Chiesa, che non avesse nulla a che fare con Dio.
0: E poi che è successo?
1: E poi è successo che passati un po' di anni, verso i 18-19 anni, per varie vicissitudini, mia sorella mi ha invitato ad uscire con i suoi amici. Io ho accettato e abbiamo vissuto un bellissimo weekend fuori e ho scoperto che erano tutti molto simpatici, che erano ragazzi come tanti, ma avevano qualcosa di più, perché poi ho scoperto che andavano tutti in chiesa, che facevano parte di una parrocchia e quindi sono iniziati a cadere i miei pregiudizi su quello che era un ragazzo che andava in chiesa a quell'età.
0: Allora, qui parliamo di carisma oratoriano, per questo abbiamo citato gli oratori. San Filippo Neri è stato colui che ha pensato, stiamo ancora camminando sulla strada che lui ha segnato, meraviglioso santo. Cos'è un carisma oratoriano?
1: Il carisma è un dono che Dio fa al mondo attraverso qualcuno. Attraverso San Filippo ha donato questa via di santità. È una via di santità che è anche difficile da definire, perché in realtà è proprio incentrata su una scuola di vita, su una scuola di fede in cui si incontra Gesù Cristo e lo si lascia entrare totalmente nell'esistenza, toccando tutti gli alberi della vita, tutti gli ambiti della vita, direi proprio umanizzandola fino in fondo, comprendendo anche quelli della cultura, della storia, dell'arte.
0: Sì, della cultura, della storia, dell'arte, è una congregazione questa ed è affascinante conoscerne la storia, perché è un Non è un modo diverso, però è un altro modo di approcciare questa fede e di arrivare a raccontarla, a coinvolgere le persone.

0: persone che vengono avvicinate o che si avvicinano. Il senso è questo,
1: Sì,
0: no?
1: quello che l'idea di San Filippo era semplice, portare con la sua umanità e con la gioia di aver incontrato Gesù Cristo altri alla fede, e lui lo faceva con semplicità nel quartiere di quella Roma di quel tempo, andando in giro, parlando con le persone, facendosele amiche e poi iniziando a dire, vabbè, quando iniziamo a fare del bene?
0: Quando iniziamo a fare del bene? Padre Nicola Commisso ha deciso di iniziare a fare del bene e questo piccolo manuale di introduzione alla fede cattolica non è, cioè è godibilissimo, però prende, ti mette a un certo punto al muro perché ti dice, beh, e quindi che cosa vogliamo fare? Dov'è che ci mancano le basi? Questo manco le basi, da dove viene?
1: Viene dalla mia esperienza sia di fedele, di semplice cristiano, e sia anche di sacerdote. Cioè, io insegno anche a scuola religione cattolica,
0: Sì.
1: e a volte ciò che mi colpisce è che le persone hanno veramente un'idea brutta della fede. Cioè, hanno un'idea quasi della fede come qualcosa di opprimente, come qualcosa di appunto disumanizzante. E allo stesso tempo ho riscontrato che questa idea a volte c'è anche tra chi viene a messa, fra chi si confessa. Cioè quasi che la fede non sia più quel buon annuncio, quel Vangelo vero che trasforma la vita in qualcosa di bello. E allora mi è venuta l'idea di provare a ripartire proprio da zero e raccontare questa buona novella con un linguaggio ironico, sfruttando al massimo la
0: Ma
1: nostra
0: molto ironico, eh.
1: meravigliosa
0: Cioè,
1: romanità.
0: attenzione, molto ironico con un rispetto totale dell'argomento trattato, però veramente complimenti.
1: No, grazie.
0: Cioè, bello.
1: E di toccare quei temi basilari, sopra i quali puoi costruire tutto, cioè nella fede c'è spazio anche, e grazie a Dio, per l'alta teologia, però partire innanzitutto dal fatto che un cristiano è uno che ha avuto un incontro folgorante con una persona che si chiama Gesù Cristo, che è vivo, che è vero, che parla, che ama, che regna, come diciamo a messa, che vive e regna nei secoli dei secoli. E che questa relazione può trasformare la vita di ogni uomo e di ogni tempo.
0: Questo è lo squadrone che tremare il mondo fa. Al Bologna siamo messi bene io e padre Nicola. Uno tossisce, l'altro pure. Questo è portare i ragazzi, i giovani, e non solo i giovani, credetemi, perché questo libro lo dobbiamo leggere, credetemi, veramente tutti. Ci fermiamo soltanto per un attimo, manco le basi, tra poco scopriremo quali siano, almeno all'inizio, insomma, queste basi. E con padre Nicola Commisso ci vediamo tra un istante all'ora solare. Grazie. Bravo.

0: Questa è la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono, dormono come noi.
2: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.
7: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
6: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
8: Da Centocelle, un quartiere favoloso della città di Roma, che scrive il piccolo manuale di introduzione alla fede cattolica con manco le basi. Però adesso, prima di parlare di... Ma questo manco le basi con il grande Mario Brega, come ti è venuto?
9: Beh, c'è da dire che a Roma viene utilizzato come per tanti ambiti. Sì. Essendo innamorato fin da ragazzo di quel film meraviglioso che è Un sacco bello, sì. Avendo nel cuore questa battuta,
8: Carlo Verdone, vedi?
9: Mi è venuto in mente che per mandare un messaggio che potesse arrivare dritto, soprattutto

0: tanto ai romani, dire manco le basi,
1: Sì.
0: diciamo, e avere come il grande Mario Brega come testimonial.
1: C'è la mia autrice Alessandra Severini che ride dietro le quinte, ma ha ragione, insomma ci stava tutto. Guardate, questo.

0: salvezza, Gesù, il regno di Dio e poi finalmente tu, dal Calvario a Monte Mario, questa me la deve spiegare perché io su tutto il resto, dal Calvario a Monte Mario.
1: Nel senso che infatti il sottotitolo è La Chiesa e i sacramenti, la salvezza lungo la storia, perché a volte uno potrebbe dire, ma ok, Gesù è morto 2000 e passa
0: Sì,
1: anni fa, 2000 anni fa più o meno, come mi salva a me oggi? Come
0: certo.
1: arriva questa salvezza a me oggi? Se è morto a Gerusalemme tantissimo tempo fa, come arriva a io che abito a Monte Mario a Roma nel 2026? Come mi arriva questa salvezza? E appunto c'è il mistero della Chiesa.
0: Io ho trovato straordinario, tra gli altri, il capitolo dedicato al battesimo,
1: Sì.
0: perché tu fai un riferimento, padre, alla, lo sappiamo tutti che sia importantissimo, ma alla grande importanza di quel sacramento, no?
1: Sì.
0: Al quale forse dovremmo, sai, quando facciamo il battesimo, 99 su 100 non ce lo ricordiamo perché siamo dei
1: Certo.
0: cosetti piccoli di pochi mesi o di pochi giorni, vattene a ricordare, piangevano tutti, noi abbiamo pianto pure per l'acqua, ma invece tu giustamente lo porti
1: Sì.
0: sul tavolo nel corso della nostra vita.
1: Sì, perché di per sé viene definito la porta dei sacramenti, no? Io quando stavamo lì facevo l'esempio, cioè faceva già abbastanza freddo, di solito le chiese nostre non sono
0: Sì.
1: caldissime, cioè, e c'è cioè, la porta è un qualcosa che segna un confine fra due spazi. Ed il battesimo è veramente una trasformazione esistenziale, cioè fra uno spazio a un altro, quindi fra l'essere, vivere una sorta di orfananza esistenziale a diventare figli di Dio, con tutto ciò che ne consegue. Cioè, il pensare che la mia vita non è più solo la mia, che io non sono più in balia degli eventi, che non devo portarmi il peso della mia storia, dei miei fallimenti, o non devo vivere con l'ansia per quello che accadrà, perché ho un padre buono che è nei cieli. Penso che questo veramente possa trasformare la mia esistenza e darmi la possibilità di essere felice oggi, senza aspettare di diventare qualcosa.
0: Ripeto, è un libro meraviglioso. Lui scrive, come lo incontro Gesù? Frequenta 100 celle, proprio innamorato di 100 celle, ha WhatsApp. Ma guardate, non sono, innanzitutto sono tutte affermazioni fatte da un sacerdote che sa quello che sta dicendo, ma sono giuste perché ci sembra un qualcosa che diversamente non abbiamo difficoltà a richiamare nella nostra vita di tutti i giorni,
1: Sì. Una
0: quando invece ne abbiamo un disperato bisogno.
1: volta un bambino a catechismo chiese: ma Gesù parla italiano? E nella sua domanda così semplice, però voglio dire, ma parla proprio con me, cioè capisce me se io parlo con lui? È la domanda più vera e profonda, penso, di ogni credente. Cioè a me, nella mia storia, nel momento in cui mi trovo, ma se io parlo con Dio, Dio mi risponde. Tante volte a scuola i ragazzi mi dicono, ma Dio veramente risponde? In che modo risponde?
0: In che modo risponde,
1: Io direi,
0: padre?
1: risponde innanzitutto con la vita. La vita, ogni cosa è una parola di Dio, ogni fatto che succede è una parola di Dio. Poi io direi che la cosa più difficile non è tanto che chiedersi se Dio risponde, ma chiedersi se io sto ascoltando o meno, cioè se io sono in una posizione di ascolto,
0: Se mi
1: perché
0: ricordo
1: Dio
0: di essere
1: parla.
0: battezzato, se mi ricordo, e i non credenti che prendono questo tuo libro e se lo leggono, gli agnostici, diciamo, quelli che cercano, ma forse fanno una strada in salita ancora più importante.
1: Io penso che sono voluto partire da un primo capitolo, chiamato proprio Male Male a tratti malissimo, scherzando sul titolo, potremmo chiamarlo anche Mai una gioia, cioè nel senso di mostrare la vita un po' come un dramma, non una tragedia per forza, però un dramma, cioè se io mi fermo a pensare, e l'inizio di quel dramma era ricordare un qualcosa che non ci piace ricordarci, cioè che abbiamo una scadenza, che non siamo a lunga scadenza,
0: Assolutamente.
1: questo. Che la vita è un dramma, che non è tutta rose e fiori, che c'è della sofferenza, lo capisce chiunque. Cioè, questo punto di partenza, che io ho un desiderio di felicità, ma a volte la vita mi sbatte contro questa drammatica opposizione, è il punto di partenza che me lo dice la mia ragione con qualsiasi persona, che sia credente o meno. Poi possono cambiare le soluzioni, si può essere in disaccordo sul fatto che Gesù Cristo e la sua salvezza sia la vera salvezza. Però sul punto di partenza ci troviamo. E chi vuole conoscere la fede, veramente, può trovare in questo libro una presentazione semplice.
0: Sì, una presentazione fruibile, semplice ci sta bene, fruibile, proprio va come la seta. ma è scritta

0: Con tanta, giustamente, guarda che ho davanti, con tanta cura, con tanta intelligenza e con tanta comprensione delle nostre domande, anche se non le hai neanche sentite, ma le conosci, perché tu le conosci molto bene. Appunto il bambino che dice: ma parla italiano, il libro è strutturato in due parti, il libro è tutto da leggere. Allora, leggo testualmente. Qualcuno le avrà obiettato, gli davo ancora del lei, che la Chiesa oggi non è credibile. Tanti preti e tanti cristiani non sono come dovrebbero essere. Stabilito che è sempre puntare il dito e magari capire che fare, come dire, gli accusatori, per carità, si può fare, ma così, bisognerebbe farlo con un po' di grazia. E come si risponde a una
1: Ma
0: domanda
1: io
0: del
1: direi,
0: genere?
1: innanzitutto, se è vero, in un certo senso è vero che alcuni, e forse io per primo, non siamo quello che potremmo essere, è sempre stato così però. Cioè la fantomatica, la mitica chiesa delle origini pure non è mai esistita, perché se si guarda i 12 apostoli che Gesù ha amato e accompagnato per 3 anni, uno l'ha tradito, altri erano arrivisti, volevano arrivare già, si mandano avanti la madre per farsi raccomandare, litigano fra di loro su chi ha il primato. Vogliono sterminare chi non la pensa come loro e Gesù li riprende, insomma, non erano proprio degli stinchi di santo o non erano così con questa idealizzazione della purezza. E in secondo luogo io dico sempre che se uno vuole conoscere una realtà, va a conoscere la sua manifestazione somma. Cioè, forse nel libro faccio anche questo esempio, se io voglio scoprire quanto è bello Beethoven. Non lo suono io, perché verosimilmente non so suonare il piano, farebbe schifo. Ma non è Beethoven ad essere pessimo, sono io che non so suonarlo. E così è la fede, cioè se io voglio capire la fede mi basta guardare la santità. Cioè se il Vangelo ha riuscito a trasformare San Francesco, San Filippo Neri, Madre Teresa di Calcutta, se io lo vivo può trasformare anche me e anche te.
0: Sono fortunati i ragazzi e le persone che ti seguono. Sono molto fortunati. Perché, ma tu quando sei diventato prete? Ultima domanda.
1: Nel 2019, 16 giugno 2019.
0: Che fortuna per noi. Che fortuna.
1: Gra
0: Che
1: grazie a
0: grande
1: Dio.
0: fortuna. Leggetelo, Nicola Commisso, padre Nicola Commisso. Manco le basi. Per scoprire che alla fine della lettura di questo libro, con più basi, ci prepariamo a camminare e ad affrontare le nostre giornate. Grazie, sai? Grazie, padre. Grazie
1: Grazie a voi.
0: veramente. Voltiamo pagina, voltiamo pagina. Le basi, voltiamo pagina. Allora, le basi per costruire, perché un abito si costruisce letteralmente, noi andiamo. Quando siamo, diciamo, quando possiamo, andiamo in sartoria a farci fare un abito, se no diversamente l'abito si compra. Beh, c'è una base per costruire l'abito e quelle basi, che molto spesso sono fatte di carta modelli che hanno tanti anni, di oggetti che hanno tanti anni, nutrono i nostri ricordi ed il nostro cuore. Se la vedi, sembra che abbia fatto la maturità ieri mattina. Francesca Ponzo, ben arrivata, grazie. Francesca Ponzo è una sarta molto, ma molto, ma molto speciale, dico bene?
2: Diciamo
0: Parecchio speciale. Allora, incredibilmente sostiene di avere 46 anni, non incredibilmente di essere mamma di due figli, e prima di tutta questa meraviglia, Francesca faceva altro. Questo altro che cos'era?
2: lavoravo al negozio con i miei genitori di
0: Ed era un negozio di
2: telefoni.
0: telefoni.
2: Quindi
0: Quindi
2: non c'entrava
0: ti
2: proprio
0: occupavi di
2: niente.
0: telefonia?
2: Sì.
0: No. Anche se molto candidamente dice, però io di elettronica ne capivo fino ad un certo punto, ma questo è giusto,
2: Perché
0: insomma, non tutti devono sapere tutto in un
2: no.
0: negozio, però tu ti occupavi di questo. Ad un certo punto, ed è quella la svolta meravigliosa, tu capisci di dover fare altro, di poter fare altro,
2: Di poter, ecco, di
0: di poter
2: potere.
0: fare altro. E questo altro che cos'è? Il
2: Era il cucito.
0: cucito. Perché? Come sei arrivata fin qui?
2: Perché mia nonna era una sarta, quindi
0: Una nonna
2: comunque
0: adorata, una donna
2: parte tutto da
0: amatissima.
2: lì, insomma. Poi quando non c'è stata più, io ho portato a casa la sua macchina da cucire, piano piano ho cominciato, però.
0: Quanto è bella, perché lei si commuove, perché guardate, i nonni bisognerebbe averli da grande.

0: grandi, i nonni dovrebbero partire, guardatela. E questa qui è la macchina da cucire della nonna. La nonna si chiamava
1: Elvira.
0: Elvira. E poco fa abbiamo visto una fotografia di nonna Elvira, bellissima, bellissima.
1: Grazie.
0: Eccola qua. Che gli vuoi dire? Che meraviglia. C'è anche il coro qua dietro di me. Avete ragione, ragazzi, avete ragione. Allora, hai detto, ti faccio continuare a vivere prendendo le tue cose, ma senza saper cucire, senza.
1: Sì, perché in pratica cucivo, però sai, un conto saper fare qualche
0: Piccole
1: cosa, un
0: cose.
1: conto imparare proprio. E tutto è partito da un corso in chiesa che hanno fatto. Su Facebook ho trovato questo annuncio di questo 5 anni fa. Io
0: Sì.
1: ho detto, io provo, sono andata e ho dato tutti i miei dati e all'inizio non ero entrata perché c'erano solo 16 posti. Invece la presidente mi ha detto, vabbè, guarda. Ti faccio perché forse l'ha visto che lo volevo talmente entrare in questo corso, più che altro per imparare proprio, ecco, le basi, perché
0: A proposito di
1: sennò
0: basi,
1: è
0: certo.
1: tutto. E da lì è cominciato tutto, mi ha
0: Però
1: preso.
0: la telefonata buona è arrivata in un giorno bello, insomma, nonna c'entra sempre, insomma, tua nonna faceva
1: Quello
0: il tifo.
1: quando mi ha chiamato l'Accademia,
0: Eh sì. Perché,
1: quello è successo.
0: guardate, dalla corso in parrocchia, la ragazza che non si intendeva di elettronica e che per non far. Allora, io li tocco con la
1: Sì,
0: massima
1: questi sono
0: cura.
1: i suoi, si vede anche dal colore della carta che è.
0: Questi sono i cartamodelli della nonna. Mamma mia. Sto prendendo una responsabilità
1: No, vabbè,
0: terribile.
1: non spero, non credo
0: Guardate
1: di
0: che
1: sì.
0: bellezza. Questo è un cartamodello. Solo così viene fuori il modello vero e proprio. Allora, dal corso in chiesa, fatto con una tenacia proprio.
1: Sì, abbiamo fatto anche due sfilate alla fine del corso.
0: Come?
1: Perché poi, non sapendo, entrando in questo mondo, sono entrata a far parte dell'associazione che poi gestisce questo
0: Che
1: corso,
0: si chiama?
1: Terra in Missione, di Fili di Speranza, è il progetto che loro hanno messo, e c'è tutta una cosa dietro, perché non è soltanto questo, ecco, fa parte anche questa stoffa qui,
0: Guardate che
1: che
0: bello,
1: noi.
0: questo manichino che è stato vestito con una creazione proprio, per esempio quella stoffa non la trovi se vai a
1: No, viene
0: Roma,
1: dal
0: insomma,
1: Camerun,
0: viene dal Camerun.
1: che noi abbiamo fatto il gemellaggio con il
0: Perché
1: Camerun.
0: Fili di Speranza, come dice il nome,
1: È
0: ha fatto sì
1: collegato, sì.
0: che il buono poi andasse a
1: Sì.
0: finire a sostenere donne.
1: Del terzo mondo che non hanno. Cioè, con questa associazione siamo riusciti a comprargli proprio le macchine da cucire. Quindi c'è un mondo dall'altra parte che collabora insieme a noi proprio.
0: Allora, ripeto, lei è tutta piccolina, carina, ricordo di nonna, lo dico questo perché c'è nel cercare di imparare le basi, c'è in determinate persone una forza atomica, fatemelo dire, usandola nell'accezione più positiva del termine, proprio così, è uno scoppio letterale e lei è riuscita a fare tutto questo. Avete fatto anche le modelle per
1: Sì.
0: caso? Cioè, tu hai anche sfilato? Non si ferma davanti a nulla. Beh, e soprattutto cuci che cuci, crei una rete di amicizie,
1: Anche che
0: giustamente, che è
1: sono
0: anche
1: ancora
0: questa.
1: oggi, siamo ancora tutte amiche.
0: Allora, fare tutto questo significa imparare. A quel punto le basi c'erano tutte, ed erano molto, molto, molto avanzate, basi
1: Beh, in
0: buone.
1: un anno, insomma, abbiamo imparato tantissimo, almeno parlo per me, con
0: Si
1: col
0: vede.
1: corso di. No, questo è il terzo anno che lo faccio.
0: Guardatela.
1: Questa è quella sfilata lì.
0: È la sfilata dove fare un link Italia-Africa era automatico, ripeto, per fare. Si chiama la missione di Jalingo, dico
1: Sì,
0: bene?
1: sì, sì.
0: La missione di Jalingo. Si cresce perché le basi ti fanno crescere e a quel punto nonna, che prima ha guardato il lavoro, dice fammi vedere come lavora, è mia nipote, ti ha. Tu non l'hai vista, ma lei c'era. Insomma, tu hai pensato, io vado all'Accademia a Roma.
1: Pensavo, veramente ho cominciato anche col fatto che i miei figli, dai mamma provaci, io gli ho detto, per me sono grande, ma dove vado all'accademia? E invece mi hanno preso all'accademia di moda.
0: Stupendo perché è
1: Sono stati i miei
0: assolutamente
1: figli a
0: sintetica. Non
1: spingermi.
0: vado, m'hanno presa. Aspettate un attimo, ve lo spieghiamo pure perché è bello, se no che facciamo? Insomma, ci rispondiamo veramente per telegrammi. Poi il bello è che lei dice mando vado, ma io ho appena detto una ragazzina.
1: Insomma, vabbè.
0: Quanto hanno i tuoi figli?
1: Uno ce n'ha 29 e uno 17, quasi 18, insomma, tra.
0: 29?
1: Sì, ero piccola, eravamo piccoli. Io...

0: Mio marito quando è arrivato.
1: Eravate proprio piccoli,
0: Sì.
1: eravate quindi tifosi, tifosi adulti, che le dicono: ma
0: Adulti.
1: provaci, provaci, provaci. E tu ci hai provato, portando la tua competenza guadagnata in questi 3 anni, e la risposta è stata positiva. E com'è che io ho dovuto citare nonna e diciamola sta cosa su?
0: Perché quando sono andata a fare la richiesta dell'accademia non
1: Sì.
0: pensavo che mi chiamavano, sempre per l'età, io ho provato così, e adesso però vabbè. Dato che nonna sta vicino a casa mia, ok, non c'è più, e io vado spesso a trovarla, è una cosa proprio mia, e la risposta dell'accademia mi è arrivata proprio un giorno che ero andata a trovarla.
1: La mia controdomanda è: e quando volevi che ti arrivasse, scusa, se non il giorno?
0: Sembrava fatta apposta
1: Lo sto
0: proprio.
1: facendo solo per farti commuovere quanto basta, ma per recuperare un sorriso. Per
0: Ok.
1: carità, sarebbe potuto arrivare in un qualsiasi giorno dell'anno, però sapete, per quelle connessioni che noi crediamo siano sempre attive, come dico io, no, non li vedi ma ci sono, no? E quindi è arrivata esattamente in quel giorno. E poi mettere la nonna su, che ha mia nipote in accademia, giustamente, no? Perché è un debito e giusto motivo di vanto. Allora, arrivare però a frequentare l'accademia, tu abiti fuori Roma, ha
0: Sì.
1: significato per te anche fare sacrifici, proprio
0: Sì,
1: di
0: prendere il treno
1: spostamento
0: la
1: di.
0: mattina, tornare la sera, cosa che non facevo prima, comunque lasciare, tra virgolette, anche se i miei figli sono grandi, comunque girsi sì, la loro vita da sola, andare a
1: Mi
0: scuola,
1: pare di capire che
0: ritornare.
1: siano tanto bravi sti ragazzi. Facciano il tifo per la loro mamma in maniera.
0: Sì.
1: Come la mattina per
0: Vabbè,
1: andare in
0: quello grande
1: accademia?
0: abita per conto suo adesso.
1: Certo, sì, ovviamente, però sai,
0: E si è
1: la mamma.
0: laureato da poco, quindi c'ha tutto un suo mondo dietro, che lui per lui lo studio è. Sembra più grande di me, ma perché non c'è, questo è mio marito.
1: Questo è Maria, no, perché stavo per dire se questa è figlia,
0: No,
1: insomma,
0: no.
1: no, è tutta sorpresa. Guardate, io non voglio mai vedere le fotografie prima, voglio stupirmi con voi da casa delle cose che stiamo raccontando. Insomma, ragazzi meravigliosi, marito incluso, però la sveglia per arrivare in accademia?
0: Soprattutto quella del martedì era alle 5 perché dovevo prendere il treno delle 6 e
1: Mannaggia,
0: 40
1: e rientro a casa?
0: era alle 8, cioè arrivavo alle 8 alla stazione.
1: Però, allora, hai fatto anche il tirocinio
0: Sì, Sorelle
1: in una sartoria teatrale delle mitiche sorelle
0: Ferroni.
1: Ferroni.
0: Sì,
1: Mitiche, quando diciamo mitiche sappiamo cosa stiamo dicendo. E ancora oggi tu sei impegnata con
0: allora
1: loro.
0: il tirocinio è finito a dicembre con loro.
1: Sì?
0: Però è stato un tirocinio particolare perché mi hanno trattato benissimo. Non pensavo, perché quando
1: Io non
0: parlavano
1: ne dubitavo, ma.
0: del tirocinio, altre mie ragazze del corso non si sono trovate come me. Infatti, quando io ero contenta di andare la mattina, magari c'era chi di loro, non che andavano dalle sole, andavano da altre parti. Vabbè, per oggi ci devo andare per forza. Io invece ci andavo proprio, mi piaceva proprio stare con loro. Ho avuto, non lo so, soprattutto con una delle due, sono
1: Ti hanno voluto
0: proprio.
1: bene,
0: Sì,
1: ti vogliono bene,
0: subito. Sì.
1: ti vogliono. Perché insomma uno parte dalle basi, però quando le basi le hai acquisite poi diventi uno splendido primo, secondo, terzo piano, no? Diciamo, se vogliamo partire dalle fondamenta, succede che le persone ti vogliano anche far capire quanto bene ti vogliamo. Per esempio, con una cartolina, è arrivata una cartolina, lei mi guarda, eh? Noi le cartoline arrivano là dentro, no? Arrivano là, vediamo.
2: Ciao Francesca,
0: No,
2: ti invio questo video anche da parte di mia sorella Caterina per ringraziarti dell'impegno e della disponibilità che hai dimostrato nel periodo di stage che hai svolto presso la nostra azienda. Hai mostrato sempre interesse, curiosità, una grande voglia di apprendere. E soprattutto ti sei sentita ben integrata nel nostro ambiente lavorativo. Ti sei, diciamo, sentita parte attiva della nostra azienda e quindi ti auguriamo di proseguire il tuo percorso formativo con la stessa passione che hai mostrato fino ad ora. È un'occasione per mandarti un caro saluto e a presto. Elisabetta e Caterina. Ciao.
1: Allora, Elisabetta e Caterina, grazie signore, grazie a voi. È bello sentirvi, questa è una tragedia.

0: Bella, è una
1: Sì.
0: pagella di tutti i 10, no?
1: Grazie.
0: È così però. E adesso Francesca ci racconta come questo che cos'è?
1: Sempre per prendere le misure per fare i colletti, quello è da uomo. Questo non so come si adopera, so che ci sono dei brevetti fatti apposta per usarli,
0: C'è
1: quindi.
0: qualcosa che ella non sa, ma non vi preoccupate, se la chiamiamo fra 10 puntate sarà preparatissima. Allora, il sogno adesso, il futuro fatto di presente per te, che cos'è?
1: Allora,
0: Su,
1: non
0: su, su,
1: so.
0: coraggio.
1: Cosa proprio vorrei? Allora, intanto beh, insegnare, se ci riuscissi, almeno dall'inizio proprio, dalle basi, come ho cominciato sabato, che ho
0: Sì.
1: cominciato che ero allieva del corso, sono diventata l'insegnante in chiesa insieme all'altra sarta
0: Sì.
1: e andare avanti, non lo so.
0: Voi tenetela d'occhio, io dico questo, per quelli che la conoscono intorno dove vive, per le persone che la conoscono nei vari corsi, per le persone che sanno quanta generosità ci sia in questa giovane ragazza, mamma di due ragazzoni, che ha deciso di fare di tutto ciò una nuova vita, una dedica d'amore a una nuova vita. Io so che a Natale è successa una cosa molto importante, cioè tu hai preso una decisione, va bene la macchina da cucito di nonna, quella
1: Ok,
0: è sacrosanta,
1: e
0: quella è la prima Ferrari che
1: non
0: vince il
1: l'ho mai fatta
0: mondiale,
1: partire,
0: quella
1: non lo
0: è,
1: so, sta lì.
0: non ha mai funzionato
1: No, no,
0: quella.
1: non la voglio usare, non ci riesco,
0: Non
1: non lo
0: la
1: so
0: puoi
1: perché,
0: usare.
1: non lo so,
0: Perché?
1: perché non è mia, quindi sta lì.
0: Perché non è tua?
1: Sì, sta lì.
0: Secondo me verrà un giorno in cui
1: Può
0: funzionerà.
1: darsi.
0: Ma tu hai deciso di farti un regalo,
1: Sì,
0: giusto?
1: sempre i miei figli con mio marito. Sono sempre loro.
0: Sono una testuggine romana sta famiglia, cioè tu, dun, dun, dun, dun. Vanno tutti quanti. Qual è questo regalo?
1: La macchina industriale.
0: Industriale.
1: Sì, sono quelle grosse che pesa tantissimo con tutto il tavolo. Ho la macchina
0: Cioè, tu hai
1: da
0: preso
1: cucire.
0: un pezzo di casa e hai detto, qua, via.
1: Sì, proprio, ho una camera intera solo per me adesso.
0: Una camera intera. Allora, ha detto di non sapere, tra virgolette, che cosa ci sarà nel futuro. E questo io lo apprezzo moltissimo perché non è giusto neanche dire io farò. Ma secondo voi, una donna che sposta un intero pezzo di casa e si mette dentro la macchina industriale, dove vorrà arrivare, signori? Guardate, Francesca Ponzo. Dove vorrà arrivare sarà argomento di una futura, futuribile puntata. Complimenti, ma la macchina di nonna falla partire. Ha bisogno di parlare, credimi. Se posso darti un consiglio piccolo, falla partire. Davvero, te lo chiediamo per favore. Noi adesso smontiamo tutto questo, non abbiamo fatto vedere, questo è stato così accanto, guardate, questo prima non c'era, adesso c'è. E questo è saper cucire, saper fare, saper creare, saper disegnare. Disegnare la propria vita sull'obbedienza alle leggi, alle regole e sul benessere degli altri per primo, perché tu indossi la divisa dei carabinieri. E quel benessere, quella sicurezza degli altri viene prima di qualsiasi altra cosa, è il tema del nostro prossimo incontro che, credetemi, è super emozionante. A tra poco.

0: Signore ti ha abbandonato. Ho trovato un altro re per la mia terra.
1: Chi è quest'uomo?
0: È lui. Prima di morire io sono venuto a cercarti, David.
1: Gerusalemme, perché sei la dannazione dei vivi? Ribellatevi alla vostra distruzione!
2: Ora anche il popolo parteggia per lui.
3: Vinci, Golia, e io non distruggerò Israele.
4: David e Golia, questa sera in prima serata.
5: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
4: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
6: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
7: Le piante dormono come noi.
8: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
9: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
10: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
11: Non ci resta che iniziare.
4: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.
12: Dunque, ho chiesto un applauso tanto grande perché è naturale che sia così. Abbiamo il piacere infinito di avere in studio il comandante generale emerito dell'Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri. Comandante generale dell'Arma dal 2018 al 2021 e autore di un libro edito da Neri Pozza che va letto tutto, armati di tanta commozione, lungo tante pagine. Ho servito lo Stato, una vita nell'arma. Devo dire, generale, nel rispetto del suo stile, un titolo più giusto di così e più diretto non l'avremmo potuto immaginare.
13: Grazie.
12: Perché è così. Allora, incredibile a dirsi, perché li porta splendidamente, lei ha fatto 50 anni di carriera,
13: sì.
12: Più o meno?
13: Sì, diciamo 45 anni nell'arma, da sottotenente a comandante generale. E gli altri tra l'Accademia e la Scuola Militare di Napoli, la Nunziatella.
12: Quindi, insomma, una lunga, lunghissima carriera. Poco fa, anzi, durante tutta la puntata noi abbiamo parlato di basi, no? Sì. Di partire dalle basi, avere le basi. Per essere carabiniere, e nonostante l'eleganza anche nella non divisa, la divisa dei carabinieri rimane sulla pelle per tutta la vita.
13: Sì.
12: Ecco, le basi di partenza, di questo servire lo Stato, quali sono?
13: Sì. Certamente una consapevolezza. Una consapevolezza che se vuoi fare qualche cosa, possibilmente dovresti farlo a favore della collettività. E a favore della collettività, e lo Stato è collettività.
12: Certo.
13: Lo Stato è comunità prima ancora che autorità, nella mia visione. E quindi quando si comincia a pensare cosa farai da grande, a parte che ero già inserito in un ambiente militare, avendo frequentato il liceo alla Scuola Militare di Napoli, mi è parso conseguenziale provare lungo questa strada, una strada che sentivo nelle mie corde. Ecco.
12: È una strada lunga e in questo libro il generale Nistri fa peraltro scritto benissimo, ma segue un percorso molto importante, raccontare i singoli, raccontare le storie, quelle storie che sono parte della tua vita, che sono state la tua vita, che sono la tua vita, perché solo così possiamo imparare cosa voglia dire vestire quella divisa per tutta la vita. Allora, la sua carriera comincia a Mestre, ma il primo comando territoriale è a Urbino.
13: Sì.
12: E uno dice, ci credo che Urbino, con buona pace di tutte le altre città, ti rimanga nel cuore, perché però quando a voi danno un comando, la bellezza della città c'è, ma voi dovete andare dove ci sono le cose più difficili e complesse.
13: Sì, premessa, tanto Urbino è nel cuore anche perché io mi sono sposato in Urbinate, e quindi, insomma, gioco forza.
12: Posso dirlo? Formidabile ragazza. Ma lo spiegheremo poi, perché insomma,
13: sì,
12: cioè, dietro un grande uomo Era un grande carabiniere. C'è una donna che sappia fare i bagagli in 30 secondi,
13: sì.
12: Spostarsi, andare e dire ok, si fa,
13: si
12: va.
13: Sì, esatto, e questo è giustissimo. E quindi, fatta questa premessa, Urbino è stato l'inizio, o meglio, l'inizio, tra virgolette, importante di questo percorso. Motivo per cui sono legato a Urbino sentimentalmente, ma motivo per cui sono legato a Urbino anche professionalmente, perché i primi insegnamenti non teorici ma pratici,
12: le basi,
13: io le ho ricevute a Urbino. E da chi? Le ho ricevute da un mio dipendente, da un mio collaboratore, che era il maresciallo maggiore aiutante, carica speciale, i gradi di allora, Redalino Albanesi, il maresciallo di altri tempi, io lo definisco, come del resto di altri tempi erano i miei superiori, i miei colleghi e via discorrendo. E questo maresciallo, con il suo fare umile, laddove l'umiltà è molto diversa dalla modestia, perché la modestia è un qualcosa di esteriore, l'umiltà nasce da dentro, mi introdusse in determinati, come posso dire, anche trucchetti del mestiere, e lo fece per evitare che io, giovane capitano, arrivato lì a, peraltro, a sostituire un grandissimo mio predecessore, il generale, Battista, e potessi in qualche maniera non sfigurare quando sarei andato in giro tra il mio personale.
12: Uno di questi, lei li ha chiamati trucchettini, uno di questi suggerimenti.
13: È troppo tecnico, ma insomma, sostanzialmente lui mi chiese, dice, signor capitano, all'epoca era questa la dizione, signor capitano, vorrei avere l'onore, quale maresciallo più anziano della compagnia, di essere il primo a ricevere la sua visita. Nel nostro ordinamento i comandanti devono fare determinate visite periodiche, va bene. E dissi, certo, perché no? E nel momento in cui entrai nell'ufficio, tutte le formalità, e lui cominciò a dirmi, lei adesso mi vorrà chiedere questo registro. E certamente, una volta visto il registro, vorrà chiedere quest'altro documento, perché attraverso quest'altro documento lei...
12: Che meraviglia! Ma che meraviglia!
13: Fantastico!
12: Ma che meraviglia! Che grazia, no? Che
13: grazia!
12: Che grazia!
13: Esattamente, adesso non voglio essere... perché nel libro io ho cercato di rifugire da ogni agiografia, non voglio essere quasi patetico, ma la grazia di un padre che in qualche maniera porta il figlio a conoscere la vita, anche se nel caso specifico era la vita professionale. E io di questo sarò sempre grato al maresciallo Albanesi, al cavaliere Albanesi, che aveva un solo difetto, era juventino, non so se si possa dire, ma questo...
12: E lei invece è?
13: Io in realtà ho 30 anni, ne dimostro un po' di più perché sono interista, ed è dura essere interista.
12: Ed è un duro lavoro, è meraviglioso. Generale Nistri, guardi, sì, non le difetta ovviamente l'ironia, quello che è stato appena detto è per il modo in cui la sinfonia di musica in cui venne accompagnato da questo padre, e ci porta a quel concetto che poi è legato proprio nei secoli fedele. No, tu vedi un carabiniere, sai che è nei secoli fedele. E c'è Leone. Leone è un cagnolino, no? Andate a rileggere Argo e l'Odissea. Questo non è un cagnolino, questo è un capolavoro proprio. Qui uno ci affonda dentro le mani. Perché Leone è protagonista... È protagonista di questo libro.
13: Sì, è anche protagonista della vita mia di mia moglie, perché la mattina è lui che ci dà la sveglia, irrimediabilmente alle 5:30, massimo 6 di mattina.
12: Molto militare, insomma.
13: Sì, ecco, ma non ho capito che sono andato in pensione. Insomma, a parte questo. È protagonista perché c'è un capitolo in cui parlo di uomini e donne carabinieri. Perché, ecco, un piccolo inciso, se posso permettermi, la mia è un'autobiografia che io definisco atipica, è atipica sia perché non è cronologica, è una specie di quadro divisionista, vari frammenti che spero che alla fine portino a una sintesi unitaria, ma è anche, non è un libro di memorie o di vita, è un libro in cui cerco di dipingere ciò che è stato l'ambiente in cui sono vissuto, in cui ho lavorato, e quindi è un guardare l'arma dal di dentro. Ma a parte questo, tornando a Leone, insomma, questo capitolo è dedicato ai carabinieri, uomini e donne, E per dedicare questo libro, questo capitolo, mi sono rifatto a una canzone di un noto rapper, il quale definisce nella canzone: carabinieri e militari sono tutti figli di cani, tu come li chiami sono solo infami, qualcosa del genere adesso. Che poi sembra brutto anche fare pubblicità, ma non è questo il discorso. Il discorso è che allora, siccome ogni capitolo del libro inizia con qualcuno che parla, qualcuno che dice qualche cosa, posso essere io, possono essere altri, come comincio questo capitolo? Allora mi è venuto in mente Leone. Leone mi ha fatto... ho pensato che Leone, guardando, ascoltando la televisione, esprimesse le sue valutazioni sulla canzone e soprattutto esprimesse le sue valutazioni su ciò che era... evidente. Dice: sì, va bene, figli di cani, ma tu lo sai che cosa fanno i cani, che cosa sono i cani? Poi alla fine a loro

0: loro basta una crocchetta e una carezza. E un carabiniere, tu lo sai veramente che cos'è un carabiniere? Lo sai che significa fare servizio al freddo la notte di Capodanno perché gli altri possano divertirsi? Lo sai che cosa significa entrare in una casa, in un incendio, in una casa per cercare di salvare un disabile che sta a quella casa? Ecco, questi sono i figli di cani. E poi porto degli esempi, in cui appunto questi figli di cani in qualche maniera dimostrano che anche nei figli di cani, oltre che nei cani, ci può essere umanità.
1: Generale Mistri, di questo, poi io devo fare le domande, non devo fare i commenti. I commenti li fate voi, mi basta guardare le persone in questo studio. Emma, chi è Emma?
0: Emma, Emma.
1: Emma, Emma.
0: Emma, quante cose si potrebbero
1: Emma,
0: dire.
1: quante
0: Emma,
1: cose
0: quante
1: potremmo
0: cose.
1: dire, Emma?
0: Emma, molto semplicemente, è la mia, per il momento, unica nipotina. Eccola là, eccola là. Sì, ho la barba non fatta, ma mi si
1: Bah, lo sapevo che
0: perdonerà.
1: l'avrebbe detto, guardi, lo sapevo che l'avrebbe
0: Per
1: detto.
0: forza.
1: Però un nonno può anche permettersi,
0: Sì,
1: non il servizio, di avere
0: certo.
1: un giorno la barba un po' più lunga. Si
0: Soprattutto
1: può
0: se in quel
1: fare.
0: momento la bambina non ti accarezza il viso, se no poi si punge, ma non è questo il discorso.
1: Meraviglioso.
0: Emma, insomma, Emma è un po' il motivo iniziale per questo libro.
1: Esatto.
0: Allora, i miei, mia moglie, i miei figli, papà, perché non scrivi qualche cosa? In realtà lo dicevano per togliermi di mezzo, insomma, ti metti lì a scrivere e stai a posto. Dopodiché, insomma, la faccio breve, sono stato contattato. Senta, generale, ma perché non scrive qualche cosa? Io ho detto, c'è scritto anche nel libro, dice, scusi, ma onestamente a chi vuole che interessi la vita di Giovanni Nistri? Ma lo dico, l'ho detto e lo dico ancora
1: Ma non
0: con
1: concordo.
0: sincerità.
1: Sì, ma.
0: E lui mi ha detto, sì, beh, può darsi pure, ammesso e non concesso che, però lei in fondo è stato un alto dirigente dello Stato da un lato e soprattutto. Dice, vuole veramente che sua nipote conosca di lei solamente guardando Google, guardando YouTube, con tutte anche le deformazioni che purtroppo la rete introduce nella vita di tutti i giorni. Allora lì ho pensato, dice, vabbè, mia nipote potrà pensare male di me quanto vuole, ma almeno lo penserà perché gliel'ho detto io. E allora ho detto, senti, voglio presentarmi a mia nipote. E ho buttato giù questo, come lo definisco, questo libercolo che non è un Guerra e Pace, sono 208 pagine che tutto sommato possono anche essere saltate perché l'importante è che si compri questo libro. L'importante è che si compri questo libro perché è qui, è l'altro motivo che in parte poi richiama anche la copertina. Perché quando ho pensato a Emma che avrebbe avuto qualcosa da leggere sul nonno, ho pensato anche che Emma è fortunata perché ha
1: Certo che sì,
0: padre, madre e ha
1: certo che
0: quattro
1: sì.
0: nonni ancora in vita. E ci sono tanti bambini alla sua età, o più grandi o più piccoli, che non hanno più dei genitori. In particolare ho pensato agli orfani dei militari dell'arma e infatti i proventi di questo libro, i proventi di mia spettanza, andranno tutti all'Opera Nazionale Assistenza Orfani
1: Un'auma.
0: Militari Arma dei Carabinieri. E un piccolo contributo anche a un'associazione di volontariato di Urbino che fuori dal nido, che si occupa un po' dell'inserimento di ragazzi con la disabilità nella vita quotidiana. Infatti il progetto si chiama Dopo di noi, è un po' il genitore, il problema del genitore è che cosa farà mio figlio disabile dopo di noi. Ecco, questa associazione porta i bambini a inserirsi, i bambini, anche i ragazzi, gli adulti.
1: Signor generale, e qui dovrei avere tanti di quei minuti in più che non ho, questo è un libro del quale non saltare neanche una pagina, perché il generale ricorda i caduti lungo le strade, i caduti dell'Arma dei Carabinieri, ai quali va il nostro infinito amore e la nostra infinita gratitudine. Ricorda i carabinieri che durante il tempo del Covid sono andati a ritirare tutte le pensioni
0: Sì,
1: da
0: per gli
1: portare
0: anziani che non potevano
1: agli anziani che non
0: muoversi.
1: potevano uscire. Racconta un lato personale meraviglioso, Pompei, ma sapete Pompei meravigliosa in tutto il mondo. Quest'uomo è andato a Pompei quando andare con quella divisa a Pompei era molto complicato, sarebbe stato un comando molto complicato. Lì sua moglie, l'Urbinate, ha detto, ma neanche se ha finito di sentire l'ultima I di Pompei, ha detto partiamo. Partiamo subito, trasferimento, trasloco, andiamo. Quindi in questo le disobbedisco, signor generale, anzi non sono d'accordo.

0: con lei per la prima volta, non bisogna perdere neanche una pagina di questo libro.
1: Grazie, fa
0: Neanche
1: piacere.
0: una. Giovanni Nistri, ho servito lo Stato una vita nell'arma. Il generale Nistri, grazie infinite di essere stato nostro ospite. Grazie veramente. Comprate e regalate questo libro, ne vale veramente la pena. Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
3: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8. Le prime serate di TV 2000. Lunedì. Una storia biblica di fede e di coraggio, il film Davide e Golia. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, l'immenso potere della musica e la forza di un sogno, l'ottava nota. Venerdì, la straordinaria vita del fondatore della Compagnia di Gesù, Ignazio di Loyola. Sabato, il destino ha grandi piani per il piccolo Simon Birch. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film 55 giorni a Pechino. Buona visione. In prima visione TV.
4: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
5: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
4: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
6: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
5: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
4: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me. Mamma, ti devo dire che sono incinta.
7: Andrei a stare in convento.
3: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
8: Il Signore ti ha abbandonato. Ho trovato un altro re per la mia terra.
9: Chi è quest'uomo?
8: È lui. Prima di morire io sono venuto a cercarti, Davide.
9: Gerusalemme, perché sei la dannazione dei vivi? Ribellatevi alla vostra distruzione!
10: Ora anche il popolo parteggia per lui.
8: Vinci, Golia, e io non distruggerò Israele.
3: Davide e Golia, questa sera in prima serata.

0: primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. La sua risposta umile, umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza come di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi, eccomi Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dalla
0: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa togliendo tristezza alla tavola degli egoisti che non possono mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore. Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Signore è con te. Tu sei benedetta fra gli uomini, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio
1: e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
0: povero di Betlemme, facci sorridere ancora.
1: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù, e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia, abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo
0: tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: O Maria, parlaci di Lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
1: Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù. O Maria,
1: Padre,
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre
0: di
1: misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù. Frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: E cielo.
0: Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: partire.
1: Sì, e vogliamo farlo dando il buongiorno a Monsignor Antonio Staglienò. Buongiorno, Presidente dell'Accademia Pontificia di Teologia. Benvenuto, Eccellenza. Come sta?
2: Bene, bene, direi.
1: Eccellenza, oggi parliamo di musica, e la musica possiamo dire che tra le arti è quella che più ci avvicina a Dio?
2: Beh, sicuramente già Platone sosteneva che la musica è una legge morale che attraversa tutte le cose, da ali al pensiero, slancio all'immaginazione, impulso alla gioia e addirittura fascino alla tristezza. E comunque è un'energia potente che attraversa tutte le cose e dà senso alla vita. Sì, molti l'hanno detto, la musica è proprio il

0: linguaggio di Dio. Spero che in questa trasmissione potremo approfondirlo.
1: La Chiesa, d'altra parte, per secoli è sempre stata custode di una certa musica. Anzi, se abbiamo tutta una quantità di musica, è anche grazie alla custodia che la Chiesa ne ha avuto.
0: Beh, assolutamente sì. E, d'altra parte, voi avete appena parlato del giubileo delle corali, dei cori, e così possiamo già dire che coro, la senti la parola, cor, ed è il cuore. Il cuore è questo muscolo straordinario che ha a che fare con la musica, anche come muscolo stesso. Uno che studia il cuore sa come è diviso. Penso per esempio al lato sinistro del cuore c'è l'atrio e il ventricolo sinistro, in mezzo c'è la valvola mitrale. Se uno guardasse come funziona la valvola mitrale, vedrebbe che funziona danzando. Credo che obbedisca a una musica interiore che è dentro il cuore. Poi sai che la valvola mitrale si chiama mitrale proprio dalla mitra che indossano i vescovi, e la mitra normalmente i vescovi la indossano durante la liturgia. Vedi, questi sono collegamenti interessanti per dire che il cuore, Papa Francesco, nella sua ultima enciclica di Lexit Nos, a un certo punto dice, in un passaggio anche un po' teoretico, citando Martin Heidegger, un grande filosofo, nell'interpretazione di un filosofo coreano, Byung-Chul Han, dice che la prima immagine mentale è la pelle d'oca, per dire che alla base di tutti i concetti, di tutti i nostri pensieri, in realtà ci sono le emozioni. E vedi, la musica lavora nel profondo, nelle fibre profonde del cuore umano, perché appunto ci emoziona. L'emozione è il canale attraverso cui passa anche la voce di Dio. E noi dovremmo anche su questo capire che Dio, prima ancora e più che essere pensato, va percepito, va, direbbe Papa Francesco, lo ha detto, va annusato, cioè ti devi emozionare per Dio, perché Dio certo abita la tua mente, la tua intelligenza e la tua razionalità, ma soprattutto abita il tuo cuore, la tua sensualità, la tua sensibilità. Bisogna essere sensibili per Dio, sensibili per lo Spirito, per guardare poi con i nostri occhi al mondo, alla vita, alla realtà, agli altri, come Dio in Gesù ci ha comandato. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi.
2: Vogliamo ritornare al giubileo dei cori e delle corali attraverso le parole di Papa Leone XIV. Guardiamo.
3: Sant'Agostino ci esorta ancora a camminare cantando, come viandanti affaticati che trovano nel canto un anticipo della gioia che proveranno quando raggiungeranno la loro meta. Canta, ma cammina, avanza nel bene. Far parte di un coro significa quindi avanzare insieme, prendendo per mano i fratelli, aiutandoli a camminare con noi e cantando con loro la lode di Dio, consolandoli nelle sofferenze, esortandoli quando sembrano cedere alla stanchezza, dando loro entusiasmo quando la fatica sembra prevalere.
2: Essere parte di un coro, di una corale, come dice Papa Leone, può essere una forma di fraternità, si cammina insieme.
0: Ma direi che è anche un'epifania. Stare in coro, impegnarsi a fare coro, significa manifestare quelle che noi siamo. Purtroppo noi viviamo dentro una specie di metaverso, no? Che ci ha convinti che noi siamo individui. Ma in realtà noi non siamo individui, l'individuo non esiste in natura. Noi siamo persone. Qual è la differenza tra individuo e persona? Ribadisco, la persona è una relazione amativa, quindi dentro ogni persona individua c'è tutto il mondo della relazione umana, quindi c'è un coro di relazioni dentro ognuno di noi, per cui quando noi sviluppiamo azioni comunitarie e quindi fraterne, di solidarietà, di amore, in realtà noi non obbediamo a un comandamento esterno che ci dice devi dar da

0: mangiare all'affamato, dar da bere all'assetato, vestire il nudo. No, noi manifestiamo chi profondamente siamo. Noi siamo amore, no? Come dice Vecchioni, dice, credi in quest'umanità anche restasse un solo uomo, chiamami solo amore, chiamami sempre amore, perché noi siamo amore. Allora, stare in coro e camminare insieme significa vivere come chiesa, come comunità, come popolo di Dio, e trovare in questo stare insieme la bellezza e il senso di una vita che si impegna nell'amore a donarsi per gli altri.
1: Ecco, lei ha citato Vecchioni, ci dà anche modo di approfondire questo. Non parliamo di musica che eleva, è solo musica sacra, solo musica di chiesa. Ci possono essere, lei ha citato Vecchioni, ma è recentissimo il suo articolo a proposito di Ornella Vanoni, e ogni canzone, come questa bellissima che vogliamo anche ricordare quest'oggi ricordando la grande Ornella Vanoni, può essere un'occasione per elevare il proprio spirito, anche una canzone laica o fatta da persone lontane dalla Chiesa.
0: Beh, direi di sì, che uno ci creda o no alle cose che dice e che canta in una canzone, il testo è quello. Se la Vanoni dice io sono l'amore che ho dato, l'amore incondizionato, ora con tutto il rispetto, nella sintassi della lingua italiana incondizionato c'è solo Dio, per cui se tu dici dell'amore incondizionato stai parlando non di un amore di quello che è cinico, usa e getti, oppure dell'amore simulato che diventa scena dentro l'ipermercato del mondo, per cui no, stai parlando di un amore eterno, e eterno nell'amore c'è soltanto Dio. Infatti il problema dell'amore è questo: come deve essere l'amore per essere come deve? L'amore per essere come deve, deve essere e manifestarsi come relazione di bene, per cui io mi impegno e do la vita per te. E questo è l'amore eucaristico, perché l'amore, è, come diceva, è bello finché dura, ma io potrei dire l'amore che non dura si deve dubitare che sia stato davvero amore, perché se amore è amore, non me lo invento io, è un legame di bene che impegna per la vita, sempre.
2: Eccellenza.
0: È amore per sempre.
2: Possiamo dire allora che questa è la pop theology?
0: Ma pop theology è anche questo, cioè il tentativo di comunicare certo su Dio, ma anzitutto su ciò che è intorno a Dio, è legato a Dio, e quindi su tutto, soprattutto sull'esperienza umana, no? Dei ragazzi che, vivendo nella società dell'ipermercato, mangia, bevi, consume, possono sviluppare l'idea che la loro felicità e il senso della vita sia soltanto nel possedere le cose. E allora, tramite anche le canzonette di Sanremo, ci si può interrogare. Con i giovani, per esempio, che ormai hanno messo, come dire, una barriera totale con la Chiesa, che ritengono di essere la prima generazione incredula, cioè di non credere in Dio, si può dire, vabbè, Dio non esiste, ma esiste qualcosa che tu ritieni che esiste? Per chi non è proprio nichilista, dici, beh, l'amore esiste, allora lasciamo stare Dio, parliamo d'amore. Magari parlando d'amore scopriremo la bellezza del vero volto di Dio, che è amore, che è l'annuncio cristiano. E le canzoni si prestano a questo, no? Io ho iniziato questa carriera, chiamiamola pop teologica, proprio cantando a dei ragazzi la canzone di Mengoni, che aveva vinto il Festival di Sanremo, e che sull'amore a un certo punto dice, no? Non accetterò un altro errore di valutazione, l'amore è in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che fossero vuote, stupide. Allora vedi, allora questo si interroga sull'amore, ma l'amore cos'è? Può essere una parola vuota e stupida? Io credo che tutti i ragazzi che si innamorano e vogliono vivere l'amore non vogliono vivere di parole vuote e stupide. Allora, interroghiamoci sull'amore. Cerchiamo di capire che cos'è davvero l'amore e veniamo provocati dalla proposta cristiana. Gesù ti dice, guarda, l'amore è questo che io ti mostro sulla croce, spingere il dono della vita fino a morire per l'altro. Ti vuoi impegnare ad amare con un amore così? Allora quest'amore cantalo, però come ha detto Papa Leone citando Agostino, canta e cammina su questa via dell'amore, non trovare altri surrogati di amore che poi ti portano ad essere infelici.
1: Allora, c'è chi lo fa e per farlo vi portiamo a Pompei, dove gli organisti mettono proprio insieme musica, amore e fede. Guardiamo.
3: Sono un bel po' di anni che sono qui a Pompei. La prima volta che ho suonato qui appunto è stato nel 96. E l'emozione è stata enorme perché io non ero mai venuto qui sopra, quindi l'organo lo si vede da giù guardando un po' le canne di facciata, ma quando si sale qui si vede la console con tre manuali, la pedaliera, tutti questi registri. Ricordiamo che quest'organo ha 5615 canne, 87 registri sonori, una grande orchestra. La meraviglia, lo stupore è stato veramente tanto. Questo luogo rappresenta molto per me perché da bambino l'ho frequentato, ho servito messa, quindi ricordo ancora anche l'odore dell'incenso. Non è un lavoro normale, servire la Madonna e Gesù in questo tempio è un privilegio, è un onore, quindi se immaginiamo un po' questo come appunto una balaustra, un parapetto di un palazzo, il dirimpettaio più eccezionale è la Madonna, quindi voglio dire, poi si è di spalle, quindi c'è questo senso della protezione della Mamma Celeste e ci fa stare veramente tranquilli e sereni, perché quando c'è lei va sempre tutto bene.
4: Ho 34 anni e suono l'organo da quando avevo circa 14 anni. In realtà ho iniziato a studiare il pianoforte all'età di 8 anni e frequentando la parrocchia una domenica una suora domenicana che abitualmente suonava l'organo mi disse: Francesco, non mi sento bene, suona tu. Non avevo mai visto l'organo e mi trovai per la prima volta seduto su una panca con una serie di tasti e pedali di cui non conoscevo assolutamente la funzione. La svolta è stata quando alcuni anni dopo ho incontrato per la prima volta il maestro Federico, che è l'organista titolare del santuario, e rimasi veramente affascinato perché vedevo che aveva tra le mani praticamente un'orchestra con tanti suoni, tanti timbri diversi, ma la governava da solo, utilizzando le mani e i piedi in maniera molto sapiente. Suonare qui è un dono, è un grande dono. C'è da fare sempre molta attenzione perché il suono dell'organo e il canto devono sempre sostenere la preghiera e la meditazione, favorire la preghiera, mai coprirla, mai disturbare. Quindi questo è uno degli aspetti più importanti a cui dobbiamo fare attenzione qui. Suonare in un santuario di un santo, con San Bartolongo, è un grande dono di grazia, è una grande responsabilità. Soprattutto per il servizio che si fa per i fedeli che vengono ad onorare la Madonna e Bartolo Longo. Ogni volta che mi siedo sulla panca dell'organo, spero sempre di, nonostante tutti i limiti, di riuscire a pregare insieme ai fedeli, pregare e cantare insieme ai fedeli, a tutti i pellegrini che vengono qui.
1: E se parliamo di doni, alle 9.23 vogliamo farvene uno grande nel nostro studio. Ilaria Della Bidia e Attilio Di Giovanni con Speranza 6.
5: Se un seme germoglia nel silenzio e nel buio custodisce in sé la vita, così anche nel cuore delle tenebre c'è speranza. Vorrei

0: Ilaria della Bibbia è il maestro di Giovanni, grazie, grazie, venite, raggiungeteci e permettetevi l'applauso nostro e dello studio, grazie ancora a 926, voce dal vivo, ma che dobbiamo dirvelo a fare, la conoscete Ilaria, sapete quanto sono bravi questi due.
1: Io vi ringrazio.
0: Ed è un qualcosa che avete regalato non solo a noi, ma l'avete regalato quest'anno di Pellegrini di Speranza, quest'anno giubilare, proprio al giubileo degli artisti.
1: Veramente io dico sempre che ogni canzone è come un figlio per noi, quindi è un dono che ci viene fatto da questa ispirazione. Quindi grazie, grazie davvero, sì. Siamo in linea perfettamente con Monsignore, infatti quando prima parlava mi ha profondamente commossa, perché questo brano che ovviamente ci ha ispirato, ci siamo lasciati ispirare da questo amore sconfinato, infinito, gratuito di Dio, da questo brano alla fine poi è nata anche una canzone d'amore fruibile anche agli amori nostri umani, che infatti poi sarà in questa versione nel disco che esce per Santa Lucia il 13 dicembre, in una versione un po' più pop. Proprio perché noi vogliamo arrivare a tutti, anche a chi ancora non ha dato quel bel nome che abbiamo dato noi al Signore, quindi a questo Dio amore che è di tutti e per tutti.
2: Ilaria, come nasce questo brano?
1: Questo brano ha tante radici, ecco, nasce in primis dal desiderio di raccontare un incontro, una rinascita, l'incontro con la luce. Dopo, tutti noi, no? Appunto, ci siamo interrogati su questo, il mondo, la vita nasce dalla luce, però poi nella nostra vita è impossibile non scivolare nelle nostre ombre, nelle tenebre, molte volte rimaniamo anni e anni bloccati lì, appunto accontentandoci anche di amori e di relazioni che non ti amano davvero per ciò che sei, cominciando a metterci maschere, di tutto di più. Ecco, poiché grazie a Dio questo risveglio l'abbiamo vissuto, un po' grazie anche al nostro amore sponsale, ma poi per l'incontro con nuovi orizzonti, con tanti amici che nella vita ci hanno aiutato a fare questo cammino. E quindi una volta che ritrovi questa luce, dici, dobbiamo raccontarla a tutti, noi vogliamo che tutti possano risvegliarsi da un momento di giugno.
0: Infatti l'album in uscita il prossimo 13 dicembre, il giorno di Santa Lucia, si chiami Lux. Allora, qualche istante di pubblicità, dopodiché ritorniamo, ci fate sentire qualcos'altro perché preparatevi per una splendida Ave Maria e poi parliamo anche di Medjugorje.
1: Allora,
0: a più tardi.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
1: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Ma ti devo dire che sono incinta.
4: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, domani in prima serata.
5: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.

0: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
1: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
0: Ha il filtro UV.
1: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
2: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia, un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
3: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò.
9: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così... Kinder Bueno Gelato, il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato, è irresistibile.
10: Sparkle stilato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: musica quest'oggi di Buon Mattino lo facciamo con Monsignor Stagliano e con la sua pop theology di cui stiamo parlando quest'oggi in studio, Ilaria Della Vigna e Attilio Di Giovanni. Tra poco ci faranno sentire qualcos'altro, ma ci siamo lasciati prima della pubblicità con un viaggio che avete compiuto poco tempo fa, recentemente, che vi ha coinvolto a Međugorje.
1: Esatto, io era una vita che volevo tornare lì, ma tanto, poi tra pandemia, una cosa, i concerti, non c'era mai modo di organizzarci. E poi è capitato.
2: Poi un giorno abbiamo detto, perché non ci andiamo? Siccome abbiamo concerti, dobbiamo organizzarlo all'ultimo minuto. Allora, due settimane prima di andare, abbiamo deciso di prendere dei voli.
1: Tra settimana, sì, no? Così c'è meno gente.
2: Infrasettimanale, così non c'è nessuno. E insomma, non sapevamo ovviamente che c'era l'anniversario.
1: Siamo arrivati proprio il 25, no?
2: E quindi c'erano 110.000 persone.
1: È stato bellissimo perché poi abbiamo colto l'invito di Don Daniele Pavone di Nuovi Orizzonti. Ci eravamo conosciuti alla festa della Pentecoste lo scorso anno. E veramente è stato un semino che è germogliato nell'arco di qualche mese, perché Attilio, che non era mai stato da adulto a Međugorje, mi disse un giorno: ma allora andiamo a trovare Don Daniele. Io capirai, ho preso la palla al balzo.
0: Non te l'avessi mai detto, no, subito.
1: Quindi siamo stati con la famiglia di Nuovi Orizzonti a vivere queste esperienze bellissime, anche le testimonianze. Tra l'altro, Speranza 6, ho avuto occasione di cantarla a fine di una testimonianza. Potete immaginare l'emozione di cantare la luce dopo il buio, quando qualcuno ha veramente messo nelle nostre mani la propria vita, raccontando com'è bello ritrovare la luce proprio quando c'è una fessura in quel buio, come dicevamo prima. Quindi è stato emozionante. Poi che vogliamo dire?
2: Poi salendo lì sui vari monti, abbiamo un giorno avuto un cane che ci ha portato, un amico, che ci ha portato dritto su, perché c'era a un certo punto un bivio, noi non sapevamo dove andare, è arrivato questo cane piccolino nero che si vede anche in alcuni video che vi abbiamo mandato e ci ha indicato la strada per arrivare su. Siamo stati tutto il tempo su e lui è stato con noi, poi a un certo punto se n'è andato.
1: Sì.
2: E così il giorno dopo invece un gattino.
1: Ma poi è stato carino perché se n'è andato dopo che in cima chiaramente alla Colle delle Apparizioni ci siamo separati, io ho fatto la mia preghiera e poi quando ci siamo riuniti ho trovato Attilio col cagnolino ai piedi e ho voluto condividere con lui quello che avevo nel cuore, quindi ci siamo dati la mano, condiviso questo, il cagnolino ci ha dato una leccatina ed è sparito. Come se... Che carino, veramente, vabbè.
3: E Ilaria, poi il giorno dopo... viaggio...
2: Scusa, sì. prego, il giorno prego. Dopo...
1: Queste sono le immagini, guarda. Allora, la cosa incredibile è che praticamente ci siamo riscambiati le promesse di sposi in cima al Monte Griswold, che era un sogno che io avevo da prima di sposarmi. Dicevo, io o vorrei tanto che Attilio mi chiedesse di sposarlo a Međugorje, oppure mi piacerebbe tornarci con lui. E questa cosa che io amo, la natura, quindi ci siamo costruiti un anellino di filo d'erba salendo su durante la via.

0: Lui si spera di noi, è arrivato in cima e ha detto ce li scambiamo. Ma la provvidenza ci ha regalato anche un sacerdote indiano, padre Tony, che ci ha ribenedetti gli anelli lì, che avevamo incontrato per provvidenza la mattina da Patrick e Nancy. Insomma, sai, a Medjugorje succedono cose un po' speciali, è come se veramente la Madonna sempre ti abbraccia, ti dice vai, vai, ti accompagna in ogni tuo
1: E lui era
0: desiderio.
1: in compagnia del proprio gruppo, appunto, di questi indiani che ci hanno regalato cose, come se fosse un
0: Offerto da
1: matrimonio
0: mangiare.
1: vero, ci hanno dato da mangiare e quindi sul monte abbiamo rinnovato questa
0: Io ho cantato
1: promessa.
0: con loro l'Ave
1: Il
0: Maria e loro ci
1: marito
0: hanno
1: che
0: cantato un
1: c'è questo
0: brano.
1: abbraccio un po' della Madonna e
0: Sì.
1: questo viaggio per te è stato come se fosse stato davvero un abbraccio,
0: Eh sì.
1: perché quando ritornate in aeroporto purtroppo ricevi una brutta telefonata.
0: Esatto, è stato proprio un momento particolare perché mio babbo, mio padre Agostino, se n'è andato improvvisamente proprio mentre noi eravamo lì e lo abbiamo saputo, era la notte prima, ma l'abbiamo saputo proprio il giorno che partivamo, quindi era all'aeroporto e mi è arrivata questa chiamata, ho guidato le persone per entrare in casa, insomma è stato un momento tremendo, ma veramente io non so spiegare come la grazia di Dio, della Madonna, veramente ci abbia accompagnato in quei momenti, perché è stato tutto abbracciato, non so, non riesco a spiegarlo meglio di così. Lasciare un genitore partire è sempre difficile, il vuoto che lascia è incolmabile, ma ho capito chiaramente che se la Madonna mi aveva voluto lì, in quel momento, era perché dovevo avere il coraggio di aprire un capitolo nuovo in cui questo mio genitore tanto amato adesso c'è, mi guarda in un altro modo. E mi segue in un altro modo anche tutte le cose belle che facciamo di musica, che tante volte non facevo in tempo a raccontargliele, anche stamani è con noi, è qua con Dio e quindi ci può seguire. Ecco, quindi è stata difficile, non voglio sembrare superficiale, ma veramente la Madonna ci ha abbracciato in quel momento così difficile.
2: Papa Agostino amava anche gli animali, per cui anche quei segni che avete trovato sulla
0: Guarda,
2: collina dell'apparizione dei piccoli amici a quattro
0: veramente.
2: zampe erano un po' come se fossero un accompagnamento. Allora
0: Sì.
2: vogliamo dedicare, anzi, lascio a te, a voi, dedicare a Papa Agostino l'Ave Maria di Gounod.
0: Ok,
2: Prego,
0: grazie.
2: Ilaria della Bidia e Attilio Di Giovanni.

0: Grazie, grazie, ve lo diciamo noi una volta in più, Ilaria della Vidia e Attilio Di Giovanni. Monsignor Stagliano, oggi abbiamo parlato di musica che diventa preghiera, che diventa amore. Ci sembra a volte, ecco, in momenti come questi, di vivere tutte queste parole in un sentire nostro interno.
1: Ascoltando la voce di Ilaria ci siamo emozionati e attraverso questa emozione sono passati tanti messaggi molto più profondi di quelli che avremmo potuto recepire se avessimo dovuto fare un discorso. Ecco, noi siamo esseri umani, siamo fatti così, la nostra pasta è amore, è sentimento, affezione, emozione. Il linguaggio della musica tocca queste fibre profonde del nostro cuore. Ecco, quindi ci siamo emozionati con la musica.
2: Grazie Monsignor Stagliano, grazie Ilaria, grazie Attilio, grazie per essere stati con noi e grazie per le emozioni che ci avete trasmesso.
0: Vogliamo ricordare Zibaldone della Pop Theology di Monsignor Stagliano, vogliamo ricordare Lux, l'album di Ilaria della Vidia e Maestro Di Giovanni qui con noi.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
3: Le piante dormono come noi.
4: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
5: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
6: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
7: Non ci resta che iniziare.
8: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.
9: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodoccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
10: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
11: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
12: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce.

0: ci spostiamo e all'insegna dell'arte
1: continuiamo a parlare di arte e lo facciamo con Costantino D'Orazio.
0: Buongiorno,
2: ben ritrovati.
1: Con un nuovo lavoro, i misteri dell'arte dentro i capolavori. Oggi vogliamo andare proprio, ci porti dentro i capolavori, in quei dettagli che nascondono tanti misteri. Costantino.
2: Non so se vi ricordate, qualche mese fa avevamo parlato di qualcosa di simile, ma per bambini.
0: Certo.
1: Sì.
2: Allora, siccome la formula ha funzionato per i bambini, detto, proviamo a vedere se anche gli adulti si possono appassionare grandi capolavori, perché lo vedete, questo in copertina abbiamo messo un dettaglio della Camera degli Sposi di Mantegna, Palazzo Ducale di Mantova. Quindi si tratta di 30 opere famosissime, però in realtà all'interno nascondono dei dettagli che soltanto se qualcuno vi invita a guardarli con attenzione nascondono dei messaggi che o l'artista ha voluto inserire volontariamente, perché io dico sempre l'arte è sempre stato uno strumento di conversazione, un po' come facciamo noi questa mattina, per questo motivo spesso vengono dipinti questi quadri, oppure sono misteri o dettagli che in realtà non lo erano all'epoca, ma lo sono diventati perché nel tempo abbiamo perso la possibilità di leggerli, non abbiamo più lo stesso tipo di riferimenti culturali.
0: Allora, armatevi di lenti di ingrandimento, voi piccoli Sherlock Holmes che ci state seguendo in questo momento alle 8.02 e cominciamo a spulciare un po' di queste opere.
2: Guarda dove cominciamo.
0: Cominciando dall'opera, delle opere.
2: Quanto se ne è detto, quanto se ne è scritto della Gioconda, eppure c'è un dettaglio in particolare che a me piace sempre raccontare tra questi misteri. Allora, questo è il quadro degli enigmi, anche secondo me eccessivo rispetto a quelli che Leonardo ha inserito, però se guardiamo con attenzione la fronte della Gioconda compare un dettaglio quasi trasparente che nessuno fa notare. Vedete che la sua testa è coperta da un piccolo velo, un velo che è nero, è scuro. Allora, che cosa ci fa pensare questo velo? Nel raccontare il modo in cui è nata quest'opera, Giorgio Vasari, nella vita di Leonardo, scrive che Leonardo deve mettere di fronte a questa ragazza, forse Elisa Gherardini, una serie di saltimbanchi, di musicisti, di buffoni, per farla ridere e per guadagnare poi quel sorriso che l'ha resa famosissima. Ma perché non riusciva a ridere attraverso una semplice battuta? Perché non riusciva a farlo? Beh, forse il motivo è proprio in quella vela, in quella veletta, che è una veletta a lutto. Quindi probabilmente lei stava elaborando un lutto che in quel momento non le permetteva di essere così allegra come l'artista avrebbe voluto. E allora andiamo di appunto di saltimbanchi e di scherzi.
1: Andiamo avanti e vediamo la Camera degli Sposi del Mantegna.
2: Adesso, non so se ci siete mai stati, quando entrate in questa camera, che è all'interno del percorso del Palazzo Ducale di Mantova, voi trovate tutta quanta la famiglia del Duca di Mantova, lui stesso, il figlio cardinale che incontra durante una passeggiata sostanzialmente, e poi al centro del soffitto questo foro, che sembra quasi un pozzo,
1: sì,
2: no? Dal quale si affacciano queste figure, che sono un po' reali e un po' inventate. Ci sono dei putti, dei piccoli bambini con le ali, e poi, guardate, sono tutte donne, quelle altre che sono, sì, rappresentate. Chi sono? Perché c'è questo sguardo che appunto dall'alto osserva tra l'altro il letto del duca? Ma dovete pensare che le camere da letto all'epoca erano luoghi pubblici, luoghi in cui si facevano incontri, si gestivano affari, non erano luoghi intimi come oggi. Ora, se guardate per esempio queste due figure, ci viene da pensare che si tratta di persone che fanno parte della corte. La donna sulla destra dello schermo è molto elegante. Accanto a lei però c'è una figura che potrebbe sembrare un assistente, un'ancella, una figura che lavora per lei. Allora, il sospetto è che queste figure in realtà si stiano preparando per poi scendere e andare a partecipare ad un'iniziativa che si svolge all'interno della camera da letto, all'interno di Palazzo Ducale. Quindi è la corte che osserva dall'alto quello che sta accadendo. Sicuramente tutti dicono perché il duca si senta controllato, no, di quello che sta facendo, e che prende delle decisioni che siano giuste per la sua corte, ma anche però figure ancora non perfettamente vestite e addobbate, e che attraverso anche l'uso e l'aiuto delle ancelle si stiano preparando poi ad un evento che avvenga lì sotto. E poi è bellissimo il dettaglio, vedete, di quella vaso che è in bilico,
1: sì,
2: proprio perché Mantegna voleva dare proprio l'idea che fosse uno spazio reale quel cielo lassù.
0: Devo dire che sono tutte cose a cui uno non farebbe caso,
2: no,
0: invece
2: infatti,
0: se qualcuno ti ci porta
2: quante
0: è veramente
2: volte
0: bello
2: l'avete
0: entrarci.
2: Visto? Bisogna un po' entrare dentro i capolavori, come il sottotitolo del libro.
0: Entriamo anche nella tempesta di Giorgione. Che cosa ci dici, Costantino?
2: Qua è un macello. non si sa niente di questo quadro. Non si sa nemmeno se il pittore sia realmente esistito. Giorgione potrebbe essere un nome inventato, perché di questo artista non abbiamo alcun documento se non la citazione del suo nome in alcune cronache dell'epoca. Che cosa ci troviamo di fronte? Un giovane appoggiato ad una canna, ad un bastone, di fronte a due colonne spezzate, e dall'altra parte di questo piccolo torrente una donna che

0: Con Adamo ed Eva, ma perché lui è vestito completamente? Quindi forse è dopo, no, la condanna, e quindi quel fulmine là dietro, che poi dà il titolo al quadro, potrebbe essere il segnale del giudizio di Dio che li sta appunto condannando, eccolo là. In realtà appunto non sappiamo assolutamente nulla, perché Giorgione non ha scritto nulla, né c'è stata nessuna interpretazione che ha chiarito i dubbi. Però quel lampo lì, bellissimo, che fende il cielo appunto tra le nuvole, è in realtà uno strumento che permette all'artista di raddoppiare il punto di vista. Cioè noi siamo attratti dalle figure in primo piano, e poi quel lampo lì in realtà ci permette di guardare con attenzione la città che c'è lì dietro, che forse è la vera protagonista del quadro, che forse è quella che ha permesso poi a chi al committente di scegliere Giorgione, uno tra i più importanti artisti dell'epoca, di realizzare questo dipinto che veramente ancora è un mistero totale. Io nel capitolo che gli dedico racconto proprio quali possono essere i significati di tutti quei dettagli, comprese le colonne, che forse, perché lo sono sempre prestate, sono la rappresentazione della cultura pagana che poi con la cultura cristiana viene spezzata e rinasce.
1: Insomma, che meraviglia!
0: Non ne sappiamo nulla.
1: Andiamo avanti, e ora abbiamo il ritratto dei coniugi Arnolfini.
0: Però non li facciamo vedere tutti, vero?
1: Non li facciamo
0: no,
1: vedere
0: perché
1: tutti,
0: sennò
1: però
0: il libro.
1: La voglia di vederli tutti ci sarebbe, vero Giacomo?
2: Ma certo, ma certo.
0: Allora, qui è una storia molto strana. Allora, vedete che siamo in una casa che all'epoca si sarebbe ben riconosciuto come una casa non italiana, no? Perché siamo appunto nelle Fiandre, siamo in Olanda. E anche queste due figure, guardate soprattutto lui, non ha quasi nulla di italiano. In realtà è italiano, un mercante italiano, si chiama Giovanni Arnolfini, si fa ritrarre assieme a questa ragazza in un anno molto preciso. Allora, il dettaglio che io vi racconto è un dettaglio secondario, ma in realtà uno che spesso viene raccontato è quello specchio che c'è lì al centro, no? Uno specchio convesso con tutta una serie di piccole scenette dipinte nella cornice, sono le scenette della Via Crucis. Sono larghe meno di un centimetro, quindi c'è una attenzione al dettaglio con questo pennellino minuscolo. Van Eyck ha dipinto questo capolavoro, ma sopra ha scritto Jan van Eyck è stato qui e ha messo l'anno. Ora, quell'anno lì è l'anno successivo alla morte della moglie di Arnolfini. Allora, perché l'anno dopo la morte della sua compagna si è fatto ritrarre con lei? Forse la spiegazione è in un altro dettaglio, che è secondario. Guardate, ora penso di aver portato anche l'immagine. Dietro di lui, sul davanzale, ci sono delle arance. C'è una mela sul davanzale, sulla panca ci sono delle arance, c'è un altro frutto sul davanzale e poi ci sono delle ciliegie lì dietro, nel giardino. Lo vedete quell'albero con...
2: Come no?
0: Allora, quello potrebbe essere il dettaglio che ci dà il senso della scena che stiamo vedendo. Uno dei titoli di questo quadro nel tempo è stato il ritratto di coniugi Arnolfini, di coniugi Arnolfini, perché forse stiamo assistendo ad un momento del loro matrimonio. Lui le prende la mano e le promette fedeltà eterna, purezza, come l'arancia testimoniava, ma anche quell'amore che è l'amore puro, l'amore passionale, come le ciliegie rosse stavano a rappresentare. E quindi un omaggio in memoria a questa donna che ha sposato ed è morta prematuramente. Ma senza quei frutti lì sarebbe stato difficile cogliere l'idea del matrimonio.
2: Allora, capiamo che determinate opere sono degli scrigni, delle scatole cinesi con tantissimi significati. Qual è stato il criterio della scelta? Perché immagino ce ne siano tantissime disseminate nella storia dell'arte.
0: Allora, sono messe in ordine cronologico, quindi appunto si va dal 200, 300 fino al 900. E guarda, in realtà non c'è un criterio. È un po' le opere che mi porto dietro da 30 anni, forse, ecco, questa è un po' l'idea. Quelle che negli anni ho raccontato e che effettivamente mi hanno lasciato questo desiderio di andare un po' più in profondità. Perché in fondo il nostro mestiere, il mio mestiere è questo. Sarebbe troppo semplice dirvi in che anno, dove sta, questo insomma è abbastanza facile da trovare ovunque. Ma andare a cercare quello che l'artista ci ha voluto dire nascondendo nelle maglie, negli sfondi, forse è un po' quello sforzo in più che è richiesto a chi

0: chi legge, chi guarda, è a noi di portarvici dentro.
1: Io sto ancora pensando al dettaglio dell'albero di ciliegie, perché io mi ricordo, l'ho detto a Giacomo, quell'opera l'ho studiata a scuola, ma quello io non l'avevo mai notato.
0: Hai visto? Perché sta lì, c'è quella fessura, no? delle persiane, esatto. Insomma, leggermente aperto, e poteva esserci semplicemente un cielo, ci poteva aver messo una felce, ci poteva mettere, invece no, ci ha messo l'albero di ciliegie. Non è una scelta casuale.
1: Che meraviglia, chissà quanto c'è ancora da scoprire nei misteri dell'arte dentro i capolavori. Grazie Costantino Lazzo per essere stato con noi.
0: Grazie.

0: Signore ti ha abbandonato. Ho trovato un altro re per la mia terra.
1: Chi è quest'uomo?
0: È lui. Prima di morire io sono venuto a cercarti, David.
1: Gerusalemme, perché sei la dannazione dei vivi? Ribellatevi alla vostra distruzione!
2: Ora anche il popolo parteggia per lui.
3: Vinci, Golia, e io non distruggerò Israele.
4: Davide e Golia, questa sera in prima serata.
5: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
6: La ricrescita!
7: Ci pensa il killer della ricrescita.
5: Ritocco perfetto.
6: 3, 2, 1, fatto!
5: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
6: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
8: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
9: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.

Lunedì, al nord la pressione aumenta rapida. In questa giornata avremo generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in aumento. Al centro, torna l'anticiclone. La giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo. Infatti il cielo sarà poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo in aumento. Al sud, pressione ancora bassa. La giornata sarà caratterizzata da un tempo spiccatamente instabile. Infatti ci saranno dei temporali irregolari che si alterneranno a schiarite. Vediamo ora la tendenza per martedì.

8:27, buongiorno dal TG2000. In primo piano il conflitto in Ucraina, attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. Ieri almeno 10 civili uccisi a Sumi, scontri a Rostov e Belgorod. Zelensky denuncia: contro di noi in 7 giorni 1700 droni, 1630 bombe e 95 missili. Si riaccende la speranza per la guerra in Medio Oriente. Donald Trump mette in pausa per ora la più volte minacciata escalation militare contro l'Iran. Secondo i media, i rischi sono alti e le munizioni poche. Nello stretto di Hormuz, i Pasdaran iraniani costringono 4 navi a cambiare rotta aprendo il fuoco. Cisgiordania nel caos, i coloni assaltano villaggi, uccidono ed incendiano 2 moschee, i roghi a Nablus e Tulkarem. L'esercito israeliano ha arrestato 80 persone, mentre il ministro ultraconservatore Smotrich ha annunciato l'approvazione di oltre 760 nuove unità abitative. Da Castel Gandolfo, nuovo appello del Papa per la pace. Preoccupato per l'aggravarsi della situazione in Medio Oriente, ha chiesto alle parti coinvolte di interrompere gli attacchi e di tornare al

confronto diplomatico. Le operazioni militari, ha detto Leone XIV, hanno riportato violenza e distruzione, messo a rischio la vita dei civili ed aggravato la carenza di acqua potabile ed elettricità. Attentato al Pride di Berlino, il presunto terrorista è morto in un blitz della polizia. La fuga del 21enne Abdul Balu si è conclusa meno di 24 ore dopo essersi lanciato contro il corteo a bordo di un van. Un atto di terrorismo islamico per le autorità tedesche. Il bilancio definitivo dell'assalto è di un morto e 29 feriti, anche gravi. L'allarme incendi, oltre 300.000 persone evacuate tra Francia e Spagna, dove sono bruciati quasi 25.000 ettari, due volte la città di Parigi. Si teme per Bordeaux, i vigili del fuoco continuano a lavorare senza sosta. Ora è allarme vento e si è aperto un nuovo fronte sulla costa di Valencia. E le fiamme devastano anche Puglia, Molise e Calabria. Si lotta contro vasti incendi che distruggono ettari di aree verdi anche in zone turistiche come Vieste, Peschici e Campomarino. Fuga via mare a bordo di barche e gommoni al Gargano, molti evacuati dalla Guardia Costiera. Chiusa la statale 16 per motivi di sicurezza, centinaia di passeggeri bloccati per ore alla stazione ferroviaria di Termoli. Il meteo dopo il maltempo in Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche. Oggi le piogge si spostano verso la Campania, ma in generale il caldo resiste e da mercoledì è attesa una nuova ondata di calore che investirà tutto il paese. Il governo cerca le risorse per il nuovo decreto sulle accise dei carburanti. Si va verso un intervento ponte prima delle partenze di agosto. Si punta prima sul diesel. Previsto un nuovo sopralluogo oggi a Chiomonte dopo l'assalto dei Notav alle forze dell'ordine. 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Oltre 1 milione i danni stimati. Si valutano i tempi per rimuovere i detriti e ripristinare spazi di lavoro e servizi nella galleria. Nuova manifestazione a Bologna per chiedere verità e giustizia per Fakir, come scritto nello striscione portato da manifestanti della comunità marocchina. Il corteo organizzato al quartiere Pilastro di Bologna per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia. Stati Uniti, ci sarebbero 2 morti e diversi feriti a seguito di una sparatoria a Seattle, coinvolto anche un bambino. La polizia ha fermato 2 persone. L'Ebola continua ad uccidere nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo i dati forniti dalle autorità sanitarie del paese, dalla fine di aprile oltre 1.400 persone sono morte a causa del virus. Il numero dei contagi confermati in laboratorio è salito a 3.200. Nuove regole per chi mette sul mercato o usa chatbot o generatori di immagini, audio e video sintetici. Dal 2 agosto infatti entreranno in vigore nell'Unione Europea gli obblighi di trasparenza previsti nell'AI Act, il primo regolamento organico al mondo sull'intelligenza artificiale. È tutto, vi lascio alla Santa Messa, l'appuntamento con l'informazione torna alle 12, vi aspettiamo, buona giornata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Dal santuario arriva il nostro saluto più grande a tutti voi collegati con TV 2000 e vogliamo nominare uno per uno voi che soffrite nel corpo, cari malati. Un saluto anche agli anziani e detenuti. La Madonna vi guarda con tenerezza, proprio come guarda noi qui. Sentitevi abbracciati da questa comunità. Non siete soli, stiamo celebrando insieme. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di Te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la Tua misericordia, perché da Te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni, nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. Il Signore mi disse così: va a comprarti una cintura di lino e mettila ai fianchi senza immergerla nell'acqua. Io comprai la cintura secondo il comando del Signore e me la misi ai fianchi. Poi la parola del Signore mi fu rivolta una seconda volta: prendi la cintura che hai comprato e che porti ai fianchi e va subito all'Eufrate e nascondila nella fessura di una pietra. Io andai e la nascosi presso l'Eufrate come mi aveva comandato il Signore. Dopo molto tempo il Signore mi disse: alzati, va all'Eufrate e prendi di là la cintura che ti avevo comandato di nascondere. Io andai all'Eufrate, cercai e presi la cintura dal luogo in cui l'avevo nascosta. Ed ecco, la cintura era marcita, non era più buona a nulla. Allora mi fu rivolta questa parola del Signore. Dice il Signore: in questo modo ridurrò in marciume l'orgoglio di Giuda e il grande orgoglio di Gerusalemme. Questo popolo malvagio, che rifiuta di ascoltare le mie parole, che si comporta secondo la caparbietà del suo cuore e segue altri dei per servirli e per adorarli, diventerà come questa cintura che non è più buona a nulla. Poiché come questa cintura aderisce ai fianchi di un uomo, così io voglio che aderisse a me tutta la casa di Israele e tutta la casa di Giuda, oracolo del Signore, perché fossero mio popolo, mia fama, mia lode e mia gloria, ma non mi ascoltarono. Parola di Dio. Hai dimenticato Dio che ti ha generato. Hai dimenticato Dio che ti ha generato.

La roccia che ti ha generato tu hai trascurato. Hai dimenticato il Dio che ti ha procreato. Ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie. Hai dimenticato Dio che ti ha generato. Ho detto, io nasconderò loro il mio volto, vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli. Hai dimenticato Dio che ti ha generato. Mi resero geloso con ciò che non è Dio. Mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è popolo, li irriterò con una nazione stolta. Hai dimenticato Dio che ti ha generato.

Per sua volontà, il Padre ci ha generati per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle sue creature.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi Gesù ci parla di cose piccole, piccolissime, e ci dice: Guardatele bene, perché è lì che sta il regno di Dio. La prima parabola, il regno dei cieli, è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. È il più piccolo di tutti i semi, ma quando cresce è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Dio, vedete, parte dal piccolo. Il granello di senape è quasi polvere. Se lo perdi per terra, non lo trovi più. Eppure dentro ha una forza che nessuno vede. Così fa Dio con noi. Non comincia dalle cose grandi, dallo spettacolo, dal successo. Comincia da un sì sussurrato, da una preghiera detta a fatica, da un gesto di perdono, da una messa alle 8:30, anche se fuori fa caldo. È la logica di Nazareth. Che cosa può venire di buono da Nazareth? Dicevano, eppure da lì è venuto il Salvatore.

e la logica della nostra basilica santuario, nata da lacrime, da un evento piccolo agli occhi del mondo, ed è diventata casa per migliaia di pellegrini. Gli uccelli del cielo vengono a fare il nido qui. Dio fa crescere anche se noi non vediamo. Il contadino semina e poi va a dormire. Il seme germoglia di notte e di giorno, senza che egli sappia come, dice anche un altro Vangelo. Quante volte ci scoraggiamo? Don, ma a che serve? Ho parlato a mio figlio della fede e niente. Ho aiutato e non è cambiato nulla. Ho pregato e Dio tace. Gesù ci dice, semina lo stesso. Tu annaffia con la fedeltà. La crescita non è affar tuo, è affar di Dio. Pensiamo alle nostre famiglie, la chiesa domestica, un genitore che legge il Vangelo ai figli 5 minuti la sera. Sembra poco, è un granello, ma fra 20 anni quello può diventare l'albero sotto cui i nipoti troveranno riparo. L'albero è fatto per accogliere. E qui sta la bellezza. Il seme non diventa albero per sé, diventa grande, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. La fede non è, vedete, per tenercela, è per fare ombra, è per dare casa. La Chiesa deve essere così, un albero grande dove chi è stanco, chi è ferito, chi è straniero, trova un ramo su cui posarsi. Come diceva Papa Francesco, la Chiesa non è una dogana, è una casa paterna dove c'è posto per tutti. Anche noi, con le dirette di TV 2000 e Canale 5, stiamo allargando i rami. Chi non può venire fisicamente da casa trova un nido per pregare con noi alle 8:30, alle 19 e la domenica alle 10. La seconda parabola che Gesù racconta subito dopo, è quella del lievito. Una donna prese del lievito e lo mescolò a 3 misure di farina, finché tutta la pasta non fu lievitata. Stessa logica, poco lievito, tanta pasta. Tu, io, possiamo allora sentirci poca cosa, ma se lasciamo che il Vangelo ci fermenti dentro, possiamo cambiare l'ambiente dove viviamo, la scuola, l'ufficio, il quartiere. Allora, cosa ci chiede il Signore oggi? 3 cose semplici. Non disprezzare i piccoli inizi. Quella preghiera, quella confessione, quella visita a un anziano è un granello. 2. Abbi pazienza. Dio lavora anche di notte, continua a seminare. 3. Diventa albero. Che la tua vita faccia ombra e dia casa. Che chi ti sta vicino dica, con lui, con lei, respiro un po' di Vangelo. Chiediamo a Maria allora, che ha custodito nel cuore il seme della parola, di aiutarci a seminare con fiducia, perché il regno non è una cosa lontana, è quel granello che oggi il Signore mette nelle nostre mani. E se lo seminiamo, vedremo un albero. Sia lodato Gesù Cristo.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetta, o Signore, queste offerte che la Tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il Tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo, a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del Tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la Sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la Sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e santi, con voce unanime cantiamo l'inno della Tua lode. Sì.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il carice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza, a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, amiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo dai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, Pace di cui sei la regina, fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio, la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, prega per noi. Alle tue

Tante lacrime. Potete sedere un attimo. Condivido una breve riflessione anche oggi sulle lacrime di Maria. Le lacrime della Madonna nell'oggi, dove cadono adesso? Vedete, cadono nelle corsie del dolore dimenticato. Piange negli ospedali, nelle RSA, dove gli anziani muoiono senza una carezza. Piange nelle guerre di Ucraina, di Terra Santa, in Africa, dove il sangue dei fratelli grida più forte delle nostre preghiere. Piange sui barconi del Mediterraneo, che è diventato un cimitero liquido. La Madonna delle lacrime è la patrona di tutti e nessuno che il mondo scarta. Piange nelle chiese svuotate e nei cuori tiepidi. Piange per noi, Chiesa, piange per la nostra fede da salotto, che non scomoda e non profuma di Vangelo. Piange quando andiamo a messa per abitudine e usciamo uguali a come siamo entrati. Piange quando ci vergogniamo di Cristo davanti agli altri. Le sue lacrime ci chiedono: dov'è il tuo primo amore? Che fare allora con le lacrime di una madre? Che facciamo allora davanti a questa madre che piange? Primo, raccogliamole, non lasciamo cadere a terra le lacrime di Maria. Raccoglierle vuol dire prendere sul serio il suo dolore, vuol dire smettere di far finta di niente. Allora accostiamoci alla confessione, diamo a lei la gioia di vederci tornare puliti. Asciughiamole, come con la nostra conversione. Ogni rosario detto con il cuore, ogni opera di carità nascosta, ogni perdono dato, è una mano che asciuga il volto di Maria. Lei ha detto a Siracusa: la fede farà miracoli, cominciamo noi ad essere quel miracolo. Imitiamole, perché il cristiano è chiamato a piangere con chi piange. Papa Francesco diceva: per favore, non siate cristiani da museo. Quindi la Madonna non ha pianto nel 1953 per restare in una teca di cristallo a Siracusa, ha pianto per entrare nelle nostre case oggi. Il suo cuore immacolato, che vedete trafitto in quella statua, batte ancora, batte per te, che hai perso, sì, che hai perso il lavoro, batte per te che non riesci a perdonare, batte per te che hai un figlio lontano da Dio. Tante le guarigioni, tanti miracoli ancora oggi, per intercessione della Madonna delle Lacrime. Circa 9 anni fa giunse nel nostro santuario un bambino, Angelo, 8 anni, con i suoi genitori dal centro della Sicilia. Questo bambino aveva una frattura scomposta al braccio e furono proprio loro a inaugurare la rampa che permette ai pellegrini di vedere il quadretto da vicino. Salendo su questa rampa, il bambino fece la sua preghiera a Maria. Cara mamma, aiutami a non sentire dolore quando i medici mi toglieranno il filo metallico dal braccio. Uscendo dal santuario, cosa videro i genitori? Che il gesso iniziava a macchiarsi di sangue. Preoccupati, si recarono immediatamente all'ospedale del loro paese e quando giunsero in ospedale, i medici di cosa si accorsero togliendo il gesso? Che il filo metallico era già estratto, avvolto nelle bende e che il bambino non aveva sentito dolore e come queste, tante e tante altre. Sia lodato Gesù Cristo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Buona giornata a tutti.

0: Mettetevi comodi per seguire la puntata di Buon Mattino. Una cosa vi servirà: la pazienza. Se non ce l'avete, beh, siete nel posto giusto.
1: Sì, perché ci sarà una persona che ci dirà come essere pazienti. È il nostro ospite di oggi. Diamo il buongiorno a Fra Emiliano Antenucci, rettore del Santuario della Madonna del Silenzio ad Avezzano, che ci porta il suo ultimo lavoro, La pazienza è la virtù dei forti, edizioni Città Nuova. Allora, Fra Emiliano, iniziamo dall'origine. Quali sono le caratteristiche che descrivono una persona paziente?
2: Se perdi la pazienza, perdi la battaglia. Perché la vita è bella, non è solo il film di Roberto Benigni, ma è anche una lotta. Allora ci vuole, come diceva San Francesco di Sales, che è il maestro della pazienza, maestro anche di Don Bosco, ci vuole un barile di pazienza, oltre la scienza e la carità. È interessante l'etimologia della parola pazienza. Pazienza deriva da patience, che significa sia patire ma anche passione. Nella vita dobbiamo patire per le cose belle, perché tutte le cose belle passano per il dolore, che è un grande maestro, ma dobbiamo avere anche passione per quello che facciamo. Quindi è importante la pazienza, come il libro è rappresentato nella copertina, del pescatore, la pazienza del contadino, la pazienza del monaco certosino, la pazienza del samurai, la pazienza dell'artista. Per fare qualsiasi cosa ci vuole tanta, tanta pazienza.
0: Il mondo di oggi è un mondo che corre, è un mondo con le sue frenesie, e uno può pensare, ma prendermi il lusso di mettermi qua come il pescatore ad aspettare, a pazientare, è un lusso che non mi posso permettere. Allora perché è una virtù che è rivoluzionaria nell'epoca che stiamo vivendo?
2: Se non aspetti, ti perdi i pesci. Se non aspetti, ti perdi l'alba. Se non aspetti la notte, ti perdi le stelle. Quindi le cose belle, c'è bisogno di pazienza.
1: Alcune persone considerano la pazienza quasi in un'accezione negativa, nel senso un atteggiamento passivo verso quello che ci accade. Cosa ne
2: no,
1: pensi?
2: È un'attesa, attendere, un'attesa verso qualcosa di bello che deve avvenire. Il pescatore attende i pesci e quindi arrivano qualcosa di bello. Se non aspetta, non arrivano i pesci. Così nella vita le cose belle, le cose importanti hanno bisogno di tanta pazienza. Uno non è che si laurea così, deve studiare, ci vuole tanta pazienza. Tutti i risultati, frutto della pazienza sono anche i risultati. Perché le cose accadono e uno ha, tra virgolette, successo, però diamo l'etimologia di questa parola, non in maniera negativa ma positiva. Le cose accadono quando le capacità e le opportunità si mettono insieme e quando c'è tanta pazienza, perché poi l'umiltà e la pazienza pagano sempre nella vita.
0: Vogliamo allora lasciarci ispirare dalle parole di Papa Francesco, che pronunziò nell'udienza generale del 27 marzo del 2024, quando parlò proprio di pazienza. Sentiamo cosa disse.
3: Come afferma la scrittura, è meglio la pazienza che la forza di un eroe. Tuttavia, dobbiamo essere onesti, siamo spesso carenti di pazienza. Nel normale siamo impazienti tutti. Ne abbiamo bisogno come della vitamina essenziale per andare avanti, ma ci viene istintivo spazientarci, è un istinto spazientarci e rispondere al male con il male. È difficile stare calmi, controllare l'istinto, trattenere brutte risposte, innescare litigi e conflitti in famiglia, al lavoro o nella comunità cristiana. Subito viene la risposta. Non siamo capaci di stare pazienti. Ricordiamo però che la pazienza non è solo una necessità, è una chiamata. Se Cristo è paziente, il cristiano è chiamato a essere paziente. E ciò chiede di andare controcorrente rispetto alla mentalità oggi diffusa, in cui dominano la fretta e il tutto subito, dove anziché attendere che maturino le situazioni, si spremono le persone pretendendo che cambino all'istante.
0: Ci prendiamo a prestito le parole che Papa Francesco aveva detto, la pazienza come vitamina essenziale per andare avanti.
2: Il paziente è un eroe quotidiano, perché l'eroe si caratterizza per un gesto grande, invece dobbiamo essere degli eroi quotidiani. Ed è fondamentale per qualsiasi lavoro, per qualsiasi vocazione, l'arte della pazienza. E l'arte si affina con il silenzio, con l'ascolto, con la pazienza e con tanta voglia di fare. E aggiungo un'altra virtù che sembra dei deboli, ma è la virtù dei forti, che è l'umiltà. Noi Francesco d'Assisi voleva i frati vestissero così, oltre che ci ricorda la croce, il segno dell'amore di Dio. Io credo che il marrone è la terra. Humus, umiltà, significa terra. È la prima divisa che dobbiamo indossare da uomini e da cristiani. Essere terra terra per guardare il cielo.
1: Fra Emiliano, quando hai deciso di voler scrivere un libro sulla pazienza e perché?
2: Quando ho perso pazienza. Sì, perché alle volte non ti stanca tanto il lavoro manuale, ma le relazioni con le persone. E in quel momento mi è venuta in mente quella bellissima canzone, poi l'hanno fatto quella bellissima strofa, niente di turbi, niente ti spaventi, solo Dio basta. La pazienza ottiene tutto, dice Santa Teresa d'Avila. Allora, quando ho perso pazienza con alcune persone, ho capito che devo avere pazienza con me stesso. E soprattutto ho capito una cosa, che Dio è lento all'ira, è grande nell'amore, è paziente nell'amore. Quindi la pazienza è una virtù di Dio. Dio quanta pazienza usa nei miei confronti e nei confronti di ogni persona. Ha una pazienza infinita. Pensiamo alla parabola del Padre misericordioso. Pazientemente aspetta il figlio. Ha una pazienza eterna.
0: Ma hai detto che è qualcosa che va coltivato. E allora, pensando alla vita cristiana, che ruolo può avere la preghiera nell'alimentare, nel coltivare questa pazienza?
2: Beh, la preghiera è proprio l'arte della pazienza, perché noi non preghiamo, la preghiera non è una bacchetta magica che ci risolve i problemi, però è anche pazientare che avvenga nella nostra vita e nella vita degli altri la volontà di Dio. E il diavolo mette la fretta, il mondo vive con la cultura del fast web, fast food, è tutto veloce, vogliamo tutto e subito, in tempo reale, essere vicino a tutti in maniera istantanea. Noi abbiamo questa mentalità istantanea, invece le cose di Dio hanno bisogno di silenzio, sofferenza, solitudine e pazienza.
1: Ogni capitolo del libro è articolato anche con delle meditazioni. Perché questa scelta?
2: Perché chi non medita è come chi non guarda lo specchio, diceva Padre Pio. Oggi facciamo molta difficoltà a meditare. E faccio una piccola riflessione. L'uomo è l'unico animale razionale che è eretto e guarda il cielo. Guardate il nostro corpo. Siamo degli alberi. L'albero è radicato con i piedi per terra, perché dobbiamo essere radicati per terra, ma con la testa guarda il cielo. Invece oggi che facciamo? Guardiamo tutti lo smartphone, il cellulare. Allora forse dovremmo lasciare un po' gli smartphone e guardare più il cielo e guardarci anche tra di noi.
1: E allora vogliamo ascoltare proprio una delle meditazioni contenute nel libro e chiediamo a Giacomo di leggerla.
0: La virtù dell'anima, che chiamiamo pazienza, è un dono di Dio così grande che noi parliamo di pazienza anche riferendoci a colui che a noi la dona. E vi intendiamo la tolleranza con cui

egli aspetta che i cattivi si ravvedano. È vero infatti che il nome pazienza deriva da patire, ma pur essendo vero che Dio non può in alcun modo patire, tuttavia noi per fede crediamo e confessiamo per ottenere la salvezza che Dio è paziente. Ma questa pazienza di Dio, come essa sia e quanto sia grande, chi potrà descriverlo a parole?

0: Noi possiamo affermare che egli non può patire nulla, eppure non lo diciamo impaziente, ma pazientissimo. La sua pazienza è dunque ineffabile, come è ineffabile la sua gelosia, la sua ira e gli altri moti somiglianti. Come se noi pensassimo essere uguali ai nostri, dovremmo escluderli tutti. Noi, infatti, non ne proviamo alcuno che non sia congiunto a turbamento, mentre è assurdo pensare che la natura divina, che è impassibile, provi turbamento. Dio, infatti, è geloso senza invidia, si adira senza alterarsi, ha compassione senza addolorarsi, si pente senza doversi ravvedere d'un qualsiasi errore. Così è paziente senza patire.
1: Grazie Giacomo. Fra Emiliano, cosa ci dice questa meditazione sulla pazienza di Sant'Agostino?
2: Quando ha letto benissimo Giacomo, che è un attore.
1: Io farei un altro applauso.
0: Troppo buoni. Siate pazienti anche
2: penso,
0: con me.
2: Penso ai santi. Mi viene in mente un altro grandissimo santo che forse ha speso tutta la vita per la pazienza dei giovani, Don Bosco. Lui diceva una cosa straordinaria: in ogni persona c'è una corda di bene. Per tirare questa corda di bene, questo filo di bene, per farla suonare, ci vuole tanta pazienza. E quindi la pazienza va anche insieme alla fiducia. Oggi viviamo una crisi di fiducia, anche nella Chiesa. Invece, credo ci vuole una forte fiducia in Dio, negli altri, in se stessi, per andare avanti. Perché la fiducia, come diceva Santa Teresina del Bambino Gesù, fa miracoli. Fiducia e pazienza sono le arti di un buon educatore, di un buon genitore, di un buon sacerdote, di un buon insegnante, che deve aspettare, perché i risultati vengono quando non te l'aspetti.
0: Poco fa, adesso parlando di Don Bosco, dicevi ha speso tutta la vita per l'educazione. Tu, a proposito della pazienza, tiri in ballo anche una categoria che è una categoria umana fondamentalmente, che è quella del tempo, dal quale noi sembriamo a volte essere dominati. E invece tu dici la pazienza è in grado di scardinare il tempo.
2: C'è un bellissimo cartone animato che poi è anche un libro, Momo, I signori del tempo.
0: È vero.
2: È interessante proprio da vedere e da leggere questo libro, lo stesso autore della storia infinita. Quindi ci fa capire che ci sono due modi di vivere il tempo, un modo pagano e un modo cristiano. Il modo pagano è un modo ciclico. Le giornate scorrono e noi vivacchiamo, per dirla con Pier Giorgio Frassati. C'è un modo cristiano che noi non vivacchiamo, ma viviamo. E ogni istante diventa l'eternità. E ogni istante diventa il qui ed ora di Dio.
1: Fra Emiliano, io stavo sfogliando il tuo libro. C'è un capitolo conclusivo sulle regole di vita. Vogliamo dirne qualcuna?
2: Prego.
1: Vado io? Sì. E tu mi aiuti? Allora, la prima è obbedire allo Spirito Santo e alla Chiesa. Dare testimonianza.
2: Obbedire è una bella parola. Abba, udire. Noi non siamo soldati, ma figli. Quindi significa piegare l'orecchio del cuore per ascoltare lo Spirito Santo che parla in ogni battezzato. Ecco il sinodo anche. Parla in ogni battezzato, non parla solo al Papa, ai Vescovi, ai frati, ai religiosi, ma in ogni battezzato.
1: Non riusciremo a leggerle tutte, sì, però sì. Diciamone un'altra. Dare testimonianza di vita. L'esempio è la migliore predica. E questo è importante. Non smettere mai di sognare ad occhi aperti, perché ognuno di noi è il sogno di Dio. Anche questo è importante.
2: Questo è stupendo, perché ci sono dei sogni che non ti fanno dormire la notte, ma ti fanno stare svegli durante il giorno. Io sono un sognatore ad occhi aperti, ma come diceva Don Bosco, con i piedi per terra. Oggi c'è bisogno di sacerdoti visionari, ma non che vedono la Madonna, ma che guardano il futuro, diventano profeti di speranza. C'è bisogno di politici visionari, c'è bisogno di persone visionarie che guardano l'altro, con la A maiuscola, gli altri e oltre. Una persona che ti fa vedere oltre e che ti fa vedere un pezzetto di cielo.
0: A proposito di pazienza, tu riesci a mettere insieme varie citazioni da Padre Pio a Franco Battiato.
2: Eh sì. Sì,
0: che ci dicono
2: sono
0: loro?
2: Appassionato di musica. le canzoni di Battiato hanno una ricchezza e hanno lui non ha fatto musica, ha fatto spiritualità pura. E anche

0: stessa cosa Padre Pio, non è un fenomeno da baraccone Padre Pio, ma io l'ho scoperto soprattutto nei suoi scritti che sono straordinari, invito anche a leggere, è stato un grande mistico. Il mistico non è uno che ha la testa tra le nuvole, ma il mistico è uno che guarda il mondo, gli altri, con gli occhi di Dio. Imparare a guardare gli altri con gli occhi di Dio ci cambia la vita.
1: E allora, la pazienza è la virtù dei forti. Grazie Fra Emiliano, grazie per essere stato con noi. Grazie.
0: Grazie, grazie. E grazie Giacomo.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.
3: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Sale di foca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Fave di foca, ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò!
9: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
10: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
11: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
12: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
13: Sparkle stilato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vim Carbonio Attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, una storia biblica di fede e di coraggio, il film Davide e Golia. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, l'immenso potere della musica e la forza di un sogno, l'ottava nota. Venerdì, la straordinaria vita del fondatore della Compagnia di Gesù, Ignazio di Loyola. Sabato, il destino ha grandi piani per il piccolo Simon Birch. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film 55 giorni a Pechino. Buona visione!

0: Don Fabio, per parlare di questo libro partiamo subito dalla copertina, da quello che ci ha raffigurato. Ci sono due immagini. Questa è la prima e nel retro ne vediamo un'altra. Cosa rappresentano?
1: Allora, da una parte c'è la

0: il pavimento cosmatesco di San Giovanni Laterano, la chiesa madre di tutte le chiese cattoliche, e rappresenta questo bellissimo mosaico che è fatto a tre colori e ricorda la Santissima Trinità, cioè questa unità che è complessa, unità che è tre persone ma una sola natura, e tutto questo che è la dotazione complessa della fede cattolica. Mentre sul retro c'è Escher, grande artista che fa presente la complessità, appunto, day and night di Escher, che presenta il giorno e la notte che si compenetrano in un chiaroscuro che non capisci qual è l'immagine del giorno, qual è l'immagine della notte, perché è fatta in maniera, diciamo così, a negativo reciproco. Un modo per parlare, appunto, si parte dalla Chiesa, dalla realtà della fede della Chiesa, che appunto l'ortodossia cristiana richiede un'apertura mentale. Essere cattolici vuol dire essere universali, cioè contenere gli opposti, includere le parti più estranee fra di loro. Et appunto è una cosa che è fondamentale nella vita e nella fede cristiana, e poi la complessità. Il paradosso, cioè Escher è l'artista che fa presente il paradosso, sono immagini paradossali, la vita è paradossale, la sfida del paradosso è la sfida di campare e saper sopravvivere ai paradossi della vita, alle cose difficili, è così, presenta delle tentazioni, un po' di questo si parla nel libro.
1: Allora, se questa è l'ouverture che ci dà, diciamo, l'ambito di ricerca, il titolo invece, ma anche no?
0: Appunto, un modo di dire paradossale e, se vogliamo, anche in italiano non molto elegante, ma per dire qualche cosa che bisogna includere anche che potrebbe essere che non ho visto tutto, ma anche no, c'è qualcos'altro. È una deassolutizzazione. Nella mia esperienza di prete ho visto che normalmente bisogna avere paura non dei problemi della gente, ma delle soluzioni della gente. Ci si fissa su una soluzione, si passa la vita cercando una cosa che poi di fatto è un'idolatria, un'idea, un progetto, e a quel punto che succede? Che si pensa che quello risolva tutto, è un messianismo mentale o oggettivo. Se arrivo a questo lavoro, se arrivo a questa casa, se arrivo a questo oggetto, questa macchina, questo dispositivo, ma anche no. Ecco, una forma di relativizzazione assolutamente necessaria per essere capaci di percepire il reale senza scorciatoie, senza linee rette un po' infantili che noi tiriamo tendenzialmente per farci semplice la vita, e così banalizziamo qualcosa che invece non andrebbe perso e assolutizziamo un dettaglio. Infatti c'è tutto un capitolo sulla dittatura del dettaglio, vedere un dettaglio, farlo diventare tutto, angosciarsi per qualche cosa, c'è un'ansia diffusa, cioè pensare la vita solamente da una prospettiva vuol dire perderne la sua essenza, la sua realtà. Per spiegare, la fede cristiana è sempre stata così, cioè che complessa, cioè come la vita. E noi in questa epoca abbiamo tanta simpatia per gli eretici, non nella cultura nostra contemporanea. Gli eretici sono proprio quelli assolutizzanti. Eresis è una parola greca che vuol dire separazione, taglio, cosa separata dal contesto. Se io prendo un dettaglio e lo isolo dal contesto, diventa un mostro, diventa una cosa spaventosa. E così gli eretici sono quelli che vedono solo una parte della realtà, è una verità isolata dal suo contesto. Non sono quelli aperti, sono quelli chiusi gli eretici. Contrariamente c'è gente che deve dire cose del tipo: no, perché così è bello, questo era un po' eretico, come se fosse più aperto. No, era più chiuso, era più fissato, più assolutizzato. Una cosa un po' strana. Perché
2: Perché abbiamo questa tendenza?
0: abbiamo paura. Allora, è una tendenza che nasce dall'infanzia. I bambini, i piccoli, i cuccioli, hanno a un dato momento la produzione chimica degli anticorpi, perché il corpo deve riconoscere quello che gli fa bene e quello che gli fa male. E lì magari si annidano le malattie autoimmuni, che sono terribili, perché io riconosco come cattivo qualcosa che è mio, ed è un grande pericolo sotto il punto di vista biologico, fisiologico. Ma anche il cervello fa questa operazione. I bambini devono suddividere il buono dal cattivo, il bello dal brutto, il vitale dal mortale. È una questione di autopreservazione in sé. È buono che io inizi a distinguere quello che mi fa bene e quello che mi fa male, però questo corre il rischio di restare una posizione da cui uno non si libera più. una allieva un po' dissidente di Freud, parlò della posizione schizoparanoide, che è un po' questa cosa qua, per cui io penso le cose per avere un'idea delle cose, cattivo o buono, e si può non crescere più, restare ossessivi in questo senso, avere questa posizione schizoparanoide per tutta la vita, per cui io prendo e c'ho i nemici e gli amici, senza rendermi conto che qualche volta gli amici non sono proprio così amici, e che i nemici forse hanno qualcosa da regalarmi, qualcosa da insegnarmi, e forse devo ascoltare le opinioni contrarie e non essere così. Ci sono quelli che dicono: ah, io ho sempre avuto la stessa idea, non ho mai cambiato posizione. Vuol dire che sei un po' fesso, un po' stupido, cioè vuol dire che non hai saputo crescere, non hai saputo accogliere qualcosa di articolato. La complessità, la vita è complessa, non è semplice. Le persone non sono mai o bianco o nero, o buono o cattivo, c'è sempre qualcosa, e generalmente anche il male più nero contiene un punto di verità. Assolutizzato, distorto, degenerato, ma c'è.
1: C'è un rischio del contrario, però, una volta eliminato qualsiasi paletto, eliminato qualsiasi riferimento e persi nelle mille e più sfumature della vita, certo, non sappiamo più a che cosa fa riferimento.
0: Gravissimo pericolo, si chiama relativismo, per cui alla fine uno si chiama banalizzazione. Cioè alla fine non percepisco più la rilevanza, lo spessore, la tridimensionalità delle cose. La vita è complessa e va sempre mantenuta come tale. Appunto, fare una scorciatoia e dire no, è tutto facile, va tutto bene, non è vero che va tutto bene. Non è vero che se arrivo a 150 all'ora prima di una curva non c'è problema, no, può essere che vado a sbattere e mi faccio male, devo stare attento. Cioè la paura è un meccanismo sano del cuore umano, ma può diventare un motore assolutizzante, per cui io sto sempre con lancia in resta, come un giapponese su un'isoletta che ancora spara dopo 30 anni pensando che c'è ancora la guerra in corso, no? Ne trovarono di qualche giapponese che stava su un'isoletta dopo tanto tempo, tutti quelli che si avvicinavano, ci stanno quelli che sono un po' così, no? Ecco, per cui ci vuole il distanziamento, ma ci vuole sempre anche una certa forma, cioè San Paolo dice ascoltate tutto, tenete ciò che è buono, per cui ascoltare si ascolta tutto. Al momento nel libro devo mettere un disclaimer, perché dico c'è il rischio che si pensi che questo vuol dire inclusività acritica. No, l'inclusività acritica non è saggia, non è sana, non è che mi posso mangiare tutto, non è che posso fare tutto, non è che posso frantumare ogni regola. Cioè la vita non viene dalle regole, ma la vita ha delle regole, e se non le rispetto mi faccio male, soffro.
2: Don Fabio, parli dell'arte dell'et-et, che è, ecco, allora, un modo per salvarsi.
0: Sì, è un po' tutto questo che stiamo dicendo. Per me è stato un incontro, quando iniziai a studiare teologia, nella teologia fondamentale c'è lo studio un pochino del Concilio Vaticano II e lo studio approfondito della Dei Verbum, che era la Costituzione sulla parola di Dio. C'era il problema di definire la rivelazione, noi come l'abbiamo ricevuta, nella tradizione, nella trasmissione della Chiesa, dove la Chiesa consegna tutto ciò che essa è, tutto ciò che essa crede, i sacramenti, la vita ecclesiale, o nella scrittura. Per esempio, Lutero fece un'assolutizzazione solo a scrittura, e questa è un'assolutizzazione, una posizione schizoparanoide per l'appunto. E così, e cosa ha fatto? Ha perso la realtà, ha perso la trasmissione della fede, e ha scisso la Chiesa, insomma c'è stata la spaccatura dell'Europa. Oggi tutti parlano bene di Lutero, mi sa che sono rimasto solamente io a parlarne male, ma non so, cioè, non avrà molto successo questa mia frase, chi se ne importa. Ma il problema è che la Chiesa non è mai out-out o partim-partim, no? Cioè Cristo è vero Dio e vero uomo, non o vero uomo, non c'è un'alternativa, c'è una convivenza, c'è l'incarnazione. La Chiesa è umana e divina, è fatta da noi uomini, però sorprendentemente, misteriosamente Dio continua a guidarla. E così la nostra vita è una chiamata a essere esseri celesti, ma nello stesso tempo non dobbiamo mai dimenticare di avere i piedi per terra. Si dice che i santi hanno i piedi per terra e la testa nel cielo, è equilibrato, è un tema di equilibrio. Tutto questo libro è esasperato un pochino, francamente, dalla comunicazione odierna, che è faziosa, che è tendente all'assolutizzazione, per esempio la comunicazione politica, che è inascoltabile, gli altri sono sempre cattivi. Dacci oggi il nostro mostro quotidiano, qualcuno con cui prendersela, perché per sopravvivere alla complessità della vita esistono due modi: o viverla o prendersela con qualcuno. Ecco, noi ce la prendiamo con qualcuno, come i bambini che devono arrabbiarsi con qualcuno, devono pensare che c'è quello cattivo. I bambini quando bullizzano sono terribili. Le bullizzazioni delle scuole elementari sono le peggiori, quelle che, dove i bambini sono feroci, perché

0: Quando ti identifichi come nemico, come cattivo, ti devo uccidere, ti devo cancellare perché tu sei cattivo e questo è, logicamente è una posizione infantile.
1: Abbiamo capito, grazie a te, di che cosa si parla. Si parla di qualcosa che riguarda tutti quanti, tutte quante, le sfide della vita quotidiana, la difficoltà di barcamenarsi fra le opinioni nette e fra il marasma di opinioni. E difficoltà condivisibili da tutti, ma anche delle vie d'uscita che tu offri, degli strumenti che tutti quanti possono adottare. Ce ne dici qualcuno?
0: Allora, innanzitutto è la parte più importante del libro. Il problema non è porre il problema, ma cercare di slegarlo, no? Ecco. Allora, la prima cosa è fondamentale ed è la chiave un po' di tutto, che bisogna staccarsi dalle cose. L'esempio che faccio sempre è questo: se sto in una foresta e mi metto attaccato a un albero e mi chiedono quanti alberi ci stanno in questa foresta, io dico uno, ne vedo uno solo. Per vedere una cosa io devo essere distante, devo spossessarmi dalla cosa, devo essere altro. E allora se mi distacco dall'albero mi dicono: ma quanti alberi ci sono? Tantissimi, è una foresta, vedo tante cose. È come la famosa storiella di quello che entra nell'autostrada, dice: ma che succede qui? Dice: accende, attenzione, c'è un pazzo che è entrato al contrario, che è uno, sono tantissimi, è lui. Cioè, questo è il punto. Ecco, il distacco, per cui bisogna perdere qualcosa. E infatti c'è un problema di possesso che ci dà sicurezza. I possessi sono il contrario del discernimento. Il discernimento, cioè il discernere sulla realtà, vuol dire anche perdere qualcosa. Il grande Filippo Neri, quando, nella visita delle sette chiese, quando deve spiegare il dono del consiglio, che è il dono di chi deve prendere una decisione, ha bisogno di un consiglio. La decisione, la recisione implica una perdita, ha un bivio. Io se vado da una parte non vado dall'altra. I pazzi sono accumulatori seriali, tu trovi di tutto, gli avari hanno tutto nei cassetti, tutte le cose spaiate, le cose che non servono a niente, così tu trovi viti che sono così. Perché? Perché non si sa mai, sono avari. Gli avari non prendono decisioni, questa realtà di questa nuova identità che sono i giovani adulti cosiddetti o adolescenza, sono questi che a 40 anni si chiedono cosa dovranno fare nella vita. La domanda è cosa hai fatto nella vita? Cioè, che ti sei perso, insomma, cioè, rispetto, ma non chissà che farai. Cioè, ora pare che i 40 anni sono l'età per le rivendicazioni adolescenziali tardive, no? E invece no, sei adulto. Cioè, una volta dovevo parlare a un consesso di operatori vocazionali francesi, di come prendo la loro attenzione, come li faccio ridere dei francesi. Gli ho letto la mail che mi era arrivata quel mattino. Sono un giovane di 44 anni, e tutti a ridere, italiani, no, che ridevano. Cioè, appunto, perché uno non decide? Perché non vuole perdere niente, perché come quelli che quando sta in pizzeria scelgono la pizza sempre per ultimi perché prima vogliono copiare la scelta più simpatica, più valida, sono quelli che non vogliono schierarsi, quelli che devono, sperano di trovare il prete che gli risponde a tutte le domande, no, devi prendere una decisione tu. Se da me viene qualcuno, io 13 anni responsabile della pastorale vocazionale, mai ho detto a un ragazzo tu hai la vocazione, perché se Fabio Rosini ti dice che hai la vocazione tu potrai mai scoprire che non ce l'hai o avere una crisi, no, a Roma Locuta, cioè basta, il direttore dell'ufficio del servizio alle vocazioni ha parlato, e invece no, lo devi dire tu, io ti devo dire hai fatto un buon percorso di discernimento, mi sembra abbastanza probabile che questo che tu hai, sei tu che lo devi capire, anche perché poi la vita la devi vivere tu. E allora distacco fondamentale, povertà, perché i possessi schiavizzano, danno dipendenza e non rendono più oggettivi. E poi si comincia con tutto il tema dell'ironia, della leggerezza, dell'autoironia, della santa superficialità. E certe volte si è più veri della verità, più precisi della precisione. Ricordo una volta c'era un ragazzo che mi raccontò che c'era un collaboratore parrocchiale di colore africano che lui durante la confessione lo correggeva costantemente mettendogli apposti gerundi, maschili, femminili, plurali, singolari. A un momento il sacerdote si fermò e disse: guarda, quando io parlo sbaglia, ma quello che dice è vero. Ecco, certo.
2: Don Fabio, dicevi che le vie di uscita sono la parte, il cuore di questo libro, e vediamo anche proprio come numero di pagine, la parte
0: Certo,
2: più corposa del
0: certo.
2: libro, e allora vi consigliamo di leggerle e ce lo
1: Ce
2: consigliamo
1: lo
2: anche a
1: consigliamo noi
2: noi,
1: per primi.
2: il libro Don Fabio Rosini, ma anche no. Noi ti ringraziamo davvero di cuore per essere stato con noi oggi. Grazie.
1: Grazie.

Esatto. Buongiorno a tutti voi, buon lunedì, buon inizio settimana, una settimana in salute davvero, grazie anche a tanti nostri consigli. Inizieremo ovviamente parlando di alimentazione e con l'aiuto della nostra nutrizionista vi ovviamente aiuteremo a comporre una colazione perfetta per ritrovare lo slancio, uno slancio pieno di energia. Ed ancora parleremo di dolore al petto, un disturbo molto diffuso che molto spesso e che spaventa anche tanto, ma che può riguardare, non riguardare solamente il cuore, ma è una sindrome meccanica. Di tutto questo parleremo. Adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Il Signore ti ha abbandonato.
2: Ho trovato un altro re per la mia terra.
3: Chi è quest'uomo?
2: È lui. Prima di morire io sono venuto a cercarti, Davide.
3: Gerusalemme, perché sei la dannazione dei vivi? Ribellatevi alla vostra distruzione!
4: Ora anche il popolo parteggia per lui.
5: Vinci, Golia, e io non distruggerò Israele.
6: Davide Golia, questa sera in prima serata.
7: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
8: La ricrescita!
9: Ci pensa il killer della ricrescita.
7: Ritocco perfetto.
10: 3, 2, 1, fatto!
7: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
11: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
12: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
13: In prima visione TV.
14: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
15: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
14: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
16: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
14: Io ti amo, Maria Vittoria.
15: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
14: Sono altro che un poveraccio.
15: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
17: Andrei a stare in convento.
12: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata. Le prime serate di TV 2000. Lunedì, una storia biblica di fede e di coraggio, il film Davide e Golia. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, l'immenso potere della musica e la forza di un sogno, l'ottava nota. Venerdì, la straordinaria vita del fondatore della Compagnia di Gesù, Ignazio di Loyola. Sabato, il destino ha grandi piani per il piccolo Simon Birch. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film 55 giorni a Pechino. Buona visione.
18: Piccole ferite, graffi, sbucciature? Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
19: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Come sapete, noi partiamo proprio parlando di alimentazione, di sana alimentazione. Ebbene, oggi parleremo di prima colazione, che non è solamente un'abitudine, è un vero e proprio segnale biochimico che accende il nostro metabolismo e la nostra energia, e non è solamente un'abitudine, ma è davvero un segnale biochimico. Ma è davvero così importante fare allora la prima colazione, anche perché c'è chi la fa, chi non la fa, chi la fa magari di corsa in maniera anche errata. Ci sono tante domande che noi dobbiamo fare alla nostra nutrizionista, la dottoressa Giulia Biondi. Benvenuta,
8: buongiorno,
19: cara
8: buongiorno, Monica,
19: dottoressa, insomma, esperta in biologia della nutrizione. Partiamo dalla domanda delle domande, perché è vero, voi nutrizionisti giustamente ci dite che la prima colazione è il primo pasto, è il pasto probabilmente più importante della giornata. Ma è davvero così?
8: Allora, ognuno deve rispettare quelle che sono proprio le proprie sensazioni, quindi ci sono persone che si trovano bene ad alzarsi e non fare colazione, altre invece che hanno come primo istinto. Nelle linee guida abbiamo comunque una ripartizione del fabbisogno e i pasti principali restano comunque il pranzo e la cena, come fabbisogno, come quantità calorica. Però ecco, nessuno vieta a qualcuno, appunto, in base anche al ritmo e al, insomma,
19: al svolgimento della giornata,
8: esatto, quello che magari devo andare al lavoro, ho una riunione, ho un convegno, finisco tardi, magari è meglio fare una ricca colazione perché poi il prossimo pasto lo avrò dalle 2:30 alle 14:30. Quindi ognuno, ecco, in base alla propria tabella di marcia e alle proprie necessità può gestire la colazione.
19: Anche perché veniamo da 8 ore, magari 10 ore di digiuno,
8: sì,
19: della notte, per cui magari un piccolo introito calorico proprio per affrontare la giornata, un piccolo, però molte persone dicono, ci scrivono che non hanno proprio fame, nel senso,
8: sì,
19: ho lo stomaco chiuso. Allora, quali consigli possiamo dare a queste persone?
8: Allora, sicuramente se abbiamo anche uno stile di vita attivo, quindi magari ci dobbiamo andare ad allenare di lì a poco, è meglio fare una piccola colazione, o se ci troviamo bene ad allenarci a digiuno possiamo anche adottare questa metodica, non c'è nessun problema. L'importante magari è fare quindi una cena un po' più ricca magari di glucidi, in modo che gli zuccheri a livello dei muscoli, a livello dei tessuti, poi rilascino, appunto il glicogeno diventi di nuovo zucchero ed abbiamo l'energia pronta, e poi fare una buona colazione poi successivamente. L'ideale, quello che insomma sarebbe abbinare i nutrienti in modo corretto, quindi magari prima di un allenamento, di uno sforzo fisico, evitare magari grassi e fibra che rallentano, sono più lunghi da digerire, e prediligere magari delle fonti di proteine semidigerite, quindi per esempio yogurt, latte, kefir, skyr, e dei cereali, anche dei petali di mais, delle fette biscottate con del miele, che sono facilmente digeribili e pronti ad essere utilizzati.
19: Allora, per cui ad ognuno la propria prima colazione. Molto spesso però, sicuramente noi italiani, insomma, adoriamo fare la prima colazione, la maggior parte degli italiani, anche perché, come dicevo, molto spesso le colazioni di alcune persone sono anche molto veloci, oppure si saltano. Però poi la dottoressa ci farà vedere come comporre anche una prima colazione perfetta, insomma, è uno spunto sicuramente di prima colazione. Però noi facciamo tanti errori. E quali sono gli errori più comuni che noi facciamo?
8: Più comuni, più che non poterla fare per un fatto di necessità, è proprio invece l'abbondare, perché anzi, anche giustificando il discorso, sto facendo un'alimentazione sana, quindi magari utilizzo materie prime, pane integrale, avocado, yogurt, cereali integrali, mi faccio il porridge, però magari la dose, la quantità che vado a mangiare di questi alimenti è troppo abbondante. Quindi ben venga sia quella dolce che quella salata, a seconda dei gusti, a seconda di quello che appunto dobbiamo fare durante la giornata. Però ecco, dobbiamo imparare un po' a gestire le dosi. E quindi, se sappiamo che possiamo fare uno spuntino, magari facciamola un pochettino più ridotta. Se invece possiamo arrivare fino al pranzo, allora la faremo più abbondante. Non è che siamo in hotel e vediamo quei piattoni.
19: Ma magari, esatto, che ci sono veramente tanta varietà, insomma, le prime colazioni nei vari hotel.

0: Nobel. Però insomma la colazione classica degli italiani è caratterizzata da latte e biscotti. C'è un errore, insomma noi tranquillamente possiamo bere latte e caffè con i biscotti oppure insomma una colazione un po'
1: allora,
0: povera?
1: Allora, latte e yogurt, comunque latte e derivati, abbiamo 3 porzioni al giorno da 125 grammi per le linee guida e quindi va bene se vogliamo fare magari una porzione più abbondante, quindi una tazza di latte da 200 ml, uno yogurt greco, come dicevo, dello skit, del kefir, okay, come base proteica. I biscotti diciamo che sono un po' scarichi di fibra, la maggior parte, e hanno comunque degli zuccheri, che poi magari di lì a poco ti possono determinare un senso di fame, ma vanno bene se magari mi devo andare ad allenare, quindi li digerisco velocemente, dopo 2 ore mi alleno e sono fondamentali in questo modo. Casomai se invece dobbiamo restare un po' più sazi a lungo, aggiungere della frutta vicino, magari una fonte di fibra, aggiungere della frutta secca, che mi dia appunto quel, mi va a completare e quindi anche quel senso di sazietà, me lo porterò più a lungo. Ovvio che se mangio solo 4 biscotti con una bevanda,
0: dopo 10 minuti ho fame.
1: Ho fame.
0: Certo, questo
1: sì, quindi
0: è ovvio. Allora rispondiamo a qualche domanda. Iniziamo da Chiara, le scrive da Perugia e le chiede: si può mangiare la brioche, il cornetto del bar o è troppo calorica? È la classica però colazione degli italiani. Non ho tempo di farla a casa, vado al bar, mi prendo cappuccino e cornetto qui a Roma, siamo a Roma, cappuccino e cornetto. Va bene, va male?
1: Allora, fare tutte le cose allo stesso modo tutti i giorni, ovviamente mangiare la brioche o il cornetto tutti i giorni non è proprio ottimale, però è un prodotto da forno, così come un plum cake, così come una torta di mele, così come una crostata, così come se faccio delle fette biscottate con burro e marmellata. Quindi il fabbisogno, l'energia che ci porta un cornetto medio è intorno alle 200-250 kcal.
0: Ma anche per chi è a dieta,
1: 250 kcal come cornetto, 40-50 grammi non è eccessivo, un cappuccino vicino sono altre 80, quindi su una quantità di 300 kcal, anche in una dieta ipocalorica da 1400 calorie abbiamo poi altri pasti da fare. Però ecco, se mi voglio togliere lo sfizio una volta a settimana, se è una cosa appunto che fa parte un pochettino anche dei miei desideri, perché no? E ben venga
0: un momento anche conviviale, magari si va con
1: un appuntamento con un'amica, quindi possiamo mangiare tutto, ma bisogna imparare a capire come contestualizzarlo all'interno delle nostre abitudini.
0: Allora andiamo avanti cercando di analizzare un po' le prime colazioni appunto degli italiani, e qui davanti a me ho una crostata con delle fette biscottate con della marmellata. Molte persone preferiscono le fette biscottate con la marmellata perché pensano che siano un po' la versione più light della prima colazione. Cos'è meglio? C'è un meglio tra questi due alimenti?
1: Allora, le quantità, se facciamo 40 grammi di fette biscottate con la marmellata o 40 grammi di crostata, più o meno si equivalgono. Il fatto è che 40 grammi di crostata sono una porzione veramente un po' insomma ridotta, mentre magari con 4-5 fette biscottate con la marmellata, ovviamente anche i volumi insomma sono più soddisfacenti. Quindi magari ci piace, variamola, vogliamo alternarla con magari una soluzione invece un po' più equilibrata, con lo yogurt, frutta secca, ben venga. Quindi io direi non annoiamoci sempre con le stesse cose.
0: Esatto, è vero, insomma tanta varietà, invece noi variamo. La prima colazione purtroppo la facciamo sempre uguale, no? Cioè abbiamo sempre le stesse idee, soprattutto per la prima colazione, perché il pranzo e la cena sappiamo variare.
1: E poi
0: l'errore la prima colazione,
1: che
0: no.
1: può capitare anche il fatto che abbiamo una quantità di dolci e di zuccheri da inserire all'interno della nostra giornata alimentare, però se poi dopo mi viene voglia del dolcetto dopo pranzo, mi viene voglia del dolcetto dopo cena, quindi valutiamo anche quante volte poi andiamo a consumare comunque zuccheri aggiunti durante l'arco della giornata, quindi non è che sono da bandire, ma dobbiamo un po' regolarci nelle frequenze e nelle quantità.
0: Certo, se vogliamo mangiarla prima colazione evitiamo magari il dolce dopo pranzo, il dolce dopo cena, insomma dobbiamo fatti come ci spiega benissimo la dottoressa Giulia Biondi, bilanciamo tutto, no?
1: Bilanciamo.
0: Insomma è il suo slogan. Allora facciamo un po', lei un po' l'ha detto, anche l'identikit della colazione perfetta, quali sono i nutrienti che non dovrebbero mai mancare nel piatto della prima colazione, dottoressa?
1: Allora, una fonte di proteine che possono essere, appunto, abbiamo detto latte, yogurt greco, skyr, che sono facilmente digeribili, oppure se vogliamo fare la versione salata, quindi della ricotta, ma la ricotta sta bene anche con della marmellata, sinceramente, oppure ecco delle uova, c'è chi utilizza magari l'humus di ceci se ha un'alimentazione vegetariana o vegana. Abbiniamo poi a questa fonte di proteine una fonte di carboidrati, meglio se integrale, e quindi cereali integrali, fette biscottate, pane integrale, vogliamo tostarlo, e poi una fonte magari ecco di zuccheri semplici che possono essere per natura presenti negli alimenti come la frutta. E quindi ecco
0: infatti abbiamo letto prima nel cartello: il pane integrale o avena, yogurt o latte, frutta secca o semi oleosi e un piccolo frutto. Questo è lo schema un po' della colazione dolce. Invece per la colazione salata, perché non a tutti piace il dolce, possiamo optare sempre per il pane, perché il pane non fa male a nessuno.
1: Pane.
0: E poi c'è anche le uova.
1: Vanno bene, abbiamo anche tutti i giorni possiamo consumare una porzione di uova e possiamo aggiungere dell'olio, del burro, possiamo dire dell'avocado.
0: Ma tutte le mattine possiamo mangiare le uova, dottoressa?
1: L'ideale sarebbe sempre variare, quindi ovvio che se noi dedichiamo sempre a questa classe di alimenti il loro spazio all'interno della nostra alimentazione, poi ne riduciamo rispetto ad altri. Quindi magari se ci piace la colazione salata, magari possiamo utilizzare le uova una volta, magari appunto abbiamo detto la ricotta un'altra volta, poter fare, non so, ecco, gli affettati, quelli magari sono molto da limitare, se ci va una volta a settimana magari una quantità anche di 50 grammi di prosciutto cotto, prosciutto crudo, e questo per un discorso proprio perché rientrano nei cancerogeni classe 1A, e quindi però non sono neanche questi da bandire.
0: Per quelle uova, da che erano demonizzate, adesso vanno anche molto di moda, addirittura sono persone che ne mangiano
1: delle volte anche troppo. Abbiamo comunque sempre quelle 4 uova a settimana, poi se ci piacciono anche tutti i giorni, abbiamo un'alimentazione un po' più limite rispetto alle frequenze, va bene anche tutti i giorni, non c'è problema, anche per chi ha problemi di colesterolo si trova comunque la quadra per far rientrare i valori consumando le uova tutti i giorni. Però ecco,
0: il pane però è immancabile, e per fortuna noi viviamo in un paese dove c'è tanta varietà, insomma ogni regione ha la propria specifica, no? Ci sono diversi tipi, tipologie di pane, e noi oggi siamo entrati all'interno di un forno e abbiamo cercato di capire come viene prodotto e qual è la ricetta per creare, per produrre un ottimo pane di sega. Li vediamo insieme.
2: Il pane di segale è un pane molto particolare, è un pane compatto che si adatta ad essere tostato, ha un gusto molto forte di frutta secca, di miele e castagno. Rispetto agli altri pani ha una preparazione tutta a sé particolare, che però come vedrete è molto semplice da replicare anche a casa. Si può usare anche il lievito madre di grano tenero, ma noi per correttezza usiamo il lievito madre di segale 100%. 200 g di acqua a temperatura ambiente e 200 g di farina di segale integrale. Questo è un piccolo prefermento che servirà per aumentare l'acidità del nostro impasto. Per il nostro pane di segale abbiamo deciso di utilizzare il lievito madre di segale per avere un pane 100% di segale che non sia contaminato da altri cereali. Nello specifico noi utilizziamo soltanto lievito madre perché aumenta il gusto, la durata del pane e anche la digeribilità rispetto a quello che è un lievito di birra, che dà un pane meno saporito e più difficile da digerire. In particolare il lievito madre di segale aumenta la velocità di fermentazione, quindi la qualità dell'impasto del nostro pane. Noi abbiamo già il prefermento pronto, dopo 5 ore di fermentazione possiamo vedere l'alveolatura, quindi la fermentazione della pasta, e andremo a fare il vero e proprio impasto. La segale è un cereale che viene coltivato nell'arco alpino e nel nord Europa, è un cereale molto povero che si sta riscoprendo ultimamente per la crescita della richiesta a livello commerciale, perché come dicevo la farina di segale ha un indice glicemico molto basso e quindi viene utilizzata molto nelle diete, essendo anche molto ricca di crusca. Il lavoro dell'artigiano permette di selezionare in diversi ambiti dell'enogastronomia il fornitore, di capire come lavora, che tipo di prodotto realizza, per dare poi al pubblico quello che è un prodotto sano, nutriente e sostenibile per l'ambiente. Il vantaggio di un pane artigianale è quello di riuscire a dare un prodotto al consumatore che sia etico, salutare e di qualità.
0: Dottoressa, anche il pane di segale, insomma, è buonissimo, anche molto facile da fare a casa, no?
1: Assolutamente, è una, insomma, tipologia di pane anche tra quelli più ipocalorici che abbiamo a disposizione, ricchi di fibra, e per il pane abbiamo delle frequenze anche abbondanti durante la giornata, perché abbiamo tre porzioni da 50 grammi, quindi se vogliamo mettere 50 grammi a colazione con, come dicevamo, appunto della marmellata, oppure fare un panino per il pranzo, oppure lasciarci in un pezzettino con contorno e secondo, quindi è versatile, è pratico, insomma,
0: non ha mai fatto male a nessuno, anzi.
1: No, e poverino, cioè, poi per esempio per il discorso del lievito, il lievito muore in cottura, quindi non abbiamo intolleranza al lievito, non,

0: cioè non è quello il problema. Valutiamo appunto se troviamo del prodotto di qualità, se troviamo un prodotto ben cotto, che sia comunque nel giusto appunto all'interno, sia avvenuto comunque tutto quanto il processo di lievitazione, e poi ecco poterlo variare anche come pranzo con,
1: insomma, con altri tipi di pane,
0: con altri tipologie,
1: anche in questo anche altri tipologie di pane.
0: Assolutamente.
1: E non abbiamo parlato, dottoressa, del caffè, perché molti italiani prendono il caffè a stomaco vuoto, e qui c'è sempre un grande dilemma: caffè sì o caffè no quando ci svegliamo?
0: Allora, va bene, nel senso, se abbiamo una problematica magari di reflusso, insomma, qualcosa di patologico, allora magari a digiuno il caffè non è proprio il massimo. Però ecco, per quello che riguarda le qualità e le proprietà del caffè, ben venga consumarlo. Anche abbiamo 4-5 caffè della moca al giorno, una quantità di antiossidanti superiore anche a quelli presenti nel tè verde, e per l'OMS, appunto, uno degli ultimi studi intorno al 2016, c'è stato insomma il riscontro rispetto a quelli che possono essere insomma, indici di miglioramento rispetto alla glicemia, al colesterolo. Quindi il caffè assolutamente a colazione, se piace la mattina.
1: Certo. E facciamo. Allora, io la lascio qui, ma io tornerò da lei, perché lei ci deve comporre anche, già lo vedo il piatto quasi pronto, ma ci indicherà lei qual è la colazione perfetta, un identikit, un'idea, uno spunto da fare. Poi ci sono anche altre domande che voglio farle. Dottoressa, rimango qua, adesso io mi sposto e raggiungo il nostro prossimo ospite, il dottore professor Fabio Davoli. Io ricordo che è il direttore della chirurgia toracica dell'Istituto Rizzoli di Bologna. Benvenuto innanzitutto.
2: Buongiorno.
1: Allora, anche perché oggi parliamo di un argomento un po' dimenticato, un po' confuso anche, eppure sono tante le persone che soffrono di dolore al petto. È una sindrome che spaventa anche molto le persone. Allora, per addentrarci all'interno di questo nostro spazio, io le faccio subito la prima domanda che ci ha fatto e ci ha dato anche spunto per far questo spazio, con la domanda di Mariangela che scrive da Sassari e chiede: da giorni avverto un dolore tra le costole, soprattutto quando respiro profondamente o faccio alcuni movimenti. È il caso di fare degli accertamenti?
2: Possiamo rispondere tranquillamente a Mariangela che il dolore tra le costole è un dolore molto comune, più comune di quanto si pensi. In merito alla risposta specifica, alla domanda, la risposta è sì, è necessario fare accertamenti. Generalmente questi pazienti in primis fanno degli accertamenti cardiologici e una lastra del torace per escludere grandi problematiche al cuore o ai polmoni. Ma se il dolore persiste, come ci dice la nostra ascoltatrice, dura per più giorni, peggiora con il respiro, peggiora con alcuni movimenti, è necessario proseguire gli accertamenti, magari rivolgersi a un medico di fiducia o indirizzarsi a una visita specialistica.
1: Analizzeremo, cercheremo di capire anche perché quali sono anche le cause, qual è la diagnosi certa, però prima insomma vorrei capire come si manifesta questo dolore, perché ho detto insomma lei ci ha assicurato insomma spaventa molto perché tutti pensano al cuore,
2: certamente.
1: In realtà magari il cuore non c'entra nulla.
2: In genere il dolore toracico muscolo-scheletrico ha delle caratteristiche molto precise che lo distinguono dal dolore cardiaco e aiutano, se il paziente lo conosce, anche a riconoscere la differenza tra dolore muscolare e dolore cardiaco. Generalmente è un dolore focale, localizzato in un punto preciso, ed è riproducibile proprio con la pressione delle dita sul costato. E questo lo distingue dal dolore cardiaco, che non è evocabile con la semplice digitopressione. È localizzato spesso su un lato, quindi o a destra o a sinistra, può aumentare con certi movimenti, sollevamento dei carichi o anche magari un cambiamento di posizione mentre uno dorme, compare girandosi nel letto, oppure respirando profondamente. Le fitte possono essere molto intense, quindi è normale che il paziente si spaventi e pensi subito a un problema grave.
1: Ecco, stiamo vedendo adesso un'immagine, guardando appunto questa immagine, chiedo alla regia se me la mette in onda. Ecco, quello è proprio lì, localizzato lì. Cosa ci dice precisamente questa immagine?
2: Sì, questa immagine è una ricostruzione della nostra gabbia toracica dal punto di vista osseo. Uh-huh. Vediamo lo sterno, le clavicole, le scapole e le 12 coste. Il punto rosso indica uno dei punti in cui il paziente può avvertire dolore e si dà proprio lì.

0: L'idea della focalità del dolore stesso, esatto, che si localizzi in un punto preciso. Questo è molto importante ricordarlo, perché è molto differente anche proprio come si presenta il paziente in visita. Si presenta magari proprio già indicando il punto in cui gli fa male.
1: Lei prima ha detto che molti pazienti arrivano da lei dopo aver fatto degli accertamenti cardiologici. Sì. Come mai non c'è niente che possa... pensare che è un dolore completamente diverso.
0: Certo, è normale che un paziente che ha dolore al petto vada in pronto soccorso.
1: Anzi, deve andare,
0: esatto, e faccia degli accertamenti. Questo in genere è quello che succede all'inizio. Il paziente arriva e dice: ma io sono andato in pronto soccorso, ho fatto molti accertamenti, è risultato tutto a posto. Mi hanno fatto anche una rasta del torace, che è risultata negativa per elementi patologici, però io continuo ad avere male e non ne so il motivo. Quindi, oltre agli accertamenti cardiologici, ci sono anche gli accertamenti radiologici, che spesso non danno un esito positivo per una diagnosi. Mm. E quindi il paziente è confuso, perché dice: va tutto bene, però continuo ad avere male. Gli accertamenti radiologici risultano, diciamo, nella norma, perché sono accertamenti che vengono fatti in statica, cioè mentre il paziente è fermo. Se noi pensiamo a un paziente che fa un TAC, sta fermo con le braccia addosso al corpo, no? Mentre il dolore intercostale muscolo-scheletrico è associato al movimento, quindi alla dinamica della parete toracica.
1: Cioè, si può distinguere già da questo il
0: sì,
1: dolore?
0: Sì, già questo è abbastanza... indicativo.
1: E certo, ecco. Si può distinguere già da questo il dolore, ovviamente il dolore al petto, se è meccanico oppure se dipende
0: da altre cause,
1: da altre cose.
0: Però
1: allora,
0: è importante fare gli accertamenti, ovviamente.
1: Questo è importantissimo, anche perché se avete qualsiasi tipo di dolore al petto, la prima cosa è da fare,
0: insomma, certo, bisogna andare in pronto soccorso.
1: Esatto, pronto soccorso, qualsiasi tipo, e poi saranno loro a escludere, insomma, qualsiasi cosa. C'è l'identikit del paziente, un po' forse lei raccontando già i sintomi,
0: allora,
1: no? Chi colpisce di più?
0: Non c'è un paziente specifico, però nella mia esperienza vedo che i pazienti affetti da dolore intercostale, muscolo-scheletrico e affetti da scivolamento costale hanno delle caratteristiche specifiche. Sono generalmente degli sportivi o degli ex sportivi che compiono movimenti di torsione o di flessione del busto ripetuti, come giocatori di tennis, giocatori di golf, nuotatori.
1: E poi anche lavoratori fisici,
0: esattamente,
1: insomma,
0: lavoratori fisici che sollevano carichi, spostano carichi, e in genere vedo più frequentemente donne adulte, probabilmente perché sono più attente magari al loro
1: magari
0: corpo, al dolore,
1: troppo,
0: insomma,
1: portiamo troppo i pesi, insomma, magari può essere quella anche la causa, insomma, facciamo anche tanti lavori domestici all'interno delle nostre case. Allora, come si cura? Qual è la diagnosi corretta, ma soprattutto, appunto, quali sono le terapie? Di tutto questo parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
4: Sparkle stilato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vim carbonio attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Cimuemu ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino.

0: e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwel non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwel per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwel.
1: Il Signore ti ha abbandonato.
2: Ho trovato un altro re per la mia terra.
3: Chi è quest'uomo?
2: È lui. Prima di morire io sono venuto a cercarti, David.
3: Gerusalemme, perché sei la dannazione dei vivi? Ribellatevi alla vostra distruzione!
4: Ora anche il popolo parteggia per lui.
5: Vinci, Golia, e io non distruggerò Israele.
6: David e Golia, questa sera in prima serata. In prima visione TV.
7: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
8: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
7: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
9: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
7: Io ti amo, Maria Vittoria.
8: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
7: Sono altro che un poveraccio.
8: Voglio che tu vada e che torni da me. Ma ti devo dire che sono incinta.
10: Andrei a stare in convento.
6: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.

0: E siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del dottor Fabio Davoli, ricordiamo responsabile della chirurgia toracica all'Istituto Rizzoli di Bologna. Stiamo parlando di dolore al petto, abbiamo capito quali sono i sintomi, dove è localizzato il dolore. Adesso cerchiamo di capire meglio come si fa una diagnosi corretta, dottore.
1: Certo, la diagnosi si fa durante la visita. La visita è molto importante perché se parliamo di dolore intercostale
0: dopo aver escluso problemi cardiaci,
1: e ci focalizziamo su un sospetto di sindrome da scivolamento costale, dobbiamo anzitutto prendere in considerazione la visita. Il paziente si presenta sempre con le solite caratteristiche, un dolore puntorio focalizzato nella parte bassa del torace.
0: Dove esattamente?
1: In questa zona. In questa zona. Questa zona è la zona in cui solitamente le costole, l'ottava, la nona e la decima, non si articolano direttamente allo sterno, ma si articolano tra di loro mediante questo tessuto che vedete un po' più chiaro, che è la cartilagine. La cartilagine è un tessuto elastico che permette il movimento, l'espansione della gabbia toracica, ma è meno resistente dell'osso e quindi si può rompere. Se per un trauma o per un movimento ripetuto si interrompe la cartilagine in questo punto, la costa relativa inizia a ballare, inizia a muoversi troppo. Inizia a muoversi troppo dando fastidio agli elementi muscolari circostanti, quindi causando un'infiammazione localizzata, oppure può, nella peggiore delle ipotesi, andare a infilarsi sotto la costa soprastante e andando in questo modo a irritare i nervi. E questa è la genesi del dolore toracico da scivolamento.
0: Ecco, e la manovra, no? C'è una manovra.
1: C'è una manovra che ha un nome magari che può intimorire, che è la manovra dell'uncino, che viene fatta sul paziente sdraiato supino, la riproduco su di me, si va praticamente a premere delicatamente sull'arcata costale anteriore bassa e si va a cercare di capire se c'è, prima di tutto, un dolore che viene evocato subito, istantaneamente, e se c'è una costola che scivola al di sotto della costola soprastante. A volte si sente proprio un click e quello è già diagnostico sé.
0: E questo voi riuscite subito a capire che si tratta appunto il dolore, dipende proprio da questo scivolamento. E quali sono le opzioni di trattamento? Adesso parliamo un po' di cure. Come si cura questo dolore? Perché io immagino, a parte che mette davvero tanta paura e tanta angoscia, perché uno pensa subito a un problema cardiaco, in realtà appunto entrano in gioco altri fattori e allora si deve curare.
1: Sì, una volta che abbiamo dato il nome alla patologia, magari dopo anche una conferma ecografica, che è molto importante in questo caso perché ci dà proprio la conferma, l'ecografia ci dà la conferma in dinamica.

0: Terapia, farmaci e infiltrazioni.
1: Ecco, la fisioterapia in che cosa consiste e poi dopo quanto tempo si avvertono i benefici? Perché noi quando pensiamo alla fisioterapia pensiamo anche a dei trattamenti molto lunghi,
0: esatto,
1: soprattutto per il recupero delle articolazioni. In questo caso, dopo quanto tempo?
0: Questa è una domanda molto, molto buona, perché chiarisce subito un aspetto. Bisogna distinguere il dolore intercostale acuto e cronico. Nel dolore intercostale acuto bastano poche sedute di fisioterapia per avere subito un beneficio. Nel dolore cronico invece a volte passano 4, 5, 6 settimane prima di avere dei benefici, e ovviamente bisogna rivolgersi a dei fisioterapisti dedicati, specializzati nel torace e nella respirazione.
1: Ecco, per cui chiedere esattamente fisioterapia specializzata,
0: esatto,
1: proprio
0: esatto,
1: nel torace. Abbiamo letto anche, come lei ci ha detto, anche infiltrazioni,
0: sì,
1: locali. Ecco, in che cosa consiste? Che tipo di sostanza viene iniettata?
0: Le infiltrazioni locali sono infiltrazioni nella sede del punto del dolore. Solitamente si va a ricercare proprio il nervo colpito dall'irritazione e si vanno a iniettare o anestetici locali o cortisonici o antinfiammatori. E le infiltrazioni costali danno un beneficio immediato, un sollievo immediato, e sono utili anche per conferma diagnostica. Cioè, in previsione di un possibile intervento, se l'infiltrazione dà un beneficio, allora è proprio quello il punto dove andare a intervenire. Quindi c'è anche un doppio aspetto di terapia e di conferma.
1: Il primo step, leggeva, insomma, i farmaci antinfiammatori, insomma,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: sono
0: sì,
1: quelli sempre sotto consiglio.
0: Sotto consiglio, certamente. Sì,
1: allora,
0: sì,
1: quando queste cure conservative, magari a lungo andare, non funzionano più, c'è l'intervento, c'è l'opzione chirurgica. Allora,
0: c'è un'opzione chirurgica.
1: In che cosa consiste, dottore?
0: Sì, è bene, insomma, ricordare che prima di passare all'intervento bisogna che
1: si provano tutte.
0: Ci sono tutte le caratteristiche, insomma, del dolore intercostale che abbiamo detto, la conferma anatomica, la conferma ecografica. A quel punto, se il paziente è fortemente motivato, se c'è un'indicazione chiara, si può pensare a un'opzione chirurgica. Le opzioni chirurgiche sono fondamentalmente due. E in una prima opzione si va fondamentalmente a resecare il pezzettino di cartilagine che è coinvolto e che è causa dell'irritazione del nervo. Nella seconda opzione si cerca di dare una stabilità alle coste in modo che non si muovano più. Sono due interventi differenti, si può fare il primo, si può fare il secondo.
1: E i tempi di recupero, cioè nel senso che dopo un intervento del genere, sono interventi, cioè anestesia totale, come funzionano?
0: Sono interventi in anestesia totale, è bene ricordare che non si tocca il cuore, non si toccano i polmoni, e la degenza postoperatoria classica è di 3-4 giorni, non ci sono complicanze.
1: Se non ci sono 3-4 giorni, ma c'è bisogno anche di una fisioterapia dopo essere stati operati?
0: Sì, ma in primis bisogna osservare un periodo di riposo, di riposo che non significa escludere qualsiasi attività, ma di riposo proprio dei movimenti di torsione del busto e di flessione del busto. Quindi noi consigliamo comunque un riposo per 4-6 settimane, magari indossando una toracera, che aiuti a mantenere la stabilità del piatto costale.
1: Insomma, però, insomma, il recupero poi il paziente, insomma, può tornare, insomma, vive una vita, una qualità sicuramente migliore.
0: Assolutamente, vive una vita migliore. Quando l'intervento ha un'ottima riuscita, assistiamo proprio a un interruttore on-off. Il paziente torna a fare sport, torna a sollevare pesi, viene, diciamo, riabilitato a una vita normale.
1: È una vita normale. L'importante, insomma, andare in mani sicure. Questo lo diciamo sempre. Insomma, il primo step è sicuramente, con un dolore al petto, andare al pronto soccorso. Quando si escludono patologie cardiache, poi bene fare indagini sicuramente
0: più approfondite.
1: Grazie davvero. Grazie di cuore.
0: Grazie
1: al dottor Fabio Davoli. Grazie di cuore. Adesso ci spostiamo e torniamo. Io vi avevo detto che noi saremmo tornati dalla dottoressa Giulia Biondi, perché dobbiamo continuare a parlare un po' di prima colazione. Allora, molto spesso, cara dottoressa, prima di vedere esattamente come si compone una colazione perfetta e quale insomma chicca ci darà, quale ricetta, anche un esempio, insomma, uno spunto per fare una colazione diversa dalle solite, allora, però, insomma, molto spesso si parla di glicemia alta. Molte persone soffrono di diabete, molte persone sono anche

0: insulino resistenti, che ricordiamo essere insomma la prima, come dire, il primo step per prima. Poi prima che avvenga il diabete. Allora, anche per chi soffre, chi ha queste patologie, come si deve comportare la prima colazione, come deve essere gestita?
1: Allora, sicuramente chi è diabetico sa bene a cosa deve badare, ovviamente non tanto l'indice glicemico del piatto, del piatto in sé, ma anche il carico glicemico, quindi quanti grammi di carboidrati abbiamo all'interno, però viene poi misurato ovviamente chi è diabetico con il farmaco e tutto viene ripristinato nella norma. L'ideale appunto sarebbe comunque moderare le quantità e cercare sempre di abbinare una fonte di carboidrati anche a delle proteine, dei grassi e della fibra, in modo che tutti questi elementi vanno un po' a bilanciarsi e quindi anche a bilanciare quell'indice carico glicemico del pasto.
0: Esatto, per cui...
1: Quindi ecco, sicuramente se abbiamo degli zuccheri aggiunti cercare di limitarli, e stesso vale comunque l'insulino resistenza è una fase preliminare ma può essere comunque recuperato questo, certo, ovviamente rientrando anche in un peso corporeo adatto, sia già il rientro intorno all'8-10% di peso corporeo che viene perso, sia il rientro nella, insomma,
0: comunque bisogna bilanciare, cioè questo, esatto, dobbiamo dire che dobbiamo bilanciare tutti i macronutrienti. Però ci sono tante persone, anche soprattutto le persone di una certa età, è che prendono soprattutto la mattina tanti farmaci.
1: Sì.
0: E allora a maggior ragione la prima colazione diventa determinante anche per chi
1: assume. Ci sono farmaci che vanno assunti a digiuno, quindi per esempio chi ha problemi di tiroide prende appunto il farmaco, la levotiroxina con appunto un timing,
0: esatto,
1: che
0: prima, no? Deve
1: esatto,
0: essere prima
1: a digiuno, quindi almeno 30 minuti prima del pasto, altri invece che vanno presi a stomaco pieno, quindi sicuramente un tè con due fette biscottate magari non vanno a determinare quella pienezza gastrica che ci serve a non avere degli effetti avversi. Quindi sicuramente ecco, se il farmaco richiede uno stomaco pieno, andare a equilibrare con, abbiamo detto prima, delle fonti di proteine, carboidrati e anche frutta secca, semi oleosi a seconda di quello che ci piace di più, e poi andarli anche non solo rispetto alla colazione, ma anche rispetto agli altri pasti, quindi certo, se abbiamo magari un farmaco per la pressione da prendere a metà mattina, casomai evitiamo di prenderli a digiuno, andiamo a prendere comunque prima magari uno spuntino, qualcosa che poi dopo da lì a poco non ci faccia trovare per terra.
0: E allora diamo uno spunto, no?
1: Allora,
0: un'idea di prima colazione, io vedo già insomma un piatto molto buono.
1: Allora, diciamo che non è l'ideale, non esiste la perfezione, non esiste in nutrizione la perfezione, è più variabile, più insomma riusciamo ad ottenere i pro e i contro di ogni cosa, che anche l'acqua purtroppo in eccesso non fa bene.
0: Però vediamo.
1: È solo proprio una sfida per sfatare dei falsi miti.
0: Esatto.
1: Questi sono i cattivissimi savoiardi perché sono pienissimi di zuccheri.
0: È vero, però sono leggerissimi.
1: Esatto, è la quantità, questo pesa 8 grammi circa, e il contenuto di zucchero per ogni savoiardo è circa di 3 grammi,
0: cioè,
1: quindi zuccheri aggiunti, sì, un mezzo cucchiaino, quindi se io vado a fare comunque per il fabbisogno giornaliero totale di zuccheri aggiunti abbiamo circa un 5-10%, arriviamo a 20 grammi all'incirca di zuccheri da consumare, se prendo 3 savoiardi arrivo circa a 10 grammi. Ok, di zuccheri per una colazione aggiunti. Vuol dire che non sono il veleno, perché se poi vado a prendere magari fonte di proteine neutrale, quindi magari può essere qui per esempio abbiamo della ricotta, lì abbiamo dello yogurt greco, possiamo prendere appunto, abbiamo detto, dello skyr, del kefir, del latte, e che non ha zuccheri aggiunti, ma zuccheri per natura, che quindi non devono essere tanto considerati rispetto a questo. Nella frutta abbiamo le fragole, che possono essere una buona fonte di vitamina C e poi sono molto porose, contengono molta acqua, quindi anche un indice di sazietà molto valida. E poi
0: 4 savoiardi, poi lì io vedo un po' nascosto, ma in realtà troppo nascosto non è, lo vediamo, è la cioccolata.
1: La cioccolata, allora, poteva essere una fonte di grassi.
0: Cioccolata al latte, io
1: latte.
0: Vedo, dottoressa, ma
1: a me l'hanno chiesto, ma come lo prendiamo? Al cioccolato fondente o al latte? Ma dipende come piace, perché la dose è quello che fa la differenza. Se vado a cercare gli antiossidanti, io in 5-10 grammi di cioccolato rimane quello che è la scelta, un piacere, perché se a me non piace il cioccolato fondente, per esempio, e nella dieta mi viene imposto,
0: certo, perché mi devo violentare,
1: io quel cioccolato non lo mangerò mai, e magari mi capita a buon bisogno il giorno di Pasqua e mi finisco due uova di Pasqua intere al latte. Quindi nella giusta dose uno invece educarsi a non aver paura del cibo, a bilanciarlo, possiamo, ecco, 5
0: e mangiatevi pure sto benedetto
1: di cioccolato,
0: cioccolato
1: al latte, cioccolato
0: al latte,
1: per insomma fare anche un po' sfidare insomma i falsi miti. Ma se vogliamo metterci appunto della frutta secca, del burro di frutta secca,
0: allora benissimo. Dottoressa, grazie innanzitutto per questa ricetta. Non c'è niente di vietato in alimentazione, anche perché può essere pericoloso vietare qualche alimento,
1: vietare e parlare del cibo in maniera psicotica, dare comunque il nostro compito attraverso la divulgazione, attraverso le trasmissioni come la vostra, è quello di dare un'informazione sana, e sana non vuol dire solamente per il corpo ma anche per la mente, e quindi dare delle informazioni che possono essere accolte da una persona senza avere paure, senza crearsi dei paletti, ma affrontarle consapevolmente e con buon senso.
0: Esatto, consapevolmente, conoscere esattamente che cosa c'è dietro un alimento, e niente deve far paura. Grazie alla dottoressa,
1: grazie
0: Giulia
1: voi,
0: Biondi,
1: grazie sempre
0: per questi consigli. Scaricatevi la nostra app Play 2000, andate alla ricerca del nostro programma Il Mio Medico, e lì vi sbizzarrite alla ricerca, insomma, di tanti consigli utili che noi ogni giorno vi diamo in maniera copiosa.
2: Piccole ferite, graffi, sbucciature? Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
3: In Prima Visione TV.
4: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
5: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
4: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
6: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
7: Io ti amo, Maria Vittoria.
8: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
4: Sono altro che un poveraccio.
9: Voglio che tu vada e che torni da me.
10: Papà, ti devo dire che sono incinta.
11: Andrei a stare in convento.
12: La telenovela Tempo di amare, domani in prima serata.
13: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
14: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
15: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
16: Dall'incontro tra esperienze erboristiche e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence, con collagene, acido ialuronico e vitamina E, per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
17: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
12: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8. Le prime serate di TV 2000. Lunedì, una storia biblica di fede e di coraggio. Il film Davide e Golia. Martedì, in Prima Visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, l'immenso potere della musica e la forza di un sogno, l'ottava nota. Venerdì, la straordinaria vita del fondatore della Compagnia di Gesù, Ignazio di Loyola. Sabato, il destino ha grandi piani per il piccolo Simon Birch. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film 55 giorni a Pechino. Buona visione!

Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo di quegli oggetti preziosi, magari anche da un punto di vista affettivo, che magari uno può avere a casa. Dove bisogna conservarli? Come siamo tutelati? C'è bisogno di fare una polizza assicurativa? Oppure li portiamo in banca? Che cosa accade? La cassetta di sicurezza ha una funzione anche dopo gli episodi di cronaca delle ultime settimane? E poi c'è la questione anche

0: dei, insomma, dei conti che abbiamo, bancari, digitali, anche lì c'è un, ci sono tante truffe. Ne parleremo con il nostro ospite che ringraziamo e salutiamo, con Fabrizio Premuti, Presidente di Consumer Italia. Ben ritrovato, Presidente. Come sempre, se avete delle domande, c'è Maris qui per voi.
1: Eccomi qui, pronta a ricordarvi com'è possibile partecipare alla trasmissione. È semplicissimo, basta mandare un messaggio SMS o WhatsApp al nostro numero. Non lo avete niente paura, ve lo ricordo. Memorizzate il 340 880 1035. Vi ricordo ovviamente che se volete scrivere messaggi più lunghi e dettagliati potete utilizzare la nostra mail. Vediamoci chiaro, @tv2000.it. E per messaggi più istantanei potete trovarci tramite i social Facebook, Instagram ed X.
0: Presidente, dicevo all'inizio della trasmissione, perché spesso questi oggetti, un anellino, un braccialetto, sono sicuramente un valore importante, anche perché l'oro, insomma, beni rifugio, oro e argento volano, soprattutto negli ultimi tempi, però sono spesso anche un ricordo a cui noi teniamo particolarmente, magari non lo indossiamo, però ci teniamo perché è una testimonianza, è un passaggio generazionale in tante occasioni.
2: Assolutamente sì, a volte il valore affettivo va oltre il valore invece venale del denaro in cui potrebbe essere cambiato l'oggetto. Quindi li proteggiamo maggiormente proprio per quel valore, perché ci ricordano un'emozione, una situazione, oppure una persona cara che non c'è più. Quindi vale ancora di più il discorso che dobbiamo proteggerli, proprio perché quell'affetto che diamo nei confronti di quell'oggetto potrebbe venirci a mancare.
0: E allora, se decidiamo, partiamo dalla possibilità di mettere questi oggetti in banca, che insomma dovrebbe essere il luogo più sicuro, tranquillo, deputato anche a tenere un po', se stanno i soldi, quindi uno dice magari ci sono le cosiddette cassette di sicurezza. Le ultime settimane è accaduto un fatto di cronaca, ha avuto grande scalpore, abbiamo preparato anche dei titoli di giornale che sottolineano questo aspetto. C'è stato proprio un'intrusione, sono fatti rari, ma sono accaduti tante volte, sono entrati in questo cavò, una banca del quartiere collinare di Napoli del Vomero, e hanno svaligiato delle cassette di sicurezza. Chiaramente ora c'è tutta un'indagine, si vedrà come il suo giudizio su questo, perché insomma io magari ho messo quegli oggetti in una cassetta di sicurezza per essere tranquilli, pago anche la banca che è assicurata, però poi si dovrà vedere quell'assicurazione, insomma. Non è più sicura la banca?
2: Allora, diciamo subito che sono fatti rarissimi, tanto vero che percentualmente rispetto alle cassette di sicurezza che esistono in tutta Italia siamo sullo 0, qualcosa, però può accadere, così come è accaduto a Napoli, così come è accaduto anche in altre parti
0: passato,
2: d'Italia,
0: certo, anche a Roma accade.
2: Quindi sono sicure, sicuramente sono sicure, bisogna vedere se la banca ha attuato tutti quei sistemi di sicurezza che sono da una parte previsti, da una parte attuabili. Poi è chiaro che quando arriva la banda che è super tecnologica, che è attrezzata, che conosce, anche questo va detto, questa banda di ladri potrebbe aver visto per mesi quello che era l'afflusso verso la banca e quindi aver individuato quelle cassette e quelle persone che maggiormente era utile colpire.
0: Al di là del fatto di cronaca, cerchiamo di capire in che modo è possibile tutelarsi. Lo facciamo anche collegandoci con un esperto, Vincenzo Imperatore, consulente di direzione aziendale per oltre 20 anni, è stato un dirigente bancario, ha scritto dei libri sulle banche e quindi ha una profonda conoscenza. Peraltro ha scritto degli articoli sui quotidiani in questi giorni in cui parlava di quella vicenda. Che deve fare ora una persona che ha visto la propria cassetta di sicurezza che viene pagata ogni mese alla banca, è stata svaligiata? Ora ha della possibilità di poter ottenere tutto quello, i soldi? Chi ha messo un gioiello, un bracciale, un ricordo di una vita, insomma, diciamo prima anche ricordi affettivi? Che possibilità ha? O diventa una sorta di lenta, tanti passaggi e tante cause?
3: Innanzitutto buongiorno a tutti voi, Giuseppe. Una semplice premessa: prima stavate parlando di fatti rarissimi, cioè questi furti alle cassette di sicurezza sono fatti rari. È proprio qui che nasce il primo problema, cioè l'approccio psicologico. Si pensa a come cautelarsi dopo che sono accaduti, siccome sono fatti rari si pensa a dopo. Cerchiamo di dare qualche consiglio per pensare prima che accadano questi fatti rarissimi. Il primo equivoco da smontare è che la banca garantisca in modo illimitato il contenuto della cassetta. La banca garantisce nei limiti di un contratto assicurativo che il possessore della cassetta di sicurezza paga anche attraverso il canone. Nel caso della rapina al Credit Agricole, il limite, il massimale standard era di 52.000 euro, salvo che tu non voglia, come dire, un limite di risarcimento maggiore, ovviamente pagando un canone maggiore. Quindi dobbiamo innanzitutto distinguere il limite della copertura assicurativa, che non coincide con il limite della responsabilità giuridica della banca sancita dall'articolo 1839 del Codice Civile. La banca è responsabile qualora dovessero emergere profili di dolo o colpa grave. In questo caso qua, un esempio che in quella circostanza a Napoli ci fosse, come dire, non fosse stata attuata tutte le dovute misure per garantire la sicurezza di quel vano, è confermato dal fatto che esattamente due giorni dopo, lo ha riportato anche il Mattino di Napoli, hanno provveduto a cementare il tunnel e tutta l'area circostante il vano dove erano, ecco, le cassette. Quindi...
0: Ecco, imperatore, volevo chiederle, insomma, là dell'episodio singolo di cronaca, allora io metto questi oggetti nella cassetta, ho questa assicurazione, conviene fare prima di questo delle fotografie, conviene fare una perizia, deve intervenire un notaio per il valore di quello che ho messo, oppure va bene così, metterli nella cassetta e lasciarli lì?
3: No, giusta osservazione, perché l'onere della prova è a carico.
0: Ecco, abbiamo frizzato. Ecco, può ripetere, ecco, imperatore, che c'è stato un momento che non abbiamo sentita. Niente, ci ricollegheremo. Allora la domanda la giro a Premuti, che è in studio, il Presidente.
2: Allora, sicuramente se il valore eccede quello che è assicurato, vale la pena farlo, e vale comunque la pena farlo per oggetti che sono di particolare valore, e quindi va fatta la fotografia, va fatta fare una perizia, che può essere fatta anche da un perito gemmologo, da un perito assicurativo, e può essere questa perizia giurata, quindi assume un valore di prova. E in quel caso chiaramente quella perizia va a testimonianza, perché l'onere della prova è a carico chiaramente del danneggiato, e quindi quella perizia va come prova per quello che è il risarcimento dovuto.
0: E allora siamo nuovamente in collegamento con Vincenzo Imperatore, la domanda in qualche modo ce l'ha fornita il Presidente qua in studio, Premuti, sul conviene comunque, vero Imperatore, in base alla sua esperienza, conviene comunque farsi fare che cosa? Foto e perizia? O solo foto,
3: perizie, fatture, certificati di acquisto, anche però bisogna però soffermarsi su un aspetto. Io non posso portare in banca il certificato di acquisto di un oggetto che mi è stato regalato da mio padre 50 anni fa. Perché certo. Dico questo? Perché nell'onere della prova è opportuno tenere presente che la prova può essere costruita, è giurisprudenza recente questa, anche tramite presunzioni serie, precise e concordanti. Ad esempio, sono andato in banca con mio figlio il giorno 13, ok, le telecamere hanno visto e sono andato con mio figlio il giorno 13, io davanti al giudice, o ancora prima all'ABF, o ancora prima alla compagnia di assicurazione, posso portare anche la testimonianza di mio figlio.
0: Prima di salutarla e di ringraziarla, imperatore, lei ha fatto il direttore, è stato dirigente di importanti banche per oltre 20 anni, ha subito 6 rapine, ma anche un furto di quel tipo, questo qui, dei cavò nelle banche, è così, ma queste sono, sì, insomma, sono bande specializzate, però bisogna dirlo, perché veramente ci racconti proprio un suo fatto personale brevissimamente.
3: Sì, 7, non 6 rapine, una fu proprio operata dalla banca del buco, che entrò nel cavò della direzione centrale della banca presso cui lavorava, portarono via dei sacconi di denaro perché c'era la cassa principale. Sì, bande specializzate, però non mitizziamo, come dire, il fatto che si tratti di bande di super. Non è giustificato in quel caso né il dolo né la colpa grave della banca. Entrarono in un buco grosso così, davvero non

0: riuscivo a capire come potessero entrare, entravano ed uscivano con i sacchi come se fossero topi.
1: E quindi sì, giustamente dice Imperatore, che ringraziamo e salutiamo, Vincenzo Imperatore, consulente, direzione aziendale ed esperto del mondo delle banche, ha scritto tanti libri che hanno avuto un grandissimo successo in Italia, proprio per la sua lunga esperienza, 20 anni in banca. Torniamo in studio, grazie Imperatore anche per questo racconto personale significativo, perché non bisogna mitizzarli, che ho visto anche tante sui social che la gente sta mitizzando queste persone, assolutamente no, perché i più perseguitati sono state le persone che hanno perso appunto gli oggetti nel capo della banca dell'ultima
2: mese. Ovviamente va sempre demonizzato, ma proprio partendo da questi fatti di cronaca, molte persone sono preoccupate e dicono, a parte il fatto, molti lamentano anche il fatto che non hanno le possibilità economiche per averla, dicono, ma forse conviene avere una cassetta di sicurezza a casa, una cassaforte?
1: E arriviamo nel secondo capitolo, tenerli a casa, allora, che dobbiamo fare, premuti, dove tenerli?
3: Allora, se è possibile aprire una cassetta di sicurezza in banca, è altrettanto possibile aprire una cassaforte a casa. Poi le cassaforti che vengono messe a casa normalmente vengono murate, è abbastanza banale il posto dove noi le muriamo, stanno normalmente dietro un quadro, quindi sono facilmente individuabili, sono piccole, quindi sono facilmente asportabili, basta rompere il quadro intorno, si estraggono e si portano via e poi si aprono dopo. Quindi non è che non ci sia vulnerabilità, c'è la stessa vulnerabilità, probabilmente l'assicurazione è quella, se parliamo di patrimonio, l'assicurazione è quella che ci garantisce.
1: Ecco, ma che bisogna fare anche in quel caso a casa? Teniamo degli oggetti preziosi in casa, bisogna anche lì fotografare, fare una perizia, un po' come abbiamo detto per la banca, ma ancora di più se sta a casa che è più vulnerabile, come lei sottolineava poco istanti fa.
3: Il discorso è leggermente diverso, perché io a casa normalmente assicuro la casa, e poi mi preoccupo di assicurare anche il contenuto della casa. Quindi faccio una polizza furto, magari anche a primo rischio assoluto, che assicura il contenuto. Ecco, lì bisogna essere veramente molto attenti, perché le polizze furto per contenuto dell'abitazione prevedono dei massimali merceologici. Io non ho mai visto un ladro che si porta via l'armadio, il tavolo del salone, le sedie. Però quelle fanno parte del valore del contenuto, quindi bisogna essere molto attenti di quello che è assicurato come contenuto per preziosi, per contanti, perché spesso uno a casa ha anche dei soldi contanti, oppure per i quadri, per arredi particolari, per tappeti particolari che hanno un valore proprio, e in quel caso la perizia assolutamente va fatta.
1: E allora cerchiamo di capire che cosa può accadere a casa anche con i consigli preziosi, preziosissimi del dottor Flavio Daddario, commissario capo della Polizia di Stato, in collegamento con noi. Benvenuto dottore. Allora le chiedo subito.
4: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Le chiedo subito, nel caso dell'appartamento, della nostra abitazione, ecco, quali suggerimenti voi consigliate e date? Visto anche c'è un incremento, le faccio anche una seconda domanda, dei furti negli appartamenti?
4: Allora, diciamo che condivido il fatto di fare foto, diciamo, documentare tutto ciò, soprattutto quei beni che hanno dei numeri di serie o dei segni particolari. Inoltre, diciamo, a livello di Polizia di Stato c'è un sito che si chiama Bacheca degli oggetti rubati e recuperati, dove è possibile verificare appunto la presenza di beni che sono stati appunto oggetto di denuncia oppure ritrovati dai colleghi, quindi che siano della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri.
1: Ecco dottore,
4: quindi questo è il primo consiglio.
1: Dottore, le chiedo, spesso c'è mettiamo su internet un po' le nostre vacanze, dove stiamo, cosa andiamo a fare, stiamo partendo, questo è qualcosa di sbagliatissimo, perché i ladri seguono moltissimo tutte le nuove tecnologie, soprattutto internet, così?
4: Sì, infatti stavo per dirle che queste foto di questi beni, che possono servire come inventario, possono servire per un'eventuale denuncia più circostanziata, da un certo punto di vista dobbiamo stare attenti alla condivisione, perché se condividiamo appunto il fatto che noi siamo in possesso di preziosi, magari sui social, su un gruppo da migliaia di persone che non conosciamo, diciamo che possono essere il modo per chi ha cattive intenzioni di profilarci, quindi di sapere che noi a casa abbiamo insomma, dei beni di lusso e che quindi in un eventuale furto in abitazione insomma, può essere più pericoloso.
1: Allargando lo sguardo, le truffe bancarie online ne arrivano sempre di più? Cioè online soprattutto anche tutte le persone, anche le persone anziane, ma non solo, ricevono sempre più messaggi ed è possibile anche operare dei furti, diciamo, dalla nostra app che abbiamo, magari gli hacker, dal nostro conto bancario che abbiamo sul telefonino, è così?
4: Sì, è così, diciamo che il fenomeno è quello legato allo smishing, quindi riceviamo un SMS dove la finta banca ci avverte di un blocco del conto o di un bonifico da bloccare urgentemente chiamando un certo numero di telefono o cliccando su un certo link. Questo numero di telefono la cui richiamata viene sollecitata in realtà è un numero ovviamente dei truffatori che ci inducono a o rivelare le nostre credenziali bancarie oppure a operare, proprio andare in banca, ecco, fare dei trasferimenti di denaro. Quindi bisogna stare molto attenti, soprattutto quando questi messaggi sono connotati da urgenza o comunque mettono una certa fretta a chi riceve.
1: Prima di salutarla, le chiedo, bisogna denunciare sempre, peraltro la polizia ha una sezione specializzata da questo punto di vista, perché anche se c'è un tentativo di truffa va denunciato, è così?
4: Sì, sicuramente. Allora, se incappiamo in qualcosa di sospetto possiamo segnalare sul commissariato dps.it. Quando invece ci si rende conto di essere vittime vere e proprie, l'unico modo è quello di denunciare il fatto presso un ufficio di polizia, quindi in tutta Italia, andando fisicamente, ecco.
1: Grazie davvero per questi consigli al dottor Flavio Daddario, commissario capo della Polizia di Stato. Grazie davvero, domande.
4: Grazie
1: da casa, Maris.
2: E allora ce ne sono diverse, intanto ci chiedono anche diversi telespettatori come è possibile avere certezza che un sito che noi andiamo insomma a visionare, dove magari facciamo anche degli acquisti, sia sicuro o meno. C'è qualcosa che può aiutarci a capire se possiamo fare acquisti su quel sito, Presidente?
3: Allora, io direi innanzitutto va verificato se quel sito porta un indirizzo fisico, quindi il sito è una vetrina essenzialmente di un negozio. Se fa vendite, questo negozio un indirizzo fisico deve averlo, quantomeno una sede legale, e quindi troviamo la via e il CAP e la città. Poi andiamo a verificare che ci sia una PEC, che ci sia un numero di telefono, andiamo a verificare che ci siano tutte quelle informazioni utili ad individuare il venditore. Dopodiché, se proprio vogliamo stare tranquilli, facciamo una telefonata, ma non sul numero di telefono che verifichiamo, ma su quello che troviamo online nei siti della Camera di Commercio, per cui a quel telefono deve corrispondere quel venditore, se tutto ok possiamo acquistare.
1: Presidente, ma nelle frodi online riusciamo a recuperare i soldi? Se ci sottraggono i soldi e noi purtroppo siamo consapevoli ma non abbiamo potuto fare niente, c'è stata una vera e propria truffa da una parte di una banda di queste persone, possiamo recuperare i soldi con la banca?
3: In alcuni casi sì, in altri casi no.
1: Allora, qui da cosa dipende?
3: Allora, qui dipende tutto da come noi ci, come dire, fronteggiamo rispetto a quello che ci carpisce i dati, perché il problema è tutto dato dal furto dei nostri dati e soprattutto dal furto di quelle che possono essere le user ID e le password che utilizziamo con la banca. È chiaro che se noi queste le diamo al furfante, il furfante accede presso il nostro conto corrente. E se non c'è un secondo livello di sicurezza, per esempio la chiamata con l'OTP o per esempio la possibilità nostra di inserire un codice, allora quel furto va a buon fine ed è molto difficile recuperare.
1: È sempre vero che se noi mettiamo il nostro codice accanto al bancomat e ci rubano il bancomat, non abbiamo poi diritto al risarcimento dei soldi?
3: Direi che questa è la cosa peggiore che possa essere fatta. Quei codici noi dobbiamo ricordarli a mente, molti di noi utilizzano salvarli sul telefonino, però attenzione che anche il telefonino, se si perde, si consegna praticamente tutto quello che noi abbiamo a chi ce l'ha rubato o a chi l'ha trovato. Se chi l'ha trovato è una brava persona, ce lo restituisce, se ne vuole fare un uso illegale ha veramente tutti i dati.
1: Maris?
2: Allora, la signora Santina, insomma, prima abbiamo parlato della polizza, parlando anche di cassette di sicurezza, dice, ecco, ma anche facendo stimare, insomma, il contenuto della cassetta di sicurezza, dice, stipulando una polizza, io non ho capito se alla fine uno, in caso di furto, viene risarcito o meno. Possiamo fare un po' di chiarezza?
3: No, no, se uno ha fatto una polizza e chiaramente può dare prova di quello che è stato sottratto, viene assolutamente risarcito. Le compagnie di assicurazione su questo sono molto serie, per cui quando debbono pagare, pagano. Il problema è se è indeterminato, cioè se io non posso dimostrare di aver avuto quei beni nella cassetta di sicurezza, non è che la compagnia di assicurazione ci crede sulla parola.
2: Certo.
3: Purtroppo siamo un popolo abbastanza fantasioso, molto spesso c'è anche qualcuno che prova la speculazione, è chiaro che vanno un po' coi piedi di piombo.
1: A proposito di fantasia, Presidente, abbiamo detto non bisogna mettere su internet dove andiamo, che abbandoniamo casa, perché sennò i ladri possono facilmente entrare, però bisogna stare attenti anche a coloro che arrivano a casa, cioè perché tutto va annunciato. Dopo la vicenda di Napoli ci sono stati dei casi di persone che sono voluto entrare per controllare se ci avevano dei gioielli a nome di fantomatiche società, banche, eccetera. Quindi bisogna, nessuno può entrare a casa.
3: Assolutamente no, nessuno può entrare a casa, questo è fuori di dubbio. E chi facciamo entrare? Lo facciamo entrare per una nostra volontà. Quindi è una persona che conosciamo, un parente, un amico.
1: Oppure, ma, per esempio, il controllo dell'acqua, del gas, eccetera, va, esatto, avvisato per tempo.
3: Assolutamente, girano ormai i tesserini delle società dell'acqua, del gas plastificati, che sono perfetti, sembrano originali. Quindi prima di far dare l'accesso a uno di questi personaggi, chiamiamo la società e chiediamo, ma per caso oggi è previsto questo accesso? Se sì, li facciamo entrare. Se nel 100% dei casi è un no, rimangono fuori.
1: Maris, ancora domande?
2: Prima il commissario Capio da Dario, insomma, ci parlava di un sito della Polizia di Stato dove c'è un elenco di tutti gli oggetti recuperati. Ecco, quindi se avete esposto denuncia o meno, comunque se vi sono stati sottratti degli oggetti, voi potete andare su questo sito, questure.poliziadistato.it, e con l'aiuto della regia ve lo faccio vedere. Voi basta andare in basso e potete digitare, insomma, di dove siete, quali oggetti stiamo parlando, e vedere se tante volte gli oggetti che voi avete smarrito vi sono stati sottratti sono stati ritrovati. E aggiunta, ecco, questa parentesi che diversi ci hanno chiesto come sapere, insomma, quale sito andare, ci stanno arrivando delle altre domande. Ecco, ci chiedono quali precauzioni bisogna prendere prima di firmare dei contratti importanti, perché ci sono anche diverse polizze e c'è un po' una giungla perché non si sa quale stipulare e quale no. A che cosa stare attenti?
3: Allora, la prima cosa da fare è non fidarsi del fai da te, perché chiaramente non siamo degli esperti della materia che stiamo approcciando contrattualmente. Quindi andiamo da un consulente indipendente e facciamo vedere questo contratto al consulente indipendente. Chiaramente il consulente ci darà tutte quelle indicazioni, se ci sono dei punti, dei bug, dei punti in cui quel contratto è fallimentare e vanno sostituiti, oppure ci dirà quel contratto è fatto bene, è modulato bene, può essere firmato.
1: Bancomat e carta di credito, andiamo sul pratico, sul banale, le chiedo, Presidente, come vanno tenuti quando ci muoviamo? In tasca, con qualcosa che li possa proteggere anche da apparecchi tecnologici che possono carpire i soldi da questi bancomat, anche camminando in metropolitana?
3: Allora, oggi c'è questa possibilità di avere dei lettori particolari, che, voglio dire, c'è gente attrezzata, soprattutto i borseggiatori, che possono carpirci qualche decina di euro avvicinandoci a noi. Però esistono anche dei contenitori che chiaramente schermano sia i bancomat che le carte di credito. Questi contenitori sono facilmente acquistabili anche sui grossi centri di vendita online, e una volta inseriti lì dentro siamo abbastanza tranquilli.
1: Grazie davvero, come sempre, al presidente di Consumer Italia, Fabrizio Premuti. Chiudiamo qui questa puntata, Maris. Buona giornata, anzi, serena giornata per casa.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola. Come sempre a quest'ora allaccio il mio grembiule e do il benvenuto, ben trovato al nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Ci sono come sempre i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno Bea, buongiorno chef e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e chef, buongiorno a voi e buongiorno alle nostre amiche.
0: E qui nella cucina di quel che bolle in pentola siamo sicuri che sarete curiosissimi voi a casa di sapere cosa il nostro chef sta preparando come prima ricetta. Glielo chiediamo. Fabio, cosa stai facendo?
1: Una ricetta principe per quanto riguarda il riciclo. Facciamo il lesso alla picchia po'.
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: Ma questa è una notizia spettacolare. Vado subito a leggere gli ingredienti perché questo lesso alla picchia po' è una cosa che io da tanto tempo inseguo. Voglio imparare. Per fare il lesso alla picchia po' occorrono per il lesso 1 kg e 200 g di muscolo di manzo, 120 g di carota, 150 g di sedano, 170 g di cipolla, 2 foglie di alloro, chiodi di garofano, sale. Per il sugo 800 g di pomodori pelati, peperoncino fresco, mentuccia romana, 200 g di cipolle, olio extravergine di oliva, sale. E picchia po' è un nome che mi fa tanto ridere da quando ero piccola, che lo sento nominare, e finalmente imparo a fare questo lesso alla picchia po', che è un piatto comunque della tradizione romana.
1: Sì, nasce diciamo intorno agli abitanti, a chi risiedeva vicino al mattatoio, quindi a Roma nella zona di Testaccio, e praticamente si faceva con la carne un po' di risulta, cioè quello che rimaneva, quello che avanzava, se ne faceva un buon brodo. E poi si riciclava la carne ripassandola in pomodoro e cipolle. Picchia po', il nome si pensa che deriva dal fatto che venisse picchiata sul ceppo e quindi...
0: Per frollarla, diciamo, per ammorbidirla.
1: Per farla a pezzi.
0: A pezzi.
1: Perché siccome non era una carne di grande qualità, aveva bisogno di lunghissime cotture, più il pezzetto era piccino, meglio cuoceva e quindi ecco perché...
0: Ecco, ma qual è la differenza tra lesso e bollito? Perché c'è una differenza.
1: C'è una differenza sostanziale ed è nella cottura. Perché nel lesso partiamo con acqua fredda, quindi le nostre verdure, acqua fredda, mettiamo la carne e quindi lasciamo cuocere qualche ora, ma la carne rilascerà completamente i succhi all'interno del liquido, quindi esaltiamo il brodo.
0: Perché appunto si parte dal lesso, cioè si fa il lesso, si parte dall'acqua fredda per avere un buon brodo.
1: Esatto, ecco, mentre nel bollito è un discorso inverso, ovvero acqua bollente, si immerge la carne, quindi abbiamo portato in bollizione l'acqua, già con le verdure tutto pronto, è soltanto la carne che andiamo a introdurre alla fine, nel momento in cui bolle l'acqua in maniera importante, così si sigilla la carne, relativamente, e otterremo una carne un pochino più ricca, ma un brodo sempre di ottima qualità.
0: Comunque un brodo di ottima qualità, ecco, non è che poi quell'acqua in cui avete fatto il bollito la buttate. E quindi qui per fare questo lesso alla picchia po' si parte dal sugo di pomodoro, prima imbiondendo la cipolla.
1: Sì, non deve cuocere tantissimo, almeno per mio gusto, perché a me piace che la cipolla poi si senta e non sia completamente persa nel sugo, quindi abbia una sua personalità, diciamo così.
0: Certo. E poi appunto i pomodori pelati.
1: Pomodori pelati, quindi cipolla, sta andando. Abbiamo messo pochissimo peperoncino per dare una nota di piccantezza. Aggiungiamo un goccino di brodo.
0: Il brodo del nostro lesso.
1: Vanno, e a questo punto possiamo aggiungere anche il pomodoro.
0: Il pomodoro. Tu lo fai, Luigi, il lesso alla picchia po', lo sapevi fare già?
3: Il lesso lo faccio quando devo fare un bel risultino alla milanesa, per cui poi la carne che rimane la riciclo proprio in questo modo alla picchia po', con un po' di sugo di pomodoro, e quindi lo faccio.
0: Ecco, e per i tagli di carne... Chef, abbiamo detto che il lesso appunto è fatto con delle carni un po' non di primo taglio.
1: Spalla, sottospalla, la copertina, il collo, la lingua, sono i tagli preferiti. Però naturalmente in questa ricetta, se noi avessimo fatto un brodo di pollo e gallina...
0: Andrebbe bene lo stesso.
1: Esatto, esatto.
0: Certo.
1: Che sia magro è sbagliato, deve essere grasso e magro, perché il brodo magro... Magari lo sgrassiamo un pochettino dopo facendolo freddare, però secondo me i tagli sono relativi, perché un buon brodo è un buon brodo.
0: E facci vedere un po' che cosa fai, perché poi oltre al lesso, alla picchia po', si possono fare anche altre cose con la carne che avanza dopo aver fatto un buon brodo.
1: Il principe in assoluto sono le polpette.
0: Le polpette, infatti, è sacrosanto usare la carne in vari modi dopo che hai fatto un buon brodo.
1: Sì, però se, come dicevamo, se avevamo caratterizzato di più il brodo, basterà passarlo anche con delle verdure, con i carciofi, con la cicoria, con i broccoletti.
0: Sai cosa faceva invece mia suocera? Usava anche le verdure che metteva, le frullava insieme.
1: Si fa una salsa.
0: Si fa una salsa, esatto, che va a condire

0: proprio questo bollito. Se... E c'era anche un po' di aceto, mi sembra.
1: L'aceto di solito è quando lo lasciamo così all'agro, come diciamo. Quindi con un goccettino d'aceto che tende a macerarlo ed è buonissimo.
0: È buonissimo, infatti. Ma come si procede adesso? La carne va sfilacciata a mano, va tagliata col coltello?
1: Due scuole di pensiero diverse.
0: Basilico?
1: Basilico. Possiamo mettere e metteremo della menta a finire, addirittura della maggiorana.
0: Ah.
1: Non c'è una... quello che vi piace di
0: a
1: più
0: gusto.
1: Mettiamo, sì. Allora, io lo taglio possibilmente a fette per quanto è possibile, o almeno in pezzi un pochino grossolani.
0: Perché poi almeno...
1: Perché andranno, esatto, li ripesco, ma è un aspetto professionale, insomma, se poi devo servirlo a dei commensali, nel mio ristorante io lo faccio così perché lo pesco meglio, se lo fate a casa sfilacciatelo perché è stupendo,
0: sì.
1: Lo potete mettere nel pane.
0: Ecco,
1: il pane è principe.
0: Luigi, un bel panino con il lesso,
2: buonissimo.
0: Che ne pensi?
2: Ottimo, ottimo.
0: Troveremo qualcosa di molto buono nella tua pentola, vedo che si sta insaporendo con il sugo, è arrivato il momento quindi di far entrare l'ospite che cucinerà con noi oggi. È una signora milanese di origine che vive però a Ostia Lido da tanti anni, si chiama Lidia Brioschi. Buongiorno Lidia, benvenuta, accomodati, il nostro
3: Ciao,
0: bancone ti aspetta, il nostro chef sta facendo
3: Lidia,
0: il lesso alla pizzeria Po. Lo sai fare?
3: No, non lo so fare, ma l'ho sempre sentito un po',
0: infatti,
3: quindi
0: è famosissimo.
3: È interessante.
0: Ci sono i nostri assaggiatori che ti danno il benvenuto. Sonia,
4: ciao Lidia, benvenuta.
2: Ciao, benvenuta, buongiorno.
0: E prendo subito gli ingredienti che mi hai detto di preparare, che sono zucca e cipolla. Perché noi adesso andremo ai fornelli e andremo a cominciare a preparare questa ricetta che non sveliamo ancora. Perché prima voglio chiederti, tu sei nata a Milano ma a 15 anni già ti sei
3: Milano, sì, poi sono venuta qui, in realtà papà fu trasferito qua per lavoro a Roma. E quindi poi l'abbiamo seguito.
0: L'avete seguito. E hai una mamma che ha 93 anni, segue TV 2000,
3: sì,
0: una nostra fan affezionata, la salutiamo?
3: Ce l'ha, sì.
0: Come
3: ciao,
0: si chiama? Mamma Ida.
3: Ida.
0: Ciao Ida, signora ciao, Ida, buongiorno, grazie per stare qui con noi.
3: No,
0: e poi
3: insieme,
0: salutiamo qualcun altro. Tuo
3: poi
0: marito, dai.
3: Mio marito Salvatore.
0: Ecco, Salvatore, abbiamo anche un foto di te con Salvatore. Eccovi qua, il giorno del matrimonio.
3: Il matrimonio.
0: Da quanti anni siete sposati?
3: Da 27 anni.
0: Che bello, quindi già nozze d'argento le abbiamo fatte. Allora aspetta, tagliamo la zucca a pezzetti, io poi mi perdo in chiacchiere, non vado avanti con il lavoro e poi il nostro chef anche si arrabbia. Come sei abituata a tagliarla?
3: Sì, io lo faccio a tocchetti abbastanza piccoli perché poi va comunque...
0: E anche la cipolla poi dobbiamo tagliare?
3: Sì, sì.
0: E tu hai anche due nipoti a cui sei molto molto affezionata,
3: sì,
0: vero?
3: Sì, figlie di mio fratello, Beatrice e Eleonora.
0: Beatrice come me ed Eleonora. Che cosa fanno?
3: Allora, Beatrice si è laureata quest'estate.
0: Aspetta un attimo, chef, visto che sei qua, taglia tu la cipolla. No, ma così è, senza nessun tipo di particolare cattiveria da parte mia.
3: Va poi a tocchetti così grossolani perché comunque va poi passata in padella
0: insieme alla cipolla. Sì, sì, e quindi mi dicevi, Eleonora cosa fa?
3: Quindi Eleonora studia ancora, ha finito il secondo anno dell'università, scienze umane, e quindi ora inizio iniziale. Poi Beatrice invece ha preso la laurea triennale
0: in lingue, vero?
3: Sì, interpretariato, e poi adesso continuerà comunque.
0: E loro dove vivono?
3: Loro vivono ad Ostia.
0: Anche loro,
3: sì, loro sono nate ad Ostia, cresciute lì.
0: Insomma, quando eri piccola vivevi a Milano e andavi... Sempre in campagna dalla tua nonna, vero?
3: Sì, perché la nonna materna è mantovana, anzi in realtà anche mia mamma è nata a Mantova, poi andò a Milano per lavoro.
0: Bene.
3: E quindi sono cresciuta poi l'estate da Milano, andavamo in campagna da mia nonna. E quindi...
0: Allora io direi che continuiamo a raccontare anche ancora tante cose della tua vita e poi come prepareremo questa ricetta. Tra qualche minuto dobbiamo andare a mettere questa zucca in padella, farla stufare insieme alla cipolla e ci ritroviamo qui tra qualche minuto dopo la pubblicità, sempre nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.

0: questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
3: L'irresistibile Maxi Bon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò.
9: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così... Kinder Bueno Gelato, il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.
10: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
11: In prima visione TV.
12: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
13: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
12: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
14: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
12: Io ti amo, Maria Vittoria.
13: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
12: Sono altro che un poveraccio.
13: Voglio che tu vada e che torni da me. Mamma, ti devo dire che sono incinta.
15: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
16: Il Signore ti ha abbandonato.
17: Ho trovato un altro re per la mia terra.
18: Chi è quest'uomo?
17: È lui. Prima di morire io sono venuto a cercarti, Davide.
18: Gerusalemme, perché sei la dannazione dei vivi? Ribellatevi alla vostra distruzione!
19: Ora anche il popolo parteggia per lui.
20: Vinci, Golia, e io non distruggerò Israele.
1: Davide Golia, questa sera in prima serata.
21: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo qui con la nostra ospite di oggi, Lidia Brioschi, che è nata a Milano ma vive a Ostia Lido, che è indaffarata a preparare zucca con cipolla perché stiamo facendo qualcosa di molto buono. Il nostro chef è alle prese col suo lesso alla picchia po e i nostri assaggiatori non vedono l'ora di mettere qualcosa sotto i denti. Lidia, vogliamo dire che cosa stiamo facendo ai nostri amici a casa?
22: So, io farò degli gnocchetti, acqua e farina con un sugo di zucca.
21: Benissimo, vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare gli gnocchetti, acqua e farina con sugo di zucca occorrono per gli gnocchetti 300 g di farina 00, 500 ml di acqua calda, 50 ml di olio di oliva, sale. E per il sugo 500 g di zucca, cipolla, una o due salsicce, 50 ml di vino bianco, pecorino per guarnire. Quindi oltre alla zucca in questo sugo ci sarà anche una bella salsiccia che insaporisce.
22: Un tocco in più con la salsiccia.
21: Bene, mi piace l'accostamento. Chef, sei d'accordo?
23: D'accordissimo.
21: Allora, mentre stiamo facendo il sugo di zucca dobbiamo cominciare a preparare l'impasto.
22: Un pochino di sale, certo. Io metto sempre verso la fine perché sennò rilascia
21: l'acqua,
22: acqua,
21: vero?
22: Quindi.
21: E cominciamo a preparare l'impasto per gli gnocchetti.
22: Gnocchetti, infatti.
21: Che si fa? Acqua bollente?
22: Acqua bollente.
21: Che è già salato?
22: Un litro circa di acqua bollente che sono vado a salare in questo momento, anche qui un pochino. E quando è bollente ci si aggiunge l'olio, circa un 50 ml, così magari, ecco, non mettiamo tutto, vediamo poi alla fine.
21: Vediamo
22: così.
21: Poi com'è e poi ci si butta dentro.
22: E poi ci si butta la farina, quindi magari con un cucchiaio,
21: eccolo qui.
22: Usiamo quello della zucca, ci si
21: vai
22: mette
21: e
22: dentro.
21: Comincia a lavorare questo impasto che, come abbiamo visto anche altre volte, parte con l'acqua calda, diversamente da altri tipi di gnocchi.
22: A questo punto io lo levo di solito dal gas, perché sennò continua a cuocere, perché tanto l'acqua già è bollente.
21: E allora vieni qui al bancone, se non ti serve il fornello il nostro chef preparerà la zucca. Vieni, vieni, mettiamolo qua.
0: Sta andando, sì.
21: Il nostro chef prepara la zucca e anche la salsiccia, come la deve fare? Con...
0: Sì, un po' sbriciolata, quindi...
21: Grazie,
2: olio,
21: chef.
2: Vino, olio, vino, come gli ingredienti.
0: Sì, eventualmente ecco anche un goccio di vino, io poi se ce l'ho a casa lo metto, se no no, però insomma...
21: Mi dici una cosa, chi ti ha insegnato a cucinare? Abbiamo detto prima che in estate andavi a trovare con la tua mamma, la nonna materna,
0: sì,
21: a casa
0: io,
21: al Romano.
0: Tutti, finché ho vissuto a Milano, tutte le estati, finita la scuola, mamma ci portava... appunto a Casal Romano, che è un piccolo paesino in campagna in provincia di Mantova.
21: Ecco, in questo posto a Casal Romano nonna aveva le,
0: sì,
21: le galline,
0: viveva in campagna, quindi aveva questo casolare con l'orto dietro.
21: Intanto ti aiuto, metto
0: sì,
21: un po' di farina
0: dobbiamo,
21: perché mi sa che dobbiamo
0: mettere l'impasto,
21: rovesciarlo,
0: sì,
21: vero?
0: Infatti, sì.
21: Ecco qui, così cominciamo a lavorare.
0: Deve lavorare un po' così in pentola, poi dopo con le mani
21: bisogna sì, attenzione ecco, a non scottarsi, sì. Bisogna fare. E questa ricetta te l'ha insegnata proprio questa nonna?
0: No, questa in realtà l'ho vista leggendo un po' su varie riviste, okay? Poi un po' l'ho rivisitata e la faccio spesso anche al posto dei gnocchi di patate, a parte che è più veloce, più semplice, e poi con l'acqua calda vengono molto morbidi i gnocchi.
21: Bene, infatti ho visto nel frattempo che c'è una bella fotografia di quando eri piccolina.
0: Ah, questi sì, sono...
21: Con mamma e papà?
0: Con mamma e papà, sì, infatti, qui qualche...
21: Eravate ancora a Milano qui?
0: Sì, sì, sì, sì.
21: Perché poi a 15 anni ti sei trasferita a Ostia?
0: 15 anni, sì. Papà poi aveva iniziato un lavoro ad Ostia.
21: Anche qui come sei carina, cos'era, una bambola?
0: Ah, un uomo di Pasqua.
21: Ah, un uomo di Pasqua!
0: Più grande di me, praticamente.
21: Infatti. E quando sei venuta a vivere a Roma, hai cominciato a imparare a cucinare? 15 anni.
0: Sì, diciamo che già lì, appunto, l'estate in campagna da mia nonna, facevamo delle cose nell'orto, le aveva zucchine, peperoni, tutte le verdure, poi con le galline, quindi facevamo la pasta in casa.
21: E hai dei ricordi, ecco, di queste cucine. Di queste ricette mantovane?
0: Sì, perché lei prevalentemente è la cucina mantovana, cucina semplice. Una cosa buona che da bambina magari mi piaceva di meno, poi ho imparato a apprezzare col tempo i tortelli di zucca.
21: Ecco, infatti qui ti volevo, questo è un piatto tipico della cucina mantovana.
0: Questo è imprescindibile.
21: Ti serve qualcosa per fare gli gnocchi? Come procedi?
0: Sì, adesso che è ben impastato...
21: Sei stata bravissima, non ti sei scottata?
0: Ah, ma sono abituata, infatti mio marito dice, ma tu hai le mani d'amianto, perché...
21: Dai, fammi vedere
0: qua,
21: come
0: io
21: fai.
0: Faccio
21: intanto chiedo
0: così,
21: a Luigi.
0: Veloci, insomma, faccio, vabbè, i gnocchi, classico
21: sì,
0: rotolino.
21: Hai il tarocco lì. Invece Luigi, perfetto, tu ricette mantovane, quali preferisci?
3: La favolosa cucina mantovana, veramente meravigliosa, piatti buonissimi, ha origine dai Gonzaga.
21: Eh sì,
3: che,
21: infatti.
3: Pur essendo di origine contadina, erano veramente delle persone raffinate e... sono passati dalla cucina rustica del 300 a una cucina più ricercata nel 400 e la cucina mantovana parte proprio dalla cucina, da quello che mangiavano i Gonzaga.
21: È vero.
3: Per cui anche i formaggi erano molto apprezzati, i salumi di Mantova.
21: E infatti a proposito di salumi, tu mi hai raccontato prima, fuori dietro le quinte, che hai questa nonna aveva anche
0: mio zio
21: lì a Casal Romano.
0: Sì, a Brescia, poi suo zio si trasferì a Brescia e aveva una salumeria.
21: Ecco.
0: Però tutti i prodotti li prendeva appunto dai dintorni di Mantova, dai vari fattori. Comprava il maiale, facevano poi appunto salami, salsicce. Io questo ricordo di questi salami appesi
21: mi ha fatto tanto
0: nel retro della casa di nonna.
21: E anche a casa dei miei nonni appesi, c'erano prosciutti, salami appesi. E all'occorrenza, quando si facevano queste riunioni familiari...
0: Certo, sì, di solito poi a Pasqua o Ferragosto ci riunivamo un po' tutti, anche con gli altri cugini.
21: Che poi il salame mantovano è più morbido rispetto al salame.
22: Sì, infatti è un po' più dolce, più morbido.
21: Allora, vedete com'è semplice fare questi gnocchi.
22: Con questo impasto, questa quantità, vengono circa 4 porzioni.
21: 4 porzioni? Che dite? Le facciamo tutte e 4 queste porzioni? Facciamone ancora un po'. Attenzione a mettere un po' di farina in modo da non farli...
22: Qua se mi metti anche...
21: Sì, ecco, te la metto.
22: Grazie, un pochino, così. Ecco.
21: Qui hai una foto bellissima al mare con chi è? Con tuo fratello?
22: Sì, siamo io e mio fratello. Qui credo, all'epoca lì andavamo sulla riviera Adriatica.
21: Prima di trasferirsi, adesso il mare ce l'hai a casa.
22: Questo sì, ce l'ho proprio vicino a casa, quindi...
21: E di piatti invece tipicamente milanesi, di Milano?
22: Milanesi, a parte sì, per il classico risotto con lo zafferano, poi a volte faccio...

0: Sei anche in argomento.
1: Ah, ecco, quindi.
0: Andiamo a lessarli?
1: Sì, perfetto.
0: Pronti, chef, bolle in pentola la nostra acqua?
2: Sì.
0: La salsiccia ce la sta sbriciolando, vai, mettiti bravo. Anche pure al centro.
2: Sì, la responsabilità del sale.
1: Infatti questa...
0: Bene, diciamo la zucca si è ammorbidita, ma la frulli anche o la lasci a pezzetti poi la zucca?
1: Ma, sì, in genere magari gli do una schiacciatina, non frullo col frullatore, ma
0: con
1: do
0: la
1: una
0: forchetta.
1: Schiacciatina, sì.
0: Vabbè, vado, l'acqua bolle, vado io?
1: Mette, sì, come vuoi.
0: Tuffiamoli, tanto gli gnocchi non ci mettono tanto tempo.
1: Sì, il tempo, ecco qua, sì, qualcuno
0: dobbiamo stare attenti un po' che la farina, sì, attenzione, faccio un po' di bagnetto a tutti. Sono un po' a maldestra, se volete potete aiutarmi, non mi offendo se mi aiutate.
1: Però perché poi è pesante.
2: I gnocchi vanno tuffati nell'acqua.
0: Ma c'è tanta farina perché io per paura che si attaccassero ho esagerato. Ecco qui, queste voilà. Sono quattro porzioni mi sa, no, almeno due o tre, dai.
2: Meno male.
0: Intanto chef, che dici, poi... vuoi impiattare il tuo bellezzo alla picchia po'?
2: Va benissimo.
0: Ti lascio lo spazio, facciamo cambio. Eccoci qua, noi continuiamo
1: la salsiccia, ecco così sbriciolata.
0: E poi quando la uniamo la salsiccia al nostro...
1: Sì, quando la zucca è quasi cotta, ecco anche adesso può andare, ad esempio, ecco io poi magari col cucchiaio gli do una... Vedi, gli
0: una schiacciatina,
1: un pochino,
0: certo.
1: Un pochino più crema.
0: Ma Salvatore, tuo marito, cosa ti chiede di cucinare lui... spesso?
1: Sì, sì, no, lui la sua frase ricorrente, mangia tutto fortunatamente, lo so, dice, noi a casa ci dividiamo sempre i compiti. Lei cucina e io mangio.
0: Certo, questa
1: io
0: cosa
1: sporco e lei pulisce.
0: È tipicamente da marito questa cosa. Sempre, abbiamo avuto diversi mariti che
1: la
0: però qualcuno
1: così,
0: aiuta anche.
1: Sì, no, ma diciamo così nelle cose essenziali c'è la cucina non è il suo forte, però fortunatamente
0: ma
1: compenso
0: lui...
1: io, mi dicono.
0: Bene, io vedo che gli gnocchi cominciano a salire.
1: Ecco, quindi arriva qui
0: vogliamo...
1: il sugo anche pronto, io metterei
0: vai, metti la salsiccia nella zucca.
1: Così si amalgama bene.
0: E nel frattempo, scusa, mi distraggo un attimo, Lidia, perché questo momento è topico. Il nostro lesso alla picchia po' è nel piatto.
2: Nel piatto?
0: Cosa ti serve, chef?
2: Prendo...
0: Le sue foglioline per decorare.
2: Sì, che in questo caso però noi stiamo mettendo la mentuccia.
0: Mentuccia. Hai visto come l'ha fatto il lesso? Lui le ha lasciato a fettine, un po' grandi per impiattarlo.
2: Più grossolano, sì.
0: Allora, io intanto scolo. Li metto direttamente nella padella,
1: sì,
0: giusto?
1: Perfetto, benissimo. Sì.
0: Vai, così li facciamo insaporire, sono venuti benissimo. E hai ragione, restano più morbidi.
1: Sì, guarda, questi è come se quelli di patate che rimangono morbidi.
0: Li impiattiamo dopo aver detto ai nostri amici a casa qual è la prossima ricetta che facciamo.
1: La prossima, un dolce, faremo un crumble alle mele.
0: Buono, ti voglio bene. Allora, leggo subito la lista degli ingredienti. Per fare il crumble alle mele occorrono 3-4 mele, 100 g di noci e uvetta, 250 g di farina, 100 g di zucchero, 150 g di burro, cannella, succo di limone. E mentre prepariamo gli ingredienti, guarda un po' una sorpresa, dietro di te guarda chi ti pensa da casa.
3: Ciao Lidia, come stai? So che sei impegnata nel fare una ricetta delle tue e noi le conosciamo molto bene, ogni volta che siamo a cena da te insomma ci sorprendi sempre. No, mi sto cimentando anch'io con un piatto che anche tu forse avrai, no sicuramente avrai conosciuto, le linguine panna e limone, ci metto un pochino di panna, poi il succo di mezzo limone e la scorza di mezzo limone edibile, meno male che adesso le fanno edibili, ci stanno un pochino più attenti, insomma queste cose, e poi ci metto un 20 g di parmigiano, mescolo il tutto, quindi è semplice, veloce e anche gustosa. Va bene, mi fa piacere essere qui anch'io, insomma, a incoraggiarti, a darti i miei saluti. E sei una cuoca bravissima e niente, ci vediamo molto presto. Ciao ciao!
0: Chi è questa signora?
1: Questa è una mia amica da tanti anni, Eliana.
0: Ti trovi bene con lei?
1: Sì, ci vediamo spesso con lei, poi con mio marito,
0: bene.
1: Tuo marito.
0: Allora la salutiamo. Ciao Eliana, bene. Grazie per
1: questo clip.
0: Iniziamo a fare il nostro crumble di mele. Come si comincia? Abbiamo la padella.
1: Nella padella ho fatto le mele a tocchetti e le metto dentro perché...
0: Direttamente in padella, comunque, che è già calda.
1: Sì, devono ammorbidire un pochino, anche se...

0: al forno, però.
1: E le mele le avevi irrorate con il succo di limone, giusto?
2: Sì, ho spremuto il limone.
1: Già ce l'avevi messo dentro per non farle diventare nere, giusto?
2: Sì, poi
1: e ne aggiungiamo anche un po' di padella.
2: No, perché comunque.
1: Bene. Mentre tu fai questa cosa, io noto con piacere che i nostri assaggiatori hanno sia il lesso alla picchia po' che gli gnocchetti. Che ne pensate? Chi parla per primo? Sonia?
3: Allora, io vorrei dire che ho scoperto questa cosa. Io non ho mai fatto gli gnocchi acqua e farina. Sono semplicissimi,
2: hai visto, sì,
3: per cui ho deciso che li farò subito.
1: Risparmi sulle patate, vengono morbidi uguali.
3: A parte quello, l'unico inconveniente è che chiaramente all'inizio è caldo, per cui lo faccio fare a Luigi. Però ho imparato a farle, già tantissimo.
1: Luigi si toccherà impastare, lei poi li taglia?
4: Lei poi li taglia e li mangia.
1: Ma hai assaggiato anche tu gli gnocchi?
4: Li ho assaggiati anche io, sono veramente squisiti. E anche io faccio un condimento di questo tipo anche per la pasta. Magari aggiungo un pochino di gorgonzola.
1: Bene, un'idea si può fare, vero?
4: È una buona idea. Ma anche la picchia poi.
1: Ecco,
4: fantastica.
1: Lì ci volevo. Vorrei proprio che dessi un po' di soddisfazione al nostro chef.
4: Con un piatto ne fai due o tre, perché con l'esso fai la picchia po' che sembra uno stracotto. Poi col brodo puoi fare un risutin oppure ci fai gli agnolotti in brodo.
1: Hai capito? Sei proprio un buon gustaio.
3: E posso dire che l'aggiunta della mentuccia proprio da bravo romano è, secondo me, un
1: non tocco... plus ultra.
3: Sì.
1: Bene, chef, puoi ritenerti soddisfatto, mi sembra, no?
5: Abbastanza.
1: Invece sono soddisfatta io di vedere come Lidia sta facendo questo crumble. Allora, le mele si ammorbidiscono.
2: Le mele stanno ammorbidendo, ci aggiungo l'uvetta.
1: La strizziamo e la aggiungiamo. Buonissima, l'uvetta che mi piace tanto, poi con le mele si sposa proprio benissimo.
2: Sì, diciamo un po', gli ingredienti sono simili a quelli dello strudel.
1: Infatti. E poi quindi anche le noci che abbiamo triturato col coltello. E lo zucchero.
2: Succo di limone che avevo messo, beh, mettiamo l'ultimo.
1: Un altro po' di succo di limone.
2: E metto poco zucchero perché poi una parte andrà nell'impasto.
1: Benissimo.
2: Mettiamo subito anche un pizzico di cannella.
1: E allora aggiungiamo anche la cannella e mentre il crumble si prepara noi vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità e ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola. A dopo.

0: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, una storia biblica di fede e di coraggio, il film Davide e Golia. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, l'immenso potere della musica e la forza di un sogno, l'ottava nota. Venerdì, la straordinaria vita del fondatore della Compagnia di Gesù, Ignazio di Loyola. Sabato, il destino ha grandi piani per il piccolo Simon Birch. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film 55 giorni a Pechino. Buona visione.
1: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
2: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
1: Al filtro UV.
2: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
3: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
4: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivi.
5: È nero, è sgrassante, è nero, è profumante, è nero, è pulito in un istante. Vim in Black, Carboni Attivi, Vim in Black.
4: Vim Carboni Attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sparco ostinato. Provali gratis.
6: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
7: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
0: In prima visione TV.
8: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
9: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
8: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
10: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
8: Io ti amo, Maria Vittoria.
9: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
8: Sono altro che un poveraccio.
9: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
11: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
12: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
0: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
13: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
14: Le piante dormono, dormono come noi.
15: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
16: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
17: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
18: Non ci resta che iniziare.
0: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.
19: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono qui con la nostra amica nata a Milano ma che vive a Ostia Lido, Lidia Brioschi. Stiamo facendo il crumble di mele e il nostro chef sta continuando a far cuocere queste mele che devono ammorbidirsi con uvetta, zucchero, noci, limone. E noi dobbiamo preparare l'impasto.
20: L'impasto, ecco. Anche qua è semplicissimo. Allora, la farina,
19: I nostri assaggiatori sono attentissimi perché vogliono sicuramente imparare a farlo, come le nostre amiche a casa.
18: Poi burro. Il burro ammorbidito a tocchetti grossolani e lo zucchero.
19: E si lavora con le mani, si fa questo impasto. Allora, mentre quindi, impasti, voglio leggerti una frase.
18: Così è con le mani, perché
19: ecco,
18: qua è il bello.
19: Mentre tu lo fai, vado a leggerti una frase. E io ho questo quaderno di cucina sul quale appunto tutte le ricette, anche le tue, quelle che ci hai regalato oggi, quelle del nostro chef, ma anche delle frasi che ogni tanto mi capita di leggere e le appunto e le dedico ogni volta alle nostre ospiti. Questa frase che ti dedico è di Sant'Agostino e dice: credi e capirai, la fede precede, l'intelligenza segue. E mi piace dedicartela perché mi hai raccontato un po' della tua vita e mi sembra che rispecchi un po' anche il modo che hai di affrontare le cose. Sai che bisogna avere fiducia.
18: Sì, la fiducia, la positività soprattutto, perché aiuta molto.
19: Vero, e tu hai una frase che condisce la tua vita, che ti dà forza nei momenti anche magari difficili.
18: Sì, ma in genere diciamo che un po' il mio motto è: se non puoi allungare la vita, almeno allargala.
19: Ah, che bella questa metafora, allargarla.
18: Allargarla di vari interessi, cercare di fare nei limiti più cose possibili, più esperienze, viaggi quando si può ovviamente.
19: E infatti ti piace anche viaggiare, sei felice di vivere sul mare, tu che sei nata invece a Milano.
18: Sì, infatti Milano è la mia città di nascita, del cuore. Però non so se ci tornerei a vivere, non so.
19: Ma torniamo al nostro crumble.
18: Ecco, qua deve rimanere così prima, praticamente.
19: Però che l'impasto che abbiamo fatto con le mele assomiglia a quello dello strudel. E io non posso non pensare al nostro amico Luigi, che è ghiotto di strudel, vero?
20: Esatto, infatti mi piace moltissimo e mia madre lo faceva con le pere.
19: Ma faceva
20: con
19: proprio
20: le pere
19: il crumble?
20: William, faceva proprio il crumble.
19: Ah, non lo strudel, proprio il crumble?
20: No, faceva proprio il crumble.
19: Bene, allora noi siamo pronti a mettere in teglia? Allora, mettiamo la teglia qui e dimmi come fai, fammi vedere.
18: Carta da forno.
19: Abbiamo tagliato un disco di carta da forno sul fondo, io te lo tengo
18: fermo. E poi basta spargerlo così. Perché questo è l'impasto.
19: Sembra la mudica atturrata di Sonia. A proposito di cose che Sonia fa abitualmente e che le piacciono e che noi celebriamo abbondantemente in questa cucina. E quindi si fa
18: allora,
19: questa smollicata.
18: La parte sotto gli do leggermente, non schiacciata, ma leggermente.
19: Ecco, ti aiuto. Ecco.
18: Questa poi dopo andrà messa sopra, dopo aver messo le
19: per
18: mele.
19: Per fare quella crosticina, quindi la parte di sotto la si mette e la si
18: appiattisce leggermente così.
19: Prima di completare direi di andare a vedere dov'è Francesca, la nostra amica Francesca Ceci, che è sempre alla scoperta di qualche tradizione antica, qualche nuova ricetta da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Guardiamola lì, è in una cucina di un
21: buongiorno,
19: ristorante.
21: Buongiorno amici di quel che bolle in pentola, io questa mattina gioco in casa, sì, perché mi trovo ai Castelli Romani. Sono al ristorante a casa di Nino e con me c'è lo chef, Nino Palmieri. Buongiorno chef.
22: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
21: Sono particolarmente contenta stamattina io,
22: Perché?
21: Perché gioco in casa, l'ho detto, sono qui ai Castelli Romani e insomma ti ho conosciuto, sono felice.
22: Grazie.
21: C'è già un gran profumo.
22: Io ho già cominciato a preparare qualcosina. Questo è un piatto prettamente lucano del mio paese, della Basilicata, di Rivello. E ho già appassito, abbiamo già fatto appassire la cipolla bianca con la polvere dei peperoni cruschi. I peperoni cruschi sono nostri.
21: Strepitosi.
22: Lucani. E io comincio già a preparare il
21: piatto. Io nel frattempo ho le mie curiosità.
22: Certo.
21: Per esempio vorrei capire, ma Nino, dove hai imparato a cucinare?
22: Ah, io per questo non sono uno chef. Faccio questo per passione, l'ho sempre fatto per passione, però devo ringraziare sicuramente mia mamma che da piccolo in qualche modo mi faceva cucinare, mi ha dato questa passione ed è rimasta e adesso la sto portando avanti nel ristorante con i piatti, diciamo questi piatti poi inventati da me, però secondo me comunque in ogni piatto c'è un pochino di mia mamma.
21: Un po' di lei, questa è bellissima, la tradizione.
22: È vero.
21: Molto molto bello.
22: Ho aggiunto il baccalà che era già stato lessato per 8 minuti soltanto a vapore.
21: Quindi pochissimo.
22: Pochissimo, un po' di peperoni cruschi sopra.
21: Sì.
22: Questi qui così si sente la croccantezza già solo.
21: Sembrano patatine,
22: solo a toccarle. Giusto un pochino d'erbetta, in questo modo.
21: E poi metti delle fettine di pane?
22: Il piatto è quasi pronto e poi aggiungiamo la frisella, che è sempre del mio paese, che è stata leggermente bagnata, ma così, giusto per accompagnarlo. E poi con tutta questa salsina sicuramente puoi immaginare quello che è.
21: Fumo. Poi è praticamente ora di pranzo.
22: C'è una forchetta qui per
21: te. Beatrice, Fabio, che devo fare? Me l'ha chiesto lo chef.
22: Poi non farlo.
21: Allora, chef, il piatto è bellissimo. Io non è che se lo voglio rovinare, per carità, però...
22: Spero che sia buono.
21: Non è buono.
22: È
21: buonissimo.
22: Grazie, chef. Grazie.
19: Che meraviglia, i peperoni cruschi, che meraviglia, beata Francesca. E che bello, che emozione, quanto è poetico il ricordo dello chef della sua mamma. Perché come dicono da noi in campagna, chi tiene mamma non chiagna, chi ha la mamma non piange. Salutiamo ancora mamma Ida.
21: Mamma Ida.
19: Ciao mamma Ida.
21: Ciao mamma.
19: Allora, siamo pronti noi con questo fantastico crumble. Il nostro chef ci porta alla padella. Vieni, vieni, ho preparato il sottopentola. Appoggiamo qua. Prego, e completiamo.
21: Si mette il tutto
19: direttamente sopra il nostro impasto che abbiamo schiacciato. Benissimo. Aspetta, che mettiamo questa padella di lato, guarda, te la metto qua. Ecco, così tu puoi fare
21: con più
19: comodità quello che occorre fare. Riempiamo il nostro stampo che abbiamo già foderato con la carta forno, con le briciole del nostro impasto un po' appiattite, con le mele, uvetta. Mamma mia, che profumo! Questo è uno dei miei dolci preferiti, pensa. È vero che lo dico spesso perché sono una golosona. Tu sei golosa?
21: È semplice, io sì, diciamo tanto, perché faccio i dolci e me li mangio.
19: Ecco, infatti, povero Salvatore, questo ve lo dividete, tu e lui ve lo litigate.
21: Infatti, piace
19: anche alle tue nipoti?
21: Sì, infatti, questo lo faccio spesso perché poi sono cose veloci.
19: Infatti, non
21: da
19: è
21: fare.
19: Difficile. Sì. Anche tuo fratello sa cucinare?
21: Ah, lui per necessità qualcosa fa, ma poco, diciamo.
19: Bene, questa è una bella merenda in riva al mare. Quanto ti piace vivere al mare?
21: Tanto, tanto. Io amo il mare, infatti...
19: Ti fai delle belle passeggiate?
21: Faccio passeggiate, anche l'inverno, poi soprattutto l'inverno, che è più tranquillo.
19: Chi più di tutti in questa cucina ti capisce? La nostra amica Sonia, che è siciliana e ora vive ai Castelli Romani. Ha un negozio a Vindoli. E il mare quando lo vedi, Sonia?
1: Quando vado giù a Palermo, nel senso, chiaramente il mare è un po' dappertutto, potrei venire pure a trovare Lidia al Lido di Ostia.
19: Infatti possiamo andare a trovarla,
1: Lidia. Lo so, però il mare per me è Palermo.
19: E il mare è Mondello, la spiaggia di Mondello, vero?
1: Esatto.
19: Che faccio, ti aiuto ad appiattirla un po'?
21: Faccio io, vuoi?
19: Vai. No, volevo aiutarti, però non so come...
21: No.
19: Ecco, e adesso mettiamo le briciolette dell'impasto sopra.
21: Ok, e adesso poi il restante impasto va spolverato sopra fino a ricoprire bene il tutto.
19: Che meraviglia, perché poi in cottura si formerà questa bella crosticina,
21: la farina, il burro.
19: Andiamo subito a metterlo nel forno perché non vedo l'ora di mangiarlo. Quanto tempo deve stare in forno?
21: Ma, dipende dai forni, però una ventina, 25 minuti.
19: Benissimo, fantastico. Crumble di mele,
21: mettiamo
19: va subito
21: l'ultimo, ecco qua, perfetto.
19: Vado, metto in forno, ecco qua, meraviglioso. E noi ci guardiamo il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare il lesso alla picchia po', per prima cosa abbiamo preparato il lesso mettendo la carne in acqua fredda con le verdure lavate, pulite e tagliate a pezzetti, le spezie e il sale. Abbiamo cotto a fiamma molto bassa per almeno 4 ore, avendo cura di togliere eventuale schiuma. Poi abbiamo fatto raffreddare completamente la carne immersa nel brodo. A questo punto siamo passati alla cottura alla picchia po'. Abbiamo tagliato le cipolle a fettine molto sottili e le abbiamo fatte appassire in padella con l'olio, aggiungendo un po' di brodo. Poi abbiamo aggiunto i pomodori pelati, schiacciati con una forchetta, un pizzico di sale e cotto a fiamma bassa. Abbiamo poi unito il peperoncino, la carne sfilacciata e lasciato andare ancora il tutto per una mezz'oretta coprendo con il coperchio. Trascorso questo tempo, abbiamo tolto il coperchio e fatto addensare il sugo. Infine abbiamo aggiustato di sale e pepe, unito le foglie di mentuccia e servito ben caldo. Per preparare gli gnocchetti, acqua e farina con sugo di zucca e salsiccia, abbiamo scaldato l'acqua leggermente salata e l'olio in una pentola. Quando è stata quasi a bollore, abbiamo aggiunto la farina e mescolato fuori dal fuoco finché il composto non si è staccato dai bordi. Abbiamo versato sulla spianatoia e impastato bene. A questo punto abbiamo formato i cordoncini e tagliato gli gnocchetti lasciandoli su un vassoio infarinato. Abbiamo quindi preparato il sugo. Abbiamo tagliato a tocchetti la zucca ben pulita, l'abbiamo cotta in una padella con un filo d'olio e la cipolla tritata e in un'altra padella abbiamo soffritto la salsiccia con un filo d'olio, abbiamo sfumato con vino bianco e alla fine abbiamo unito la zucca, abbiamo aggiustato di sale e lasciato insaporire. Abbiamo cotto gli gnocchi in acqua salata e li abbiamo scolati nella padella del sugo. Abbiamo mantecato bene e servito con una spolverata di pecorino grattugiato. Per preparare il crumble alle mele abbiamo sbucciato e tagliato a cubetti le mele, le abbiamo passate in padella per 10 minuti aggiungendo succo di limone, un cucchiaio di zucchero, le noci e l'uvetta ammollata e la cannella. In una ciotola abbiamo fatto un impasto bricioloso con farina, burro freddo a tocchetti e zucchero. Abbiamo adagiato una parte di questo impasto sul fondo di una teglia da crostata, premendo leggermente. Abbiamo versato sopra le mele e ricoperto con il restante impasto, questa volta senza premere troppo. Abbiamo cotto in forno per circa 20 minuti, mettendo il grill negli ultimi 5 per far dorare bene la superficie. Ed ecco i nostri piatti che trionfano sul nostro banco. C'è il lesso alla picchia Po che il nostro chef Fabio Cinelli ha fatto come prima ricetta per noi oggi. E poi gli gnocchetti dell'amica Lidia Brioschi con la zucca e la salsiccia. Buonissimi, morbidissimi, l'hanno detto anche i nostri assaggiatori. E per finire invece croccante, delizioso, dulcis in fundo, un crumble di mele con uvetta, noci, mamma mia ragazzi, oggi davvero un pasto.

0: Completo, un menù sopraffino. Che dite, assaggiatori? Siete felici?
1: Molto. Io ho imparato un'altra ricetta. Questa volta la posso pure fare da sola, nel senso non chiederò aiuto perché è molto semplice.
0: Molto semplice,
1: pranzo.
0: Ma di effetto, vero?
1: Esatto. Buono.
0: Che dici tu, Luigi?
2: Allora, è buonissimo, è più o meno come quello che faceva mia madre. Origine anglosassone, è leggermente diverso tra gli Stati Uniti, l'Inghilterra e l'Australia.
0: Il nostro sapiente Gigi che ci racconta ogni cosa dei piatti. Bravo, grazie per tutte queste chicche che ci regali. La mamma oggi, in questa cucina trionfa la mamma, veramente nominata più volte, io approfitto per salutare la mia. Ciao mamma, mi manchi, ti amo. E non finisce qui perché il nostro chef a questo punto ci stupisce con le sue ricette del riciclo, riutilizza quello che abbiamo lasciato indietro. Sei curioso di sapere cosa fa?
3: Ah, certo.
0: Allora
3: certo.
0: Vieni con me, andiamo ai fornelli a vedere perché lo vedo armeggiare con mela, carne, carote, noci. Allora cosa stai facendo, chef?
4: Abbiamo recuperato le carote del brodo, il lesso, le nocciole,
0: noci.
4: Le noci della nostra amica, scusami. E poi la mentuccia con cui abbiamo finito la picchia, poi la mela dobbiamo averla, perché poi avere una mela al giorno almeno in casa.
0: Poi c'era comunque nel nostro crumble di mele, giusto appunto, le hai tagliate a fette, non le hai stavolta nappate con il burro in padella, come qualche volta hai fatto?
4: Perché le vogliamo un pochino più croccanti, un pochino più fresche, e allora...
0: Ma questo accostamento della mela con il lesso è una cosa veramente particolare, chef.
4: Sì, ma pensando, sai, alla fine ogni piatto va scomposto, è pensato per elementi. La mela ci dà un pochino di acidità, poi abbiamo la carne con il suo gusto totale, continuiamo con le mele.
0: Quindi una sorta di mille
4: foglie.
0: Una parmigiana di
4: soltanto,
0: mele.
4: Esatto, pochi strati perché, ecco, soprattutto per il tempo che per noi è sempre un po' tiranno.
0: Che bello, una torretta, come la vogliamo chiamare? Mi stanno venendo un sacco di idee. Davvero, ti viene in mente un nome da dare a questa ricetta del riciclo?
3: È una cosa originale, gustosa.
0: Vero, una mille foglie, una parmigiana, una torretta, un tortino. No, tortino no. Sonia, che cosa tu con il tuo estro di... artista, artigiana?
1: Allora, secondo me potrebbe essere mille foglie croccante in agrodolce, perché c'è il dolce della mela, l'agro o comunque il sapore salato della carne, dell'esso. E per cui secondo me...
0: Ma guarda poi che carina anche la carotina, che dà anche un colore arancio.
4: Esatto, dà un po' di colore.
0: Mamma mia, Luigi, tu?
2: Essendoci le mele e le noci, io direi un agrodolce tirolese.
0: Agrodolce tirolese. Yodelò, possiamo fare anche lo yodel, mi sa, tra poco. E io continuo, insisto sul mille foglie... E però non saprei veramente chi si arroga il diritto, chi si prende la briga di dare un nome. Dai, decidiamo.
1: Mille foglie croccante, dolce e salato.
0: Mille foglie croccante, dolce e salato. Ti piace, chef?
4: Beh, sì.
0: Si piace.
4: Piega pienamente il nostro piatto.
0: Io perfetto. Non vedo l'ora di provarlo. Allora, Lidia, grazie per essere stata con noi.
3: Grazie.
0: Ti salutiamo.
3: Grazie a voi per avermi ospitato.
0: Bene, ti salutano anche i nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
3: Ciao
1: Lidia.
3: Sonia, ciao Luigi.
0: E insieme a tutti voi il nostro chef Fabio Cinelli. Do appuntamento ai nostri amici e alle nostre amiche a casa domani, stessa ora, sempre su TV 2000, mi raccomando, nella cucina di quel che bolle in pentola. Ci vediamo domani. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fito Latte, con fito estratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale.

0: con l'Angelica.
1: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
3: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.
4: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
5: In Prima Visione TV.
6: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
7: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
6: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
8: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
6: Io ti amo, Maria Vittoria.
7: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
6: Sono altro che un poveraccio.
7: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
9: Andrei a stare in convento.
10: La telenovela Tempo di Amare. Domani in prima serata.

0: Buonasera.
1: Dream è un ristorante, pizzeria, spaghetteria nel centro storico di Ariano Irpino. I protagonisti di queste attività sono proprio quelle persone che normalmente vengono escluse dalla società. Senza il sostegno dell'8 per 1000 sarebbe stato tutto più difficile, perché appunto ci ha dato un grande aiuto economico per poter avviare questa attività.
2: Canzone classico, la signora.
1: Nella nostra pizzeria lavorano Giuseppe, Madì, Antonio, Francesco, Lucia e Denis.
3: Dal 26 di gennaio lavoro qua. Il mio compito è di portare i piatti, servire la gente.
4: La mia vita da quando c'è Dream è molto più movimentata,
3: Venite qui a Dream perché la pizza è buona, in basso è buono.
4: Il mio sogno adesso è quello di andare avanti, di non mollare, di cercare di non far mollare nemmeno i ragazzi.
1: Enis è un ragazzo speciale, molto sensibile. È arrivato qui con tante remore, con tante paure, ma giorno per giorno veramente sta facendo progressi, si sta superando e sta facendo grandi cose insieme a tutti noi. La bellezza di essere un gruppo di giovani uniti, affiatati, con la fede al centro, con Serena, fin da quando siamo sposati, abbiamo sempre pensato di fare una famiglia allargata, quindi una famiglia che non pensasse soltanto ai figli naturali, ma una famiglia che condividesse ogni cosa di sé con chiunque ne avesse bisogno. E questo posto da qui a 5 anni lo vedo più grande, vedo un ampliamento con molti più posti a sedere e con molte più persone che lavorano e che possono ritrovare la propria dignità qui lavorando.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo insieme l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi da casa attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: la comprensione della verità come dono da condividere e non come possesso da rivendicare, libera la Chiesa dalla tentazione di rimpiangere forme di presenza fondate sul potere. La Chiesa non vuole alzare la bandiera del possesso della verità, perché la verità non è un territorio da difendere, ma un bene da condividere. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: L'eterno riposo dona al loro Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Signore Dio Onnipotente, tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute, e conservalo alla Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie

0: di violenti attacchi anche a centinaia di chilometri dal fronte. Zelensky incontra il neopremier inglese Burnham. Emergenza fuoco, bruciano ancora Francia e Spagna, ha chiesto l'aiuto della protezione civile europea, fiamme in Molise e sul Gargano. Da Castel Gandolfo, nuovo appello del Papa per la pace, preoccupato per la Terra Santa, la voce del Pontefice torna a levarsi nel solco di un intenso magistero che chiede per tutti una pace disarmata e disarmante. Ore 12, buongiorno dal TG2000. In apertura la guerra in Ucraina, non si ferma la pioggia di missili e droni tra Russia ed Ucraina in una delle notti più violente degli ultimi mesi, che ha visto colpire obiettivi strategici e zone residenziali a centinaia di chilometri dal fronte. Oggi, per ribadire il sostegno internazionale, il presidente ucraino sarà ricevuto dal primo ministro britannico Andy Burnham. Leonardo Possati.
1: Ormai è guerra totale, con attacchi ripetuti e costanti sia in territorio ucraino che russo. Il bilancio più tragico arriva da Zaporizhia, dove un attacco russo ha distrutto un'area abitata provocando la morte di un uomo di 67 anni. Sotto le macerie i soccorritori hanno estratto vivo un giovane, mentre altre 5 persone sono rimaste ferite nell'oblast di Sumy a causa di bombe aeree guidate che hanno devastato infrastrutture e abitazioni civili. Nella notte la Russia ha lanciato un totale di 147 droni a lungo raggio, ma il bersaglio principale è stato il porto di Mykolaiv. 3 navi mercantili sono state danneggiate, un attacco che Kiev definisce un attentato alla sicurezza alimentare globale, mentre Mosca rivendica di aver interrotto lo scarico di forniture belliche. La risposta ucraina non si è fatta attendere e ha colpito in profondità il territorio russo. A Rostov, sul Don, una coppia di coniugi è stata uccisa e un adolescente in condizioni critiche. Raid massicci sono stati segnalati anche a Belgorod, con 12 feriti e blackout diffusi, arrivando a colpire perfino le sedi dei servizi segreti russi. Il presidente Zelensky rivendica con forza le operazioni, confermando attacchi mirati a terminal petroliferi russi fino a 1300 km dal confine per tagliare i finanziamenti alla guerra di Mosca. Sul piano interno il leader ucraino giustifica poi il cambio dei vertici militari, i generali Fedor e Sirsky, parlando di necessari correttivi alla comunicazione tra ministero ed esercito. E intanto dall'Iran arriva una nuova minaccia per Kiev dopo l'attacco ucraino contro una nave iraniana nel Mar Caspio nel corso del fine settimana, un atto che di certo non rimarrà senza risposta da parte nostra. Le conseguenze saranno imprevedibili, ha fatto sapere Teheran.
0: Sempre alta la tensione in Cisgiordania, incursioni militari israeliane e violenze perpetrate dai coloni che continuano a costruire anche avamposti illegali. Maurizio Dischino.
2: Un'altra giornata iniziata con gli attacchi israeliani in più città e villaggi nel territorio palestinese della Cisgiordania. L'agenzia UAF ha riferito che stamani i militari di Tel Aviv hanno fatto irruzione nell'istituto di formazione tecnica nel campo profughi di Calandi, a nord di Gerusalemme occupata, durante la quale hanno lanciato lacrimogeni e arrestato insegnanti, amministratori e personale all'interno di una delle sale dell'edificio. Sempre l'agenzia UAF ha fatto sapere che le autorità israeliane hanno emesso nella notte 6 ordini militari per sequestrare l'equivalente di circa 50 ettari di terreno di proprietà palestinese in diverse aree a est del governatorato di Tubas. Le forze israeliane hanno demolito abitazioni anche nell'area di Jenin e nei pressi di Ramallah. Inoltre 8 palestinesi sono stati arrestati in 5 diverse località di Nablus. La scorsa settimana l'esercito israeliano ha lanciato una dura repressione in Cisgiordania in seguito agli attacchi che hanno causato la morte di 4 palestinesi e 2 israeliani. Gli scontri sono esplosi dopo che alcuni coloni israeliani armati sono entrati nel villaggio di Tal e un residente palestinese ha sottratto un'arma a uno dei coloni, quali poi hanno attaccato più villaggi palestinesi. Ma l'ondata di attacchi dei militari e dei coloni israeliani si inserisce nel più ampio contesto di occupazione del territorio palestinese della Cisgiordania. Il Times of Israel ha comunicato che alle ore 11 di Tel Aviv il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è partito per Washington. Domani è previsto l'incontro con il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca. Ascolterò Trump. Ogni decisione spetta a lui, ha affermato Netanyahu.
0: Si riaccende la speranza per il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Donald Trump mette in pausa per ora la più volte minacciata escalation militare contro Teheran. Secondo i media i rischi sono alti e le munizioni poche. Nello stretto di Hormuz i Pasdaran costringono 4 navi a cambiare rotta aprendo il fuoco. Torniamo in Italia, la corsa dei prezzi dei carburanti torna a preoccupare. Il governo accelera per una soluzione. Dopo il vertice a Palazzo Chigi tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti, prende quota l'ipotesi delle cosiddette accise mobili, che consentirebbe di ridurre temporaneamente il peso delle imposte sui carburanti, utilizzando l'extragettito dell'IVA. La decisione del Consiglio dei Ministri, convocato per il pomeriggio di oggi. La Premier Meloni e il Ministro Piantedosi sono attesi in Piemonte. Nuovo sopralluogo dopo la guerriglia in Val di Susa. Oltre 1 milione di danni solo nel quartiere dell'alta velocità di Chiomonte. 450 antagonisti estremisti identificati. Oltre 120 feriti tra le forze dell'ordine. Ferma la condanna dell'arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, che parla di pura violenza terroristica. Il cardinal Repole prende una posizione netta, incompatibili con il Vangelo e la democrazia. Ma per i Notav è stata una grande giornata di lotta. E siamo all'allarme incendi, oltre 300.000 persone evacuate tra Francia e Spagna. Anche in Italia si apre un nuovo fronte di fuoco. Antonella Mazza-Teruel.
3: Nella notte non è avanzato, è rimasto stabile l'incendio, pare accidentale, nel sud-ovest della Francia, che in 6 giorni ha distrutto 42.000 ettari di terreno, ma quella odierna sarà un'altra giornata impegnativa per i numerosi vigili del fuoco sul posto con circa 300 mezzi. Il meteo non aiuta, nel pomeriggio le temperature sono in rialzo, inoltre ieri una 50ina di pompieri sono stati spostati in Provenza per domare 3 roghi scoppiati quasi simultaneamente, probabilmente di origine dolosa. La Francia brucia, il capo dell'Eliseo, Emmanuel Macron, che ha chiesto l'attivazione del meccanismo di protezione dell'Unione Europea, ha presieduto questa mattina una cellula di crisi interministeriale. Le fiamme minacciano Bordeaux, chiuse la linea ferroviaria verso la località turistica di Arcachon e l'autostrada, mentre aumenta il numero di persone evacuate in rifugi di emergenza. Sono ormai 220.000 gli sfollati, senza sapere quando potranno far ritorno a casa. È difficile perché arrivano molte persone contemporaneamente, dice questo volontario. Diverse città attorno a Bordeaux hanno ricevuto l'ordine di evacuare, ma abbiamo cibo, acqua e provviste a sufficienza. Complicato il lavoro dei vigili del fuoco in Spagna a causa di forti raffiche di vento. Investita dalle fiamme la regione montuosa a ovest di Madrid, sono andati in fumo circa 50.000 ettari di terreno intorno ad Avila, in quello che le autorità considerano il più grande rogo boschivo nella storia del paese. Minacciate anche Madrid e Toledo, nel sud Valencia, dove oggi sarà in visita il premier Pedro Sánchez, dopo essersi recato ieri ad Avila. In tutto il territorio sono state evacuate circa 75.000 persone, ma in giornata alcuni abitanti potrebbero far ritorno nella capitale. Anche il nostro paese si trova intanto a fronteggiare gli incendi, domato quello sul grande raccordo anulare di Roma, spente le fiamme sul Gargano in Puglia, che nella giornata di ieri hanno investito Vieste e Peschici, resta ancora attivo invece il rogo in Basilicata, Maratea e nella notte una 60ina di abitanti hanno dovuto lasciare le proprie case.
0: Il meteo dopo il maltempo in Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche, oggi le piogge si spostano verso la Campania, ma in generale il caldo resiste e da mercoledì è attesa una nuova ondata di calore che investirà tutto il paese. Siamo in Toscana, momenti di paura nel parcheggio di un centro commerciale di San Vincenzo nel Livornese. Un 42enne senza fissa dimora ed originario della Spagna ha dato in escandescenza e tentato di accoltellare agenti della polizia locale intervenuti sul posto. È stato ferito da un colpo esploso da uno di loro. L'uomo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Pisa, non è in pericolo di vita. Concluso nella notte il varo del nuovo cavalca ferrovia Ponte Alpino nella stazione di Firenze. Fino alle 11 di giovedì confermata la sospensione della circolazione sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella per consentire il completamento in sicurezza dei lavori. Ritardi di oltre 2 ore per i viaggiatori tra Roma e Milano. E più viaggi, meno giorni. Secondo i dati di Confturismo è il boom delle microvacanze. Agosto resta però il mese preferito. Fausto Nicastro.
4: Sì, viaggiare, ma più vicino e più brevemente. Per l'estate 2026, infatti, la parola d'ordine è microvacanze. Spezzare le ferie con soggiorni più corti ma distribuiti nel

0: nell'arco dell'anno è una tendenza che si sta consolidando sempre di più. È la fotografia di un'indagine di Confturismo Confcommercio in collaborazione con SVG che certifica il cambiamento delle abitudini degli italiani. Se anche nel calcio si è ormai sdoganato lo spezzatino, per le ferie sembra quindi valere la stessa ricetta. E così quasi il 70% dei vacanzieri prevede uno o più brevi soggiorni, mentre solo la metà arriva ad almeno una settimana. L'unica vecchia certezza che rimane è che agosto è il mese preferito dell'estate per staccare la spina con il 43% delle scelte, seguito da settembre preferito dal 22% dei villeggianti. Un'estate al mare o comunque una vacanza lunga è una scelta o una possibilità solo per un italiano su quattro che si mette in viaggio. Meta preferita Italia. I costi e lo scenario internazionale favoriscono la riscoperta delle nostre bellezze, che tra mare, montagne, città d'arte e campagna di certo non mancano. Si riduce infatti la quota che trascorrerà le vacanze all'estero e addirittura si dimezza quella di chi parte per un altro continente. La strategia delle microvacanze quindi permette di aumentare le partenze, ben 3 milioni di spostamenti in più quest'estate, nonostante l'attenzione sempre maggiore al portafoglio. Il budget medio pro capite sarà di 1.165 euro distribuito su più periodi e il 31% degli italiani andrà nelle seconde case o ricorrerà all'ospitalità di amici e parenti. Un italiano su 10 invece rinuncerà totalmente alle ferie per difficoltà economiche.
1: Maxi operazione internazionale antidroga, oltre 2,5 tonnellate di cocaina sequestrate nell'Oceano Atlantico, 4 arresti. L'indagine è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia ed ha coinvolto Guardia di Finanza, autorità spagnole e portoghesi. Intercettato un gommone oceanico ultraveloce utilizzato per il trasporto dello stupefacente verso il mercato europeo. Il Papa torna a chiedere pace per la Terra Santa e per tutti i paesi in guerra, nel solco di un magistero che ha segnato da subito il suo pontificato. Rita Salerno.
2: Mentre soffiano sempre più impetuosi i venti di guerra, Papa Leone XIV torna ad invocare la pace per la Terra Santa all'Angelus. Da Castel Gandolfo, il pontefice che segue con apprensione l'inasprirsi della violenza, chiede nuovi negoziati.
3: Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali.
2: In Cisgiordania e a Gaza si intensificano le operazioni militari con il loro carico di violenza e di distruzione e la voce del Papa si leva con un nuovo appello per le popolazioni a rischio, private di acqua potabile ed elettricità.
3: Dal profondo del cuore esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia per giungere quanto prima alla pace.
2: Il pensiero del pontefice è per tutti i popoli che nel mondo soffrono a causa della guerra e la sua preghiera a Dio è perché illumini le menti e i cuori di chi governa. Non si contano gli appelli per la pace di Papa Leone XIV dal giorno dell'elezione, l'8 maggio 2025. Prevost si è speso senza riserve per chiedere l'intervento delle parti implicate e della comunità internazionale per la pace in Medio Oriente, come ha fatto ad esempio nell'udienza generale del 27 agosto 2025.
3: Torno oggi a rivolgere un forte appello sia alle parti implicate che alla comunità internazionale affinché si ponga termine al conflitto in Terra Santa.
1: Nuove regole per chi mette sul mercato o usa chatbot o generatori di immagini, audio e video sintetici. Dal 2 agosto infatti entreranno in vigore nell'Unione Europea gli obblighi di trasparenza previsti dall'AI Act, il primo regolamento organico al mondo sull'intelligenza artificiale. Andrea Pirlo non sarà il nuovo CT della Nazionale, ad annunciarlo è stato lui stesso in un nuovo post su Instagram. Ai social l'ex campione del mondo affida anche la sua amarezza per le polemiche legate al suo ruolo di testimonial per una agenzia di scommesse russa. È la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, l'appuntamento con l'informazione torna alle 14:55. Buona giornata.

Lunedì, al nord la pressione aumenta rapida. In questa giornata avremo generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in aumento. Al centro, torna l'anticiclone. La giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo. Infatti il cielo sarà poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo in aumento. Al sud, pressione ancora bassa. La giornata sarà caratterizzata da un tempo spiccatamente instabile. Infatti ci saranno dei temporali irregolari che si alterneranno a schiarite. Vediamo ora la tendenza per martedì.

scattata! È scattata questo rasolare. Buongiorno, bentrovati. Oggi abbiamo una puntata bellissima da proporvi, bellissima, talmente bella che siamo usciti fuori dallo studio, non si poteva contenere tutta quanta in studio, lo scoprirete tra poco. È una puntata interamente dedicata ad una persona eccezionale, un vero e proprio signore. Qualsiasi cosa questo signore faccia, che sia la radio, che sia la televisione, che sia il cinema, che sia la musica, l'intero mondo ce lo invidia, il mondo intero ce lo invidia. Noi stiamo andando a casa sua, l'invito? Mettetevi comodi.

0: No, vabbè.
1: Questa è una stupenda collezione di oggetti di plastica, anche antica.
2: Certo.
1: Si chiama anche Bakelite, questo è antico, vedi anche questo è deco americano,
0: certo.
1: Questa roba,
0: certo.
1: Questa, però, queste sono, vabbè, sono mescolate cose anche moderne, perché naturalmente messe con disegni soldi.
0: Quindi, certo.
1: Sale e pepe.
0: Certo, tutti salini e pepini.
1: Salini e pepini. Questo è il manifesto più grande che ho avuto io con la mia orchestra. Il manifesto, guarda come sono piccolo io. Qui, in Cina. Prendilo un po'.
0: No, questa non è una cucina, questa
1: è.
0: È arte! Questa è arte!
3: Notte italiana, c'è una luce blu. E in ogni casa che brilla una TV.
4: E beh, lo sfondo di Napoli.
0: No!
4: Appositamente, no! Fatto su misura.
0: Guardalo!
4: Affaccio su Napoli, cambia colore.
0: Prego.

0: 68 di anni e sto ancora a Pagallini.
1: Signore e signori, il cavaliere di Gran Croce, Renzo Arbore!
0: Cavaliere di Gran Croce.
1: La devo chiamare cavaliere di Gran Croce per tutta l'intervista, maestro.
0: Grazie, grazie.
1: No, vero?
0: Vabbè,
1: no.
0: È un omaggio che mi ha fatto il Presidente della Repubblica, anche in un momento nel quale lui non lo sapeva, ma io ero un po' giù, e invece è stata un'onorificenza così importante che mi ha tirato proprio su.
1: È così meritata, Renzo. Io mi permetto di dare del tuo a

0: questo
1: Ma
0: ragazzo ha
1: siamo.
0: circa 28 anni. Tutti gli altri anni sono solo pura esperienza. Questo è Renzo Arbore, perché sono autorizzata a farlo. Signori, mettetevi comodi. Questo è un invito. Mettetevi comodi, vita, perifezie e tutto il resto. Fuori scena editore, il giornalista Andrea Scarpa ha avuto la grande fortuna e la grande ottima idea di dialogare con te, Renzo, in un libro che è, come tuo solito, un racconto.

0: come è nato questa cosa, come è successo, quando sei andato da Padre Pio, come tutte queste cose e anche indiscrezioni. Il libro devo dire che va molto forte perché evidentemente anche vogliono sapere dietro, capito, il mio successo, quello che è la vita molto movimentata, il cinema, la radio, la televisione, la musica, che cosa c'è?
1: Senti Renzo, tu sei, hai sempre fatto di tutto ciò che hai fatto l'altro, l'altra domenica, l'altra radio, l'altra televisione, l'altro cinema. Adesso poi arriviamo anche al tuo canale televisivo,
0: Sì,
1: stupendo,
0: eh.
1: eccezionale. Questo essere altro, com'è nato in te? Perché tu, abbiamo visto una tua fotografia, eri un bambinetto, tutto bellino, carino, però questo colpo di genio.
0: Vuoi sapere? Io non lo so, ma credo che ci sia lo zampino del jazz. Quando io ero adolescente proprio, e noi jazzisti, che amavamo il jazz, eravamo un'elite, eravamo altro, altri. Ma non soltanto a Foggia, a Bologna, a Palermo, a Roma, a Milano, ci conoscevamo tutti per nome e eravamo fieri di essere appassionati di una musica che era altra. Cioè non era la musica, vabbè, ci piacevano anche le canzoncine, a me pure, però questa cosa qui, quindi mi sono portato dietro questo fatto che invece di fare quello che facevano tutti, avevo il gusto dell'altra musica, capito? Che era il jazz. Poi l'altra canzone napoletana è diventata la canzone napoletana classica, perché,
1: Esatto.
0: capito? Anche quando io ho cominciato come ammiratore di Roberto Muro era un altro tipo di
1: Esattamente.
0: cantante di canzoni napoletane, era un crooner rispetto a quelli che cantavano Fronne Limone, hai capito? Quindi, e ho sempre portato dietro questa cosa e quindi l'ho continuata a fare alla radio, alla televisione, tutto.
1: Per tutto questo, per rendere seriamente parlando la nostra vita altra, perché noi che siamo gli aborigeni, gli arboristi, gli arborari, chiamateci come volete chiamarci, noi che adoriamo Renzo Arbore, che è amato da tutte le generazioni amano Renzo Arbore, siamo stati e continuiamo a essere educati dal senso di bellezza, di ironia che tu continui ad insegnarci. Allora, Foggia, Napoli. Io poco fa, avendo la fortuna, siamo a Casa Arbore Roma, aspettate un attimo, noi siamo a Casa Arbore Roma dove in cucina, una cucina eccezionale, c'è una vista di Napoli proprio che cambia colore, ti accompagna.
0: Eh
1: E
0: sì.
1: uno dice Renzo Arbore è napoletano, no?
0: No,
1: Egli nasce
0: foggiano.
1: a Foggia. Allora, questo
0: Però,
1: Foggia.
0: come molti foggiani, devo dirlo, amiamo la cultura napoletana, ci rifacciamo la cultura napoletana. Anche noi facciamo la domenica il ragù. Però non lo facciamo con la pasta napoletana, ma con i troccoli, che è la pasta proprio
1: Certo, basta
0: foggiana.
1: Foggia. Allora, Renzo, ci fermiamo solo per un istante, un po' di pubblicità e torniamo immediatamente qui dentro casa di Renzo Arbore. Ci siamo.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità.

0: Disabilità o degenze prolungate.
1: Star comodi. Il benessere italiano a casa tua.
2: Star comodi, la soluzione c'è con te.
3: Il Signore ti ha abbandonato. Ho trovato un altro re per la mia terra.
4: Chi è quest'uomo?
3: È lui. Prima di morire io sono venuto a cercarti, David.
4: Gerusalemme, perché sei la dannazione dei vivi? Ribellatevi alla vostra distruzione!
5: Ora anche il popolo parteggia per lui.
6: Vinci, Golia, e io non distruggerò Israele.
7: David e Golia, questa sera in prima serata.
8: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
9: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
10: Sparco stilato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vim Carboni Attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Metti che ti presenti a una ragazza
2: e... Casa Arvore, perché a Foggia, sì, Napoli lo amerà, ma il ragazzo è nostro, giustamente, a Foggia
3: certo,
2: si sentono
3: certo,
2: loro.
3: Certo.
2: Che cos'è Casa Arvore a
3: Guarda,
2: Foggia?
3: Guarda, con gli architetti Cappellini e Lichei, con
2: Stupendi.
3: La preziosa collaborazione della Regione Puglia, Michele Emiliano, e poi di tutti gli altri del Teatro Pubblico Pugliese, del Comune e della Provincia, eccetera, è nata questa casa su tre piani dove ci saranno tutte le mie collezioni che faranno da arredamento, perché è uno spazio culturale, non è una cosa che si vai a vedere.
2: Non è un museo.
3: È uno spazio culturale dove poi ci saranno le prove dei gruppi nuovi, la possibilità di vedere un film o un filmato, di vedere i miei programmi televisivi che la RAI mi ha concesso a Foggia e io ho concesso alla RAI tutti i diritti dei miei programmi, insomma tante cose, anche le cose che io ho girato in giro per il mondo, mi sono sempre portato dei registi e degli amici, Gioia Telesforo con me, certo. Abbiamo fatto un po' di cazzeggio in tutto il mondo, vabbè, insomma, ecco, vabbè.
2: Senti, Casa Arvore, papà, il tuo papà meraviglioso dentista,
3: sì.
2: La tua mamma, quattro figli,
3: sì.
2: Due maschi e due femmine, tue sorelle adorate che abbracciamo, e questo ragazzino che aveva il jazz nel sangue e che è passato, il ragazzino sei tu, anche a volte per qualche piccolo incidente, non so, tu non sei stato promosso, quando è che non hai avuto la
3: terzo
2: promozione?
3: Terzo liceo, che è un dramma terribile perché il terzo liceo, sai, è in provincia, no, se sei promosso, l'anno dopo c'hai l'università, vai a Bari, vai a Roma, vai a Napoli, e invece io no, sono rimasto a Foggia con ripetente con quelli del secondo, quindi
2: bravi.
3: Però ha portato bene sta roba.
2: Perché?
3: Ce ne so, perché se fossi stato promosso probabilmente sarei andato a Napoli prima, avrei fatto un altro tipo di vita, mi sarei laureato prima in giurisprudenza, avrei fatto l'avvocato, che ne so.
2: Ah, hai fatto l'avvocato, come questa la possiamo dire, disse Padre Pio, quando voi andaste
3: sì.
2: Da Padre Pio, tu eri incerto, cosa posso fare, che cosa farò,
3: vero.
2: E cosa disse lui?
3: Prima disse, facesse che vuole, perché il mio amico Corrado gli disse, Padre Pio, anzi lo chiamava Pio, Uaglione sta qua, si è laureato, che ha da fare, grande, l'artista, e Pio disse, per la prima volta, facesse che vuole. Poi io non capii, facesse che vuole, se era una cosa, l'artista, oppure, allora Corrado glielo richiese, e lui facesse l'avvocato, e se ne andò. Quindi non ha azzeccato.
2: Tu sei avvocato vincente per tutte quelle cause che sono le nostre, ma potrò stare davanti alla televisione oggi, ma magari non esco, che succede? Avvocato vincente, si vedeva l'altra domenica, oppure restava a casa la sera non uscendo per vedere quelli della notte, e trascuriamo, non la trascureremo, la radio, dovunque tu abbia toccato, Renzo, tu hai fatto meraviglie. Quando e come da... Non avvocato, tu non hai mai, cioè ti sei laureato, ma insomma,
3: sì.
2: No. Non...
3: Però ogni tanto le arringhe le ho fatte.
2: Le hai fatte?
3: No, ma quando ho avuto i miei due processi, no?
2: Sì.
3: Quelli per primo per il film Il Papocchio, poi riconosciuto dall'Opus Dei, quindi vabbè. Però ci fu il processo, poi un altro processo per Il Cacao Meravigliato.
2: Sì.
3: Vabbè, insomma,
2: lì ti sei ricordato di essere avvocato.
3: Sì, sono ricordato.
2: Ma il Renzo Arvore che non diventa, per esempio, dirigente RAI, meglio per noi, perché se tu fossi diventato dirigente, noi come ti avremmo avuto in studio? Come ti avremmo avuto? Ti vedevamo con Little Tony vestito da Cesare, Silenzium. Come avremmo potuto avere te?
3: Hai ragione. Meno male l'ho scansata, perché io sono stato dirigente della radio per un mese. Poi ho capito che non era cosa. E poi ho diretto Rai International, che adesso si chiama Rai Italia. È stata la mia grande sconfitta, perché io con Roberto Morione, grande avvocato e grande giornalista, eravamo proprio dedicati, anima e cuore, alla diffusione della televisione italiana per i nostri emigrati, ma anche per gli ammiratori dell'Italia all'estero, invece per ragioni politiche mi hanno fatto fuori pure da là.
2: Ma sapete, Renzo Arbore però fa una cosa, se si chiude una porta si apre un portone, in questo caso il portone sono 30 anni di orchestra italiana, e qua io voglio, oltre alle immagini che vedrete tra poco gentilmente concesse da, io voglio sottolineare il valore immenso dell'orchestra italiana. Tu sei riuscito a catapultare ovunque nel mondo una musica che diversamente così non sarebbe arrivata.
3: Allora, la cosa vera è questa. Quando io e De Crescenzo abbiamo fatto il secondo film che mi hai portato a fare Sopra il Posillipo, Se non mi vuoi più bene, Napoli purtroppo godeva di una fama che non meritava, come una città in decadenza dove non bisognava andare e dove c'era ancora gli echi del colera, la mondezza per strada, i napoletani erano furbi, insomma era una città, però io e Luciano eravamo incaponiti sul fatto che Napoli era ed è la città più bella del mondo, abitata da una stirpe di napoletani, quella buona, più bravi del mondo. Perciò ci incaponimmo. Quando finì Indietro tutta, io dissi, ma possibile che vengono ripudiate e non vengono più ascoltate e cantate le canzoni napoletane d'epoca, quelle bellissime, cominciando da Reginella, per dire la più popolare, ma anche che noi facevamo jazzisti a Roma, quando alla fine del jazz invece qualcuno diceva canta Napoli e si faceva Maruzzella. Quindi ho formato l'orchestra. 15 napoletani, uno foggiano, siamo andati il giro del mondo per 30 anni facendo 1600 concerti, 1640 concerti, perché facciamo 70 concerti all'anno, da Varese a Trapani, da che ne so, tutti, poi naturalmente dappertutto in Italia e dappertutto nel mondo, Australia, Russia,
2: Cina,
3: Giappone, Francia, Spagna, Nord America, Sud America, New York, debutto,
2: Radio City Music
3: nel 93, sì, Carnegie Hall anche, abbiamo fatto dappertutto, Miami naturalmente, tutto, e poi sempre sold out, rilanciando con nuovi arrangiamenti che non toccavano le armonie delle più belle canzoni napoletane di tutti i tempi, abbiamo fatto tanti concerti, sempre tutti sold out, che significa tutto
2: esaurito, signori, 30 anni, e allora vogliamo vederla l'orchestra italiana di Renzo Arbore?
3: Ah, no.
2: Regalo.

0: L'Orchestra Italiana, signori, questo è Renzo Arbore, ambasciatore di cultura e bellezza italica
1: Grazie.
0: Ovunque nel mondo. Quante cittadinanze onorarie hai, Renzo?
1: Beh, una dozzina, perché accanto a Osimo, per la Lega del Filodoro,
0: certamente.
1: Io voglio ricordare, 36 anni, io sono il testimonial, adesso con Neri Marcore della Lega del Filodoro, bambini che non vedono, non sentono e non parlano. Vabbè, abbiamo tante sedi, grazie per i nostri sostenitori. E poi le cittadinanze sono di New Orleans, di Napoli, di Milano, di Palermo, vabbè, di Francavilla al Mare, di tutti i posti dove io sono andato con successo e poi che amo, per la verità, perché io sono campanilista, ma fino a un certo punto poi l'Italia è tutta meravigliosa.
0: L'Italia è tutta bella, ma secondo noi, e non solo secondo noi, Renzo Arbore, in realtà il campanile lo fa in tutto il mondo, perché ovunque lui vada è veramente amato, amato. Tu
1: Vabbè.
0: Sei una persona fortemente amata. Napoli, ancora una volta Napoli, per raccontare quello che tu hai fatto per Totò. Tu sei riuscito a fare per il tuo Totò, permettimelo, un gesto grande, una laurea.
1: Gli ho fatto avere una laurea all'Università di Napoli, a Federico II, come in disciplina dello spettacolo, l'unica laurea che ha un defunto, per Totò. Poi ho fatto la Lectio Magistralis nella stessa aula dove mi ero laureato in giurisprudenza.
0: Vediamo,
1: Quindi una
0: stiamo vedendo
1: grande
0: le
1: emozione.
0: Immagini. Ecco, che effetto ti ha fatto il giovane dottore in legge?
1: È un grande effetto.
0: Lorenzo
1: perché
0: Arbore, che invece faceva la Lectio Magistralis.
1: Sì, mi batteva il cuore. La tesi era Totò, grande consolatore del nostro dopoguerra.
0: Allora, grande consolatore, tu hai citato poca fa, insomma, quando il presidente Mattarella ha deciso di darti questa onorificenza meritatissima, hai citato i tempi complessi e difficili. Questo è un altro motivo per cui ti si vuol bene, Renzo, perché il Covid è stato un tempo duro. Un grande artista a volte passa momenti di minore allegria, definiamoli così.
1: Ho avuto la depressione.
0: Chiamiamola
1: ecco, forse
0: col suo
1: non lo
0: nome.
1: sai, ma
0: Chiamiamola
1: per
0: col
1: un
0: suo
1: anno
0: nome.
1: Ho avuto una bella depressione, con cose incredibili, perché è brutta questa depressione, questo male oscuro. Cioè, non sopportavo la musica, non sopportavo la pizza, il pomodoro. Era tutto quello che mi piace nella vita, quindi figurati, poi fortunatamente è passata.
0: È passata. Senti, Renzo, tu hai citato anche Milano, e Milano ci porta a quel capolavoro di donna, che siamo sicuri sia il tuo angelo in questo momento, che è Mariangela Melato.
1: Beh.
0: Tu hai dato amore, ricevuto amore e dato infinito amore fino all'ultimo, no? Che
1: Sì,
0: poi non è un ultimo
1: sono
0: mai.
1: stati anni durissimi, visto

0: Che parliamo in una rete frequentata da persone cattoliche, eccetera, insomma, dal 2007 al 2013 ogni giorno era un giorno, capito, di palpitazioni di cuore perché magari non stava bene. E naturalmente io ero tornato con lei i primi anni e abbiamo sorriso, poi dopo l'abbiamo. Io l'ho fatta sorridere fino all'ultimo, ma insomma è stata dura. Però c'è un ricordo meraviglioso di una
1: Renzo,
0: persona che mi ha insegnato tante
1: cosa ti ha
0: cose.
1: insegnato, Renzo?
0: Beh, aveva dei codici straordinari, la correttezza, il rispetto per il pubblico, il gusto, il rispetto per il gusto, non decadere. Quando facevo qualcosa di troppo, lei faceva E così, poi lei ha lavorato moltissimo, è stata la più grande attrice di teatro, posso dire, di tutti i tempi, perché la Duse, le altre, eccetera, non hanno fatto tante cose come ha fatto Mariangela, le più varie, perché lei ha fatto Medea, Oristea, cose, eccetera, poi ha fatto anche l'Avvocato delle Donne, ha fatto anche, insomma, poi anche il cinema impegnato, Todo Modo, Caro Michele, ha fatto tante cose, deve essere ancora riconosciuta la grande arte di Mariangela, perché tutti la ricordano per i tre film fatti con Lino Wertmüller, certamente dei capolavori, però poi ci sono dei film importantissimi, La classe operaia va in paradiso, ecco, con Volonté, insomma, tanti capolavori, e quindi mi piace ricordare Mariangela, grande, grandissima artista italiana.
1: La tua Mariangela, senti, lui innamorato la segue anche sul set. Mettetevi comodi, è il libro che dovete leggere proprio in maniera ghiotta. Lui è innamoratissimo della sua Mariangela, la segue sul set proprio nel film di Lina Wertmüller. E succede, diciamo, c'è un problema, mettiamolo così, un incidente, un piccolo incidente, c'è cioè una bottiglia
0: Ah sì, quello è terribile.
1: sulla quale lei cade col piede nudo perché insomma era un film girato
0: Vabbè,
1: tutto in esterni.
0: travolti da un insolito destino. 13 punti sotto il piede. Mariangela ha recitato quel film bellissimo, grande capolavoro internazionale.
1: Esatto.
0: In America era famosissimo. Tutti quando siamo andati a New York, Mariangela, swept away, travolti, eccetera. E vabbè, l'ha recitato con 13 punti sotto. La pianta di un
1: Ma
0: piede.
1: tu eri
0: Vabbè,
1: assolutamente
0: bravissimo.
1: incolpevole. E su Mariangela ti chiedo ancora un episodio che sentii una volta e che mi fece tanto ridere. Voi andavate a Capri con
0: Sì.
1: Lucianino De Crescenzo, no? Il suo amore per te, per lei, era anche dimostrarti di diventare caprese nel momento. Ma quando arrivava all'aria pulita davanti al mare e davanti.
0: Come sai queste cose dal libro?
1: Perché io studio arbore da una vita,
0: Sì.
1: come andò quella storia?
0: La portai a Capri la prima volta, Luciano aveva una casa, eccetera. Come arrivò, Mariangela si ammalò con una specie di raffreddore. Naturalmente noi, maschi napoletani, cominciammo milanese, ha bisogno di aria milanese, apriamo il gabinetto, facciamo sentire, insomma, scherzi veramente di questo tipo. Mariangela rideva moltissimo naturalmente perché era tutto uno scherzo di affetto e poi abbiamo passato delle vacanze bellissime a Capri sulla barca di un grande caprese, anche se era napoletano, Luciano De Crescenzo,
1: Sì,
0: grande nostro
1: ho
0: amico.
1: fatto apposta, così si
0: La
1: chiamava la
0: barca si
1: barca.
0: chiamava
1: Ho
0: Fatto
1: fatto
0: Apposta.
1: apposta. I tuoi amici, Renzo, per questa casa io credo che siano passati e continuino a passare tutte le meraviglie dello spettacolo, della musica, ma anche quelli che hai trovato tu. Tu hai inventato
0: Vabbè, alcuni sì,
1: letteralmente
0: diciamo
1: alcuni. Uno ha vinto l'Oscar con La vita è bella, Roberto Benigni, Marisa Laurito, lo stesso, insomma, Luciano De Crescenzo, tutti.
0: vabbè, tutti, e l'ho mandato io da Costanzo a Luciano, e quindi vabbè, tutti, tanti, Milly Carlucci li voglio ricordare perché
1: No.
0: fa la cosa, come voglio ricordare Andrea De Loco che ha cominciato
1: Certo.
0: col mio canale, anzi ve lo raccomando il mio
1: A
0: canale.
1: proposito, parliamo un attimo del tuo canale. Il tuo canale è il Renzo Arbore
0: Channel.tv.
1: Channel.
0: e a gratis, come si dice a Roma, e ci sono tutte le mie imprese, ma anche le imprese di altri che mi piacciono molto. Quindi c'è una rubrica recommended by, raccomandate pure le mie malefatte, e c'è di tutto, c'è le cose, e devo dire che è molto frequentato adesso, dopo lunghe peripezie, perché non ho pubblicizzato tanto. Adesso invece, insomma, ho avuto anche un milione e mezzo di condivisioni.
1: Condivisioni, e qui vengo alla domanda: tu sei davvero per tutte le età che vogliano imparare cosa sia la bellezza di radio, TV, cinema,
0: Vabbè.
1: tutto? E tu sei adorato dai giovani come sei adorato da quelli della mia età e anche da
0: Vabbè,
1: quelli un po' più grandi della mia età. Come te lo spieghi
0: vabbè. Non lo so, i giovani mi hanno scoperto
1: questa cosa?
0: su TikTok, pensa, con delle imprese, eccetera. Poi io ho il mio biografo ufficiale, che voglio ricordare, Claudio Cavallaro, che ha proprio l'official, la pagina ufficiale, eccetera. Il mio regista del Renzo Arbore Channel, punto TV, Dennis Gianiberti. Monica Nannini, che ricordate, da doc è
1: Certo.
0: mia biografa, e perfino una dottoressa, se la cito perché sta più lei in televisione di me, Carla Bruschelli, che mi controlla giorno dopo giorno, anche quando non c'ho voce come mo.
1: Perché la voce tu la usi tanto, Renzo, quindi sei seguito, adorato, amato da tutti. Allora, fuori scena, Renzo Arbore, mettetevi comodi. Vite, peripezie e tutto il resto è una lunga, bellissima intervista fatta dal giornalista Andrea Scarpa. Abbiamo Andrea Scarpa, proprio lui. Grazie, Andrea.
2: Ci siamo incontrati io e Renzo a casa sua per quasi 6 mesi, diciamo in un periodo fra aprile e agosto di quest'anno, e ovviamente abbiamo parlato delle sue straordinarie imprese artistiche, quindi di radio, di TV, di cinema e di musica. L'Orchestra Italiana è stata un'impresa straordinaria che è andata avanti per 30 anni con concerti, 1600 concerti in tutto il mondo, ma siccome, come dire, l'ho sfiancato il povero grande Renzo di domande, e tant'è vero che ormai la gag fra me e lui è che io sono scippatore, lui mi definisce così. E quindi in quanto tale, in quanto scippatore, ho portato a casa delle cose che lui non aveva mai detto prima, quindi per non parlare dei suoi grandi amici, da De Crescenzo a Benigni, per non parlare dei grandi amori e di tutto quello che fa parte di un mondo straordinario, la sua Foggia, Napoli, il rapporto con Roma e col resto del mondo, delle sue collezioni. Renzo a casa ha, fra le tante cose, anche una raccolta di cibo in scatole, quindi dalla zampetta del maialino guatemalteco alla carne di coccodrillo, ha veramente di tutto. Quindi niente, il consiglio è mettetevi comodi, buona lettura, grazie, arrivederci.
1: Allora, il cavaliere di Gran Croce, Renzo Arbore, ci sta ancora concedendo il suo tempo. Noi ci fermiamo soltanto per un istante. Tutti con noi, mi raccomando, tutti con noi, vi aspettiamo.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia.

0: Inoltre, in questo mese DAVO offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
2: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
4: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.

0: Allora, Renzo Arbore ci sta facendo viaggiare, avete il passaporto, non l'avete, è la stessa cosa oggi perché stiamo letteralmente girando il mondo. Permettimi un passo indietro che mi intenerisce molto. La tua mamma ti disse una frase che ti, quando venne a mancare tuo papà, disse eravamo felici e non lo sapevamo.
1: Come no.
0: I tuoi genitori hanno comunque visto il tuo venir su, il tuo crescere, il tuo diventare.
1: Sì, un po', sì.
0: Un po'. Ci sono di più
1: perché ha vissuto di più, quindi ha visto anche i miei festeggiamenti per i 60 anni della radio italiana. E quindi, cari amici vicini e lontani, un programma bellissimo.
0: Dove tu fossi l'unico a richiamare Corrado, sì, Mantoni.
1: Corrado,
0: che lavorava in
1: Raimondo
0: rete,
1: Sandra, esatto. Pippo Baudo, tutti c'erano.
0: Esatto.
1: Mike, buongiorno.
0: Tutti. La felicità, essere felici e accorgersene, Renzo, che cos'è?
1: Non bisogna mai accorgersene, guai a dire è un momento di felicità, perché ahimè, poi dopo arriva i corsi e i ricorsi, sono attimi. Attimi quando vabbè c'è una soddisfazione, ma soprattutto delle cose di salute, quando quella roba lì, insomma, la felicità è irraggiungibile. Diciamo, forse io una volta solo ho detto, ma forse questa è la notte che ho fatto l'ultima puntata di Quelle della Notte, ero talmente corteggiato all'ego, ancora giovane, eccetera, che la mattina quando mi sono svegliato ho detto, mo che faccio?
0: Oh, è qui, perché tu alzi la palla e io schiaccio. Quante io mo che faccio ti hanno spinto poi a creare qualcosa di ancora più... Sai, sarebbe stato facilissimo continuare con una serialità, Renzo.
1: Sì, sì,
0: e
1: no.
0: Tu invece ogni volta
1: cambi. Ho cambiato, ho stupito sempre con delle cose diverse. E lo so. E ci sono riuscito, però per esempio, visto che ho citato Quelle della Notte, tutti mi vogliavano fare soldi con Quelle della Notte, le cinte, le cravatte, le vendite, le cose, le tournée, okay? Io invece mi sono permesso di fare con i miei amici un viaggio in America, con Ugo Porcelli e altri
0: italiani. Grande Ugo
1: 50
0: Porcelli.
1: Giorni negli USA, andando nei posti sognati, la Florida, le Hawaii, il Minnesota, il Monument Valley, quella roba lì, capito? E quindi da Louisiana, New Orleans, e quella è stata, così facevo, insomma. Non ho inseguito il tornaconto. Ecco.
0: Mai. Infatti, se c'è poi, mi hanno scoperto su TikTok i giovani, se c'è questo amore per Renzo Arbore, un motivo ci sarà. Citi Ugo Porcelli, grandissimo. Immaginarvi insieme è una cosa. Uno vorrebbe essere una coccinella piccola così, no, da tenere sulla giacca per sentirvi chiacchierare, creare.
1: Beh, lui
0: inventare.
1: È friulano. Lui è friulano. Io sono meridionale, eccetera.
0: Foggian napoletano.
1: Lui ha l'operatività, capito?
0: Certo.
1: Prende appunti e fa diventare vere le cose che dico, capito? Dico, guarda, ho visto un gruppo di un travestì di ragazzi straordinari che fanno la musica delle... io dico, si potrebbero chiamare le sorelle bandiera. Prendiamole subito. E così abbiamo preso le sorelle bandiera e sono diventate popolari con Fatti più in là.
0: Fatti più in là e sapete, nei programmi in cui la sigla si aspettava con ansia questa casa, qui voi vedete solo noi due che chiacchieriamo, ma dietro c'è un mondo di persone stupite e io sono in testa a queste. Questa casa è una raccolta di cose fatte o ti dà stimoli per inventare cose nuove?
1: Beh, anche mi dà stimoli naturalmente. Io ho viaggiato moltissimo con l'orchestra italiana e dovunque vedevo una cosa altra, cioè non comune, scattava, non posso non averlo. E quindi, capito, comprare il phon a forma di Colt che si punta alla tempia per far asciugare i capelli,
0: no.
1: Non posso non averlo. Poi naturalmente anche le cose belle, il gilet di Depeo, capito? O il ritratto bellissimo, cioè, insomma,
0: L'orologio a cucù,
1: convocava
0: però
1: tutto.
0: il cucù che fa una
1: Il
0: canzone
1: cucù, certo,
0: particolare, ecco, qui
1: certo.
0: è tutto, quindi anche portando tutte queste cose a casa, alla fine, guardandole, un'idea
1: Sì,
0: ti viene, no?
1: non, devo dire che non mi sono mai pentito di aver comprato una cosa, cioè, mi sono pentito di non aver comprato. Ho visto, non so, un disegno, una cosa che mi piaceva, e casomai non l'ho comprato, ho detto, mannaggia, questa non l'ho comprata.
0: Senti Renzo, tu che cosa stai inventando ora, oltre a tutto quello che hai già inventato? Perché io ti immagino, adesso lo potrò fare, lo potrete fare anche voi, al mattino si alza, tu prendi il caffè
1: Sì,
0: appena
1: come
0: svegli, prendi il caffè, macchinetta lo fai bello fatto
1: no? Sì,
0: bene
1: è
0: come si
1: napoletano.
0: fa, eh? Esatto, la napoletana, e pensi, io immaginare arbore che pensa vuol dire già vedere nel tuo fumetto
1: No, vabbè,
0: qualcosa di eccezionale.
1: non
0: Che stai
1: penso subito,
0: pensando?
1: parlo con i miei amici, eccetera. Poi, sì, se mi viene un'idea me l'appunto, appunto. E quindi per delle cose, eccetera. Adesso, per la verità, se lo vuoi sapere, se me lo fa fare la RAI, vorrei fare una biografia come nel libro e a puntate, perché c'ho talmente tanto materiale inedito, oltre che quello edito dalla RAI, ma girato in giro per il mondo, che con i miei bravissimi collaboratori Emiliano Portone e Gianluca Nannini si monta questa roba e diventa poi una serie televisiva che racconta divertendo, perché non ho bisogno di amici che dicono quanto è bravo Renzo, come fanno di solito nelle biografie. Volevo questo, voglio soltanto.
0: Storia di un italiano di Alberto Sordi nacque così, voglio dire, perché raccontando il proprio cinema si racconta un paese, raccontando la tua televisione, la tua radio, Renzo, si
1: Ebbene,
0: racconta un paese. Adesso
1: eh sì.
0: arrivo a Marisa Laurito, arrivo a Nino Frassica, arrivo, ma alto gradimento. È
1: Alto gradimento.
0: stato un capolavoro, è stata
1: Beh, è stata la
0: la
1: rivoluzione
0: rivoluzione.
1: della radio, del varietà radiofonico, che già avevamo rivoluzionato con Bandiera Gialla.
0: Certo.
1: Però quando poi ci dissero che potevamo fare un programma divertente, eccetera, allora io e Gianni ci industriammo e cominciammo a pensare a quelle cose, quelle chiacchierate che facevamo noi con gli amici Marenco e poi Bracardi, eccetera, e abbiamo inventato il varietà radiofonico nuovo, si chiamava Climax, allora elegantemente, il Climax, cioè sempre allegria, eccetera, però si chiama anche cazzeggio, ma insomma.
0: Si chiama Radio di Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e dei suoi amici. Veniamo a Nino Frassica, a Marisa Laurito, alle persone che giustamente ti vogliono un bene matto.
1: Vabbè, grazie a Dio, sono, vabbè, sono molto felice di quelli che sono grati al fatto
0: Ecco,
1: che hanno
0: la
1: cominciato con me.
0: gratitudine.
1: Beh, c'è anche quelli che non sono grati, ma non ne voglio
0: Ma
1: parlare.
0: noi quelli non li nominiamo. La gratitudine è una bella cosa da imparare.

0: imparare fin da piccoli, da sentire, da
1: Sì,
0: dire grazie, Renzo, è
1: io
0: importante.
1: ho esagerato, mia madre mi diceva sempre di grazie, telefono alla zia, ha telefonato, grazie, mia madre diceva la prima cosa è l'educazione, mio padre medico diceva no, Giuseppina, la prima cosa è la salute e loro litigavano e mia madre faceva l'occhiolino a mio padre, ti ho detto che la prima cosa è l'educazione, mia madre è una cafiero, ecco. E quindi litigavano a tavola. Allora, però, con questa scusa io ho imparato a essere educato, a sorridere, sai quando si cammina per il corso a Foggia, lo struscio, si incontrano sempre le stesse persone, tu potresti anche dire basta, invece no, ogni volta era un sorriso in più da parte mia, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, così. E poi lo dicevano a mia madre, ma com'è che Renzo mi saluta sempre quando dico, perché gli ha insegnato il sorriso.
0: Che l'educazione è cosa importante.
1: Sì.
0: Senti, Renzo, è una cosa che vale per tutti noi. Se potessi averli per 2 minuti di nuovo, i tuoi genitori davanti, adesso, così come sei, che gli diresti?
1: Siete contenti? Grazie a voi, grazie. Perché mio padre pure mi ha insegnato il sorriso, quindi anche papà, perché era dentista, però facevo sorridere i pazienti, sai, che era la cosa più, prima dell'estrazione, gli diceva delle cose divertenti, poi quando sorridevano, tac.
0: Approfittava del sorriso positivamente. Sì, siete contenti. Penso che loro risponderebbero positivamente, perché penso che sia così. Tu, Renzo, hai sempre il sorriso
1: No,
0: e
1: vabbè.
0: la grazia per tutti. Non abbiamo mai conosciuto, ma tu l'hai dichiarato, invece le tue salite, le tue difficoltà, i momenti in cui uno piange anche, no? Perché la vita non è sempre tutta sorrisi, ma questo è chiaro. E pensare che dovevo fare il dentista, sto leggendo il titolo di uno degli album di Renzo Arbore. T'ho visto poco fa con la tua adorabile, colgo l'occasione per ringraziarla, Vincenza Petta, perché è
1: Mio
0: veramente
1: capo ufficio stampa.
0: assolutamente donna eccezionale. Eravate insieme lì sul divano e tu dicevi: guarda questo fisarmonicista, e stavate lì come due ragazzini a cercare il nuovo musicista da chiamare. Ecco, questo tuo talento a fare, ci dai la ricetta in conclusione, Renzo? Come lo facciamo? Come lo sai fare tu? Il talento a non
1: Lo so,
0: fermarti
1: quello
0: mai.
1: è importante, se vedi un talento, io me lo segno, perlomeno mi congratulo con lui, perché è importante. Adesso poi non faccio televisione, ma se dovessi farla, dovrei prendere quelli che io ritengo essere talenti. Sono soprattutto oggi nella musica. Purtroppo nell'umorismo è
0: Un po'
1: difficile
0: meno.
1: trovare quelli come Frassica, come Benigni, eccetera, come quelli. Capito? C'è Checco Zalone, insomma ci sono, però Lillo e Greg mi piacciono, e insomma poi bisognerebbe lavorarci.
0: Televisione farai?
1: No,
0: Oltre al
1: adesso,
0: tuo Renzo Arbore Channel, ovviamente.
1: no,
0: No, dovendo
1: adesso,
0: fare un programma televisivo, che ce l'hai in testa, Renzo? Si vede. Si
1: vabbè,
0: vede dietro le lenti verdi,
1: sì, ma non
0: si
1: dico la
0: vede.
1: formula, però
0: No, certo, beh, ci mancherebbe.
1: diciamo una mia biografia sorridente, non seria, ecco, quella sì, è quello che vorrei fare ancora, se ho la forza e se la RAI me lo fa fare.
0: Beh, certamente. Allora, signori, e sapete dove saremo noi? Tutti davanti alla TV. Perché quando c'è Renzo Arbore, fuori può pure piovere, ma il sole, già che questa è l'ora solare, entra dentro le vostre case. Va bene, maestro, così
1: Grazie
0: possiamo.
1: per l'invito, grazie per Paolo Salucci, che
0: Grazie a
1: naturalmente è una mia beniamina, cioè io sono, perché è veramente bravissima, la conosco da tanto, tanto tempo. Poi l'ho vista ai miei concerti con i suoi genitori, sono ricordi bellissimi.
0: Grazie,
1: A
0: Renzo.
1: te Paola.
0: Grazie. Viva Renzo Arbore!
1: Ciao,
0: Viva! Possiamo applaudire tutti noi della televisione. Sì,
1: basta così.
0: siamo tanti. Viva Renzo,
1: Basta così,
0: grazie.
1: grazie allo sviluppo.
0: Mettetevi comodi.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
1: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Ma ti devo dire che sono incinta.
4: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, domani in prima serata.
5: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
6: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
7: La ricrescita!
8: Ci pensa il killer della ricrescita.
6: Ritocco perfetto.
7: 3, 2, 1, fatto!
6: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
7: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
9: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
10: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
11: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
10: Come ne è uscita?
11: Sale di fuca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
10: Bravissima.
12: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
13: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
14: Il buongiorno ti darò.
0: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, una storia biblica di fede e di coraggio, il film Davide e Golia. Martedì, in Prima Visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, l'immenso potere della musica e la forza di un sogno, l'ottava nota. Venerdì, la straordinaria vita del fondatore della Compagnia di Gesù, Ignazio di Loyola. Sabato, il destino ha grandi piani per il piccolo Simon Birch. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film 55 giorni a Pechino. Buona visione!

0: A mio padre interessava molto quell'affare.
1: Non ti agitare, si aggiusterà tutto.
0: Sei formidabile. Beh, quando vuoi andiamo.
1: No, no, aspetta un momento. Io lo posso fare, però in cambio voglio una cosa.
0: Che cosa?
1: Che continuiamo a vederci per un po'. Almeno fino a quando mi stancherò. Un'altra volta.
0: No, Colette. Scusami, ma ora non posso. Se tu sapessi in che guaio sono coinvolto.
1: Sì, me l'immagino. Ti hanno fatto sposare, eh? Ieri ho conosciuto tua moglie.
0: Già. Tu mi sei piaciuta sempre molto, però ora preferirei non continuare a vederti.
1: Luis Antonio, tu mi conosci, sono molto capricciosa. E se non me la dai vinta, non ci starò.
2: Allora stasera vengo a trovarti verso le 10, eh?
3: Senta, c'è la signorina Mariana?
2: È da parte di chi?
3: Di Diego, Diego Avila.
2: Lo so, non mi sono dimenticato. Ho una memoria di ferro io.
3: Cosa sta cercando di insinuare?
2: Niente, niente, non si arrabbi. Si accomodi.
3: No, le dica che l'aspetto qui.
2: Mariana, c'è il solito tizio che ti cerca, quel Diego Avila.
4: E perché non l'hai fatto entrare?
2: Mi ha detto che preferiva aspettarti in giardino.
4: Grazie, Massimo.
5: Massimo, porta più rispetto al signor Avila. Come ti permetti di chiamarlo il solito tizio?
2: È che mi sta veramente antipatico.
5: Sta zitto e andiamocene in cucina.
2: No, voglio parlare con Don Alberto.
6: Che cosa vuoi, Massimo?
2: E c'è una cosa, signore. Forse lei penserà che io sono un ficcanaso pettegolo. Però voglio dirgliela.
6: D'accordo. Vieni in biblioteca, lì possiamo parlare. Dimmi, Massimo, ti ascolto.
2: Sa, c'è una cosa che vorrei dirle di quel signore che sta lì fuori con Mariana.
6: E con chi è Mariana?
2: E con il signor Avila.
6: Ah. E cos'hai da dirmi in merito?
2: Prima di quando è stato qui invitato dal signorino Luis Antonio, era già venuto a chiedere l'indirizzo del signor Luis della Parra.
6: Ne sei sicuro? Ha chiesto di Don Luis?
2: Sì. Il giorno dopo che il signor della Parra morì, mi disse che era stato al funerale e che gli avevano dato questo indirizzo. Ma lui voleva sapere quello di Don Luis, perché da lui lavorava una sua cugina.
6: E tu gliel'hai dato?
2: Mi ha dato una grossa mancia e gliel'ho dato. Per questo ora le sto dicendo tutto, anche perché sento che c'è qualche cosa di strano e che puzza di bruciato.
6: Cosa?
2: Quando questo signore venne a pranzo qui la prima volta, io lo salutai e lui fece finta di non conoscermi.
6: Ne sei certo? Forse non l'hai sentito.
2: No. Sono sicuro che ha fatto finta di non conoscermi.
6: Sì, in effetti è strano. Continua, Massimo. Siediti. Voglio che mi ripeti tutto dal principio. Quello che ti ha detto lui esattamente e cosa gli hai risposto tu.
2: Stavo in giardino, stavo leggendo il giornale. Quando è arrivato quel tizio, quel certo...
7: Ma scusa, Mariana, se stai tanto male in questa casa, francamente mi sembra assurdo che tu debba continuare a viverci.
4: Ti ho già detto che lo faccio per Don Alberto. Lui non vuole che me ne vada. Dice che ha bisogno di me e poi io gli voglio molto bene.
7: Sì, certo, sono d'accordo e lo capisco. Però, Don Alberto, potresti continuare a vederlo tutti i giorni in ufficio. Hai detto che ci vai tutti i giorni. Così almeno eviteresti di subire gli insulti di Luis Antonio e di sua moglie. Quando Luis Antonio viveva in quell'hotel e io ti accompagnavo a fargli visita ogni settimana, mi sembrava che tra di voi ci fosse qualcosa. Lo incontravi sempre con molto entusiasmo. Dimmi la verità, Mariana. Tu sei innamorata di Luis Antonio?
4: Forse. All'epoca lui si dimostrava gentile con me. Si comportava bene, io provavo dell'affetto per lui. Ma ora è cambiato di nuovo. Ha ricominciato ad essere egoista e crudele. E dà tanti dispiaceri a tutti.
7: Allora adesso non lo ami più? Mi fa piacere, Mariana, mi fa molto piacere. Perché innanzitutto Luis Antonio ormai è sposato. E poi questi ricchi non sono come noi, loro sono arroganti, falsi, incapaci di sentire un affetto disinteressato, come quello che io provo per te, Mariana. Mi sei sempre piaciuta, fin da quando stavi al ranch. E ora che ci siamo conosciuti meglio e che siamo diventati due buoni amici, ho imparato ad apprezzarti e il mio affetto è cambiato. Mariana, io mi sono innamorato di te.
4: No, Diego. Non cominciare a dirmi queste cose, perché altrimenti non potrò continuare a vederti.
7: Ma è la pura verità, Mariana. Io ti amo. Credo di poterti dare la possibilità di sistemare tutti i tuoi problemi.
4: E come?
7: Sposandoti con me. No. No, no, non rispondermi ora. Pensaci. E sono sicuro che forse un giorno riuscirai ad amarmi.
6: Signor Avila, le dispiace accomodarsi un momento in casa, per cortesia? Desidero parlare con lei. Prego, signora Avila.

0: Si accomodi, signor Avila.
1: Grazie.
0: Anche tu, Massimo, siediti. Signor Avila, lei sapeva che Mariana, quando se ne andò dal ranch, venne a Città del Messico con l'intenzione di trovare Don Luis de la Parra?
1: No, non lo sapevo. E mi ha fatto molto piacere incontrarla. Pensavo che non l'avrei mai più rivista.
0: E allora, per quale motivo lei chiese a Massimo l'indirizzo di Don Luis? Con quale proposito?
1: Io avrei chiesto cosa? A chi?
0: A Massimo.
1: Ma quest'uomo mente. Già una volta ha tentato di insinuare che ero stato qui a chiedere di quel signore, ma si è sbagliato, si confonde.
2: Non è vero. E mi ricordo molto bene di lei. Mi diede anche una mancia. E mi invitò a bere un bicchierino.
1: Ma questo è il colmo, Don Alberto. Io non permetterò che quest'uomo continui a darmi del bugiardo. Se io avessi avuto la minima intenzione di rintracciare il signor Della Parra, non avrei nessun motivo di negarlo.
0: Si calmi, signor Avila. Massimo si è certamente sbagliato.
2: No, no, signore, io non dimentico mai una faccia.
0: Invece sembra che stavolta ti sei sbagliato. Mi scusi, signor Avila, ma è successo un fatto strano. Il giorno dopo la morte di Luis, un uomo venne qui a chiedere il suo indirizzo. E il giorno dopo ancora, la cameriera del signor Della Parra mi disse che qualcuno andò lì cercando di Mariana. E per questo io volevo sapere se era lei, per stare più tranquillo. Perché questa storia...

rende quota l'ipotesi delle cosiddette accise mobili, che consentirebbe di ridurre temporaneamente il peso delle imposte sui carburanti utilizzando l'extragettito dell'IVA. Sul tavolo anche l'ipotesi di un nuovo aumento del prezzo delle sigarette. La Presidente del Consiglio Meloni con il Ministro dell'Interno Piantedosi hanno effettuato un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti no TAV di sabato ai cantieri dell'alta velocità. Quattro antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente del cosiddetto blocco nero, sono stati fermati dagli investigatori. Le indagini ipotizzano il reato di devastazione per i disordini di sabato. Oltre 800 persone sono state identificate, più di 120 gli agenti feriti. Questo non è dissenso, è violenza organizzata e come tale deve essere trattata, ha detto Meloni. A Parigi tre persone sono rimaste ferite in un'aggressione con coltello vicino alla Porte de Clissy nella zona nord. I feriti sono tre donne, di cui una incinta, e sono ricoverate in ospedale, una è in condizioni critiche. La polizia ha fermato un sospettato, un 31enne con problemi psichici, che avrebbe invocato il nome di Allah. In corso gli accertamenti della procura antiterrorismo. Gli incendi piegano Spagna e Francia, oltre 300.000 in fuga. L'Unione Europea invia aerei per aiutare nelle operazioni di spegnimento delle fiamme. Emergenza anche in Italia, incendi nel territorio di Maratea, 58 persone sono state evacuate. Fiamme anche nel Basso Molise. Domato il rogo che ha distrutto ettari di bosco nel Gargano in Puglia. I bagnanti evacuati ieri anche via mare stanno rientrando nelle strutture turistiche, fa sapere il sindaco di Peschici. Entra nella fase conclusiva l'intervento di Rete Ferroviaria Italiana per la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte Alpino nel nodo ferroviario di Firenze. Da ieri sera fino alle 11 di giovedì 30 luglio scatterà la seconda fase dei lavori. Per consentire le operazioni è nuovamente interrotta la circolazione ferroviaria. Predisposto un piano straordinario per limitare i disagi con bus sostitutivi e navette. Ritardi fino a 2 ore per chi viaggia fra Roma e Milano. Andrea Pirlo non sarà al CT degli Azzurri. Ho appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della Nazionale, così il post sui social di Pirlo. Sul suo nome nel fine settimana erano scoppiate delle polemiche politiche per il suo ruolo da testimonial per un'agenzia di scommesse russa. E questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Il TG2000 torna poco prima delle 18.30.

Lunedì, al nord la pressione aumenta rapida. In questa giornata avremo generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in aumento. Martedì, torna l'anticiclone africano. In questa giornata il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Farà più caldo, infatti le temperature massime toccheranno punte di 34 gradi Celsius. Al centro, torna l'anticiclone. La giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo. Infatti il cielo sarà poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo in aumento. Martedì, torna l'anticiclone subtropicale. Giornata con atmosfera stabile e calda, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi di 35-36 gradi. Al sud, pressione ancora bassa. La giornata sarà caratterizzata da un tempo spiccatamente instabile, infatti ci saranno dei temporali irregolari che si alterneranno a schiarite. Martedì, locale instabilità. In questa giornata ci saranno temporali forti in Sicilia, locali in Campania. Cielo a tratti nuvoloso sul resto delle regioni, più sereno in Sardegna.

0: scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
0: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darò.
7: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così... Kinder Bueno Gelato, il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.
8: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
9: La ricrescita!
10: Ci pensa il killer della ricrescita.
8: Ritocco perfetto.
11: 3, 2, 1, fatto!
8: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
12: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
7: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra.

0: Gesù, Salvatore del mondo, ecco giunta l'ora della tua agonia. Ci fermiamo accanto a te, come tu ci chiedi, ed entriamo nel mistero della tua passione, nel tuo amore, che ha riconciliato l'uomo con Dio. Gesù misericordioso, tu conosci la nostra debolezza e la nostra miseria. Per questo veniamo a te con fiducia e vogliamo rimanere accanto a te in quest'ora. Accresci in noi la tua misericordia, perché possiamo compiere la tua volontà e non allontanarci da te nel tempo della prova. Custodiscici con la potenza della tua misericordia. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo le grazie per la Chiesa, per il Santo Padre e per il mondo intero. In modo particolare, affidiamo alla tua misericordia i peccatori e i morenti, perché accolgano con fiducia il tuo amore. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino forza e speranza. Circonda con la tua grazia tutti coloro che sono soli e smarriti. Fa che ogni uomo possa sperimentare la tua misericordia. In tutte le intenzioni che ci sono state affidate e in quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimentichi a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati, in nome del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo e sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, qui alla Chiesa di Santo Spirito in Sassia o dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Il sonno nelle nostre società ipertecnologiche, iperconnesse è diventato, come dire, una merce rara, è una sfida, è una scommessa, perché di fatto dormiamo sempre meno e sempre peggio, e perché sono tante le ragioni, oggi proveremo ad esplorarle: elevati livelli di ansia, di stress, corriamo sempre, l'utilizzo di apparecchi elettronici ad ogni ora del giorno, e poi noi di fatto tendiamo ad attribuire ogni problema legato al sonno all'insonnia. Oggi cercheremo di capire che cosa esattamente si definisce come insonnia, perché poi la faccenda è molto più complicata e ampio lo spettro dei disturbi collegati. E allora io do il benvenuto alle nostre ospiti, perché oggi è bello avere qui un parterre interamente femminile. Allora, benvenuta Irma Daria, collega giornalista scientifica, direttrice di Medichea. È un piacere, Irma, averti con noi, ed è un piacere ritrovare la nostra naturopata e erborista di riferimento, Stefania Santoro.
1: Grazie Gabriella, buonasera a tutti.
0: Buonasera a te, collegata con noi la professoressa Carolina Lombardi, direttrice del Centro di Medicina del Sonno, Istituto Auxologico Italiano. Benvenuta.
2: Buonasera a tutti, grazie.
0: Allora professoressa, io resto con lei per il tempo di una battuta, ma è una battuta che mi preme fare, perché insomma è opportuno anche smorzare un po' l'ansia che sale quando si hanno dei problemi di addormentamento, risvegli. Le difficoltà con il sonno possono migliorare? Cioè si può intervenire? Ci dica, ecco, questo.
2: Assolutamente sì, si può e si deve intervenire, e l'ansia è la prima cosa da togliere.
0: Benissimo, più chiara di così non poteva essere, vedremo oggi anche come fare. Intanto Irma, vengo da te perché noi siamo stati colpiti da alcuni dati. Secondo la Global Sleep Survey,

0: Vei, che è l'indagine promossa dall'azienda ResMed che opera insomma, in questo ambito, su oltre 30.000 persone in 13 paesi del mondo, e sono paesi industrializzati, quindi c'è il nostro, ma ci sono anche gli Stati Uniti, c'è la Francia, la situazione in quanto a sonno è ben poco allegra.
1: È vero, assolutamente preoccupante. Viene fuori un dato che ci dice che un italiano, una persona su due, non riesce a dormire, ma non è soltanto una questione di quantità di ore di sonno, quella sì è un problema, ma c'è un dato interessante che ci racconta della difficoltà nella qualità delle ore in cui noi dormiamo. Anche se sono un numero inferiore di ore, dormiamo comunque male. Il che ci dice questo rapporto che tu hai citato? Ci dice che stiamo vivendo una vera e propria emergenza silenziosa, cronica, globale del sonno. E come ti dicevo, un sonno che dura una minor quantità di ore, ma soprattutto che è più frammentato, non è più continuo,
0: Quindi non
1: quindi
0: è
1: non è
0: ristoratore.
1: rigenerante, ci fa svegliare al mattino più stanchi, con una stanchezza che poi ci portiamo dietro per tutto il giorno, con una serie di conseguenze.
0: Facendo una rapida carrellata delle cause principali dei disturbi che affronta l'indagine.

0: tantissimi fattori, alcuni sono concomitanti. Il primo, lo diceva la dottoressa, lo stress e l'ansia. E vorrei, diciamo, sottolineare un aspetto legato proprio all'ansia. Tutti questi scenari di guerra nei quali noi tutti siamo immersi sono fonte di preoccupazione per noi adulti e pensiamo a maggior ragione per i nostri ragazzi. Infatti gli esperti oggi parlano di sleep scrolling, cioè le ore passate poco prima di mettersi a letto facendo scrolling sui social, dove
1: le ansie si amplificano, i problemi con il dispositivo elettronico amplificano anche i disturbi del sonno,
0: quindi un'ansia che circola. E poi c'è il fattore ormonale, anche l'indagine fa venire fuori come l'insonnia e i problemi di sonno siano una questione prevalentemente femminile, legata agli sbalzi ormonali che durante dalla gravidanza alla menopausa la donna si trova a dover affrontare.
1: Però diciamo, questa è una situazione più naturale, che insomma mette in campo risposte diverse. Tutto il resto invece spesso ci pone di fronte anche a fenomeni nuovi. Senti Irma, ma ci dice qualcosa questa indagine sulla media del socio? Cioè, quanto dormono in media gli italiani?
0: Allora, in media la cifra esatta di ore che viene rilevata è 6 ore e 40 minuti, che diciamo non è malissimo, perché comunque le ore raccomandate di sonno dagli esperti, dalla Società Americana della Medicina del Sonno, sarebbe tra le 7 e le 9 ore. Ma quello che vi dicevo prima, cioè non è
1: quella qualità.
0: Come dormiamo, come dormiamo.
1: Sei stata chiarissima. Sì. Stefania Santoro, allora, poi vedremo i rimedi che ci puoi suggerire, però intanto sono curiosa di sapere quante sono le persone che vengono, che si rivolgono a te, che entrano in erboristeria, che chiedono aiuto per disturbi in qualche modo legati al sonno, anche fasi di passaggio, e se hai visto il numero delle persone in questi anni aumentare.
2: Allora, sicuramente da dopo il Covid è aumentato, cioè durante il Covid e subito dopo era un numero crescente. Poi c'è stata una diminuzione, quindi forse, non so, abbiamo sperato di più, siamo stati più sereni. E invece ultimamente il numero è cresciuto. Ho visto, sì, come diceva Irma, sicuramente è più femminile come dilemma, ma ultimamente anche tanti uomini
1: maschile.
2: E tanti ragazzi e ragazze, adolescenti, tantissime.
1: Professoressa Lombardi, allora i dati ci evidenziano cosa? Che tra i 12 e i 13 milioni di persone, di connazionali nel nostro paese, ha problemi di sonno. Questo ha un impatto, immagino, rilevante sulla vita quotidiana, ma anche sulla qualità e la gestione delle nostre relazioni, attraverso cui passa ogni cosa.
3: Indubbiamente, non solo ha un impatto sulle nostre relazioni, ma ha un impatto diretto sulla nostra salute. Un cattivo sonno di ridotta qualità o di ridotta quantità è un fattore di rischio per le principali patologie cardiovascolari e anche neurologiche. Quindi,
1: che poi vedremo meglio da vicino.
3: Esatto, tutelare il nostro sonno vuol dire tutelare la nostra salute, anche e non secondariamente tutelando il livello di vigilanza durante la giornata, perché ricordiamoci che una compromissione del sonno notturno può determinare la comparsa di eccessiva sonnolenza durante il giorno. Sicuramente, come dicevamo prima, l'ansia in senso lato ha un ruolo importante, però non compiamo l'errore di attribuire tutto all'ansia. Esistono delle patologie primarie del sonno sulle quali poi la preoccupazione del non dormire bene crea un circolo vizioso e quindi l'ansia di nuovo entra in campo.
1: Certo.
3: Però è un messaggio molto importante, secondo me, da dare anche al pubblico, è che non abbiamo paura di riferire sintomi legati al sonno, perché abbiamo paura appunto di essere considerati ansiosi, depressi, eccetera, come se fosse uno stigma. Prima di tutto non è uno stigma, ma poi appunto esistono tanti altri disturbi del sonno, tra cui disturbi respiratori, disturbi del movimento, che devono avere una diagnosi precisa e poi una terapia altrettanto precisa e personalizzata.
1: Chiaro, quindi le cause anche lì sono organiche. E io la ringrazio. Noi adesso andiamo in pubblicità, poi rientriamo in studio perché abbiamo molto da dirci. Indagheremo insomma le cause, ma cercheremo di vedere anche che cosa possiamo mettere in campo per far fronte a questi disturbi. A tra pochissimo.

0: applicare praticamente a tutte le persone in età adulta. Rafforza i tessuti connettivi, specie le articolazioni e le pareti vascolari e intestinali. Consiglio di introdurre il collagene regolarmente nella dieta a chi sente le articolazioni rigide e dolorose, se cadono i capelli o se soffrite di assottigliamento della pelle.
1: Appena sveglia la mattina mi sentivo rigida. Mi facevano male le articolazioni, le ossa, tanto da non potermi muovere. Dopo aver provato il prodotto, ho notato i primi cambiamenti in soli 8 giorni. Sentivo meno rigidità e formicolio la mattina. Adesso mi sento di nuovo giovane.
2: Chiamate per informazioni su come ottenere il collagene scontato del 50% senza spese di spedizione.
3: Ho iniziato ad assumere il collagene e ho visto la pelle diventare più bella, raggiante e sana, così come i capelli e le unghie.
2: Approfittate dell'incredibile collagene a un prezzo speciale. Chiamate ora il numero sullo schermo e non perdetevi l'eccezionale promozione.
4: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
5: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
6: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
7: Eccoci, torniamo in studio, siamo noi e torniamo a indagare, diciamo, il sonno, questo alleato preziosissimo della nostra salute. Cerchiamo di capire perché, insomma, la qualità del sonno è diventata più scadente, soprattutto nei paesi occidentali, nelle società ipertecnologiche, iperconnesse, e che cosa possiamo fare, perché, insomma, c'è tanto che si può mettere in campo per far fronte a tutto questo. Io torno dalla professoressa Lombardi, perché vorrei, professoressa, che lei ci aiutasse intanto a definire l'insonnia. Quando è che si può dire che una persona soffre di insonnia? Cos'è esattamente l'insonnia? Così stabiliamo anche delle distinzioni.
8: Allora, il primo punto da chiarire rispetto all'insonnia è che non è una sola patologia. Si può parlare di insonnia in qualche modo, perché appunto le alterazioni della qualità e della quantità del sonno possono essere da cause diverse. Esiste poi un disturbo da insonnia cronica, che quindi non è secondario alla presenza di altre patologie, e quello che definisce prima di tutto che siamo di fronte a un problema da affrontare, quindi a una patologia, è il grado di compromissione della nostra qualità di vita, del nostro funzionamento in generale durante il giorno. Infatti appunto si parla proprio di patologia delle 24 ore.
7: Professoressa, mi permetta di interromperla solo per chiarire un punto, l'insonnia cronica è collegata a... i giorni, diciamo, di sonno perduto, quante volte si verifica, come la definiamo proprio come insonnia?
8: Sì, allora esistono delle definizioni ovviamente da criteri internazionali, che sono appunto standard: la presenza di una problematica con il sonno per almeno 3 volte a settimana per una durata superiore ai 3 mesi. Però pur essendo questi numeri in qualche modo un punto di riferimento per la diagnosi, non devono diventare un criterio diagnostico esclusivo.
7: Sì,
8: cioè, se una
7: chiaro.
8: Persona ha un problema 2 volte a settimana per 2 mesi e mezzo, non è che non è un insonne, ha comunque una fragilità relativa alle sue notti che deve essere presa in carico. Quindi mi è capitato anche stamattina di parlare con una persona e dicevo appunto che non esiste la cartina al tornasole, no, per la diagnosi di insonnia. La diagnosi di insonnia è una raccolta dettagliata delle abitudini di sonno, dello schema di sonno, del perché, quali sono i sintomi associati a un problema di addormentamento,
7: sì,
8: di risveglio multipli o di sveglio precoce, e poi il grado appunto di compromissione delle nostre giornate.
7: Chiaro. Senta, le chiedo un'ultima cosa, professoressa, perché accade che una persona dorma magari 6 ore e si svegli riposatissima, 8 e si sveglia con la sensazione di non aver dormito. Ecco, le chiedo

0: Sentite rigidità al mattino, dolori alle articolazioni, avete vene varicose, capillari rotti, emorroidi, ma anche pelle secca, caduta dei capelli e unghie fragili. Se sì, allora potreste aver bisogno di collagene, ma non uno qualsiasi.
1: Collagen Powder Blend è un prodotto così versatile che lo consiglierei come integratore alimentare.

0: se questo ha a che fare con i famosi cicli del sonno.
1: Allora, questo ha a che fare prima di tutto con la nostra genetica. Esistono dei brevi dormitori costituzionali e dei lunghi dormitori costituzionali. Quindi, pur essendoci delle tabelle normative che includono dei range di tollerabilità di durata normale per le diverse fasce d'età, perché ovviamente la durata di sonno è differente a seconda dell'età della quale stiamo parlando, quindi esistono dei range di tollerabilità e ci sono delle persone che stanno bene dormendo un numero di ore inferiore e altre invece appunto che hanno
0: Sì,
1: bisogno di un numero
0: sì.
1: più sostenuto. Quello che deve allertare sempre è un cambiamento brusco di questo bisogno di sonno, cioè se una persona che magari ha sempre dormito 6 ore e sta bene, ma a un certo punto inizia ad aver bisogno di dormirne 8 e nonostante il dormirne 8 si sveglia stanco,
0: C'è
1: questo può
0: qualcosa che non va,
1: certamente essere legato a qualcosa che
0: si
1: non va,
0: accende una
1: esatto,
0: luce
1: qualcosa.
0: rossa. Allora, Stefania Santoro, tu ci hai detto che sempre più persone entrano in erboristeria, chiedono consigli. Io naturalmente sottolineo che si tratta di rimedi che fanno fronte non a patologie complesse, abbiamo detto che c'è una medicina del
1: Certo.
0: sonno, ma comunque rimedi che sono efficaci. Allora, fermiamoci proprio alle erbe
1: Sì.
0: per capire che cosa si può consigliare a fronte di che tipo di problema. Intanto compresse, gocce. E cosa? Mettiamo il disturbo di addormentamento, la difficoltà ad addormentarsi, che è altro rispetto ai risvegli continui, oppure rispetto al
1: Certo,
0: risveglio precoce.
1: sì, ogni pianta funziona in un certo modo, è vero anche che a volte la sinergia che si crea tra le piante può essere funzionale. Dicevi bene te, cioè ci sono delle persone che entrano dicendo ho un grande stress, una grande ansia, non riesco ad addormentarmi, c'è chi ha dei risvegli notturni, c'è chi dorme troppo poco e vuole che il suo sonno non solo diventi più ristoratore, ma si allunghi perché appunto è appunto abituato a dormire
0: Allora, vediamo le
1: comunque di
0: singole
1: più.
0: fattispecie, diciamo così.
1: Esatto, e allora se parliamo di stress e di ansia, parliamo anche di cortisolo, di questo ormone appunto
0: Sì.
1: definito dello stress, no? Il cortisolo molto alto, ad esempio, ci può portare ad avere una difficoltà di addormentamento e lì possiamo lavorare durante il giorno anche come piante come l'ashwagandha, cioè la witania o anche lo zafferano che funziona molto bene, sempre
0: Sì.
1: in compresse, così abbassiamo la soglia dello stress e magari l'addormentamento risulta più facile. Oppure una classica passiflora adorata da me ma anche da molte, perché è una pianta ipnoinducente, quindi ci accompagna appunto, ci fa addormentare molto più facilmente. La modalità d'assunzione la deve scegliere la persona, perché se io ti dico, guarda, nella compressa magari c'è più principio attivo, ma tu mi dici, ma io le compresse non
0: Guarda,
1: riesco a deglutirle, e
0: le
1: allora le
0: gocce.
1: gocce sono meravigliose ugualmente e
0: Risvegli
1: funzioneranno
0: ripetuti, che poi
1: uguale.
0: voglio coinvolgere Irma.
1: Sì. E parliamo anche di una pianta che io dico molto democratica perché funziona sia sui bambini, adulti, donne e uomini e anche su persone più agee, è il tiglio, la tiglia tomentosa, anche lì funziona benissimo in gocce, il gemmo derivato, quindi le gemme della pianta, funziona forse un po' meno in compresse, molto bene anche con una semplice tisana, no? Dove magari
0: Benissimo.
1: possiamo aggiungere le gocce per potenziarlo. Ecco.
0: Benissimo. Senti, ma alla luce di quello che stiamo dicendo, portare l'attenzione sul sonno e su quello che non va, anche sui disturbi e su come intervenire, è importante anche perché è come giocare d'anticipo, in qualche modo perché ci sono allora delle risposte del sistema immunitario, che vengono compromesse. Tutto questo si può aggiungere a dei disturbi e delle patologie già ricorrenti, insomma, significa anche intervenire laddove poi la situazione si fa pesante anche per i costi del servizio sanitario, insomma, oltre che per la
1: Assolutamente,
0: salute individuale delle
1: certo,
0: persone.
1: come ricordava la professoressa, dormire male, oggi c'è un po' questo concetto per cui dormire è un po' una perdita di tempo, no? Ci sono alcuni filoni di persone che ritengono invece di dover dormire per essere più efficienti, dormire il meno possibile. E in realtà dormire le quantità giuste di ore e un buon sonno significa tutelare la nostra salute, perché gli studi scientifici hanno dimostrato molto bene che un cattivo sonno può causare tante malattie, patologie croniche, l'obesità, malattie cardiovascolari, anche un declino cognitivo più avanzato. Quindi tutelare

0: Il nostro sonno significa che avere una popolazione più sana e di conseguenza nel lungo periodo gravare anche meno su quello che è il nostro sistema sanitario nazionale, perché non ci dimentichiamo che tra l'altro siamo una popolazione molto longeva, quindi con una fascia di età molto elevate, molti anziani comorbidi, e questo naturalmente comporta delle spese per il sistema sanitario.
1: Professoressa Lombardi, facciamo un ripasso, forse qualcuno non lo sa, quindi è sempre interessante insomma apprendere. Perché il sonno non è tempo perso, ma è fondamentale? In fondo, perché dormiamo? Una domanda che insomma, noi esseri umani ci poniamo da sempre. È possibile fare a meno del sonno?
2: No, non è possibile fare a meno del sonno. Il sonno è proprio un bisogno essenziale, così come il mangiare e il bere, quindi è un bisogno assolutamente indispensabile alla nostra sopravvivenza. Quindi dobbiamo dormire bene. Facciamo attenzione proprio anche alla luce di tutto quello che dicevamo prima in termini di rischi legati al cattivo sonno, facciamo attenzione però a non cosmetizzarlo, cioè dobbiamo fare una diagnosi prima di fare una qualsiasi terapia, cioè non tutti i risvegli sono uguali, non tutte le alterazioni della continuità sono uguali, quindi bisogna trattare esattamente quella che è la patologia alla base dell'alterazione del nostro sonno. Se facciamo solamente una cosmesi di un sintomo, spesso non otteniamo del beneficio dal punto di vista prognostico, quindi assolutamente prendiamoci in carico il nostro sonno, non pretendiamo di avere risultati facili, perché molto spesso la diagnosi e poi l'impostazione del trattamento è un percorso, certo. Quindi non sempre ci sono soluzioni facili. Poi alla singola notte difficoltosa per un esame, per carità, si può mettere pezza in tanti modi differenti, certo. Ma se c'è un problema che si perpetua nel tempo, che è associato appunto ad altre patologie, al...
1: Certo, no, questo è importante sottolinearlo, perché noi abbiamo voluto, insomma, nell'esplorare il tema sonno, associare situazioni diverse, le situazioni più blande, più passeggere, e quelle che configurano vere e proprie patologie. Non cosmetizziamo, ma non medicalizziamo necessariamente, insomma, questa posizione, muoverci dentro questo sentiero.
2: Certamente. Evitare il fai da te sempre.
1: Certo, e questo è importante, insomma. Allora, noi andiamo in pubblicità, poi ritorniamo qui e riprendiamo il nostro viaggio, la nostra riflessione.

0: Signore ti ha abbandonato. Ho trovato un altro re per la mia terra.
1: Chi è quest'uomo?
0: È lui. Prima di morire io sono venuto a cercarti, Davide.
1: Gerusalemme, perché sei la dannazione dei vivi? Ribellatevi alla vostra distruzione!
2: Ora anche il popolo parteggia per lui.
3: Vinci, Golia, e io non distruggerò Israele.
4: Davide Golia, questa sera in prima serata.
5: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
6: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
7: La ricrescita!
8: Ci pensa il killer della ricrescita.
6: Ritocco perfetto.
7: 3, 2, 1, fatto!
6: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
7: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
9: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
10: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.

0: cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
1: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
2: Eccoci rientrati in studio a Siamo Noi, stiamo parlando di sonno, quando diciamo la carenza di sonno, la mancanza di una buona qualità del sonno configura una vera e propria patologia, quando invece sono magari fasi di passaggio della nostra vita legate a un periodo magari in cui aumenta il carico della fatica, lo stress durante le ore di veglia. E adesso vogliamo anche vedere che cosa possiamo mettere in campo per creare anche dei rituali che favoriscano un sonno rilassato. E spesso si sente parlare di Feng Shui, che è una pratica, una antichissima arte, mi verrebbe da dire, che è nata in Cina circa 3.000 anni fa, le sue origini risalgono alle prime dinastie, quando questa pratica, questa arte era utilizzata soprattutto per individuare i luoghi che si ritenevano più adatti a costruire case, villaggi, anche per esempio per le tombe, guardando al paesaggio, alla presenza di montagne, di acqua, di fiumi, all'esposizione alla luce. Ecco, oggi il Feng Shui insieme alla bioarchitettura è diventata anche una modalità per progettare degli spazi di particolare relax dove si riesce a trovare con più facilità un equilibrio. Ma vediamo.
3: Il Feng Shui è una scienza empirica che nasce in Oriente 5.000 anni fa. Oggi è utilizzato per creare armonia e quindi anche adatto per creare ambienti di meditazione, del buon riposo, e tutto parte dal sonno, perché se ci alziamo già stanchi, arrabbiati, ovviamente come ci portiamo nel quotidiano vivere? Come possiamo vedere, questa è una camera da letto pura, quindi non ci sono elementi che disturbano come giochi per bambini, TV, la TV la guardiamo in salotto, non ci sono cellulari, soprattutto in ricarica, è un luogo di ricarica, ma ricarica del nostro benessere, quindi tutti questi apparecchi tecnologici li possiamo tenere in un'altra stanza. Per avere un buon sonno, secondo il Feng Shui, sicuramente la volumetria degli spazi, ad esempio non avere elementi troppo aggettanti sopra lo spazio del riposo è molto importante. La testiera del letto è contro una parete uniforme, dove non ci sono mensole con dei libri o armadi a ponte, questo perché porterebbe la persona a una sensazione un po' di claustrofobia ma anche un po' di pericolo. Quindi non avere elementi che gravano sul corpo permette alla persona di rilassarsi, lasciare andare tutte le tensioni del quotidiano e sentirsi protetto. Per quanto riguarda i materiali, è meglio il più possibile materiali naturali, quindi legno, pitture più naturali possibili, non tanto per il riposo in sé, ma per la respirazione. Noi abitiamo in un corpo fisico e quindi è importante anche capire quali colle, quali leganti, quali pigmenti andiamo a respirare, anche ovviamente successivamente all'asciugatura del prodotto stesso. Come potete vedere, l'ingresso della camera diciamo, è totalmente libero, quindi l'asse della porta non è sovrapposto al letto stesso, questo perché potrebbe creare disturbo alla persona che dorme da questo primo lato. Per quanto riguarda le luci e i colori, sicuramente luci calde o con la possibilità di modulare l'intensità ci aiuta nel riposo. Per quanto riguarda i colori, colori tenui, neutri, magari colori troppo accesi sollecitano la persona a un maggior risveglio.
2: E qui, lungo appunto una tradizione insomma antica di secoli, corrono però anche corre il futuro anche della bioarchitettura. Professoressa Lombardi, restando appunto nell'ambito di quello che non ci aiuta, che non facilita il sonno, certamente lo smart working insomma ha creato qualche difficoltà, nel senso che i nostri ambienti, le nostre case sono diventate un'appendice, un'estensione dell'ufficio. Capita che lo sia la stanza da letto dove si continua a lavorare H24 a tutte le ore del giorno, dove si scrollano gli smartphone fino a tardi. Professoressa.

0: Sì, sicuramente sì. Lo smart working ha creato un po' un'assenza della suddivisione degli ambienti e anche del tempo che durante la giornata noi dobbiamo dedicare alle diverse attività, con appunto il completo, come dire, la completa invasione anche di ore che dovrebbero essere destinate al riposo, e che invece magari vengono destinate alla prosecuzione dell'attività lavorativa. Questo sicuramente è un punto. Un altro punto importante è che noi per dormire in maniera adeguata abbiamo bisogno di fare attività fisica e movimento, quindi abbiamo bisogno di uscire da casa e abbiamo bisogno di avere una corretta esposizione alla luce. Quindi durante il giorno noi dobbiamo il più possibile essere esposti alla luce solare, quanto più possibile appunto, o comunque a una luce artificiale negli orari in cui fuori c'è il sole, mentre di notte noi abbiamo la necessità di stare al buio completo se possibile. Quindi più assecondiamo la naturalità dell'esposizione luminosa, più
1: Meglio.
0: preserviamo la
1: Noi
0: fisiologia del
1: stiamo
0: nostro sonno.
1: muovendoci, mi permette la battuta, professoressa, in una direzione opposta, per cui abbiamo città, ambienti
0: Sì.
1: iperilluminati, attività che proseguono a tutte le ore del giorno, addirittura c'è chi va a fare la spesa nei supermercati che restano aperti H24, insomma abbiamo imboccato la direzione sbagliata.
0: Sì, ormai si parla non più solamente di inquinamento dell'aria, ma anche di inquinamento acustico e luminoso, che ha un impatto estremamente negativo sulle nostre notti.
1: Allora, Stefania, restiamo anche qui dalle parti intorno a quella stanza che abbiamo visto, così
0: Sì.
1: come è interpretata, diciamo, alla luce dell'arte del Feng Shui, quindi una certa ampiezza, non strutture che chiudono, no, né lo sguardo né l'idea dello spazio che ci circonda aperto. Che cos'altro può aiutarci? Cioè, ci sono per esempio degli oli essenziali.
0: Come no?
1: E poi insomma dei rituali, prima parlavamo di tisane, ricordando però, insomma, sarò un po' meno esplicita, che bere forse troppo prima di andare a dormire può non
0: Certo,
1: essere
0: può
1: indicato
0: far
1: per
0: succedere qualcosa che
1: tutti.
0: dopo ci risveglia, però
1: Esatto.
0: diciamo che magari dopo cena una tisana che sia digestiva e magari ci mettiamo una pianta come una melissa, come un tiglio, come dicevamo prima, può semplicemente dai, aiutare ad avere un sonno ristoratore. La profumazione anche può essere importante e tra l'altro ci si può anche divertire scoprendo un nuovo mondo, questo dell'aromaterapia. Quindi possiamo profumare la nostra stanza con un diffusore, ormai ci sono anche di quelli elettrici o semplicemente quelli diciamo con la candelina, mettiamo dell'acqua calda e possiamo utilizzare degli oli essenziali come ad esempio la classica lavanda. La melissa, anche quello è un olio essenziale che ci può aiutare, e la maggiorana, anche
1: La
0: qualche goccia
1: maggiorana.
0: di maggiorana fa dormire benissimo. Li possiamo mettere insieme, possiamo invece utilizzarne uno da solo e vedere così se ci piace. Stile di vita che cambia, ecco, magari riuscire, come ci insegna il Feng Shui o comunque come ci insegna il buon senso, a non avere nulla di elettronico dentro la stanza, a non scrollare fino a tardi, a lasciare quel cellulare
1: E a favorire il
0: almeno
1: buio, che
0: quell'ora
1: come ci ha
0: prima di
1: detto anche la professoressa
0: andare a
1: Lombardi, è lo stato naturale
0: dormire, sì,
1: delle cose.
0: potrebbero essere dei consigli buoni che mia nonna farmacista senza cellulare già mi dava, capito? Non leggere troppo, non guardare troppo, e
1: Per quanto poi
0: vabbè.
1: sulla lettura ci sono varie,
0: Esatto, sì,
1: diciamo, varie
0: esatto.
1: correnti di pensiero,
0: Sì.
1: ma io vorrei che la regia mostrasse uno dei tuoi ultimi articoli, Irma, che aveva a che fare con la cena, quello che mangiamo, la cena ideale alla luce del sonno. Quando soprattutto e come cosa?
0: Allora sì, io sempre come giornalista scientifica cerco sempre nuovi studi. Questo è uno studio israeliano che ha esaminato 4.800 notti di vari soggetti ed è venuto fuori che una dieta particolarmente ricca di fibre favorisce il sonno, in particolare il sonno profondo, quindi quello che insomma più ci rigenera. Perché succede questo? Quindi quando dico fibre pensiamo ai legumi, alle verdure, alla frutta, perché per due motivi.
2: motivi. Uno, le fibre, tutti questi alimenti sono più facilmente digeribili rispetto ad esempio alle proteine e quindi il nostro apparato digerente si affatica di meno, per cui il sonno è facilitato. Tant'è che chi, per esempio, adesso ha tanto di moda il digiuno intermittente, e anch'io a volte lo pratico, devo dire che quando digiuno dormo molto meglio. Ma il secondo motivo è che le fibre danno quel leggero senso di sazietà che ci aiuta a mangiare di meno e una delle regole dell'igiene del sonno è proprio mangiare poco e mangiare almeno 2-3 ore prima di andare a dormire, proprio per mettere il nostro sistema gastroenterico nelle condizioni migliori per una buona notte di sonno.
1: Allora io vi ringrazio perché insomma ci avete dispensato utili suggerimenti, ci avete insomma anche dato delle informazioni che terremo insomma in considerazione, in debita considerazione. Naturalmente questo è un tema che torneremo ad esplorare in tutte le sue sfaccettature. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Noi siamo qui dal lunedì al venerdì in questo studio alle 15:15. Grazie a tutti.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Irresistibile Maxi Bon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
4: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
3: Al filtro UV.
4: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
5: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
7: Sparkle stilato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
2: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
3: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
4: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
5: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, una storia biblica di fede e di coraggio, il film Davide e Golia. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, l'immenso potere della musica e la forza di un sogno, l'ottava nota. Venerdì, la straordinaria vita del fondatore della Compagnia di Gesù, Ignazio di Loyola. Sabato, il destino ha grandi piani per il piccolo Simon Birch. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film 55 giorni a Pechino. Buona visione!

0: Basta, Diego. Non desidero sentire più che non hai combinato nulla. Me ne torno a Ranch perché è inutile che resti qui. Non mi posso permettere di perdere tempo in stupidaggini. Però ti garantisco che se entro un mese non hai concluso niente, rompo l'accordo che abbiamo fatto e mi occuperò io stessa di cercare Mariana.
1: Ah, sì, sì, sì, anima mia. Vedrai che presto ti darò buone notizie. Adesso da me. Ma non essere così scontroso con me. Ti giuro che sto facendo tutto il possibile.
0: E ti conviene, Diego? Non cercare di fare il furbo con me, perché te ne potresti pentire.
2: Grazie.
3: Mariana, oggi non puoi venire con me perché ho un appuntamento con l'ingegner Bustamante. E non nel mio ufficio, ma nel suo.
2: Speriamo che lei riesca a concludere un accordo.
3: Con lui, forse sì. Ma la partecipazione dell'architetto Mendizaba era molto importante.
4: E non puoi cercarti un altro socio?
3: Sì, forse potrei, ma non ho tempo. E poi si tratta di un lavoro di molti milioni di pesos. E non è facile trovare in fretta una persona che sia disposta a investire tanto denaro.
2: E le servirà altro personale, vero?
3: Sì. Soprattutto mi serve qualcuno di assoluta fiducia per la carica di amministratore generale dei lavori.
2: Perché non lo propone a Luis Antonio?
3: Come? Ma non sa niente di tecnica amministrativa. E poi mi serve un ingegnere.
4: Ma perché? È indispensabile che sia un ingegnere?
3: No, indispensabile no. Il direttore dei lavori è un ingegnere e si occupa lui dei particolari tecnici.
2: E allora, perché non lo dici a Luis Antonio? Io credo che suo figlio abbia solo bisogno che lei gli dimostri fiducia.

0: E Papa Francesco, in molti dei suoi documenti, ha usato la parola gaudium, cioè la gioia, no? E mi sembra, non ci ho pensato mentre scrivo il libro, ma mi è sembrata una felice coincidenza, cioè di come effettivamente il suo magistero sia stato segnato proprio dal tema della gioia, cioè richiamare che la vita cristiana è una vita per la gioia.
1: Sentiamo Papa Leone che pure parla di gioia rivolgendosi ai preti.
2: Gesù, lo sapete, vi chiama anzitutto a vivere un'esperienza di amicizia con lui e con i compagni di cordata. Un'esperienza destinata a crescere in modo permanente anche dopo l'ordinazione e che coinvolge tutti gli aspetti della vita. Non c'è niente di voi, infatti, che debba essere scartato. Ma tutto dovrà essere assunto e trasfigurato nella logica del chicco di grano al fine di diventare persone e preti felici, ponti e non ostacoli all'incontro con Cristo per tutti coloro che vi accostano. Proprio in questo tempo che state vivendo, cioè il tempo della formazione e del discernimento, è importante rivolgere l'attenzione sul centro, sul motore di tutto il vostro cammino, il cuore. Senza la vita interiore non è possibile neanche la vita spirituale, perché Dio ci parla proprio lì. Se vi prenderete cura del vostro cuore, con i momenti quotidiani di silenzio, meditazione, preghiera, potrete apprendere l'arte del discernimento. Tenendo lo sguardo su Gesù, bisogna imparare a dare nome e voce anche alla tristezza, alla paura, all'angoscia, all'indignazione, portando tutto nella relazione con Dio. Le crisi, i limiti, le fragilità non sono da occultare, sono anzi occasioni di grazia e di esperienza pasquale.
1: Nulla di ciò che è umano va scartato, dice Papa Leone, per essere in questo caso preti felici, religiose e religiosi felici. Però la strada è quella dei consigli evangelici, povertà, castità, obbedienza, che sembrano, come dire, almeno apparentemente, invece proprio io scarto una parte significativa della mia umanità. Il desiderio di essere ricco, il desiderio in qualche modo di emergere rispetto, agli altri, il desiderio di fare di testa mia.
0: Certo.
1: Allora fammi capire questo fatto.
0: Prima di tutto sottolineerei questo aspetto dell'umanità, che, come dicevo, forse è uno degli aspetti un po' dimenticati di cui non ci prendiamo cura, ma come giustamente Papa Leone ricorda, la vita spirituale si può impostare solo su un'umanità di cui ci siamo presi cura, altrimenti sarebbe come costruire il tetto senza le fondamenta. Cioè, per vivere una vita spirituale, la vita di preghiera, l'azione con Dio, il discernimento, è necessario che le dinamiche umane funzionino bene o quantomeno ce ne prendiamo cura. Quindi sicuramente il primo aspetto è, per essere religiosi e preti felici, dobbiamo innanzitutto occuparci della nostra umanità, perché è il materiale su cui poi costruiamo anche la nostra vita spirituale.
1: Questa interiorità a cui fa riferimento il Papa, no?
0: Esattamente, no? Perché distingue tra vita interiore e vita spirituale, con questa accezione, la vita spirituale, la relazione con Dio, il discernimento, lo puoi fare se tu, se le tue dinamiche umane funzionano in maniera più o meno sana. Ma per esempio, se tu non vivi una autostima sufficientemente buona o se vivi delle situazioni di disagio anche rispetto alla tua interiorità, è difficile che puoi poi costruire un discernimento e una relazione sana con Dio. Quindi dobbiamo prenderci cura dell'umanità. I consigli evangelici, povertà, castità e obbedienza, questo è il punto rivoluzionario e fondamentale della vita religiosa che dobbiamo ricordare. I religiosi sono chiamati a ricordare a tutti che i consigli evangelici, adesso cercherò di spiegare perché,

0: perché sono una via per realizzare la propria vita. Il religioso dovrebbe essere un faro che ricorda che al di là della tua condizione di vita, qualunque essa sia, tu puoi declinare nella tua condizione di vita i consigli evangelici. In che senso? Nel senso che la povertà, per esempio, indica il fatto che io non ho bisogno di coprirmi per darmi valore. Prima si diceva nulla va scartato. Possiamo ricordare l'espressione di Gesù ai discepoli, vi farò diventare pescatori di uomini. Cosa sta dicendo? Quello che sei pescatore, io non è che lo scarto, ma lo prendo e lo valorizzo, lo porto a compimento. Questo è il desiderio di Dio per ciascuno di noi. Ci ha creati molto buoni e vuole che questa bontà possa essere realizzata pienamente. Allora la povertà significa non ho bisogno di nascondermi. Ricordiamo l'inizio della Genesi, erano nudi e non ne provavano vergogna. Quella è l'immagine della povertà. La povertà significa io ho il coraggio di vedermi per come sono.
1: Allora, non per quello che ho.
0: Esatto, perché quello che io vado a comprare, il simbolo, gli status symbol, come diciamo, mi servono in qualche modo per coprirmi, cioè per cercare il mio valore attraverso qualcosa. Ma se io non ho bisogno di trovare il mio valore in altro, perché ce l'ho dentro di me, io non ho bisogno di comprare, di avere. La povertà francescana è anche questa, cioè la nudità. Francesco che si spoglia, no? Davanti al vescovo di Assisi, no? Davanti al padre, sta dicendo io non ho bisogno di coprirmi. Questa è la povertà. Non è...
1: Quindi non che ci dobbiamo mettere tutti il saio, però non ci dobbiamo considerare per l'abito firmato o meno.
0: È l'autenticità, è l'essere contenti di ciò che sono. Se vuoi diciamo qualche parola.
1: Sarebbe troppo lungo, abbiamo capito però come dire, il metodo. Però invece mi interessa a questo punto capire quali sono le dinamiche che invece non funzionano, perché tu prima hai parlato addirittura di grido di... dolore e ti riferisci alle dinamiche umane.
0: Certamente, alle dinamiche umane, perché molte volte la vita religiosa non è un cammino, cioè non riesce ad essere un cammino di autorealizzazione, ma di soffocamento. Già questa parola sembra scandalizzare nella vita religiosa, l'autorealizzazione, come se fosse una moda psicologica contemporanea che non c'entra niente con la vita religiosa, ma non è assolutamente così, perché l'autorealizzazione significa permettere ad una persona di essere felice, cioè di provare a realizzare quello che è. Dietro l'autorealizzazione c'è questa parola felicità di cui parlava Aristotele, di cui parla Gesù nelle Beatitudini, oggi la chiamiamo autorealizzazione, ma è la stessa cosa. L'autorealizzazione, come anche Maslow dice, è il sentire che io sto mettendo a frutto quello che sono. Non se riesco, non riesco, i successi o non i successi, ma sentire che la mia vita è spesa con un senso. Cioè io sto cercando, così come posso, di realizzare ciò che sono.
1: Oh, ma questo problema, che è il problema dell'essere umano in fondo,
0: esatto,
1: è un problema che tu ravvisi oggi più grave nella vita religiosa anziché nella vita, diciamo, nel mondo?
0: No, credo da una parte siamo figli del nostro tempo, quindi i religiosi poi vivono le stesse dinamiche, perché è chiaro che all'interno delle comunità religiose la dimensione molto spesso o dell'invidia o dell'egoismo o delle tensioni relazionali impedisce che il religioso si possa realizzare. Ma queste sono le dinamiche che si
1: vivono
0: anche fuori.
1: Appunto, pure in famiglia, fuori, nella società,
0: quindi,
1: al lavoro.
0: Quindi da una parte sono le stesse dinamiche. In più, questo è il discorso, che nella vita religiosa nascondiamo dietro una pretesa di spiritualizzazione il tarpare le ali alle persone, in un discorso anche di finta umiltà che in realtà è repressione, ma non è umiltà.
1: Quindi io torno un attimo sul non scartare, e questo che stai dicendo tu, no? Di realizzare quello che siamo, e siamo diversi. E anche all'interno della stessa vocazione, all'interno degli stessi gesuiti, siete tutte persone diverse. E allora come si interpretano da un lato le regole che hanno i vari ordini e come si interpreta lo stesso San Paolo che dice non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me, lo scrive ai Galati, come a dire, perché uno potrebbe pensare no, saremo allora tutti uguali, l'imitazione di Cristo, per citare un altro testo spirituale importante, significa che siamo tutti quanti conformati.
0: Il problema della individualità, o meglio, e più precisamente dell'identità nella vita religiosa è importantissimo, proprio per quello che tu dici. Cioè l'altro rischio nella vita religiosa è l'omologazione, che è un altro modo di distruggere le persone. Ciò che ci accomuna è la missione, quindi il dialogo, il discernimento, soprattutto da parte di superiori, è mettere insieme i doni, le risorse e i limiti di questa persona e la missione che ci sta davanti. In che modo questa persona può fiorire dentro questa missione? Questa è quello che la domanda che ci dovrebbe essere dietro la vita religiosa. Quindi io ti guardo, riconosco i tuoi doni, vedo anche i tuoi limiti. Questa è la realtà, la missione che ci sta davanti. Come si possono mettere insieme queste due cose? Quindi do un senso alla tua vita, perché sto dicendo che quello che tu sei vale e infatti può essere a servizio di questa missione. Lì la persona si sente autorealizzata e valorizzata, perché si sente riconosciuta. Certo, è difficile, perché è molto più facile omologare tutti, standardizzare e fingere che quella persona non abbia quelle qualità, quelle risorse, quei limiti. È molto più facile. Standardizziamo tutti, si fa quello che si può e uccidiamo in questo modo la persona. Quindi anche dal punto di vista di un'etica cristiana, questo sicuramente non è diciamo un segno di una buona vita religiosa.
1: Torniamo alle parole di Papa Leone.
2: Le parole che Dio rivolge al profeta Malachia nella prima lettura. Egli chiama gli abitanti di Gerusalemme mia proprietà particolare e dice al profeta: avrò cura di loro come il padre ha cura del figlio. Sono espressioni che ci ricordano l'amore con cui il Signore, chiamandoci, ci ha preceduti. Un'occasione in particolare per voi, per fare memoria della gratuità della vostra vocazione, dai primi passi del vostro percorso personale fino a questo istante. Tutti noi siamo qui prima di tutto perché Lui ci ha voluti ed eletti da sempre. È vero che anche oggi, come ai tempi di Malachia, c'è chi dice: è inutile servire Dio. È un modo di pensare che porta ad una vera e propria paralisi dell'anima, per cui ci si accontenta di una vita fatta di istanti sfuggenti, di relazioni superficiali e intermittenti, di modi passeggeri, tutte cose che lasciano il vuoto nel cuore. Per essere veramente felice, l'uomo non ha bisogno di questo, ma di esperienze d'amore consistenti, durature, solide. E voi, con l'esempio della vostra vita consacrata, come gli alberi rigogliosi di cui abbiamo cantato nel Salmo responsoriale, potete diffondere nel mondo l'ossigeno di tale modo di amare.
1: Senti, parto da un'espressione che non mi ricordo più chi ha definito la più grande frase d'amore. Hai mangiato? Cioè l'amore che diventa cura, che è un fatto concreto. E il Papa, riconoscendo questa chiamata speciale alla vita consacrata, individua al tempo stesso come strada della felicità quella di fare un'esperienza d'amore consistente, e questo è nella relazione con il Signore. Come si fa a riconoscere questa cura, questo amore concreto, quando il Signore non ti chiede, almeno insomma con la stessa voce con cui sto parlando io a te adesso, hai mangiato?
0: Sì e no, perché è chiaro che questa frase appartiene anche alla mia infanzia, diciamo da buon figlio napoletano, però credo che dire qualcosa su questo, io dico, è un po' balbettare, no? Parlare dell'esperienza dell'amore di Dio nella nostra vita, perché è un'esperienza che tu fai. Allora se guardando quello che ti sta nutrendo oggi, la concretezza del cibo e quello che hai mangiato, ti rendi conto che poteva anche non esserci, eppure c'è. Lì ti rendi conto che forse è un dono di Dio. Nel senso che la vita religiosa forse è anche un modo per, proprio perché

0: ci richiama la dimensione del dono, no? Del dono che abbiamo ricevuto e il dono che siamo chiamati a dare. L'esperienza di Dio la fa in questo, cioè riconoscendo continuamente i doni che costantemente ricevi dalla vita. E vedi la concretezza dell'amore nelle relazioni, perché è chiaro che Dio si serve di mediazione, ha scelto di servirsi di mediazioni, nell'amore, nella cura, non solo che tu ricevi, ma anche quella che è la possibilità di dare, la possibilità di consolare, di essere consolati, la possibilità dell'attenzione, la possibilità di anche capire le cose, no? Intuire la presenza di Dio, conoscere qualcosa del suo mistero. È un'esperienza, capisco che detta così,
1: no, forse no, sei stato molto concreto fuori, per la verità.
0: Ecco, no, perché mi rendo conto che parlare, a volte quando mi chiedono, ma come sperimenti Dio? Io dico, beh, è qualcosa di appunto sperimentare, ti posso, come dire, indicare qualcosa, ma è un'esperienza da fare.
1: Ma perché forse c'è il difetto che abbiamo di considerare troppo distinte, come dire, la dimensione orizzontale da quella verticale?
0: Assolutamente, è molto bella un'espressione di Ignazio, una che dice cercare e trovare Dio in tutte le cose, ed è lì che poi c'è la radice per cui molti gesuiti fanno delle attività che sembrano non avere niente a che fare con la vita spirituale, non perché siamo matti, cioè un po' lo siamo, però è proprio il cercare e trovare Dio in tutte le cose.
1: Senti, tu prima hai usato l'esperienza, noi consacrati, noi che abbiamo scelto la vita religiosa, siamo un faro rispetto ai consigli evangelici. Il Papa ha parlato qui di testimonianza, prima ha detto di ossigeno. Non sono immagini che poi rischiano di schiacciare, cioè di caricare sulle spalle un peso eccessivo. In fondo, dai consacrati e consacrate, dai preti, troppo spesso la gente, noi tutti, ci attendiamo un qualcosa in più rispetto agli altri battezzati.
0: Che siamo chiamati ad essere un faro è vero, perché se abbiamo fatto questa scelta ci siamo anche presi questa responsabilità. L'abbiamo fatta prima di tutto per noi. Abbiamo fatto questa scelta perché abbiamo intuito che per me questa via è quella nella quale posso amare di più. Questa è la vocazione, qualunque essa sia. Ciascuno di noi individua quella strada che gli permette di amare di più. Questa è la vocazione. Quindi abbiamo scelto questa strada, se l'abbiamo scelta, noi siamo chiamati ad essere faro, cioè il compito del religioso è quello di ricordare con la sua vita che attraverso i consigli evangelici si può arrivare a realizzare la propria vita. Ma proprio per questo motivo l'umanità del religioso è più delicata, cioè ha bisogno di questa cura. Perché, come tu dicevi, c'è una pressione sociale, anche mediatica, se vogliamo.
1: Anche
0: no?
1: Personale, in fondo.
0: Personale,
1: no?
0: Che genera, ovviamente, per esempio, molta inevitabile aggressività. Cosa voglio dire? Cioè, tu vivi costantemente la tensione che ti vorresti arrabbiare, vorresti anche urlare, vorresti dire qualcosa magari di inopportuno, ma siccome sei un religioso e ti vedono, non lo puoi dire o non lo puoi fare. È chiaro che se non impari a gestire questa tensione, che nel mondo laico si può vivere diversamente, se non impari a gestire questa pressione, ti fa scoppiare prima o poi. Ecco perché è molto delicata la dimensione della cura dell'umanità, del religioso, del sacerdote, e a mio avviso forse non c'è molta attenzione per questo.
1: Nello stesso occasione, non abbiamo il tempo di sentirlo, il Papa ha detto di guardare con fiducia alla vita religiosa, che può scrivere ancora grandi pagine di storia come ne ha scritte nel corso della storia, non della Chiesa ma dell'umanità.
0: Sì.
1: E ha parlato anche della necessità di fare scelte coraggiose. Quali sono, secondo te, alla luce della tua esperienza, queste scelte coraggiose che possono permettere alla vita religiosa di scrivere ancora grandi pagine di storia?
0: Sì, infatti un po' questo piccolo libro che ho scritto nasce anche come un desiderio di scuotere un po' l'opinione e cercare di fare scelte coraggiose, perché la prima cosa che dico è, secondo me oggi non tutti abbiamo la stessa idea di vita religiosa, cioè dietro questo termine, anche venendo da tradizioni culturali diverse, noi intendiamo cose diverse. Probabilmente potrebbe essere il momento di fermarci un attimo e capire meglio qual è l'essenziale, cosa vogliamo custodire, preservare della vita religiosa, come la intendiamo in una visione condivisa. Un altro aspetto, per esempio, di scelte coraggiose è capire che forse certe strutture che hanno fatto il loro tempo.

0: sono state utili in altri momenti della storia, hanno fatto la grande storia della vita religiosa, forse queste strutture adesso rendono la vita religiosa più faticosa. Faccio un esempio. Pensiamo alla dimensione antropologica di un giovane di oggi che voglia entrare nella vita religiosa, a questa intuizione. Ma molto probabilmente un giovane che è figlio unico, o diciamo forse ha un fratello o una sorella, è una persona che non ha vissuto quasi sicuramente una dimensione di gruppo comunitaria, come ai nostri tempi era più all'ordine del giorno vivere, probabilmente ha vissuto, vive tanti momenti di solitudine legati.
1: Ma non è allenato a entrare in una comunità.
0: Tu lo prendi, e lo metti nella stessa struttura.
1: La crisi è chiara, la soluzione?
0: Quindi bisogna ripensare anche le strutture perché possano essere più adatte alla visione antropologica attuale, che non è la stessa.
1: Cioè più accoglienti, non monasteri da una persona sola,
0: non,
1: diciamo.
0: Non è solo accogliente, ma pensarle in relazione ai cambiamenti antropologici in atto.
1: Cioè aiutarlo.
0: Capire che cosa è più utile perché una persona si possa fiorire nella vita religiosa. Questo è lo scopo.
1: Mi sa che dobbiamo ritornarci su questo tema perché adesso dobbiamo salutarci. Grazie Padre Gaetano, ci diamo appuntamento a domani alle 17:30.

0: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, una storia biblica di fede e di coraggio, il film Davide e Golia. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, l'immenso potere della musica e la forza di un sogno, l'ottava nota. Venerdì, la straordinaria vita del fondatore della Compagnia di Gesù, Ignazio di Loyola. Sabato, il destino ha grandi piani per il piccolo Simon Birch. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film 55 giorni a Pechino. Buona visione.
1: Ciao, il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo, questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio precoce. Prima del mio quinto compleanno saprò cosa vuol dire essere vittima di abuso fisico. A 10 anni subirò la mutilazione genitale. Avrò paura e farà male. A 12 anni sarò costretta a sposarmi e lasciare la scuola. Se nessuno aiuterà bambine come me a cambiare la nostra vita, perderemo la libertà, i diritti ed il futuro.
2: Oggi puoi proteggere bambine come Makena da una vita di violenza e abusi. Chiama ora WeWorld all'800-134-367 e dona 5 euro al mese. Potrai aiutare una bambina, i suoi genitori e la sua intera comunità a costruire un futuro senza ingiustizia né violenza. Permetterai alle bambine di continuare la scuola e non saranno costrette a sposarsi. Costruisci con WeWorld un mondo giusto che rispetti i diritti di donne e bambine e dia loro le opportunità che meritano. Chiama all'800-134-367 e dona 5 euro al mese.
3: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
4: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pingui assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
5: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
6: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
5: Ha il filtro UV.
6: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
7: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta dell'apparizione del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Prega il Santo Rosario con noi questa sera, Sua Eccellenza Monsignor Francesco Marino, Vescovo di Nola, che alla fine del Santo Rosario ci impartirà la sua benedizione. Continuiamo a pregare per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti quei paesi in cui ancora tante persone stanno soffrendo a causa della violenza e della guerra, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera, preghiamo per il Santo Padre e Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa a promesse giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo disse a Maria: lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Santa Bernadette, prega per noi Maria affinché ci insegni a servire il Signore come lei ha fatto e ci aiuti a comprendere che solo servendo ci avviciniamo a Lui e ad ogni fratello, amato e redento dal Figlio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me?» Santa Bernadette, come Maria si mise prontamente al servizio di Elisabetta, fa che anche noi possiamo aiutare con gioia i nostri fratelli, cercando di compiere sempre in tutto la volontà del Signore.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Santa Bernadette fa che accogliamo nel nostro cuore con Maria e Giuseppe ogni bambino che popola la terra, ricordandoci soprattutto dei più indifesi, emarginati, sfruttati e bisognosi di aiuto e di amore.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Il Signore è

0: con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. 40 giorni dopo la nascita di Gesù, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Santa Bernadette, con Maria aiutaci a presentare al Signore le necessità di ogni famiglia umana, perché tutti scoprano che la felicità la si può trovare solo unendosi a Dio.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Dopo 3 giorni trovarono Gesù nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. Santa Bernadette, come Gesù cresceva davanti a Dio e agli uomini, in età, sapienza e grazia, fa che anche noi, accompagnati dalla tua preghiera, possiamo crescere imitando il Maestro in ogni virtù e in tutto ciò che Egli desidera da noi.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il nostro Santo Padre e Papa Leone, rendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia e in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Amen.

0: Nostra Signora di Lourdes, Vergine tutta bella, che un giorno si è apparsa a Bernadette, nella nicchia della grotta di Massabielle, umilmente ci rivolgiamo a te. Tu hai chiesto a Bernadette di scavare la terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori. Espandi su di noi la grazia della tua pace. Apri il nostro cuore alla parola di tuo figlio. Aiutaci ad accogliere il suo invito verso il perdono e a convertirci alla buona novella. Nostra Signora di Lourdes, tu che ci hai aperto e ci riveli la luce del cielo, noi ti preghiamo per i peccatori e riponiamo in te la nostra fiducia. Guidaci sui cammini della pace e del perdono. Nostra Signora della riconciliazione, Signora dei peccatori, consolazione dei malati e dei sofferenti, risveglia in noi l'amore del Figlio tuo e rendi il nostro cuore disposto al perdono. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
2: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora

0: dal Premier Burnham, Gran Bretagna e Ucraina insieme per un accordo strategico, disponibili a trovare una soluzione al conflitto, dicono da Mosca, ma sul campo continuano i raid. Caro carburanti, prezzi alle stelle, il governo interviene con un taglio delle accise sul gasolio 17 centesimi al litro, operazione da 125 milioni di euro. Oltre 300.000 sfollati tra Spagna e Francia per gli incendi che divorano campi e foreste. Il fronte delle fiamme avanza nella regione della Gironda e minaccia Bordeaux. Il Papa rientra in Vaticano dopo il periodo di riposo a Castel Gandolfo, ma mercoledì sarà di nuovo sui Colli Albani per il concerto di Bocelli, Cantico di Pace. Dopo le polemiche sulla sponsorizzazione russa, non sarà Andrea Pirlo il nuovo CT della Nazionale, circola il nome di Thiago Motta, il presidente della Federazione Calcio Malagò spiega, non posso dire né sì e né no, domani ci saranno novità. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al TG2000 edizione delle 18.30. È in apertura dunque la guerra in Ucraina, mentre continuano i raid incrociati. Zelensky arriva a Londra, primo leader straniero ricevuto dal nuovo premier britannico Burnham. Da Mosca rilanciano, siamo disposti ad una soluzione diplomatica. Ma sentiamo Antonio Soviero.
1: Impedire lo sbarco degli aiuti militari occidentali. Con questo obiettivo, nella notte, gli invasori hanno puntato i loro droni d'attacco sui porti ucraini del Mar Nero. Alcuni sono andati a segno, ma non è dato sapere l'entità dei danni provocati dai velivoli bomba del Cremlino. Le forze di Kiev hanno risposto con raid sulle infrastrutture energetiche delle regioni russe di Rostov e Belgorod. Il bilancio di 24 ore di attacchi incrociati è di almeno 14 morti e molti feriti, una ventina in territorio russo, dove la popolazione è sempre più spaventata da una guerra arrivata da tempo a casa loro. Intanto il presidente ucraino Zelensky sbarca a Londra per essere ricevuto, primo leader, dal neo premier britannico Andy Burnham. Lo accoglie l'ambasciatore e suo potenziale rivale alle presidenziali, Zaluzhny, eroe di guerra silurato dal presidente in carica perché gli faceva ombra. Al centro dei colloqui tra Zelensky e Burnham la definizione di un accordo strategico e rafforzare la cooperazione nel settore dei droni. Kiev vuole accelerare i tempi per il passaggio di brevetto e codici sorgente del sistema di disturbo elettronico Stone Clock, un dispositivo grande quanto un tablet da applicare ai droni per accecare i sistemi di difesa aerei russi.
0: Resta alta la tensione in Cisgiordania dopo le violenze dei giorni scorsi che hanno causato la morte di almeno 4 palestinesi e di 2 soldati israeliani. Nuovi raid vicino Ramallah e Nablus. Sentiamo Federica Margaritora.
2: La Cisgiordania resta nel mirino dell'espansionismo dei coloni israeliani, con l'ufficio del premier Netanyahu che annuncia l'accelerazione di ulteriori insediamenti nella zona. E stamani nuovi raid dell'esercito israeliano che ha effettuato operazioni di demolizione nella cittadina di Nili, in vicino Ramallah, e un raid nell'area sud di Nablus. La scorsa settimana l'esercito israeliano ha avviato una dura offensiva in Cisgiordania come reazione a una sparatoria avvenuta nei pressi di Nablus, costata la vita a 4 palestinesi e a 2 soldati israeliani. Ieri 2 moschee sono state incendiate nei villaggi di Kusr e Kur in un attacco ritenuto opera di coloni. L'IDF intanto ha ucciso Wael Musa Khaled Ladawi, capo della sicurezza interna di Hamas nella striscia di Gaza centrale. E proprio da Gaza arriva il ringraziamento del parroco padre Gabriel Romanelli al Papa per il suo messaggio, in cui sottolinea che i giorni passano, ma le condizioni rimangono ancora molto difficili e che non trascorre

0: tempo che lui non pensi e preghi per coloro che stanno soffrendo.
1: Crisi USA-Iran, gli Stati Uniti parlano di una pausa negli attacchi, ma Teheran ribadisce che non c'è alcuna trattativa e che lo stretto di Hormuz resta chiuso. Sentiamo Paolo Fucili.
2: Bagni in mare con vista sulle navi al largo è l'immagine di oggi dalla riva iraniana sullo stretto di Hormuz. La guerra è ferma, la pace però ancora lontana fra Iran e Stati Uniti. 13 notti di fila di fuoco intenso su bersagli iraniani fino a venerdì non sembrano avere avuto l'effetto sperato. Lo stop e la spiegazione del presidente Trump è per dare una chance ai negoziatori, ma son pronto ad una forte azione, ha detto anche se la diplomazia fallirà. Il prezzo del petrolio sceso attorno a 90 dollari al barile dopo avere persino sfondato quota 100, racconta però anche un'altra storia e chiedere negoziati agli Stati Uniti. Si è affrettato a precisare oggi un portavoce del Ministero iraniano degli Esteri, non è nel nostro DNA. Lo stretto di Hormuz, rotta fondamentale del commercio mondiale di idrocarburi, è ancora sotto il nostro controllo, dicono a Teheran. E regolare la navigazione è affare nostro e dell'Oman. Intanto però la guerra si direbbe allargarsi anziché restringersi. L'Arabia Saudita minaccia vendetta dopo aver abbattuto droni lanciati su impianti petroliferi da milizie filo-iraniane e irachene. I ribelli Houthi yemeniti rivendicano nuovi attacchi con droni ad infrastrutture energetiche saudite. L'Ucraina rispedisce al mittente le minacce di Teheran dopo l'attacco a un mercantile iraniano sulle acque del Caspio.
1: Giorgia Meloni e il ministro Piantedosi oggi in Val di Susa, dopo gli assalti, notava i cantieri. Violenza organizzata, dice la Premier. Sentiamo Beatrice Bossi.
3: Il sorvolo delle Alpi in elicottero e la visita di quasi un'ora nella Val di Susa, devastata dalla violenza. La Premier Meloni e il ministro Piantedosi nella tarda mattina sono arrivati a Chiomonte, il cantiere più grande della ferrovia Torino-Lione, quello che ha subito i danni maggiori. Ammonta a circa 1 milione di euro la prima stima, ha fatto sapere l'azienda francese responsabile del presidio. Distrutti uffici, container, magazzini, hangar, recinzioni e impianti di videosorveglianza.
4: Uno scenario che si vede molto bene qui dietro, non è la scena di una guerra, è la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. E noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche, ovviamente, a tutti gli inquirenti di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
3: Lavorare insieme per isolare la violenza, l'appello al governo del Partito Democratico che condanna quanto avvenuto sabato. La Procura ha aperto un'inchiesta per devastazione, ma non esclude di allungare la lista dei reati quando le responsabilità saranno più chiare. Intanto sono oltre 1.000 le persone identificate, 4 invece quelle fermate. Si tratta di stranieri che, secondo gli inquirenti, appartengono al blocco violento del movimento No TAV.
1: Spagna e Francia travolte da incendi record, con foreste devastate e centinaia di migliaia di persone costrette a fuggire. Roghi anche in Italia, sul Gargano e Molise, evacuate spiagge e campeggi per sicurezza. Elena Seno.
5: È ancora emergenza incendi in Spagna e in Francia, dove si contano complessivamente 325.000 evacuati, e preoccupa la nuova ondata di calore in arrivo in Europa, la quarta in questa estate, con temperature che raggiungeranno i 40 gradi. Ci attendono ore difficili, ha detto il primo ministro spagnolo Sanchez, sottolineando però anche i progressi compiuti durante la notte per contenere le fiamme intorno a Madrid. In meno di 24 ore ha poi avvertito il territorio bruciato dai 32 grandi incendi di quest'anno è passato da 130.000 a 150.000 ettari. Domani il governo di Madrid dichiarerà le zone interessate dalle fiamme come gravemente colpite dal disastro. In Francia il presidente Macron ha presieduto una riunione interministeriale di crisi sugli incendi, sopralluogo anche nella Gironda, dove si registrano 88 vigili del fuoco feriti dall'inizio dell'emergenza. Il rogo è stabilizzato ma non domato, è il peggiore degli ultimi 50 anni. minacciata dalle fiamme anche la periferia di Bordeaux, e in Italia invece è di fatto rientrata l'emergenza peschici nel Gargano dopo l'incendio che ieri ha spaventato i turisti e ha bruciato 150 ettari di vegetazione. Si sospetta una causa dolosa. Sul rogo che ha interessato invece la zona industriale di Termini Imerese in Sicilia, la procura ha aperto un'inchiesta. Al momento il fascicolo è contro ignoti.
1: Un violento temporale ha colpito la Campania nella notte ad Acerra, nell'area metropolitana di Napoli. Un grosso albero è crollato, travolgendo 5 auto parcheggiate. Fortunatamente nessun ferito, ma danni ingenti e strada messa in sicurezza dai vigili del fuoco. E la siccità nel delta del Po torna a fare paura, portata del fiume impicchiata, con l'acqua di mare che risale nell'entroterra, minacciando campi e riserve idriche. Sentiamo Antonella Mazzaterue.
6: Secolari opere di bonifica hanno trasformato un'area paludosa in una grande terra agricola tra le più fertili in Italia nella coltivazione di riso, frutta, ortaggi, ma il delta del Po oggi è in sofferenza e ha ancora bisogno dell'intervento umano. Malgrado i sistemi di barriera, la continua minaccia di salinizzazione diventa realtà nel periodo estivo, anche a causa della mancanza di piogge e siccità. Così il mare avanza nell'entroterra, mentre la portata del fiume cala. Impossibile irrigare, le campagne si seccano. Inoltre, il lento processo in corso da una trentina d'anni sta influenzando l'intero ambiente, modificando l'ecosistema del delta del Po.
7: Anno dopo anno questa maggiore frequenza e maggiore intensità sta già facendo registrare dei segni quasi indelebili nelle zone più esterne e più costiere. Da segnali la definiamo di microdesertificazione.
6: Giorni fa sindaci e agricoltori della zona con il consorzio di bonifica si sono incontrati per fare il punto sulla situazione da affrontare. Come nel 2022, anche quest'estate sono stati avviati interventi con un costo che in poche settimane ha raggiunto i 100.000 euro per l'utilizzo di 5 motopompe di emergenza. Il problema investe il Po, ma anche l'Adige. Sul tavolo ci sono diversi progetti, come ad esempio l'accumulo di acque dolci da destinare all'irrigazione e nuove moderne barriere mobili antisale come dei piccoli mose paragonabili al sistema che difende Venezia dall'acqua alta.
1: Dal 2027 riparare elettrodomestici e dispositivi diventerà la scelta obbligata per i consumatori, con interventi garantiti, ricambi disponibili e stop alle apparecchiature usa e getta. Ci spiega tutto Giuseppe Caporaso.
8: Entro fine luglio tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, e quindi anche l'Italia, dovranno recepire la direttiva europea che incentiva la riparazione degli elettrodomestici, in pratica anche dopo il periodo della garanzia legale. Un bene rotto, difettoso, ma tecnicamente ancora in vita, va riparato. È previsto un modulo europeo che il riparatore dovrà consegnare al consumatore prima di iniziare l'intervento, con tutte le informazioni al riguardo. La direttiva prevede che la riparazione sia effettuata a titolo gratuito o ad un prezzo ragionevole entro un periodo di tempo congruo. Se il fabbricante è al di fuori dei confini europei, la normativa stabilisce che ne risponde il rappresentante autorizzato nell'Unione Europea e lo stesso dovrà mettere a disposizione pezzi di ricambio a prezzi ragionevoli per non scoraggiare la riparazione. Se l'elettrodomestico è difettoso ed è ancora in garanzia, la stessa si allunga di un anno. Dovrebbe nascere anche una piattaforma europea online per aiutare i consumatori a trovare riparatori e venditori di beni ricondizionati. Un diritto alla riparazione per fronteggiare il fenomeno della cosiddetta obsolescenza programmata, evitare lo smaltimento di milioni di tonnellate di rifiuti e spingere i fabbricanti a costruire prodotti più resistenti e capaci di durare nel tempo.
1: Milano torna a fermarsi davanti al padiglione d'arte contemporanea, dove 33 anni fa esplose l'autobomba di Via Palestro. Una commemorazione che rinnova la memoria delle vittime e ribadisce l'impegno della città nella lotta alla criminalità. Fausto Nicastro.
9: Milano ricorda la strage mafiosa di Via Palestro del 1993. La cerimonia si è svolta sul luogo dell'attentato che uccise i vigili del fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto, Stefano Picerno, l'agente di polizia municipale Alessandro Ferrari e il cittadino di origine marocchina Driss Moussafir.
10: Io ricordo esattamente quella sera che mi sembrava di... ero preoccupato, non dormivo, poi si sente questo boato, apriamo la finestra, apro la televisione e danno la notizia. Le immagini erano di fuoco dappertutto.
9: Era stato proprio l'agente Ferrari a notare l'auto parcheggiata davanti al padiglione d'arte contemporanea da cui fuoriusciva fumo e a richiedere l'intervento dei vigili del fuoco.
11: Non si hanno parole per capire quello che noi, anche a distanza di tanti anni, e sempre un dolore profondo.
9: La notte tra il 27 e il 28 luglio del 1993, cosa

0: Mostra rilancia il suo ricatto allo Stato fuori dalla Sicilia, piazzando tre bombe, due a Roma e una a Milano, dopo quella messa due mesi prima a Firenze.
1: Cioè, è bene ricordare ai cittadini che i problemi ci sono sempre, a volte purtroppo anche delle tragedie, ma qualificano le comunità, la loro voglia di reagire e il loro orgoglio.
2: Paura in Europa. A Parigi un uomo ha coltellato i passanti nella zona nord della città, fermato dopo momenti di panico. A Berlino la polizia ha ucciso il 21enne in fuga, responsabile dell'attacco al Pride, un'azione ispirata dallo Stato islamico. Sentiamo Leonardo Possati.
3: Attention, monsieur, il armé, attention!
4: L'uomo che vede questo video pubblicato dal sito Le Parisien e lancia l'allarme è un ex poliziotto. Nelle immagini si vede un giovane che corre con in mano due coltelli. Siamo a Parigi, nei pressi della Brasserie Les Deux Coupoles, nella fermata del tram di Port de Clichy, nel nord-ovest della città. Qui questa mattina questo ragazzo ha coltellato tre donne prima di essere fermato da alcuni passanti e ammanettato dalla polizia. Appena bloccato, l'uomo ha detto che a ordinargli la violenza è stato Allah. Gravi le condizioni di due delle vittime, una delle quali incinta, parlando alla stampa, il ministro dell'interno, Laurent Nunez, si è detto molto cauto riguardo al movente di questo atto violento compiuto da un uomo che pronunciava frasi sconnesse. È un'Europa che in quest'estate del 2026 si riscopre particolarmente fragile. Quello di oggi è il secondo fatto di sangue in pochi giorni, dopo Berlino, Parigi. Dalla capitale tedesca intanto arrivano nuovi aggiornamenti. La donna uccisa sabato scorso nell'attentato al Gay Pride era di nazionalità polacca, si trovava a Berlino con la figlia, che è sopravvissuta. Ieri la polizia ha ucciso a colpi d'arma da fuoco il presunto attentatore Abdul Balut, un islamico tedesco di 21 anni, di origine libanese.
2: Allarme in Congo. L'epidemia di Ebola continua a correre con migliaia di contagi e un tasso di mortalità che sfiora il 44%. Una crisi sanitaria che si aggrava e che fa temere molti casi ancora non individuati. Maurizio Dischino.
5: In una settimana sono aumentati in modo vertiginoso i numeri dei contagi e delle vittime di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Il nuovo bilancio pubblicato dall'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica congolese riporta 3.200 casi, di cui 1.405 morti al 25 luglio, con un incremento di 777 rispetto ai 2.423 casi e di 438 rispetto ai 967 morti al 19 luglio. Per la Repubblica Democratica del Congo si tratta della 17ª epidemia di Ebola, dichiarata ufficialmente il 15 maggio. Questa volta è causata dal ceppo virale Bundibugyo, per il quale ancora non esiste il vaccino. L'epicentro è nella provincia di Ituri, ma sono 5 le province congolesi orientali interessate, tra cui nord e sud di Kivu, dove milioni di persone già soffrono a causa di malnutrizione, sfollamenti e guerre per il potere e l'accaparramento dei minerali. In Uganda 20 casi confermati, tra cui 2 decessi. L'ultimo contagio è stato identificato il 21 giugno scorso. Mentre nella Repubblica Democratica del Congo resta preoccupante la situazione. Gli operatori sanitari restano i più esposti al virus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia di Ebola un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
2: La Chiesa Campana interviene sul dibattito regionale. Una nota richiama la tutela della vita fragile e la necessità di non lasciare nessuno solo mentre procede l'esame della legge sul suicidio medicalmente assistito. Un appello alle istituzioni perché ogni scelta avvenga nel segno della cura e della responsabilità. Cesare Cavoni.
6: Dopo Sardegna ed Emilia-Romagna, anche la Campania si appresta a mettere in campo una proposta di legge regionale in materia di suicidio medicalmente assistito. I vescovi delle diocesi campane seguono con particolare attenzione l'iter della legge e ribadiscono che nella custodia della vita fragile e sofferente nessuno sia lasciato solo, e in particolare quando la persona è affetta da patologie irreversibili e da sofferenze fisiche e psicologiche. I vescovi sottolineano inoltre il valore e la dignità intangibile di ogni vita umana da tutelare e accompagnare nella nella proporzionalità dei trattamenti e senza ostinazione irragionevole. A tale scopo, la Conferenza Episcopale Campana invita il Consiglio regionale a favorire un dialogo ampio e approfondito che coinvolga il mondo sanitario, le associazioni dei malati e delle famiglie, il volontariato e le comunità religiose presenti sul territorio, prima di legiferare su una materia che tocca il senso più profondo della vita e della morte.
2: Caro carburanti, la fiammata dei prezzi spinge il governo verso un taglio delle accise. Il Consiglio dei Ministri decide uno sconto di 17 centesimi sul gasolio. Luigi Ferraiolo.
7: Saranno tagliate le accise, ma solo sul gasolio, e questa è la decisione del governo in Consiglio dei Ministri. Non ci sono i fondi per abbassare anche quelle sulla benzina e per finanziare la social card di cui si era parlato finora. Fra accise e IVA il taglio sarà di circa 17 centesimi e terminerà il 6 di agosto. Costerà allo Stato circa 125 milioni di euro, che saranno coperti dall'extra profitto IVA. A contare in Consiglio dei Ministri la contrarietà di Lega e Forza Italia all'aumento del prezzo delle sigarette.
8: E come va? Che qui l'altri programmano le guerre e noi famo per mettere la benzina che ne arriviamo a fine mese.
9: 15 euro di tragitto al giorno. Questo poi su un conteggio annuale risulta essere pesante, proporzionato chiaramente agli stipendi italiani.
7: Prima del Consiglio dei Ministri si parlava di un taglio di circa 20 centesimi o più su benzina e gasolio e di un contributo di 100 euro sulla social card per i più bisognosi, ma mancava la copertura contabile per tutte queste operazioni. Lo sconto incide sul gasolio perché oggi, come tre mesi fa, sono i prezzi del diesel a essere più alti a causa del pareggiamento delle accise deciso dal governo a gennaio scorso per motivi ambientali. Palazzo Chigi non è riuscito a replicare la scelta del decreto di fine aprile e dunque i prezzi non dovrebbero scendere sotto la soglia psicologica dei 2 euro.
2: Leone XIV oggi rientra in Vaticano dopo il soggiorno a Castel Gandolfo, ma l'estate del pontefice prosegue con momenti intensi. Mercoledì sarà di nuovo sui Colli Albani per il concerto di Andrea Bocelli, poi ad agosto lo attendono le tappe di Assisi e Rimini. Cristiana Caricato.
10: Partita. Papa Leone lascia il palazzo apostolico di Castel Gandolfo e torna in Vaticano dopo giorni di riposo in riva al lago. Abbandona il luogo da subito diventato ritiro prediletto per pochi giorni. Infatti, la sera del 29 luglio sarà di nuovo nel centro di alta formazione Laudato Si per guidare un concerto preghiera nel segno di San Francesco e della pace tra i popoli. L'evento nelle ville pontificie, cantico di pace, vede la collaborazione di Andrea Bocelli e della sua fondazione, protagonisti 164 bambini e ragazzi provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti e Italia. L'iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito del Santo di Assisi che, ricordano gli organizzatori, con il Cantico delle Creature ha consegnato al mondo una visione di fraternità universale, riconciliazione e lode al Creatore. Per il Pontefice un altro appuntamento con la musica dopo il concerto offerto dalla Diocesi di Albano il 18 luglio scorso, quando Leone, parlando a braccio, aveva richiamato la realtà di un mondo dove manca la bellezza, attraversato da guerre, odio, violenza, mancanza di lavoro e dove più che mai occorre alzare lo sguardo verso il cielo. Nei giorni di vacanza il Papa ha incontrato più volte la popolazione del Borgo Laziale, negli Angelus, in Piazza della Libertà, si è seduto a tavola con i poveri e ha fatto rapidi e solitari pellegrinaggi ad eremi e monasteri. Il 20 luglio all'Abbazia Benedettina di Montecassino, il 22 luglio al Santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra, poi nei monasteri di San Benedetto e Santa Scolastica a Subiaco. Occasioni, come ha avuto modo di ricordare, che sono spazi di sospensione dalle preoccupazioni e occupazioni e occasioni per vivere il Vangelo della pace e della misericordia.
2: Pubblicato oggi il sussidio Fare Memoria, il documento che dal 1 settembre guiderà le chiese locali verso le assemblee del 2027. Criteri, indicazioni e strumenti per preparare la nuova tappa del sinodo sulla sinodalità, un passaggio chiave per il cammino ecclesiale del prossimo anno. Sentiamo Rita Salerno.
11: Fare memoria non per volgere lo sguardo al passato, ma per prendere coscienza del cammino intrapreso e per aprirsi al futuro. È il senso delle note curate dalla Segreteria Generale del Sinodo in vista dell'assemblea prevista nel primo semestre del 2027. Indirizzato alle chiese locali, il documento rappresenta un ulteriore frutto del percorso avviato con la fase attuativa il 29 giugno 2025 e il successivo appuntamento del 20 maggio scorso. Diviso in due sezioni, il testo vuole orientare i passi successivi, senza però proporre un modello da applicare, ma offrendo criteri, spunti e alcune indicazioni pratiche da adattare a ciascun contesto locale. La prima parte è dedicata alla stesura del resoconto narrativo, mentre la seconda si concentra sulla prossima assemblea e sulla lettera alle altre chiese.

0: Una Carmen da riscoprire al 52esimo Festival della Valle d'Itria, il 25 luglio a Martina Franca, la prima rappresentazione al mondo del capolavoro di Bizet recuperato. Repliche fino al 2 di agosto. Clara Iatosti.
1: Nel 1874, un anno prima del debutto ufficiale, Bizet aveva pensato la sua Carmen in forma di opéra comique, con ampio uso di mélodrames, melodrammi, dialoghi recitati con un prezioso accompagnamento orchestrale. Il Festival della Valle d'Itria la recupera con una versione finora mai messa in scena.
2: La nostra Carmen è un pochino diversa perché è la versione che Bizet avrebbe voluto avere e non è stato in grado di imporsi. È la versione con i dialoghi, è la versione con qualche melodramma, è la versione senza Abanera. Questo è un peccato perché l'Abanera, tutto sommato, è un bel numero. E del resto a Martina Franca queste cose si fanno.
1: Uno studio attento che ritrova persino le mimose e non più i garofani per le giovani sigaraie della fabbrica dove lavora Carmen, fascinosa gitana contrabbandiera. Una vicenda di amore e di morte attualissima, rievocata con maestria.
3: E così raccontiamo questa storia di un fatto di cronaca, in fondo, una operaia che ha amicizie nella malavita, che poi è innamorata di uno e uno che era un soldato diventa un disertatore, il disertatore la ammazza. Questo è un titolo che vediamo tutti i giorni sui giornali, le vediamo dall'epoca di Bizet ancora oggi sulla cronaca nera.
1: La Carmen chiude il sipario sulla 52esima edizione del Festival della Valle d'Itria, curato dalla direttrice artistica Silvia Colasanti, e dà appuntamento all'estate 2027.
0: Ed ora il calcio. Andrea Pirlo prende posizione dopo l'esclusione dalla panchina azzurra sui social, rivendica la sua correttezza professionale e respinge le polemiche nate attorno al suo nome. Un messaggio diretto in un momento delicato per la nostra nazionale. Federico Plotti.
4: Ho appreso oggi di non essere più un candidato alla panchina di commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Così Andrea Pirlo, poco fa sui social, al culmine di una vicenda soprattutto politica che lo ha visto protagonista. Lo avevano scelto i nuovi dirigenti della Federazione Maldini e Leonardo per condurre gli azzurri verso destini migliori, ma ora per una collaborazione che Pirlo si affretta a stigmatizzare come solo professionale e commerciale con un'agenzia di scommesse russa, il castello è definitivamente crollato. Nessuno sapeva, è una questione dirimente, domande che al momento restano senza risposta, come le dimissioni paventate dei due dirigenti federali coinvolti, Leonardo e Maldini appunto. Al momento però tutto è fermo, Pirlo quasi certamente non sarà però il prossimo CT italiano. Il presidente della Federcalcio Malagò prende tempo, faremo chiarezza nelle prossime ore, dice l'ex numero uno del CONI.
0: Ed ora ci fermiamo, una piccola pausa, poi torniamo in studio per altri aggiornamenti. Seguiteci.
5: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
6: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Questi sono i nostri ampli mini.
2: Non si vedono.
3: Vi devo toccare, non ci credo.
4: Microscopico proprio.
1: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
5: Mamma mia.
1: È un'altra cosa.
4: Questa è una magia.
6: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803 800.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
2: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
3: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
4: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
5: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
4: Ultima.
6: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
7: Eccoci tornati in studio, un'ultima notizia di scherma, il fioretto femminile è ancora azzurro, ai mondiali di scherma in corso ad Hong Kong, Martina Favaretto vince l'oro, Arianna Errigo l'argento. Ed è tutto allora per questa edizione, la prossima alle 20.45, ora vi lasciamo alle previsioni del tempo e poi alla diretta della Santa Messa, allora ci vediamo più tardi, tornate, buona serata.

Lunedì, al nord la pressione aumenta rapida. In questa giornata avremo generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in aumento. Martedì, torna l'anticiclone africano. In questa giornata il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Farà più caldo, infatti le temperature massime toccheranno punte di 34 gradi Celsius. Al centro, torna l'anticiclone. La giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo. Infatti il cielo sarà poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo in aumento. Martedì, torna l'anticiclone subtropicale. Giornata con atmosfera stabile e calda, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi di 35-36 gradi. Al sud, pressione ancora bassa. La giornata sarà caratterizzata da un tempo spiccatamente instabile, infatti ci saranno dei temporali irregolari che si alterneranno a schiarite. Martedì, locale instabilità. In questa giornata ci saranno temporali forti in Sicilia, locali in Campania. Cielo a tratti nuvoloso sul resto delle regioni, più sereno in Sardegna.

0: Signore ti ha abbandonato. Ho trovato un altro re per la mia terra.
1: Chi è quest'uomo?
0: Bello. Prima di morire io sono venuto a cercarti, David.
1: Gerusalemme, perché sei la dannazione dei vivi? Ribellatevi alla vostra distruzione!
2: Ora anche il popolo parteggia per lui.
3: Vinci, Golia, e io non distruggerò Israele.
4: David e Golia, questa sera in prima serata.
5: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza.

0: faccia. Prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
1: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
2: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
3: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
2: Save the Children non ha mai lasciato Gaza, mai. Non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
3: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
2: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
4: Sparco stilato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
2: La ricrescita!
0: Ci pensa il killer della ricrescita.
1: Ritocco perfetto.
2: 3, 2, 1, fatto!
1: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
2: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i vostri cuori al il momento più bello e più atteso di tutta la giornata, la celebrazione eucaristica, questa giornata che sta per volgere al termine nel suo vespro, e quindi ringraziamo il Signore in questo grande ringraziamento che è l'Eucaristia, per tutti i suoi doni, i suoi benefici che abbiamo ricevuto da Lui, dalla sua bontà in questa giornata. Facciamo nostre anche le preghiere di quanti partecipano a questa celebrazione attraverso il collegamento televisivo di TV2000, in particolare pensiamo agli ammalati, ai sofferenti, agli anziani e ai detenuti. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Christe
0: eleison.
1: Kyrie
0: eleison. Preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, che richiami sempre i tuoi figli con la forza e la dolcezza dell'amore, spezza le durezze del nostro orgoglio e crea in noi un cuore nuovo, capace di ascoltare la tua parola e di accogliere il dono della vita nel tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Geremia. Il Signore mi disse così: va a comprarti una cintura di lino e mettitela ai fianchi, senza immergerla nell'acqua. Io comprai la cintura, secondo il comando del Signore, e me la misi ai fianchi. Poi la parola del Signore mi fu rivolta una seconda volta: prendi la cintura che hai comprato e che porti ai fianchi, e va subito all'Eufrate, e nascondila nella fessura di una pietra. Io andai e la nascosi presso l'Eufrate, come mi aveva comandato il Signore. Dopo molto tempo il Signore mi disse: alzati, va all'Eufrate, e prendi di là la cintura che ti avevo comandato di nascondervi. Io andai all'Eufrate, cercai e presi la cintura dal luogo in cui l'avevo nascosta. Ed ecco, la cintura era marcita, non era più buona a nulla. Allora mi fu rivolta questa parola del Signore. Dice il Signore: in questo modo ridurrò in marciume l'orgoglio di Giuda e il grande orgoglio di Gerusalemme. Questo popolo malvagio, che rifiuta di ascoltare le mie parole, che si comporta secondo la caparbietà del suo cuore e segue altri dei per servirli e adorarli, diventerà come questa cintura, che non è più buona a nulla. Poiché questa cintura aderisce ai fianchi di un uomo, così io volli che aderisse a me tutta la casa di Israele e tutta la casa di Giuda. Oracolo del Signore, perché fossero mio popolo, mia fama, mia lode e mia gloria, ma non mi ascoltarono. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
1: Hai dimenticato stato Dio che ti ha generato.
2: La roccia che ti ha generato tu hai trascurato, hai dimenticato il Dio che ti ha procreato. Ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie. Hai dimenticato Dio che ti ha generato. Ha detto, io nasconderò loro il mio volto, vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli. Ho dimenticato Dio che ti ha generato. Mi resero geloso con ciò che non è Dio. Mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è popolo. Li irriterò con una nazione stolta. Hai dimenticato Dio che ti ha generato.

Per sua volontà il Padre ci ha generati, per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle sue creature.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e miscolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Parola del Signore.
1: Gloria a

La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, il lezionario feriale di oggi ci ha riproposto l'ascolto di una coppia di brevi parabole sul Regno dei Cieli che fanno parte di quel discorso di 7 parabole contenuto nel capitolo 13 del Vangelo di Matteo che stiamo meditando, abbiamo meditato anche nelle scorse domeniche. Entrambe le parabole che abbiamo riascoltato oggi rivelano un aspetto dell'avanzare del regno di Dio nella storia del mondo, nella vita della nostra umanità, che è questo aspetto, cioè l'essere piccolo, umile, povero, nascosto, come un granello di senape, che è il più piccolo di tutti i semi nella vegetazione, è come il lievito nascosto in un impasto. Ebbene, ambedue questi elementi, sia il granello di senape che il lievito nella pasta, però producono un effetto che è immensamente sproporzionato, immensamente, imprevedibilmente più grande di quanto l'elemento iniziale potesse far sperare o immaginare. È proprio un processo inversamente proporzionale. Più il seme è piccolo, più l'arbusto è grande, come quello della senape, che è l'ortaggio più grande. Così è il regno di Dio, così è l'agire di Dio nella nostra storia, e questo è anche lo stile che i discepoli di Gesù adottano nel contribuire, nel cooperare con il loro servizio a questo avanzare del regno di Dio nel mondo. Gesù ci chiede di conformarci a questa stessa scelta di Dio.

questa caratteristica dell'umiltà principalmente, che non va confusa ad esempio con la falsa modestia, che è soltanto retorica e che nasconde a volte anche ipocrisia in certi casi, pigrizia forse in altri casi, perché l'umiltà non è sempre fare un passo indietro, ma l'umiltà consiste nel con semplicità, con sobrietà, con serenità, porsi sempre al servizio che ci viene richiesto nelle nostre possibilità, ovviamente. Ebbene, la seconda parabola, quella del lievito, ci ricorda un'altra similitudine, un'altra immagine che Gesù aveva adottato nel primo discorso contenuto nel Vangelo di Matteo, nel cosiddetto Sermone della Montagna. Lo abbiamo meditato, se vi ricordate, nelle primissime domeniche del tempo ordinario dell'anno. Cioè quell'immagine secondo la quale Gesù dice ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra. Ora, il sale, così come il lievito, condividono alcuni comportamenti, possiamo dire. Vanno mescolati agli altri ingredienti, fino a diventare invisibili, irriconoscibili e anche indivisibili, inscindibili dagli altri ingredienti, dagli altri elementi del composto. Allora il discepolo del regno di Dio nel mondo agisce proprio con questo stile: mescolarsi fra tutti, compiere il proprio servizio, la propria testimonianza, scomparendo. Ma in questa umiltà del non voler apparire, del voler scomparire, mescolandosi in mezzo a tutti, aiuta tutti gli altri a crescere, ad acquistare sapore, nel caso del sale, o proprio a poter crescere e maturare nel caso del lievito, nella pasta. Il sale dà sapore a tutto, ma il tutto che riceve il sapore dal sale non darà mai al sale il merito di questo sapore. Il sale avrà contribuito ad aggiungere la piacevolezza, la gradevolezza di tutti gli altri alimenti, gli altri ingredienti, ma quando gustiamo una pietanza non daremmo mai al sale, non ci verrebbe almeno, credo, spontaneo, dare il merito al sale, non diremmo mai come buono il sale che c'è in questa pietanza. Faremmo un apprezzamento generale per tutta la pietanza che ha ricevuto dal sale il contributo dell'aumento di sapore. Similmente il lievito non si prenderà mai il merito di essere la causa della bontà di qualcosa in cui è stato utilizzato, un pane, una pizza, un dolce. Diremo com'è buono questo dolce, questa torta, non diremo mai com'è buono il lievito che c'è in contenuto, nascosto dentro. Quindi il sale e il lievito sanno che nel loro ruolo è previsto che non verrà dato a loro una particolare gratificazione superiore a quella degli altri, anzi contribuirà a far sì che tutti ricevano un apprezzamento, ecco, sulla loro bontà. E questo soddisfa la funzione che inizialmente il sale e il lievito avevano assunto, pur diventando così invisibili, scomparendo. Tutt'al più il sale e il lievito si attenderanno, al contrario, che forse gli verrà attribuita la responsabilità negativa di essere troppo in un dosaggio o in eccesso o in difetto. Allora sì che ci si ricorderà di loro, forse più per criticarli o per rimproverarli, per dire: qui c'è poco sale, c'è troppo sale, ha rovinato tutto, oppure c'era poco lievito, la pasta non è cresciuta, oppure c'era troppo lievito, fa gonfiare la pancia, non so. Ecco, il sale e il lievito sanno, sono preparati, in questo la semplicità dell'umiltà li protegge, li difende, non hanno bisogno di giustizia.

0: giustificarsi, di difendersi in nessun modo, ma sanno che è previsto nella dinamica della vita anche questo. Il lievito e il sale così contribuiranno a far avanzare, dicevamo, il regno di Dio nel mondo, partendo dalla piccolezza dell'umiltà e della povertà, che sono sempre oggetto della predilezione di Dio in tutti, per tutti i suoi servi, per tutti i suoi figli, tutti i suoi fedeli. Ne vediamo un esempio anche in quella che mi piace chiamare la piccola grande storia della prodigiosa lacrimazione di Maria a Siracusa. Certamente dagli effetti grandiosi, come la crescita di un arbusto di senape o come di una pasta lievitata, certamente effetti che hanno rivelato al mondo intero la straordinarietà soprannaturale di questa mariofania, di questa manifestazione divina attraverso un segno mariano, ma che è partito da un seme piccolo, umile, povero, anzi più piccolo e più povero non poteva trovare il Signore, nella casa più povera della nostra città, nella famiglia più fragile, più debole, indifesa e ammalata della nostra città, attraverso un'immagine, quella del cuore immacolato di Maria, che poi è stato piangente in quei quattro giorni del 1953, un'immagine piccola, povera anch'essa, che artisticamente sarebbe stata ritenuta insignificante rispetto a tutte le pregevoli opere d'arte anche di soggetto mariano di cui la nostra meravigliosa città era ricca nelle sue chiese. Eppure, partendo dalla piccolezza di questo segno, la Madonna ha fatto partire un fiume di grazia, ecco. Per l'intercessione della Madonna, Dio ha espanso un fiume di grazia che ha raggiunto tutta l'umanità, tutto il mondo, e non si è esaurito soltanto 73 anni fa, quando il fatto della lacrimazione è accaduto, ma continua a crescere, a lievitare ancora oggi, con le tante grazie che vengono riferite ancora al nostro santuario. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi e sempre sia lodato.

0: Preghiamo insieme perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la Tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della Passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza,

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci da avere parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Agnello di Dio.

0: E togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello.
2: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle lacrime, Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: crea per noi.
0: Alle tue sante lacrime. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Buonasera e bentrovati. Oggi è in cammino, torniamo a parlare dei santi e delle loro città. Proveremo a capire anche alcune iniziative molto interessanti dell'Arcidiocesi di Torino. State con noi dopo la sigla.

0: partiamo da un interrogativo che animerà un po' il nostro racconto questa sera. Che cosa lascia la santità nelle comunità e nelle città? Proviamo a parlarne con Michele Tridente. Ben trovato, Michele.
1: Ben trovati a voi, grazie.
0: Bentornato, segretario generale di Azione Cattolica Italiana. E poi collegato da Torino c'è il Monsignor Alessandro Giraudo. Ben trovato, eccellenza.
2: Buonasera a tutti voi, buonasera.
0: Grazie a lei, è vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di Torino. Eccellenza, in che modo è cambiato nel tempo il modo di relazionarsi con la santità? Perché spesso lo diamo per scontato, magari il luogo in cui abitiamo è stato caratterizzato da una storia che poi è divenuta storia di santità, e se oggi abbiamo delle iniziative, delle situazioni positive, lo dobbiamo magari a qualche nostro concittadino illustre che magari 150 anni fa ha avuto un'idea dopo aver ascoltato realmente il territorio.
2: Beh, questa è sicuramente la santità che Torino ha sperimentato in un dono veramente straordinario, al punto che il nostro arcivescovo ha quasi identificato una sorta di spazio che nel tempo ha segnato questo dono che ancora oggi continua ad alimentare la vita della nostra Chiesa. I grandi santi sociali che qui a Torino hanno saputo leggere i bisogni di quel passaggio d'epoca tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, e che hanno lasciato delle opere, una presenza e dei segni che tutt'oggi ci interrogano, e interrogano tante persone, anche tanti giovani che continuano a cercare il senso di queste figure, ma anche la bellezza di queste testimonianze che ci vengono dal passato ma che restano vive certo, presenti in mezzo a noi.
0: Michele Tridente, anche la storia dell'Azione Cattolica, insomma, è costellata da grandi personaggi che veramente hanno fatto la storia là dove dovevano viverla quella storia, non hanno chissà avuto delle folgorazioni particolari, ma in realtà sono stati buoni cristiani, onesti cittadini, per dirla con Don Bosco, e si sono dati agli altri.
1: Certo, la santità cristiana è la testimonianza di una fede concreta, cioè di una fede che si incarna nella città, si incarna nelle vicende del tempo. E i santi, non solo quelli che chiamiamo santi sociali, ma tutti i santi, hanno avuto la capacità di incidere concretamente con delle opere, non solo opere sociali, opere strutturali, ma anche opere educative, opere spirituali sulla vita delle comunità che abitano, ma vengono anche trasformati, intrisi dalla vita delle comunità. E credo che in un tempo in cui c'è una forte chiamata all'individualismo, al vivere da soli, a far chi fa da sé fa per tre, no? Un detto che rischia di diventare un programma di vita, la santità cristiana, che è una santità naturalmente comunitaria, può essere un esempio non solo di virtù cristiana, ma anche di virtù civiche.
0: Quanto è importante, eccellenza, riscoprire il carisma dei propri santi in una città che spesso, come dicevamo, magari dà per scontato, no? Si sente spesso citare il nome del santo X, ma in realtà poi non sappiamo chi è realmente. Si dà per scontato o è una mia sensazione?
2: Spesso si dà per scontato, e in questo frangente, ad esempio, vedevo le immagini della beatificazione di Pier Giorgio Frassati, questo giovane santo oggi muove davvero anche la riscoperta di una santità che è cresciuta per le strade della nostra città. Allora credo che davvero quella parola carisma, che identifica il dono che lo Spirito continua a suscitare, possa essere la chiave di volta di questa ricerca che non dobbiamo mai abbandonare. Ciò che abbiamo ricevuto dai santi che ci hanno preceduto e ciò che in realtà appartiene alla vita oggi della nostra Chiesa. E ispirandoci a loro dovremo ritrovare le strade per rispondere alle sfide di oggi e non semplicemente a riproporre quello che loro hanno vissuto. E questa è certamente la più grande sfida del nostro presente.
0: Michele Tridente, nel carisma di ogni santo probabilmente c'è un pezzo di paradiso. Probabilmente il Padre Eterno utilizza i santi per farci un po' respirare quello che sarà poi, no? il paradiso. Quindi è importante anche per quello provare a camminare su quelle orme.
1: Certo, credo che oggi anche le nuove generazioni, no? E comunque in questo tempo, l'elemento della credibilità nella testimonianza, dei santi è un elemento fondamentale per avvicinarci anche a loro come modelli di vita cristiana, di fede vissuta, di fede operosa, no? Pier Giorgio Frassati, ecco, l'Azione Cattolica e la Diocesi di Torino sono un po' accomunati da questa, devozione verso il nostro caro amico Pier Giorgio, è un esempio di, santità credibile, cioè di una vita di fede, piena di vita, di una fede piena di vita e di una vita piena di fede, no? In Pier Giorgio amicizia, impegno per gli ultimi, sport, passioni,
0: Divertimento.
1: ironia, divertimento, goliardia, allegria, si impastavano, no? Una vita piena che non dimenticava, non lo rendeva incapace di andare nella profondità di una forte vita spirituale, di vivere con pienezza l'impegno per gli ultimi. Ecco, credo che questo sia un po' un modello per tutti noi laici di Azione Cattolica e non solo, di vivere nel quotidiano, nell'ordinario della nostra vita, una fede piena.
0: Eccellenza, prendo a prestito alcune parole fuori onda, proprio scambiate con Michele Tridente. Quelli che noi oggi chiamiamo santi, perché sono saliti, insomma, agli onori degli altari, avevano a loro volta dei santi di riferimento a cui si ispiravano. Questa è una buona notizia perché tra di noi probabilmente ci saranno dei futuri santi, anche nelle nostre associazioni, nelle nostre chiese locali. Questo è un segno di speranza.
2: Certo, perché la santità è contagiosa ed è veramente un'esperienza che ci coinvolge in prima persona. Essere affezionati a un santo significa non solo conoscerne la vita, la spiritualità, ma anche desiderare di poter partecipare di quella pienezza di vita di cui abbiamo anche
0: Certo.
2: ascoltato poco fa, perché questo trasforma la nostra vita e allora davvero c'è una santità che si contagia e che passa di generazione in generazione, che rende in fondo la Chiesa sempre giovane, sempre nuova, sempre capace di rispondere a ciò che ci attende con quel gusto di ciò che abbiamo ricevuto e con il desiderio che qualcun altro lo possa sperimentare.
0: Michele, la storia di Azione Cattolica, abbiamo detto, è stata, insomma, scandita da grandi personaggi, alcuni già santi, eccetera. Da una parte è buono che per portare avanti anche i percorsi di Azione Cattolica è semplice avere dei testimoni, no, credibili, anche vicini, nel tempo, anche di semplicità rispetto a modelli di vita. Dall'altro, anche una responsabilità.
1: È una grande responsabilità, però d'altro canto possiamo anche contare sull'intercessione, ecco, di
0: Certo.
1: questi amici santi. E poi ci viene in soccorso un po' l'insegnamento del Concilio. Papa Leone nelle ultime settimane, nelle udienze generali, ci sta facendo riscoprire la Lumen Gentium, ci fa un po'
0: Un
1: un
0: ottimo ripasso,
1: bignami, ecco,
0: certo.
1: del Concilio. E il Concilio dice, la Lumen Gentium dedica un intero capitolo alla chiamata universale alla santità, cioè la santità non è un privilegio di pochi, ma è una chiamata di tutti i battezzati, è il battesimo la radice della nostra santità ed è un dono a cui noi corrispondere poi con il nostro impegno a cercare un amore verso Dio e verso i fratelli sempre più perfetto. E per i laici questa chiamata a vivere la santità da battezzati significa viverla nelle occupazioni della vita quotidiana, non nonostante il
0: Certo.
1: mondo, ma proprio grazie a questo essere pienamente immersi nella vita del mondo.
0: Monsignor Giraudo, prendo delle parole di Papa Francesco che aveva scritto al Dicastero delle cause dei santi. Un passaggio è questo: è importante che ogni chiesa particolare sia attenta a cogliere e valorizzare gli esempi di vita cristiani maturati all'interno del popolo di Dio, che da sempre ha un particolare fiuto per riconoscere questi modelli di santità, testimoni straordinari del Vangelo. Riassume un po' anche l'operazione che state facendo, anche di comunicazione dei santi torinesi proprio in questo periodo.
2: Assolutamente sì, perché davvero ciò che abbiamo ricevuto dalla loro testimonianza e da quella fede che il popolo di Dio ha espresso fin dall'inizio intorno a queste figure è ciò che non dobbiamo smarrire, perché quell'intuizione, quella capacità di riconoscere nella vita di chi c'era accanto, di chi lo ha incontrato, realmente da Giorgio Frassati agli altri grandi santi che hanno segnato la storia di questa chiesa, di non perdere quella sensibilità che sa riconoscere un Vangelo incarnato. E allora riprenderlo e offrirlo realmente anche attraverso alcuni spazi, alcuni luoghi, alcune proposte, è l'occasione perché altri possano, perché no, desiderare di percorrere la stessa via, di
0: Ecco.
2: giungere alla stessa santità,
0: Allora,
2: avere quella vocazione universale.
0: un ottimo gancio, queste parole di Monsignor Giraudo, perché tra poco, dopo la pubblicità, andremo proprio con le immagini, con un servizio a raccontare, a vedere lo spazio che si chiama Verso l'altro, parafrasando in questo caso per Giorgio Frassati, uno spazio espositivo, diciamo così, che racconta la santità torinese. Dopo la pubblicità.

0: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
1: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
2: Sparkle stinato? C'è Vim Carbone.

0: Vim carboni attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
2: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
3: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
2: Save the Children non ha mai lasciato Gaza, mai. Non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
3: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
2: Save the Children.

0: sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
1: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnoduccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
2: I santi e le loro città, testimonianze vive che creano comunità. Ne stiamo parlando oggi con Michele Tridente, segretario generale di Azione Cattolica, e con Monsignor Alessandro Giraudo, vescovo ausiliare dell'Arcidiocesi di Torino. E a Torino andiamo con il prossimo servizio per scoprire lo spazio verso l'altro, è uno spazio espositivo che racconta le santità torinesi. Vediamo.
3: Intorno al complesso di Santa Maria di Piazza, l'Arcidiocesi di Torino ha deciso di dedicare due spazi per raccontare la santità torinese. Qui, dove ci troviamo adesso, è verso l'altro, lo spazio espositivo permanente dedicato a Pier Giorgio Frassati. In verso l'altro abbiamo creato questo piccolo spazio dedicato alla montagna, proprio per cercare di avvicinare i visitatori all'esperienza profonda che Pier Giorgio Frassati ha avuto con la montagna. Qui accanto è stato poi sviluppato anche lo spazio Santorum, dedicato a tutti gli altri santi sociali che hanno dato vita a tantissime opere e attività nel corso dell'Ottocento e del Novecento.
4: Il visitatore che entra incontra innanzitutto questo pannello che dà un po' il senso di Sanctorum. Qui vengono raccontate le storie individuali di diversi santi o beati che hanno dato vita alla santità sociale torinese. Che cos'è la santità sociale torinese? È fedeltà al Vangelo e fedeltà alla storia. Tra i santi sociali torinesi non mancano i laici, ci sono anche almeno due donne. Una di esse è Giulia di Barolo. Raccontiamo con particolare fervore la sua storia perché è stata molto significativa, attenta come è stata ai giovani. La vera sfida è stata provare a raccontare in poche battute una storia che merita enciclopedie. Quindi la vera sfida è stata quella di portare la gente che qui verrà ad avere il gusto di approfondire le figure che raccontiamo.
3: Il Cardinale di Torino ha voluto fortemente questo spazio proprio per far sì che queste figure fossero conosciute soprattutto dai giovani.
5: Credo che parlare ai giovani della santità voglia dire poter mettere davanti ai loro occhi una santità possibile nei termini di un'allegria e di una gioia data proprio da quello che è il cuore della santità, cioè l'amicizia con il Signore. Se i giovani intuiscono questo, allora a loro si può parlare di santità e loro saranno continuamente attratti dalla santità, da una santità viva, vera, che appassiona.
2: Monsignor Giraudo, innanzitutto complimenti per il tipo di iniziativa ed è molto interessante che magari attraverso il nome altisonante magari del santo più conosciuto si scoprono delle storie di santità che veramente hanno fatto benissimo, ma che magari sono un po' indietro nell'albo dei ricordi.
6: Beh, certo, il tentativo è quello di davvero riconoscere questo filo rosso che lega la vita di queste persone, che le lega alla storia della nostra città, della nostra chiesa, ma soprattutto che ha bisogno di continuare, perché non avrebbe poco senso creare quello spazio semplicemente guardando al passato. Chi transita in quei luoghi è invitato in qualche modo, come ascoltavamo anche prima, a lasciarsi provocare da una santità che riempia la vita e che dia lo slancio per giocarsi davvero la vita per qualcosa di grande. E i nomi alla fine sono semplicemente uno strumento per provare a toccare il cuore di chi passa in quei luoghi, così come gli oggetti, le immagini. La capacità è stata quella di mettere davvero il più possibile strumenti diversi che possano interrogare la vita di chi passa in quel luogo.
2: E poi Michele, ogni messaggio che ci lascia un santo è comunque sempre attualissimo, chiaramente declinato all'oggi, ma quell'intuizione peculiare di quella persona diventa attualissimo anche per le nostre vite oggi.
7: Sì, è attualissimo e nello stesso tempo universale e locale, cioè vale un po' per tutti, ma con delle declinazioni specifiche per un determinato anche territorio, proprio perché la vita di ciascuno di noi e quindi di tutti i santi è intrisa da quelle che sono le esperienze di vita, le esperienze di fede, le esperienze di vita. Come Azione Cattolica abbiamo creato negli scorsi anni una fondazione, Azione Cattolica Scuola di Santità, proprio per dare voce alle tante esperienze di santità riconosciuta dalla Chiesa o ancora nelle fasi iniziali o comunque riconosciuta anche dal fiuto del popolo, no? Tu certo. Facevi riferimento a Papa Francesco, in giro per le nostre per la nostra Italia e per il mondo. E proprio Papa Francesco riconosceva, insomma, in una lettera al Dicastero delle cause dei santi, chiedeva alle chiese particolari di dedicare un giorno particolare, il 9 novembre, che è l'anniversario della dedicazione della Basilica Lateranense, a ricordare, conoscere, fare memoria delle figure di santità locale, proprio perché queste figure possono aiutare noi oggi a crescere nella fede in un tempo in cui le storie delle persone sono particolarmente considerate, particolarmente importanti. Ecco, direi che i nostri santi sono un po' le storie nella storia, no? Nella storia dell'umanità e nella storia della fede.
2: Un'ultima domanda anche a Monsignor Giraudo, anche vedendo insomma la vostra iniziativa verso l'altro, Frassati, i santi torinesi, possiamo dire che la santità germoglia dalla vita concreta delle comunità cristiane, ma anche le comunità cristiane tornano a germogliare sull'esempio delle vite di santità, in quanto vicinissime dal punto di vista anche di esemplare, mi viene da dire.
6: Sì, anche qui accanto a questo luogo in questi anni è iniziata questa iniziativa dei Frassatour, cioè di un cammino proprio nei luoghi della vita di Pier Giorgio Frassati, ma lo stesso si potrebbe immaginare per tutti i santi che hanno abitato la nostra città, dove davvero anche le comunità stesse si sono coinvolte, i ragazzi dell'Estate Ragazzi o altre iniziative, per ripercorrere quei passi e richiamare come non è semplicemente davvero qualcosa che è avvenuto, ma qualcosa che oggi mi interroga. E questa è un'occasione per le comunità di ritornare su alcuni valori che rischiamo di smarrire, su alcune provocazioni che questi santi continuano a rivolgerci, dall'apertura missionaria, all'attenzione ai giovani, alla capacità di prendersi cura sul mondo del lavoro o degli ultimi, dei carcerati. Sono davvero talmente tante le proposte che una comunità dovrebbe semplicemente guardarsi intorno e ricominciare, rimettersi in vita.
2: Anche perché le comunità cambiano, magari anche gli stessi cittadini sono rinnovati, diciamo così, nella loro storia, e quindi ritornare su queste vicende di santità non può che far che bene, insomma.
6: Certo, anche una città come Torino che ha accolto e continua ad accogliere tanti, in qualche modo è invitata a trasmettere, cioè a far sì che anche chi arriva possa partecipare di questa ricchezza che ci coinvolge davvero tutti.
2: Grazie per la vostra testimonianza, anche il vostro commento, Monsignor Alessandro Giraudo, Vescovo Ausiliare di Torino, e grazie anche a Michele Tridente, Segretario Generale di Azione Cattolica, quindi gli esempi ce l'avete, buon cammino.
8: Grazie a
2: voi.
8: Dico,
2: insomma, a
8: grazie.
2: Tutti e due, a chi ci ascolta. Grazie per essere stati con noi torniamo domani sera, come sempre, 19:30, nuovo appuntamento di In Cammino. Buona serata e a presto.

0: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
1: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
2: E il V Voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
1: Ha il filtro UV.
2: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti.

0: e aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo e il vivo olio straordinario. Ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
1: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
2: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento, bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
1: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
2: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
1: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 90 92 79 e dona 9 euro al mese. Grazie.
3: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
4: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima. Levissima.
5: Perché non l'ho fatto prima?
6: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
7: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
8: È un'altra cosa.
1: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
9: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
10: Ciao, il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo, questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio precoce. Prima del mio 5° compleanno saprò cosa vuol dire essere vittima di abuso fisico. A 10 anni subirò la mutilazione genitale. Avrò paura e farà male. A 12 anni sarò costretta a sposarmi e lasciare la scuola. Se nessuno aiuterà bambine come me a cambiare la nostra vita, perderemo la libertà, i diritti ed il futuro.
11: Oggi puoi proteggere bambine come Makena da una vita di violenza e abusi. Chiama ora WeWorld all'800 134 367 e dona 5 euro al mese. Potrai aiutare una bambina, i suoi genitori e la sua intera comunità a costruire un futuro senza ingiustizia né violenza. Permetterai alle bambine di continuare la scuola e non saranno costrette a sposarsi. Costruisci con WeWorld un mondo giusto che rispetti i diritti di donne e bambine e dia loro le opportunità che meritano. Chiama all'800 134 367 e dona 5 euro al mese.

Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È una piccola statua che mi hanno inviato i detenuti del carcere di San Cataldo, in Sicilia, e hanno accompagnato il dono di questa statua con una lettera

0: che è lì sull'altare. In questa lettera mi dicono: noi siamo criminali, abbiamo tutti commesso delitti terribili, ora ci siamo pentiti. E Cappellano, con la lettera che sta sotto, mi dice che sono tutti confessati, hanno pianto, pianto a lungo. Ora dicono: ma c'è speranza anche per noi? È possibile il perdono anche per noi? Io ho risposto dicendo: guardate che i Vangeli, in particolare l'Evangelista Giovanni, che era testimone, racconta che Gesù, poco prima di morire, disse con divina certezza: perdono coloro che mi hanno condannato. Padre, perdonali. Questo criminale, che noi chiamiamo il buon ladrone, nel sentire queste parole capì che Gesù non era uno sconfitto, ma un vincitore. Allora con tanta umiltà disse: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia, fatta direttamente da Gesù. Quindi è possibile rinascere, è possibile rinnovare la vita, è possibile ritrovare la pace. Quel simbolo della pace che ho messo sulla lettera dei detenuti e del cappellano testificava proprio questo. La preghiamo per tutti i carcerati e per tutti quelli che lottano, si sforzano di ricostruire una vita, di rinnovare la vita, per trasformarla, magari anche per riparare il male che hanno fatto. Preghiamo i misteri della gioia. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. La sua risposta umile, umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza come di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi: eccomi, Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dalla
0: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti, che non possono mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore. Padre nostro.
0: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia,
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
0: povero di Betlemme, facci sorridere ancora.
1: un sorriso talvolta non costa niente, può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dio, il nostro Padre,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore.

soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria pregna di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigilo Maria sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dalla

0: restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alto

0: alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù. Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore. O Maria, parlaci di lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede. Maria, parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in sete di vera libertà. O Maria. Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù. Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù. O Maria, parlaci di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano.

per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi. Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Madre di
1: misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù. Frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine, Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della fiducia.
1: Prega per noi.
0: Madre della divina grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre sempre vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per
0: Vergine
1: noi.
0: Degna di onore,
1: prega
0: Vergine
1: per noi.
0: Degna di lode,
1: prega
0: Vergine
1: per
0: potente,
1: prega per
0: Vergine
1: noi.
0: Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele. Specchio di giustizia, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza. Arca dell'Alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli. Regina dei martiri,
1: prega
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega
0: Regina delle vergini,
1: prega
0: Regina di tutti i santi,
1: prega
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega
0: Regina assunta in cielo,
1: prega
0: Regina del rosario,
1: prega
0: Regina della famiglia,
1: prega
0: Regina della pace,
1: prega
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Santa Benedetta Subiru. Santa Benedetta nacque a Lourdes il 7 giugno del 1844. Era figlia di un mugnaio fallito. Aveva 14 anni e ancora non aveva ricevuto la prima comunione, perché la mandavano a pascolare le pecore, non poteva frequentare il catechismo. Ebbene, la Madonna sceglie questa piccola Bernadetta e dall'11 febbraio al 16 luglio 1858 per 18 volte appare a Santa Bernadetta. Bernadetta poi entrerà in convento. In convento avrà ancora sofferenze, umiliazioni, malattie, addirittura un tumore, la faceva tanto soffrire, pure lei diceva nel letto del mio dolore, io sono più felice di una regina nel suo trono. È morta pregando l'Ave Maria e dicendo: Santa Maria, Madre di Dio, prega per me, povera peccatrice, prega per me, povera peccatrice. È morta così. Ave Maria l'ha finita in cielo. Piccola Bernadette, dal cielo, dove hai ritrovato Maria, prega per noi, affinché non perdiamo mai di vista la meta della vita. Tu che hai conosciuto la miseria più nera, ma la tua casa era piena di Dio, e con Dio sei felice anche nella povertà. Tu hai provato ogni sorta di umiliazione, però Maria ti ha sorriso e ti ha messa ai primi posti nella gloria del cielo. Tu hai sofferto a causa di tante malattie, ma hai detto che eri più felice di una regina, perché nella tua anima non attecchivano l'orgoglio e l'egoismo, che sono le vere malattie dell'umanità. Piccola Bernadette, pensa a noi, mentre vedi la bellezza di Maria, e con la tua preghiera ottienici il dono della semplicità e della purezza, dell'umiltà e della generosità, per poter un giorno gioire con te in cielo, nella festa dei santi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Questa benedizione porti tutte le case tanta speranza, tanta fiducia e soprattutto, se noi abbiamo un po' di gioia dopo la preghiera, condividiamola. Perché nel regno di Dio ci si arricchisce donando, non prendendo. Appena lettera va capito. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
3: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
2: Hai il filtro UV.
3: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
4: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
5: Sparkle stilato? C'è Vim Carbon.

0: Vim carboni attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
0: Ultima.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Fave di foca ti cambia davvero la vita.

0: sconto 17 centesimi in meno sul diesel da mezzanotte, misura da 125 milioni, benzina esclusa, aiuti agli autotrasportatori prorogati, nuovo Consiglio dei Ministri 4 di agosto per decidere se intervenire ancora. Spagna e Francia in fiamme, incendi record, divorano foreste e costringono centinaia di migliaia di persone alla fuga. Il fronte avanza e tocca anche l'Italia, con evacuazioni su spiagge e campeggi tra Gargano e Molise. Crisi USA-Iran, tensione alle stelle, Washington parla di una pausa, Teheran ribadisce che Hormuz resta chiuso, gli Stati Uniti ammoniscono l'Iran e schierano sistemi di intelligenza artificiale per monitorare la regione, un braccio di ferro che riaccende la paura di una escalation. Caos, Casa Italia, dopo il passo indietro di Andrea Pirlo come CT della Nazionale in seguito alle polemiche sulla sponsorizzazione russa, lasciano anche Maldini e Leonardo e con loro fuori perde forza l'ipotesi Thiago Motta. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al TG 2000 edizione delle 20:45. Lo avete sentito dai titoli, taglio delle accise, via libera del Consiglio dei Ministri, sconto di 17 centesimi solo sul diesel, in vigore da mezzanotte fino al 6 di agosto, prorogati gli aiuti agli autotrasportatori, nuovo appuntamento a Palazzo Chigi il 4 di agosto per valutare ulteriori interventi. Luigi Ferraiolo.
1: Saranno tagliate le accise, ma solo sul gasolio. È questa la decisione del governo in Consiglio dei Ministri. Non ci sono i fondi per abbassare anche quelle sulla benzina e per finanziare la social card di cui si era parlato finora. Fra accise e IVA il taglio sarà di circa 17 centesimi e terminerà il 6 di agosto. Costerà allo Stato circa 125 milioni di euro, che saranno coperti dall'extra profitto IVA. A contare in Consiglio dei Ministri la contrarietà di Lega e Forza Italia all'aumento del prezzo delle sigarette. Lo sconto incide sul gasolio perché oggi, come tre mesi fa, sono i prezzi del diesel a essere più alti a causa del pareggiamento delle accise deciso dal governo a gennaio scorso per motivi ambientali. Sono stati tagli insufficienti secondo le associazioni dei consumatori. Hanno partorito un topolino, ha spiegato Massimiliano Donà, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Una diminuzione del tutto inadeguata, insiste, non scontare la benzina è vergognoso, visto che oggi in autostrada è venduta a oltre 2 euro. Duro con Palazzo Chigi anche il Codacons. Il taglio delle accise, spiega, produrrà un risparmio sul pieno di gasolio pari a 8,5 euro, portando il prezzo medio del diesel a rimanere abbondantemente sopra i 2 euro. L'intervento non salverà gli italiani dalla stangata sulle partenze estive.
2: Siamo aperti, per ora per metà benzina.
3: Sto andando a prendere mio figlio a Livorno che torno dalla vacanza, quindi mi toccherà spendere un botto di soldi per la benzina. Però che dobbiamo fare? Purtroppo non abbiamo altra scelta.
4: E come si fa? Nessuno fa niente e non si fa niente. Per tutti l'importante è che ricomincia il campionato, no? Piatto di pasta c'è.
5: Come va? Che qui gli altri programmano le guerre e noi famo per metà la benzina che ne arriviamo a fine mese.
6: La benzina è troppo alta e chi deve fare gli spostamenti diventa essere un problema. Io devo andare a Fregene, quindi per me è 15 euro di tragitto al giorno. Questo poi su un conteggio annuale risulta essere pesante, proporzionato chiaramente agli stipendi italiani.
0: La decisione della Corte d'Appello di Milano mette in ginocchio l'ex Ilva, stop immediato all'area a caldo e chiusura entro 90 giorni, un colpo che arriva mentre si stava chiudendo la cessione dell'impianto. A Palazzo Chigi scatta l'allerta, Meloni convoca un vertice urgente con ministri e sottosegretari, il governo conferma 100 milioni per tenere attiva l'area a freddo mentre il confronto con i sindacati di domani diventa il passaggio chiave per il futuro dell'acciaieria. E questa mattina la Premier Meloni e il Ministro dell'Interno Piantedosi hanno effettuato un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti in OTAV ai cantieri dell'alta velocità. Al cantiere di Chiomonte hanno incontrato forze dell'ordine e operai. Nel video diffuso da Palazzo Chigi la Premier parla di operatori feriti che meritano la presenza delle istituzioni. La Premier assicura sostegno a chi presidia il sito e a chi ci lavora e promette: faremo tutto il

0: possibile per assicurare i responsabili alla giustizia. Spagna e Francia travolte da incendi record, con foreste devastate, centinaia di migliaia di persone costrette a fuggire. Il fronte delle fiamme arriva anche in Italia, sul Gargano e in Molise, evacuate spiagge e campeggi per sicurezza, e si contano i danni. Elena Seno.
1: È una corsa contro il tempo per contenere il più possibile le fiamme in Francia e in Spagna prima della nuova ondata di calore attesa in Europa, con temperature che toccheranno i 40 gradi. Caldo torrido, i venti rischiano di aggravare una situazione già drammatica. Sono 325.000 le persone evacuate complessivamente. Ci attendono ore difficili, ha detto il primo ministro spagnolo Sanchez, sottolineando però anche i progressi compiuti durante la notte per il controllo delle fiamme intorno a Madrid. Domani il governo spagnolo dichiarerà le zone interessate dai roghi come gravemente colpite dal disastro. In Francia il presidente Macron ha presieduto una riunione interministeriale di crisi sugli incendi. Sopralluogo anche nella Gironda, dove si registrano 88 vigili del fuoco feriti dall'inizio dell'emergenza. Il rogo è stabilizzato ma non domato, è il peggiore degli ultimi 50 anni. Minacciata dalle fiamme anche la periferia di Bordeaux. E in Italia invece è rientrata l'emergenza Peschici nel Gargano dopo l'incendio di ieri. La Guardia di Finanza ha collaborato alle operazioni di evacuazione via mare dei bagnanti, sorpresi dalle fiamme che incombevano sul bagnasciuga. Si sospetta un'origine dolosa del rogo.
0: Un violento temporale ha colpito la campagna nella notte ad Acerra, nell'area metropolitana di Napoli. Un grosso albero è crollato, travolgendo 5 auto parcheggiate. Fortunatamente nessun ferito, ma danni ingenti e strada messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Mosca rivendica nuovi raid sui porti ucraini del Mar Nero, mentre Kiev denuncia 1.700 droni e 95 missili in 7 giorni. Zelensky, primo leader straniero ricevuto dal premier britannico Burnham, avverte: Mosca prepara una escalation. Antonio Soviero.
2: Volodymyr Zelensky sbarca a Londra per essere ricevuto primo leader dal neo premier britannico Andy Burnham. Lo accoglie l'ambasciatore e suo potenziale rivale alle elezioni presidenziali, Zaluzhny, eroe di guerra silurato dal presidente ucraino perché gli faceva ombra. Il bilaterale si è tenuto a bordo della portaerei Queen Elizabeth presso la base navale della Royal Navy a Portsmouth. Burnham ha rinnovato il sostegno incrollabile a Kiev. Zelensky vuole accelerare i tempi per il passaggio di brevetto e codici sorgente del sistema di disturbo elettronico Stone Clock, un dispositivo grande quanto un tablet da applicare ai droni per accecare i sistemi di difesa aerea russi. Russi che nella notte hanno bombardato i porti ucraini sul Mar Nero per impedire lo sbarco degli aiuti militari occidentali. Alcuni droni d'attacco del Cremlino sono andati a segno, ma non è dato sapere l'entità dei danni provocati. Le forze di Kiev hanno risposto con raid sulle infrastrutture energetiche delle regioni russe di Rostov e Belgorod e sulla Crimea occupata. Il bilancio di 24 ore di attacchi incrociati è di almeno 14 morti e molti feriti, una ventina in territorio russo, dove la popolazione è sempre più spaventata da una guerra arrivata da tempo a casa loro.
0: Resta alta la tensione nei territori e nella striscia. Nuovi raid dell'esercito israeliano in Cisgiordania. A Gaza l'IDF ha ucciso Wael Musa Khaled Ladawi, capo della sicurezza interna di Hamas. Sentiamo Federica Margaritora.
3: L'escalation di violenza in Cisgiordania può avere gravi ripercussioni, come sottolinea un gruppo di ex alti funzionari militari israeliani in una lettera aperta al presidente americano Trump, che domani incontrerà Netanyahu. Perché, aggiungono, se le forze di sicurezza israeliane sono efficaci contro il terrorismo palestinese, sono invece fortemente limitate quando si tratta di terroristi ebrei. E stamani i nuovi raid dell'esercito israeliano a Nilin, a ovest di Ramallah e nell'area sud di Nablus. La scorsa settimana l'IDF ha avviato una dura offensiva in Cisgiordania in reazione a una sparatoria avvenuta nei pressi di Nablus, costata la vita a 4 palestinesi e a 2 soldati israeliani. Ieri 2 moschee sono state incendiate nei villaggi di Qusr e Qur in un attacco ritenuto opera di coloni. L'IDF intanto ha ucciso Wael Musa Khaled Ladawi, capo della sicurezza interna di Hamas nella striscia di Gaza centrale. E proprio da Gaza arriva il ringraziamento del parroco padre Gabriel Romanelli al Papa per il suo messaggio, in cui sottolinea che i giorni passano, ma le condizioni rimangono ancora molto difficili.

0: fragili e che non trascorre tempo che lui non pensi e preghi per coloro che stanno soffrendo.
1: Crisi USA-Iran, gli Stati Uniti parlano di una pausa negli attacchi, ma Teheran ribadisce che non c'è alcuna trattativa e che lo stretto di Hormuz resta chiuso. Washington intanto torna ad ammonire l'Iran usando anche sistemi di intelligenza artificiale per monitorare la regione. Sentiamo Paolo Fucili.
2: Donald Trump ostenta fiducia, ci sono buone possibilità, dice ai cronisti sull'Air Force One, che accada qualcosa di positivo coi negoziati con l'Iran dopo ben 13 notti di fila di bombardamenti fino a venerdì scorso. Ma se non lo avessimo fatto, dice anche, gli iraniani non starebbero ora parlando con noi. Una risposta indiretta alla sfiducia strisciante fra gli analisti politici e l'opinione pubblica americana sulle capacità di tirar fuori il paese dalla palude che è diventata il Golfo Persico. Intanto, dopo l'impennata del barile oltre addirittura i $100, oggi il petrolio è sceso parecchio, può far notare il presidente americano con soddisfazione. Bagni in mare sullo sfondo delle navi a largo e la vista di oggi dalla riva iraniana dello stretto di Hormuz. Ma chieder negoziati agli Stati Uniti si è affrettato a precisare un portavoce del ministero iraniano degli esteri, non è nel nostro DNA. Lo stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo e regolare la navigazione è affar nostro e dell'Oman. La guerra però pare allargarsi anziché restringersi. L'Arabia Saudita minaccia vendetta per i droni abbattuti oggi lanciati da miliziani filo-iraniani iracheni su siti di impianti petroliferi. E dopo gli attacchi dei ribelli Houthi yemeniti ad infrastrutture energetiche saudite, potremmo doverci occupare di loro e la velata minaccia del presidente Trump.
1: Omicidio a Roma, alla stazione Palmiro Togliatti. Un uomo di origini nordafricane è morto dopo 8 giorni di agonia, ferito mentre cercava di difendere un amico durante una rapina. L'aggressore, un 31enne gambiano, lo avrebbe colpito alla testa con un cacciavite e poi preso a calci prima di derubarlo. Arrestato nei giorni successivi, ora risponde di omicidio. La vittima era stata trasportata in condizioni disperate al Policlinico Umberto I, dove è deceduta. Nuove norme sul fronte del diritto alla riparazione per gli elettrodomestici per ridurre la produzione di rifiuti e contrastare il fenomeno dell'obsolescenza programmata. Scattano in tutti i paesi europei gli obblighi comunitari alla fine di luglio. Giuseppe Caporaso.
3: Scatterà a fine luglio la direttiva dell'Unione Europea che incentiva la riparazione degli elettrodomestici. Anche dopo il periodo della garanzia legale, un bene rotto, difettoso ma tecnicamente ancora in vita, andrà riparato. Il riparatore dovrà consegnare al consumatore prima di iniziare l'intervento un modulo con tutte le informazioni e la riparazione dovrà essere effettuata a titolo gratuito o ad un prezzo ragionevole. Se il fabbricante è al di fuori dei confini europei, ne risponderà il rappresentante autorizzato nell'Unione Europea. Altro punto centrale della normativa è la necessità di mettere a disposizione pezzi di ricambio a prezzi ragionevoli in modo da favorire ogni tipo di riparazione. È prevista anche la nascita di una piattaforma online europea per aiutare i consumatori a trovare gli esperti. Se poi l'elettrodomestico è ancora in garanzia, la stessa si allungherà di un anno. Un modo per cercare di frenare il fenomeno della cosiddetta obsolescenza programmata fa sì che si costruiscano prodotti maggiormente resistenti ed evitare lo smaltimento di milioni di tonnellate di rifiuti.
1: Attacco a Parigi, torna la paura a meno di 48 ore dai fatti di Berlino. Un 31enne armato con 2 coltelli da cucina appena comprati ha ferito 3 donne e una in gravidanza prima di essere bloccato dalla folla. L'uomo, in evidente stato di alterazione, avrebbe detto di essere stato mandato da Allah per uccidere delle donne, dichiarazioni che gli inquirenti stanno verificando senza confermare la matrice terroristica. La Chiesa Campana interviene sul dibattito regionale. Una nota richiama la tutela della vita fragile e alla necessità di non lasciare nessuno solo mentre procede l'esame della legge sul suicidio medicalmente assistito. Dal Veneto però il governatore Zai avverte anche noi pronti per approvare un nostro testo regionale. Sentiamo Cesare Cavoni.
4: Dopo Sardegna ed Emilia-Romagna, anche la Campania si appresta a mettere in campo una proposta di legge regionale in materia di suicidio medicalmente assistito. I vescovi delle diocesi campane seguono con particolare attenzione l'iter della legge e ribadiscono che nella custodia della vita fragile e sofferente nessuno sia lasciato solo, e in particolare quando la persona è affetta da patologie irreversibili e da sofferenze fisiche e psicologiche. I vescovi sottolineano inoltre il valore

0: valore, la dignità intangibile di ogni vita umana da tutelare e accompagnare nella proporzionalità dei trattamenti e senza ostinazione irragionevole. A tale scopo, la Conferenza Episcopale Campana invita il Consiglio regionale a favorire un dialogo ampio e approfondito che coinvolga il mondo sanitario, le associazioni dei malati e delle famiglie, il volontariato e le comunità religiose presenti sul territorio, prima di legiferare su una materia che tocca il senso più profondo della vita e della morte. Un appello che non sembra essere stato recepito dal Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, visto che oggi ha dichiarato che anche il Veneto è pronto a legiferare a favore della cultura della morte.
1: Leone XIV oggi rientra in Vaticano dopo il soggiorno a Castel Gandolfo. Nelle immagini del nostro operatore Mauro D'Agostino state vedendo l'uscita dal Palazzo Apostolico Castellano. Il periodo di riposo è stato segnato da visite a tre località sacre del Lazio, Monte Cassino, Valle Pietra e Subiaco. L'estate del Pontefice proseguirà con momenti intensi. Mercoledì sarà di nuovo sui Colli Albani per una riflessione su pace e creato insieme al canto di Andrea Bocelli. Poi agosto lo attendono le tappe di Santa Maria degli Angeli ed Assisi e di San Marino e Rimini. Ed ora il calcio, lasciano la nazionale Maldini e Leonardo e Andrea Pirlo prende posizione dopo l'esclusione dalla panchina azzurra. Sui social rivendica la sua correttezza professionale e respinge le polemiche nate attorno al suo nome. Sentiamo Federico Plotti.
2: Un'avventura durata solo qualche settimana, quella di Paolo Maldini e di Leonardo come dirigenti della Federcalcio. Poco fa l'annuncio da entrambi del loro addio alla nazionale. Dopo il caso Pirlo, l'ex giocatore di Milan, Inter e Juventus, scelto anche dal presidente federale Malagò per dare vita a un nuovo ciclo azzurro dopo l'ultima raffica di delusioni, è uscito improvvisamente di scena. Complice della caduta, un contratto di collaborazione con una società di scommesse russa, non certo in linea con le direttive nazionali. Ore febbrili in Federcalcio in cui si è provato a ricucire gli strappi. Nel frattempo è spuntato il nome di Thiago Motta come prossimo allenatore, ma quasi in contemporanea arrivano proprio le dimissioni dei due principali protagonisti del nuovo ciclo nazionale, Maldini e Leonardo. La vicenda indubbiamente si complica. Giovanni Malagò, presidente della Federcalcio, assicura che entro domani tutto sarà chiarito e risolto. Intanto tornano prepotentemente anche i nomi di Mancini e Conte come prossimi CT della nazionale.
1: Ed è tutto allora per questa edizione, ora vi lasciamo alla visione del film Davide e Golia con Orson Welles, la prossima edizione TG2000 è per domani mattina alle 8:30. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata domani.

0: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, una storia biblica di fede e di coraggio, il film Davide e Golia. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, l'immenso potere della musica e la forza di un sogno, l'ottava nota. Venerdì, la straordinaria vita del fondatore della Compagnia di Gesù, Ignazio di Loyola. Sabato, il destino ha grandi piani per il piccolo Simon Birch. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film 55 giorni a Pechino. Buona visione.
1: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
2: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
3: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
4: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
5: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
4: Al filtro UV.

0: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il vivoglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
1: Sparkle stilato? C'è Vim Carbonia.

0: Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Fave di Fuca ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darò.

0: 2021 ancora oggi non è stato del tutto chiarito. Nel senso che la Chiesa ufficialmente ha riconosciuto l'apparizione e il relativo messaggio che parla di conversione e preghiera, ma non ha dato nessun riconoscimento ufficiale né ai cosiddetti segreti, i segreti nel tempo sono stati riscritti più volte dai due veggenti, ma soprattutto a Melania e Maximin, che proprio a causa di questi saranno marchiati a vita come fanatici squilibrati. Ancora oggi i due pastorelli da una parte degli esperti vengono ritenuti dei sognatori. Dobbiamo considerare che Melania e Maximin all'epoca dell'apparizione erano dei ragazzi poverissimi e l'incontro con la bella signora non cambia loro la vita. Melania sarà costretta a chiedere l'elemosina per poter mangiare e a girovagare per l'Italia e per l'Europa. Morirà in completo anonimato ad Altamura in Puglia. Stessa sorte per Maximin, che morirà a circa 40 anni.
1: Melania Calvà, la quarta figlia di una famiglia di 10 figli, poverissima. Il papà per lavoro doveva essere spesso fuori casa. Melanie era amatissima dal papà sin da bambina e dal papà ha avuto il grande dono di innamorarsi di Gesù crocifisso e di capire il valore della redenzione. La mamma non l'amava altrettanto, anzi cercava tutte le occasioni per maltrattare questa bambina sin dall'età di tre anni e mezzo. A sei anni Melania ha cominciato a servire presso famiglia come pastorella. Era ignorantissima, comprendeva soltanto il dialetto francese, nemmeno la lingua francese. Lo stile di Dio è scegliere ciò che nel mondo è debole e fragile per confondere i potenti, dice San Paolo. Se avessimo dovuto scegliere noi i veggenti della Salette, saremmo andati in altre direzioni. La Madonna ha scelto Melanie e Massimino, un bambino di 11 anni, per affidare loro un messaggio importantissimo e dolorosissimo, tanto che lungo tutta l'apparizione la Madonna non ha fatto altro che piangere.
0: Tempo fa vi avevamo mostrato questi abiti ritrovati a Pagani in provincia di Salerno nella basilica di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, vestiti appartenuti proprio a Melanie Calvà. Gli indumenti sono macchiati da disegni e simboli cristiani e realizzati con una sostanza che sembra essere sangue. Potrebbero essere delle emografie, cioè un particolare raro fenomeno mistico cristiano in cui il sangue diventa scrittura o disegno. Anche dopo la morte, soprattutto la figura di Melanie ha continuato a dividere teologi e devoti. Definita come matta e bugiarda, su di lei si è abbattuta una sorta di dannatio memoria che la vede quasi esclusa dallo stesso fenomeno della Salette.
1: Su Melania si è abbattuta una damnatio perché purtroppo a causa delle divisioni che si erano create in Francia, particolarmente in seguito alle apparizioni, c'era pericolo quasi di uno scisma, di una divisione. Il Santo Ufficio, col Cardinale Biot, ha ritenuto opportuno nel 1918 proibire qualunque pubblicazione sia a favore che contro la Salette. E quando Jacques Maritain con Raissa, la moglie, è andata, dopo aver fatto visita a Benedetto XV, è andata al Santo Ufficio dal Cardinale Biot a presentare un lavoro che lui aveva fatto per circa 3-4 anni, una memoria di circa 600 pagine dattiloscritte, il Cardinale Biot ha ritenuto opportuno seppellire quella memoria negli archivi del Santo Ufficio e naturalmente Jacques Maritain ha obbedito naturalmente alla decisione del Santo Ufficio. Io credo che questa sia l'ora di Melania. È ora adesso le situazioni politiche ed ecclesiastiche

0: di 170 anni fa, non ci sono più quegli ostacoli che potevano esserci allora, quelle ragioni per cui allora si è ritenuto opportuno prendere questa saggia decisione. Quindi credo che il campo sia libero per guardare con serenità, con tranquillità, con verità tutta l'esperienza della Salette e la testimonianza dei veggenti. E quindi credo che anche in seguito alla scoperta degli indumenti emografati che sono venuti fuori nel monastero, nel convento dei Redentoristi di Pagani, credo che sia anche quello un altro segno per cui dobbiamo volgere di nuovo lo sguardo all'intervento di Maria.
1: È il momento di togliere la figura di Melanie da quegli stereotipi che le si sono attaccati addosso. E quindi è veramente il momento di iniziare a studiare senza preconcetti, senza idee previe, l'esperienza di questa donna, che è un'esperienza che sia con l'apparizione della Salette, ma anche con la sua vita successiva, nella quale ella ha incontrato diverse figure importanti della vita e della storia della Chiesa, ecco, ha lasciato comunque un'impronta.
2: Ma qualcosa ora può cambiare, grazie appunto alla minuziosa ricerca pubblicata da questo studioso, Michel Corteville, sacerdote francese e fine studioso di queste apparizioni. Infatti, presso gli archivi della Congregazione per la Dottrina della Fede in Vaticano è riuscito a scovare questo, un inedito manoscritto a firma di Jacques Maritain, illustre intellettuale francese che faceva parte di quella famosa intelligenza cattolica conosciuta come neotomismo.
3: Maritain quindi è un uomo convertito, perché da giovane era piuttosto anarchista, e la moglie, la giovane fidanzata russa, Raisa, anche lei atea. Però Maritain dall'ateismo passò al cristianesimo attraverso un scrittore francese, Blois, Léon Blois, che aveva un grande amore per la Salette, per la Madonna di la Salette. E quindi da questo Blois, che lo ha convertito al cristianesimo, Maritain ha preso pure l'amore per la Madonna di la Salette, per Melania e Massimino. Maritain poi debbe fuggire nella Seconda Guerra Mondiale dalla Francia per il fatto della moglie, che era russa ma anche giudea. E di ritorno fu ambasciatore presso la Santa Sede della Francia, e lì portò avanti in Vaticano il discorso di la Salette, che era molto contestato. Paolo VI si ispirò molto di Maritain, lo presentò come il suo maestro veramente. Quindi Maritain ha lavorato, fu ispirato negli anni 20-30 dal Papa Pio XI per aggiornare un po' la cristianità, l'opinione cattolica francese, renderla più aperta con la cultura del tempo, no? Quindi Maritain è un precursore del concilio.
1: Il documento di Maritain è certamente questa grande perorazione, questo grande contributo alla credibilità di Melania, una credibilità che nel primo Novecento aveva cominciato ad affievolirsi per vari fattori, almeno a livello, potremmo dire, di una parte della Chiesa ufficiale, quindi di una parte della Chiesa gerarchica. Quindi è una grande opera a servizio della credibilità di Melania, ma chiaramente è anche una grande opera che attribuisce a Melania dei ruoli, delle immagini, attribuisce a Melania una missione che forse in quei termini non c'era.
2: Maritain dunque si appassiona al fenomeno della Salette grazie al suo amico Léon Blois e diventa un melanista, cioè decide di appartenere alla corrente di pensiero che riteneva che il segreto fosse il principio per capire l'apparizione stessa.

0: A questa corrente si contrapponevano i cosiddetti salettini, che invece valorizzavano il messaggio a prescindere dal segreto. Ed ecco perché il documento inedito di Maritain potrebbe cambiare qualcosa e rivalutare finalmente la figura di Mélanie.
1: Questa opera, che non fu pubblicata, opera di giovinezza, ma dove si trovano i temi principali del pensiero di Maritain, quindi aiutò la Chiesa a riconoscere l'apparizione della Salette, perché nel 46, nel centenario, ci fu una grossa contestazione in Sant'Ufficio e fu questo documento confidenziale che Maritain diede al Vaticano tramite Monsignor Montini, suo amico, e che ha permesso di salvare l'apparizione, possiamo dire, dalle critiche. Questo documento è veramente importante a differenti livelli, anzitutto per la storia di Maritain stesso, perché la sua opera iniziale, che non fu pubblicata a suo tempo perché la questione di La Salette era allora molto discussa e con una grande opposizione fra certi vescovi, anche francesi. Quindi non fu pubblicato questa opera, che non solamente riguarda Melania e Massimino e la Madonna, ma anche il segreto da Maria dato a questi due bambini. Quindi lo scritto di Maritain potrebbe senz'altro cambiare molto lo sguardo della Chiesa e del mondo sulla Salette, perché Maritain ormai è un uomo consacrato, il suo pensiero è ritenuto veramente eminente, e quindi il fatto che quest'uomo di scienza, di cultura e anche di politica poi abbia dato credito a questo segreto ricevuto da Melania, dà a questo segreto un grande valore. Certamente altre persone nel passato, cardinali, vescovi, teologi, avevano difeso l'autenticità, però quel segreto ha un lato molto forte di chiamata alla conversione della Chiesa stessa.
2: Melania merita di essere rivalutata. Melania ha pagato un prezzo di un debito che non aveva. Melania è stata accusata, calunniata, giudicata matta, perché quello era il modo più semplice come liberarsi del messaggio che la Vergine attraverso lei voleva dare al mondo. Quello è stato un modo come reagire alla genuinità, alla semplicità, alla chiarezza, alla trasparenza, alla verità di questa donna. Quando ci si trova davanti a figure così, l'unico modo per difendersi è quello di attaccare, accusare e calunniare.
0: Ma esattamente cosa scrive Jacques Maritain di Mélanie? Poche anime destinate a seguire Gesù sono state tanto odiate dal mondo e tanto calunniate quanto Melania. Coloro che la conoscevano, al contrario, e soprattutto coloro che avevano autorità per guidare e giudicare la sua anima, quelli tutti, senza eccezione, rendono alla purezza e alla santità della sua vita le testimonianze più vivide.
1: L'ostacolo principale della riabilitazione di Melania e Massimino è di rifare bene la storia di Melania e Massimino, perché si sono dette un sacco di bugie sul loro conto, perché quando non vogliamo ascoltare un messaggio cerchiamo di discreditare la persona che lo porta, no? Quindi questo è uno degli ostacoli.
3: L'ostacolo maggiore è stato il fatto che Melania è stata utilizzata da diverse, come dire, tendenze, da diversi esponenti all'interno della Chiesa, e questo fatto ha provocato poi dopo, nei confronti di Mélanie stessa, nei confronti del segreto stesso, tutta una serie di dubbi, tutta una serie di interrogativi che ancora oggi animano la discussione.
2: Umilmente riconosco, sono convinto che Melania

0: è una grande santa, non certamente per tutti i fenomeni mistici di cui il Signore l'ha dotata, l'ha arricchita. Melania a 3 anni e mezzo già aveva una frequentazione quasi quotidiana con Gesù bambino. Il fratellino lo chiamava lei, anche se non sapeva che era Gesù bambino. Melania ha ricevuto da Gesù personalmente la comunione mistica. A 13 anni ha celebrato con Gesù il matrimonio mistico. Il Signore le ha impresso le piaghe, che poi il venerdì venivano in evidenza. Melania leggeva nei cuori, prevedeva il futuro, annunziava degli avvenimenti che poi si sono verificati: la morte di Leone XIII, un deragliamento di un treno, la guerra della Francia con la Prussia. Anche la profezia ha caratterizzato. Ora, Melania è santa non per tutto quello che il Signore ha operato in lei, di sua iniziativa, ma soprattutto Melania è santa perché attraverso l'esperienza della croce, l'esperienza della sofferenza, ha dato prova di una fede perfetta, di una speranza ferma, di una carità senza limiti. Non ha mai reagito male, non virtuosamente, a tutto quello che le è stato fatto soffrire. Io credo che oggi l'attualità dei messaggi che la Madonna ha affidato a Melania e Massimino sia quanto mai necessaria e per il tempo presente, perché certamente le situazioni di 170 anni fa non erano peggiori di quelle di oggi. Abbiamo un mondo che si dimentica di Dio, abbiamo una Chiesa che ha bisogno ogni giorno di convertirsi e di tendere verso la santità. Abbiamo un mondo religioso che deve riscoprire le radici genuine della vita donata al Signore a servizio della comunità cristiana. Oggi c'è particolarmente bisogno che il messaggio della Vergine e la testimonianza di Melania siano riscoperti.
1: Anche noi ci auguriamo che questo nuovo documento possa in qualche modo far luce sulla figura di Melanie, così da restituirle quella dignità e spiritualità che merita.

0: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
1: E il V Voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
0: Ha il filtro UV.
1: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V Voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
0: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
4: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
5: Il buongiorno ti darò.
6: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
7: Ultima. Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
8: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
9: Sparkle stilato? C'è Vim Carbon.

0: Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
2: In Prima Visione TV.
3: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
4: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
3: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
5: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
3: Io ti amo, Maria Vittoria.
4: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
3: Sono altro che un poveraccio.
4: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
2: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
1: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
3: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
4: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
2: Ultima.
5: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
6: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
7: Le piante dormono come noi.
8: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
9: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
10: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
11: Non ci resta che iniziare.
12: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo le nostre anime, specialmente le nostre. Salus popoli romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli degli anni.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo le tue anime, specialmente le nostre colpe. Salus Populi Romani. Terzo mistero doloroso, Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lasciate oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani. Quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia.

0: Grazie al Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, in secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta al cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani. Quinto mistero del dolore. Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli
0: dei secoli. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le del Signore, della tua misericordia. Salus Populi Romani,
1: prega.

0: Preghiamo, concede ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come

0: per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, che ti sia la chiesa del cielo perpetua, il nostro pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: E gli ha fatto il cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Ed è scattata! È scattata quest'ora solare. Buongiorno, ben trovati. Oggi abbiamo una puntata bellissima da proporvi, bellissima, talmente bella che siamo usciti fuori dallo studio, non si poteva contenere tutta quanta in studio, lo scoprirete tra poco. È una puntata interamente dedicata ad una persona eccezionale, un vero e proprio signore. Qualsiasi cosa questo signore faccia, che sia la radio, che sia la televisione, che sia il cinema, che sia la musica, l'intero mondo ce lo invidia, il mondo intero ce lo invidia. Noi stiamo andando a casa sua, l'invito? Mettetevi comodi.

0: No, vabbè.
1: Questa è una stupenda collezione di oggetti di plastica, anche antica.
2: Certo.
1: Si chiama anche Bakelite, questo è antico, vedi anche che questo è deco americano,
0: certo.
1: Questa roba,
0: certo.
1: Questa, però, queste sono, vabbè, sono mescolate cose anche moderne, perché naturalmente messe con disordine.
0: Quindi, certo.
1: Sale e pepe.
0: Certo, tutti salini e pepini.
1: Salini e pepini. Questo è il manifesto più grande che ho avuto io con la mia orchestra. Il manifesto, guarda come sono piccolo io. Qui, in Cina. Prendilo un po'.
0: No, questa non è una cucina, questa è arte, è arte. Questa è arte.
3: Notte italiana, c'è una luce blu. E in ogni casa che brilla una TV.
4: E beh, lo sfondo di Napoli.
0: No!
4: Appositamente, no! Fatto su misura.
0: Guardalo!
4: A faccia su Napoli cambia colore.
0: Prego.

0: 68 di anni e sono ancora pappagallini.
1: Signore e signori, il cavaliere di Gran Croce, Renzo Arbore!
0: Cavaliere di Gran Croce.
1: La devo chiamare cavaliere di Gran Croce per tutta l'intervista, ma
0: grazie, grazie.
1: No, vero?
0: Vabbè,
1: no.
0: È un omaggio che mi ha fatto il Presidente della Repubblica, anche in un momento nel quale lui non lo sapeva, ma io ero un po' giù, e invece è stata un'onorificenza così importante che mi ha tirato proprio su.
1: È così meritata, Renzo. Io mi permetto di dare del tuo a questo ragazzo, ha circa 28 anni. Tutti gli altri anni sono solo pura esperienza. Questo è Renzo Arbore, perché sono autorizzata a farlo. Signori, mettetevi comodi. Questo è un invito. Mettetevi comodi, vita, perifezie e tutto il resto. Fuori scena editore, il giornalista Andrea Scarpa ha avuto la grande fortuna e la grande ottima idea di dialogare con te, Renzo, in un libro che è, come tuo solito, un racconto.

0: generoso e vero della tua vita eccezionale.
1: Sì, anche le peripezie lui ha raccontato, capito, le cose, come è nato questa cosa, come è successo, quando sei andato da Padre Pio, come tutte queste cose, anche indiscrezioni. Il libro devo dire che va molto forte, perché evidentemente anche vogliono sapere dietro, capito, il mio successo, quello che è la vita molto movimentata, il cinema, la radio, la televisione, la musica. Che cosa c'è?
0: Senti Renzo, tu sei, hai sempre fatto di tutto ciò che hai fatto l'altro, l'altra domenica, l'altra radio, l'altra televisione, l'altro cinema. Adesso poi arriviamo anche al tuo canale televisivo,
1: Sì,
0: stupendo,
1: eh.
0: eccezionale. Questo essere altro, com'è nato in te? Perché tu, abbiamo visto una tua fotografia, eri un bambinetto, tutto bellino, carino, però questo colpo di genio.
1: Vuoi sapere? Io non lo so, ma credo che ci sia lo zampino del jazz. Quando io ero adolescente, proprio, e noi jazzisti, che amavamo il jazz, eravamo un'elite, eravamo altro, altri, ma non soltanto a Foggia, a Bologna, a Palermo, a Roma, a Milano, ci conoscevamo tutti per nome e eravamo fieri di essere appassionati di una musica che era altra, cioè non era la musica, vabbè, ci piacevano anche le canzoncine, a me pure, però questa cosa qui, quindi mi sono portato dietro questo fatto che invece di fare quello che facevano tutti, avevo il gusto dell'altra musica, capito, che era il jazz. Poi l'altra canzone napoletana è diventata la canzone napoletana classica, perché
0: Esatto.
1: Capito? Anche quando io ho cominciato come ammiratore di Roberto Muro era un altro tipo di
0: Esattamente.
1: cantante di canzoni napoletane, era un crooner rispetto a quelli che cantavano Fronne Limone, hai capito? Quindi ho sempre portato dietro questa cosa e quindi l'ho continuata a fare alla radio, alla televisione, tutto.
0: Per tutto questo, per rendere seriamente parlando la nostra vita altra, perché noi che siamo gli arborigeni, gli arboristi, gli arborari, chiamateci come volete chiamarci, noi che adoriamo Renzo Arbore, che è amato da tutte le generazioni amano Renzo Arbore, siamo stati e continuiamo a essere educati dal senso di bellezza, di ironia che tu continui ad insegnarci. Allora, Foggia, Napoli. Io poco fa, avendo la fortuna, siamo a Casa Arbore Roma, aspettate un attimo, noi siamo a Casa Arbore Roma dove in cucina, una cucina eccezionale, c'è una vista di Napoli proprio che cambia colore, ti accompagna.
1: Eh
0: E
1: sì.
0: uno dice Renzo Arbore è napoletano, no?
1: No,
0: Egli nasce
1: foggiano.
0: a Foggia. Allora, questo
1: Però,
0: Foggia.
1: come molti foggiani, devo dirlo, amiamo la cultura napoletana, ci rifacciamo la cultura napoletana. Anche noi facciamo la domenica il ragù, però non lo facciamo con la pasta napoletana, ma con i troccoli, che è la pasta proprio
0: Certo, basta
1: foggiana.
0: Foggia. Allora, Renzo, ci fermiamo solo per un istante, un po' di pubblicità e torniamo immediatamente qui dentro casa di Renzo Arbore. Ci siamo.

0: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone. Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
1: Ultima. Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
0: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
5: Il buongiorno ti darò.
0: Le prime serate di TV 2000. Lunedì. Una storia biblica di fede e di coraggio, il film Davide e Golia. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, l'immenso potere della musica e la forza di un sogno, l'ottava nota. Venerdì, la straordinaria vita del fondatore della Compagnia di Gesù, Ignazio di Loyola. Sabato, il destino ha grandi piani per il piccolo Simon Birch. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film 55 giorni a Pechino. Buona visione.
6: Metti che ti presenti a una ragazza e...
7: Casa Arbore? Perché a Foggia, sì, Napoli lo amerà, ma il ragazzo è nostro, giustamente, a Foggia
8: certo,
7: si sentono
8: certo,
7: loro.
8: Certo.
7: Che cos'è Casa Arbore a
8: Guarda,
7: Foggia
8: adesso? Con gli architetti Cappellini e Lichei, con
7: Stupendi.
8: La preziosa collaborazione della Regione Puglia, Michele Emiliano, e poi di tutti gli altri del Teatro Pubblico Pugliese, del Comune, e della provincia eccetera, è nata questa casa su tre piani dove ci saranno tutte le mie collezioni che faranno da arredamento, perché è uno spazio culturale, non è una cosa che si vai a vedere,
7: non è un museo,
8: è uno spazio culturale dove poi ci saranno le prove dei gruppi nuovi, la possibilità di vedere un film o un filmato, di vedere i miei programmi televisivi che la RAI mi ha concesso a Foggia, e io ho concesso alla RAI tutti i diritti dei miei programmi, insomma tante cose, anche le cose che io ho girato in giro per il mondo, mi sono sempre portato dei registi e degli amici, Gegè Telesforo con me, certo. Abbiamo fatto un po' di cazzeggio in tutto il mondo, vabbè, insomma, ecco, vabbè.
7: Senti, Casa Arbore, papà, il tuo papà meraviglioso dentista,
8: sì.
7: La tua mamma, quattro figli,
8: sì.
7: Due maschi e due femmine, tue sorelle adorate che abbracciamo, e questo ragazzino che aveva il jazz nel sangue e che è passato, il ragazzino sei tu, anche a volte per qualche piccolo incidente, non so, tu non sei stato promosso, quando è che non hai avuto la
8: terzo
7: promozione?
8: Terzo liceo, che è un dramma terribile perché il terzo liceo, sai, è in provincia, no, se sei promosso, l'anno dopo c'hai l'università, vai a Bari, vai a Roma, vai a Napoli, e invece io no, sono rimasto a Foggia con ripetente con quelli del secondo, quindi però ha portato bene sta roba.
7: Perché?
8: Che ne so, perché se fossi stato promosso probabilmente sarei andato a Napoli prima, avrei fatto un altro tipo di vita, mi sarei laureato prima in giurisprudenza, avrei fatto l'avvocato, che ne so.
7: Ah, hai fatto l'avvocato? Come, questa la possiamo dire, disse Padre Pio, quando voi andaste
8: sì.
7: Da Padre Pio, tu eri incerto, cosa posso fare, che cosa farò?
8: Addio.
7: E cosa disse lui?
8: Prima disse, facesse che vuole, perché il mio amico Corrado gli disse, Padre Pio, anzi lo chiamava Pio, Uaglione sta qua, si è laureato, che ha da fare, grande, l'artista e Pio disse, per la prima volta, facesse che vuole. Poi io non capii, facesse che vuole, se era una cosa l'artista oppure... Allora Corrado glielo richiese e lui facesse l'avvocato e se ne andò. Quindi non ha azzeccato.
7: Tu sei avvocato vincente per tutte quelle cause che sono le nostre, ma potrò stare davanti alla televisione oggi, ma magari non esco, che succede? Avvocato vincente, si vedeva l'altra domenica oppure restava a casa la sera non uscendo per vedere quelli della notte e trascuriamo, non la trascureremo la radio, dovunque tu abbia toccato Renzo, tu hai fatto meraviglie. Quando e come da non avvocato, tu non hai mai, cioè ti sei laureato, ma insomma...
8: Sì. Però ogni tanto le ringhe le ho fatte.
7: Le hai fatte?
8: No, ma quando ho avuto i miei due processi, no?
7: Sì.
8: Quelli per primo per il film Il Papocchio, poi riconosciuto dall'Opus Dei, quindi vabbè.

0: Però ci fu il processo, poi un altro processo per il cacao meravigliato. Vabbè, insomma,
1: Insomma, lì ti sei
0: parlavo.
1: ricordato di essere avvocato.
0: Sì, sono
1: Ecco,
0: arrivato.
1: ma il Renzo Arbore che non diventa per esempio dirigente Rai, meglio per noi, perché se tu fossi diventato dirigente, noi come ti avremmo avuto in studio? Come ti avremmo avuto? Ti vedevamo con Little Tony vestito da Cesare, Silentium, come avremmo potuto avere
0: Hai ragione. Meno male l'ho scansata perché io sono stato dirigente della
1: Certo.
0: radio per un mese, poi ho capito che non è che cosa. E poi ho diretto Rai International, che adesso si
1: Lo
0: chiama
1: so.
0: Rai Italia, è stata la mia grande sconfitta perché io con Roberto Morione, grande avvocato e grande giornalista, eravamo proprio dedicati anima e cuore alla diffusione della televisione italiana per i nostri emigrati, ma anche per gli ammiratori dell'Italia all'estero, invece per ragioni politiche mi hanno fatto fuori pure da là.
1: Ma
0: Vabbè.
1: sapete, Renzo Arbore però fa una cosa, se si chiude una porta si apre un portone, in questo caso il portone sono 30 anni di orchestra italiana e qua io voglio, oltre alle immagini che vedrete tra poco, gentilmente concesse da, io voglio sottolineare il valore immenso dell'orchestra italiana. Tu sei riuscito a catapultare ovunque nel mondo una
0: Allora,
1: musica che diversamente così non sarebbe arrivata.
0: la cosa vera è questa. Quando io e De Crescenzo abbiamo
1: C'è
0: fatto il
1: niente.
0: secondo film che mi hai portato a fare Sopra il Posillipo, se non mi vuoi più bene, Napoli purtroppo godeva di una fama che non meritava, come una città in decadenza dove non bisognava andare, e dove c'era ancora gli echi del colera, la mondezza per strada, i napoletani erano furbi, insomma, era una città. Però io e Luciano eravamo incaponiti sul fatto che Napoli ed è la città più bella del mondo. Abitata da una stirpe di napoletani, quella buona, più bravi del mondo. Perciò ci incaponimmo. Quando finì Indietro tutta, io dissi: ma possibile che vengono ripudiate e non vengono più ascoltate e cantate le canzoni napoletane d'epoca, quelle bellissime, cominciando da Reginella, per dire la più popolare, ma anche che noi facevamo jazzisti a Roma, quando alla fine del jazz invece qualcuno diceva canta Napoli e si faceva Maruzzella. Quindi ho formato l'orchestra. 15 napoletani, uno foggiano, siamo andati il giro del mondo per 30 anni facendo 1600 concerti, 1640 concerti, perché facciamo 70 concerti all'anno, da Varese a Trapani, da che ne so, tutti, poi naturalmente dappertutto in Italia. E dappertutto nel mondo, Australia, Russia,
1: Cina.
0: Cina, Giappone, Francia, Spagna, Nord America, Sud America, New York,
1: Il Radio
0: debutto
1: City Music
0: nel
1: Hall.
0: 93, sì, Carnegie Hall anche, abbiamo fatto dappertutto, Miami naturalmente, tutto, e poi sempre sold out, rilanciando con nuovi arrangiamenti che non toccavano le armonie delle più belle canzoni napoletane di tutti i tempi, abbiamo fatto tanti concerti, sempre tutti sold out, che significa tutto
1: Tutto esaurito, signori,
0: esaurito.
1: 30 anni e allora vogliamo vederla
0: Va bene.
1: l'orchestra italiana di Renzo Arbore?
0: Ah,
1: Guardate,
0: bravo.
1: regalo.

0: L'Orchestra Italiana, signori, questo è Renzo Arbore, ambasciatore di cultura e bellezza italica
1: Grazie.
0: Ovunque nel mondo. Quante cittadinanze onorarie hai, Renzo?
1: Beh, una dozzina, perché accanto a Osimo, per la Lega del Filodoro,
0: certamente,
1: io voglio ricordare, 36 anni, io sono il testimonial, adesso con Neri Marcore, della Lega del Filodoro, i bambini che non vedono, non sentono e non parlano. Vabbè, abbiamo tante sedi, grazie per i nostri sostenitori. E poi le cittadinanze sono di New Orleans, di Napoli, di Milano, di Palermo, vabbè, di Francavilla al Mare, di tutti i posti dove io sono andato con successo e poi che amo per la verità, perché io sono campanilista, ma fino a un certo punto poi l'Italia è tutta meravigliosa.
0: L'Italia è tutta bella, ma secondo noi, e non solo secondo noi, Renzo Arbore, in realtà il campanile lo fa in tutto il mondo, perché ovunque lui vada è veramente amato, amato. Tu
1: Vabbè.
0: Sei una persona fortemente amata. Napoli, ancora una volta Napoli, per raccontare quello che tu hai fatto per Totò. Tu sei riuscito a fare per il tuo Totò, permettimelo, un gesto grande, una laurea.
1: Gli ho fatto avere una laurea all'Università di Napoli, a Federico II, come in disciplina dello spettacolo, l'unica laurea che ha un defunto, per Totò. Poi ho fatto la Lectio Magistralis nella stessa aula dove mi ero laureato in giurisprudenza.
0: Vediamo,
1: Quindi una
0: stiamo
1: grande
0: vedendo le
1: emozione.
0: Immagini. Ecco, che effetto ti ha fatto il giovane dottore in legge?
1: È un grande effetto.
0: Lorenzo
1: perché
0: Arbore, che invece faceva la Lectio Magistralis.
1: Sì, mi batteva il cuore. La tesi era Totò, grande consolatore del nostro dopoguerra.
0: Allora, grande consolatore, tu hai citato poco fa, insomma, quando il presidente Mattarella ha deciso di darti questa onorificenza meritatissima, hai citato i tempi complessi e difficili. Questo è un altro motivo per cui ti si vuol bene, Renzo, perché il Covid è stato un tempo duro. Un grande artista a volte passa momenti di minore allegria, definiamoli così.
1: Ho avuto la depressione, ecco,
0: chiamiamola col
1: forse
0: suo
1: non
0: nome.
1: lo sai, ma
0: Chiamiamola
1: per un
0: col
1: anno
0: suo
1: ho avuto una bella depressione, con cose incredibili, perché è brutta questa depressione, questo male oscuro, cioè non sopportavo la musica. Non sopportavo la pizza, il pomodoro, era tutto quello che mi piace nella vita, quindi figurati, poi fortunatamente è passata.
0: È passata. Senti Renzo, tu hai citato anche Milano e Milano ci porta a quel capolavoro di donna, che siamo sicuri sia il tuo angelo in questo momento, che è Mariangela Melato.
1: Beh.
0: Tu hai dato amore, ricevuto amore e dato infinito amore fino all'ultimo, no? Che
1: Sì,
0: poi non è un ultimo
1: sono
0: mai.
1: Stati anni durissimi, visto che parliamo in una rete frequentata da persone cattoliche, eccetera, insomma, dal 2007 al 2013 ogni giorno era un giorno, capito, di palpitazioni di cuore, perché Mariangela non stava bene. E naturalmente io ero tornato con lei i primi anni e abbiamo sorriso, poi dopo l'abbiamo, io l'ho fatta sorridere fino all'ultimo, ma insomma è stata dura. Però c'è un ricordo meraviglioso di una
0: Renzo,
1: persona che mi ha insegnato tante
0: cosa ti ha
1: cose.
0: insegnato, Mariangela?
1: Beh, aveva dei codici straordinari, la correttezza, il rispetto per il pubblico, il gusto, non decadere quando facevo qualche cosa di troppo, lei faceva E così, poi lei ha lavorato moltissimo, è stata la più grande attrice di teatro, posso dire, di tutti i tempi, perché la Duse, le altre, eccetera, non hanno fatto

0: tante cose come ha fatto Mariangela, le più varie, perché lei ha fatto Medea, Oristea, cose, eccetera. Poi ha fatto anche l'avvocato delle donne, ha fatto anche, beh, insomma, poi anche il cinema impegnato, Todo Modo, Caro Michele, ha fatto tante cose. Deve essere ancora riconosciuta la grande arte di Mariangela, perché tutti la ricordano per i tre film fatti con Lina Wertmüller, certamente dei capolavori, però poi ci sono dei film importantissimi, La classe operaia va in paradiso, ecco, con Volonté, insomma, tanti capolavori. E quindi mi piace ricordare Mariangela, grande, grandissima artista italiana.
1: La tua Mariangela. Senti, lui innamorato la segue anche sul set. Mettetevi comodi, è il libro che dovete leggere proprio in maniera ghiotta. Lui è innamoratissimo della sua Mariangela, la segue sul set proprio nel film di Lina Wertmüller. E succede, diciamo, c'è un problema, mettiamolo così, un incidente, un piccolo incidente, c'è cioè una bottiglia
0: Ah sì, quello è terribile.
1: sulla quale lei cade col piede nudo perché insomma era un film girato
0: Vabbè,
1: tutto in esterni.
0: travolti da un insolito destino. 13 punti sotto il piede. Mariangela ha recitato quel film bellissimo, grande capolavoro internazionale.
1: Esatto.
0: In America era famosissimo. Tutti quando siamo andati a New York, Mariangela, swept away, travolti, eccetera. E vabbè, l'ha recitato con 13 punti sotto la pianta di un
1: Ma
0: piede.
1: tu eri
0: Vabbè,
1: assolutamente
0: bravissimo.
1: incolpevole. E su Mariangela ti chiedo ancora un episodio che sentii una volta e che mi fece tanto ridere. Voi andavate a Capri con
0: Sì.
1: Lucianino De Crescenzo, no? Il suo amore per te, per lei era anche dimostrarti di diventare caprese nel momento. Ma quando arrivava all'aria pulita davanti al mare e davanti.
0: Come sai queste cose dal libro?
1: Perché io studio arbore da una vita,
0: Sì.
1: come andò quella storia?
0: La portai a Capri la prima volta, Luciano aveva una casa, eccetera. Come arrivò, Mariangela si ammalò con una specie di raffreddore. Naturalmente noi, maschi napoletani, cominciammo milanese, ha bisogno di aria milanese, apriamo il gabinetto, facciamo sentire, insomma, scherzi veramente di questo tipo. Mariangela rideva moltissimo, naturalmente, perché era tutto uno scherzo di affetto. E poi abbiamo passato delle vacanze bellissime a Capri sulla barca di un grande caprese, anche se era napoletano, Luciano De Crescenzo, grande nostro
1: Ho
0: amico.
1: fatto apposta, così si
0: La
1: chiamava la
0: barca si
1: barca.
0: chiamava
1: Ho
0: Fatta
1: fatto
0: Apposta.
1: apposta. I tuoi amici, Renzo, per questa casa io credo che siano passati e continuino a passare tutte le meraviglie dello spettacolo, della musica, ma anche quelli che hai trovato tu. Tu hai inventato
0: Vabbè, alcuni sì,
1: letteralmente
0: diciamo
1: alcuni. Uno ha vinto l'Oscar con La vita è bella, Roberto Benigni, Marisa Laurito, lo stesso, insomma, Luciano De Crescenzo, tutti.
0: vabbè, tutti, e l'ho mandato io da Costanzo a Luciano, e quindi vabbè, tutti, tanti, Milly Carlucci li voglio ricordare perché
1: No.
0: fa la cosa, come voglio ricordare Andrea De Loco che ha cominciato
1: Certo.
0: col mio canale, anzi ve lo raccomando il mio
1: A
0: canale.
1: proposito, parliamo un attimo del tuo canale. Il tuo canale è il Renzo Arbore Channel.
0: Channel.tv e a gratis, come si dice a Roma, e ci sono tutte le mie imprese, ma anche le imprese di altri che mi piacciono molto. Quindi c'è una rubrica recommended by, raccomandate pure le mie malefatte, e c'è di tutto, c'è cose, e devo dire che è molto frequentato adesso, dopo lunghe peripezie, perché non ho pubblicizzato tanto. Adesso invece, insomma, ho avuto anche un milione e mezzo di condivisioni.
1: Condivisioni, e qui vengo alla domanda: tu sei davvero per tutte le età che vogliano imparare cosa sia la bellezza di radio, TV, cinema,
0: Vabbè.
1: tutto? E tu sei adorato dai giovani come sei adorato da quelli della mia età e anche da quelli un po' più grandi della mia età. Come te lo spieghi questa cosa?
0: Non lo so, i giovani mi hanno scoperto su TikTok, pensa, con delle imprese, eccetera. Poi io ho il mio biografo ufficiale, che voglio ricordare, Claudio Cavallaro, che ha proprio l'official la pagina ufficiale, eccetera. Il mio regista della canzone Boris Channel, punto TV, Dennis Gianiberti, Monica Nannini, che ricordate, da doc e
1: Certo.
0: mia biografa, e perfino una dottoressa, se la cito perché sta più lei in televisione di me, Carla Bruschelli, che mi controlla giorno dopo giorno, anche quando non c'ho voce come può.
1: Perché la voce tu la usi tanto, Renzo, quindi
0: Certo.
1: sei seguito, adorato, amato da tutti. Allora, fuori scena, Renzo Arbore, mettetevi comodi, vite, peripezie e tutto il resto è una lunga, bellissima intervista fatta dal giornalista Andrea Scarpa. Abbiamo Andrea Scarpa, proprio lui. Grazie, Andrea.
2: Ci siamo incontrati io e Renzo a casa sua per quasi 6 mesi, diciamo in un periodo fra aprile e agosto di quest'anno, e ovviamente abbiamo parlato delle sue straordinarie imprese artistiche, quindi di radio, di TV, di cinema e di musica. L'Orchestra Italiana è stata un'impresa straordinaria che è andata avanti per 30 anni con concerti, 1600 concerti in tutto il mondo, ma siccome, come dire, l'ho sfiancato il povero grande Renzo di domande, e tant'è vero che ormai la gag fra me e lui è che io sono scippatore, lui mi definisce così. E quindi in quanto tale, in quanto scippatore, ho portato a casa delle cose che lui non aveva mai detto prima, quindi per non parlare dei suoi grandi amici, da De Crescenzo a Benigni, per non parlare dei grandi amori e di tutto quello che fa parte di un mondo straordinario, la sua Foggia, Napoli, il rapporto con Roma e col resto del mondo, delle sue collezioni. Renzo a casa ha, fra le tante cose, anche una raccolta di cibo in scatole, quindi dalla zampetta del maialino guatemalteco alla carne di coccodrillo, ha veramente di tutto. Quindi, niente, il consiglio è mettetevi comodi, buona lettura, grazie, arrivederci.
1: Allora, il cavaliere di Gran Croce, Renzo Arbore, ci sta ancora concedendo il suo tempo. Noi ci fermiamo soltanto per un istante. Tutti con noi, mi raccomando, tutti con noi, vi aspettiamo.

0: questa è la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono come noi.
2: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata. In prima visione TV.
7: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
8: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
7: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
9: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
7: Io ti amo, Maria Vittoria.
8: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
7: Sono altro che un poveraccio.
8: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
10: Andrei a stare in convento.
6: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
11: Allora, Renzo Arbore ci sta facendo viaggiare, avete il passaporto, non l'avete, è la stessa cosa oggi perché stiamo letteralmente girando il mondo. Permettimi un passo indietro che mi intenerisce molto. La tua mamma ti disse una frase che quando venne a mancare tuo papà, disse eravamo felici e non lo sapevamo.
12: Come no.
11: I tuoi genitori hanno comunque visto il tuo venir su, il tuo crescere, il tuo diventare...
12: Sì, un po', sì.
11: Un po'. Ci sono,
12: mamma
11: ci sono
12: di
11: riusciti.
12: Più perché ha vissuto di più, quindi ha visto anche i miei festeggiamenti per i 60 anni della radio italiana.

0: E quindi, cari amici vicini e lontani, un
1: Esatto.
0: programma
1: Dove tu
0: bellissimo.
1: fossi l'unico a richiamare Corrado Mantoni, che
0: Corrado,
1: lavorava in
0: Raimondo
1: un'altra
0: e Sandra,
1: rete,
0: Pippo Baudo, tutti c'erano. Mike,
1: esatto.
0: buongiorno.
1: La
0: Tutti.
1: felicità, essere felici e accorgersene, Renzo, che cos'è?
0: Non bisogna mai accorgersi, guai a dire è un momento di felicità, perché ahimè, poi dopo arriva i corsi e i ricorsi. Sono attimi, attimi, attimi quando vabbè, c'è una soddisfazione, ma soprattutto delle cose di salute, quando quella roba lì, insomma, la felicità è irraggiungibile. Diciamo, forse io una volta solo ho detto, ma forse questa è la notte che ho fatto l'ultima puntata di Quelle della Notte. Ero talmente corteggiato all'ego, ancora giovane, eccetera, che la mattina quando mi sono svegliato ho detto, mo che faccio?
1: Oh, è qui, perché tu alzi la palla e io schiaccio. Quante io mo che faccio ti hanno spinto poi a creare qualcosa di ancora più. Sai, sarebbe stato facilissimo continuare con una serialità, Renzo.
0: Sì,
1: E tu
0: no.
1: invece ogni volta cambi.
0: Ho cambiato, ho stupito sempre con delle cose diverse, e lo so. E ci sono riuscito, però per esempio, visto che ho citato Quelle della Notte, tutti mi vogliavano a fare soldi con Quelle della Notte, le cinte, le cravatte, le vendite, le cose, le tournée, perché io invece mi sono permesso di fare con i miei amici un viaggio in America con Ugo Porcelli e altri,
1: Grande Ugo Porcelli.
0: 50 giorni negli USA, andando nei posti sognati, la Florida, le Hawaii, il Minnesota, il Monument Valley, quella roba lì, capito? E quindi la Louisiana, New Orleans, e quella è stata, così facevo, insomma. Non ho inseguito il tornaconto,
1: Mai.
0: ecco.
1: Infatti, se c'è poi, mi hanno scoperto su TikTok i giovani, se c'è quest'amore per Renzo Arbore, un motivo ci sarà. Citi Ugo Porcelli, grandissimo. Immaginarvi insieme è una cosa. Uno vorrebbe essere una coccinella piccola così, no, da tenere sulla giacca per sentirvi chiacchierare, creare,
0: Beh,
1: inventare.
0: lui è friulano, io sono meridionale, eccetera, quindi
1: Foggian
0: lui ha
1: napoletano?
0: l'operatività, capito?
1: Certo.
0: Prende appunti e fa diventare vere le cose che gli dico, capito? Dico, guarda, ho visto un gruppo di un travestì di ragazzi straordinari che fanno la musica delle. Io dico, si potrebbero chiamare le sorelle bandiera, prendiamole subito. E così abbiamo preso le sorelle bandiera e sono diventate popolari con fatti più in là.
1: Fatti più in là e sapete, nei programmi in cui la sigla si aspettava con ansia questa casa, qui voi vedete solo noi due che chiacchieriamo, ma dietro c'è un mondo di persone stupite e io sono in testa a queste. Questa casa è una raccolta di cose fatte o ti dà stimoli per inventare cose nuove?
0: Beh, anche mi dà stimoli naturalmente. Io ho viaggiato moltissimo con l'orchestra italiana e dovunque vedevo una cosa altra, cioè non comune, scattava, non posso non averlo. E quindi, capito, comprare il phon a forma di Colt che si punta alla tempia per far asciugare i capelli,
1: No,
0: non posso non averlo. Poi naturalmente anche le cose belle, il gilet di De Peo, capito, o il ritratto bellissimo, cioè, insomma,
1: l'orologio a cucù,
0: compravo tutto.
1: il cucù che fa una
0: Il
1: canzone
0: cucù, certo,
1: particolare, ecco qui
0: certo.
1: è tutto, quindi anche portando tutte queste cose a casa, alla fine, guardandole, un'idea
0: Sì,
1: ti viene, no?
0: non, devo dire che non mi sono mai pentito di aver comprato una cosa, cioè, mi sono pentito di non aver comprato. Ho visto, non so, un disegno, una cosa che mi piaceva, e casomai non l'ho comprato, ho detto, mannaggia, questa non l'ho comprata.
1: Senti Renzo, tu che cosa stai inventando ora? oltre a tutto quello che hai già inventato, perché io ti immagino, adesso lo potrò fare.

0: Ah, e lo potrete fare anche voi al mattino, si alza, tu prendi il caffè appena, appena
1: come
0: svegli, prendi il caffè. Macchinetta lo fai bello fatto
1: no? Sì,
0: bene
1: è
0: come si fa,
1: napoletano.
0: eh? Esatto, la napoletana, e pensi. Io immaginare arbore che pensa vuol dire già vedere nel tuo fumetto
1: No, vabbè,
0: qualcosa di eccezionale.
1: non
0: Che stai
1: penso subito,
0: pensando?
1: parlo con i miei amici, eccetera. Poi, sì, se mi viene un'idea me l'appunto, appunto. E quindi per delle cose, eccetera. Adesso, per la verità, se lo vuoi sapere, se me lo fa fare la RAI, vorrei fare una biografia come nel libro, e a puntate, perché c'ho talmente tanto materiale inedito, oltre che quello edito dalla RAI, ma girato in giro per il mondo, che con i miei bravissimi collaboratori Emiliano Portone e Gianluca Nannini si monta questa roba e diventa poi una serie televisiva che racconta divertendo, perché non ho bisogno di amici che dicono quanto è bravo Renzo, come fanno di solito nelle biografie. Volevo, questo, voglio soltanto.
0: Storia di un italiano di Alberto Sordi nacque così, voglio dire, perché raccontando il proprio cinema si racconta un paese, raccontando la tua televisione, la tua radio, Renzo, si
1: Ebbene,
0: racconta un paese.
1: eh
0: Adesso
1: sì.
0: arrivo a Marisa Laurito, arrivo a Nino Frassica, arrivo. Ma alto gradimento. È
1: Altogradimento,
0: stato un capolavoro, è stata
1: beh, è stata la
0: la
1: rivoluzione
0: rivoluzione.
1: della radio, del varietà radiofonico, che già avevamo rivoluzionato con Bandiera Gialla.
0: Certo.
1: Però quando poi ci dissero che potevamo fare un programma divertente, eccetera, allora io e Gianni ci industriammo e cominciammo a pensare a quelle cose, quelle chiacchierate che facevamo noi con gli amici Marenco e poi Bracardi, eccetera, e abbiamo inventato il varietà radiofonico nuovo, si chiamava Climax, allora elegantemente, il Climax, cioè sempre allegria, eccetera, però si chiama anche cazzeggio, ma insomma.
0: Si chiama Radio di Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e dei suoi amici. Veniamo a Nino Frassica, a Marisa Laurito, alle persone che giustamente ti vogliono un bene matto.
1: Vabbè, grazie a Dio, sono, sono molto felice di quelli che sono grati al fatto
0: La
1: che hanno
0: gratitudine,
1: cominciato con me. Beh, c'è anche quelli che non sono grati, ma non ne voglio
0: ma
1: parlare.
0: noi quelli non li nominiamo. La gratitudine è una bella cosa da imparare fin da piccoli, da sentire, da
1: Sì,
0: dire grazie, Renzo, è
1: io ho
0: importante.
1: esagerato. Ho esagerato, mia madre mi diceva sempre di grazie, telefono alla zia, ha telefonato, grazie. Mia madre diceva la prima cosa è l'educazione. Mio padre, medico, diceva no, Giuseppina, la prima cosa è la salute. E loro litigavano. E mia madre faceva l'occhiolino a mio padre, ti ho detto che la prima cosa è l'educazione. Mia madre era una Cafiero, ecco. E quindi litigavano a tavola. Allora, però, con sta scusa, io ho imparato a essere educato, a sorridere. Sai, quando si cammina per il corso a Foggia, lo struscio, si incontrano sempre le stesse persone. Tu potresti anche dire basta. Invece no, ogni volta era un sorriso in più da parte mia. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, così. E poi lo dicevano a mia madre, ma com'è che Renzo mi saluta sempre quando dico, perché gli ha insegnato il sorriso.
0: Che l'educazione è cosa importante.
1: Sì.
0: Senti Renzo, è una cosa che vale per tutti noi. Se potessi averli per 2 minuti di nuovo, i tuoi genitori davanti, adesso, così come sei, che gli diresti?
1: Siete contenti? Grazie a voi, grazie. Perché mio padre pure mi ha insegnato il sorriso, quindi anche papà. Perché era dentista, però facevo sorridere i pazienti, sai, che è la cosa più prima dell'estrazione, gli diceva delle cose divertenti, poi quando sorridevano,
0: Approfittava del sorriso positivamente. Sì, siete contenti. Penso che loro risponderebbero positivamente, perché penso che sia così. Tu, Renzo, hai sempre il sorriso
1: no, vabbè.
0: e la grazia per tutti. Non abbiamo mai

0: riconosciuto, ma tu l'hai dichiarato invece le tue salite, le tue difficoltà, i momenti in cui uno piange anche, no? Perché la vita non è sempre tutta sorrisi, ma questo è chiaro. E pensare che dovevo fare il dentista, sto leggendo il titolo di uno degli album di Renzo Arbore. T'ho visto poco fa con la tua adorabile, colgo l'occasione per ringraziarla, Vincenza Petta, perché è
1: Mio
0: veramente
1: capo figlio stampa.
0: assolutamente donna eccezionale. Eravate insieme lì sul divano e tu dicevi: guarda questo fisarmonicista. E stavate lì come due ragazzini a cercare il nuovo musicista da chiamare. Ecco, questo tuo talento a fare, ci dai la ricetta in conclusione, Renzo? Come lo facciamo? Come lo sai fare tu? Il talento a non
1: Lo so,
0: fermarti
1: quello è
0: mai.
1: importante. Se vedi un talento, io me lo segno, perlomeno mi congratulo con lui, perché è importante. Adesso poi non faccio televisione, ma se dovessi farla, dovrei prendere quelli che io ritengo essere talenti. Sono soprattutto oggi nella musica. Purtroppo nell'umorismo è
0: Un po'
1: difficile
0: meno.
1: trovare quelli come Frassica, come Benigni, eccetera, come quelli, capito? C'è Checco Zalone, insomma ci sono, però sì, lui e Greg mi piacciono, e insomma poi bisognerebbe lavorarci.
0: Televisione farai? Oltre al
1: Adesso
0: tuo Renzo Arbore Channel, ovviamente.
1: no,
0: No, dovendo
1: adesso
0: fare un programma televisivo, ce l'hai in testa, Renzo? Si vede. Si
1: vabbè.
0: vede dietro le lenti verdi?
1: Sì, ma non
0: Si
1: dico la
0: vede.
1: formula, però
0: No, certo, beh, ci mancherebbe.
1: diciamo una mia biografia sorridente, non seria. Ecco, quella sì, è quello che vorrei fare ancora, se ho la forza e se la RAI me lo fa fare.
0: Beh, certamente. Allora, signori, e sapete dove saremo noi? Tutti davanti alla TV. Perché quando c'è Renzo Arbore,
1: Vabbè.
0: fuori può pure piovere. Ma il sole, giacché questa è l'ora solare, entra dentro le vostre case. Va bene, maestro, così
1: Grazie
0: possiamo.
1: per l'invito, grazie per Paolo Salucci, che
0: Grazie.
1: naturalmente è una mia beniamina, cioè io sono, perché è veramente bravissima, la conosco da tanto tanto tempo, poi l'ho vista ai miei concerti con i suoi genitori, sono ricordi bellissimi.
0: Grazie,
1: A
0: Renzo.
1: te
0: Grazie.
1: Paola.
0: Viva Renzo Arbore! Viva! Possiamo
1: Basta,
0: applaudire tutti noi della
1: basta. Basta così,
0: Sorrisi, sì,
1: basta
0: che
1: così.
0: siamo tanti. Viva Renzo, viva Renzo,
1: Basta così,
0: grazie.
1: grazie alla sua.
0: Mettetevi comodi e leggete.

0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Il sonno nelle nostre società ipertecnologiche, iperconnesse è diventato, come dire, una merce rara, è una sfida, è una scommessa, perché di fatto dormiamo sempre meno e sempre peggio, e perché sono tante le ragioni, oggi proveremo ad esplorarle, elevati livelli di ansia, di stress, corriamo sempre, l'utilizzo di apparecchi elettronici ad ogni ora del giorno, e poi noi di fatto tendiamo ad attribuire ogni problema legato al sonno all'insonnia. Oggi cercheremo di capire che cosa esattamente si definisce come insonnia, perché poi la faccenda è molto più complicata e ampio lo spettro dei disturbi collegati. E allora io do il benvenuto alle nostre ospiti, perché oggi è bello avere qui un parterre interamente femminile. Allora, benvenuta Irma Daria, collega giornalista scientifica, direttrice di Medichea. È un piacere, Irma, averti con noi, ed è un piacere ritrovare la nostra naturopata e erborista di riferimento, Stefania Santoro.
1: Grazie Gabriella, buonasera a tutti.
0: Buonasera a te, collegata con noi la professoressa Carolina Lombardi, direttrice del Centro di Medicina del Sonno, Istituto Auxologico Italiano. Benvenuta.
2: Buonasera a tutti, grazie.
0: Allora professoressa, io resto con lei per il tempo di una battuta, ma è una battuta che mi preme fare, perché insomma è opportuno anche smorzare un po' l'ansia che sale quando si hanno dei problemi di addormentamento, risvegli. Le difficoltà con il sonno possono migliorare? Cioè si può intervenire? Ci dica, ecco, questo.
2: Assolutamente sì, si può e si deve intervenire, e l'ansia è la prima cosa da togliere.
0: Benissimo, più chiara di così non poteva essere, vedremo oggi anche come fare. Intanto Irma, vengo da te perché noi siamo stati colpiti da alcuni dati. Secondo la Global Sleep Survey, che è l'indagine promossa dall'azienda ResMed che opera insomma in questo ambito, su oltre 30.000 persone in 13 paesi del mondo, e sono paesi industrializzati, quindi c'è il nostro, ma ci sono anche gli Stati Uniti, c'è la Francia, la situazione in quanto a sonno è ben poco allegra.
1: È vero, assolutamente preoccupante. Viene fuori un dato che ci dice che un italiano, una persona su due, non riesce a dormire, ma non è soltanto una questione di quantità di ore di sonno, quella sì è un problema, ma c'è un dato interessante che ci racconta della difficoltà nella qualità delle ore in cui noi dormiamo. Anche se sono un numero inferiore di ore, dormiamo comunque male. Il che ci dice questo rapporto che tu hai citato? Ci dice che stiamo vivendo una vera e propria emergenza silenziosa, cronica, globale del sonno. E come ti dicevo, un sonno che dura una minor quantità di ore, ma soprattutto che è più frammentato, non è più continuo.
0: Quindi non è ristoratore.
1: Non è rigenerante, ci fa svegliare al mattino più stanchi, con una stanchezza che poi ci portiamo dietro per tutto il giorno, con una serie di conseguenze.
0: Facendo una rapida carrellata delle cause principali dei disturbi che affronta l'indagine, quali sarebbero?
1: Tantissimi fattori, alcuni sono concomitanti. Il primo, lo diceva la dottoressa, lo stress e l'ansia. E vorrei, diciamo, sottolineare un aspetto legato proprio all'ansia. Tutti questi scenari di guerra nei quali noi tutti siamo immersi sono fonte di preoccupazione per noi adulti, e pensiamo a maggior ragione per i nostri ragazzi. Infatti gli esperti oggi parlano di sleep scrolling, cioè le ore passate poco prima di mettersi a letto facendo scrolling sui social, dove
0: le ansie si amplificano, i problemi con il dispositivo elettronico amplificano anche,
1: esatto,
0: i disturbi del
1: però
0: sonno,
1: c'è quindi un'ansia che circola. E poi c'è il fattore ormonale, anche l'indagine fa venire fuori come l'insonnia e i problemi di sonno siano una questione prevalentemente femminile, legata agli sbalzi ormonali che durante dalla gravidanza, la menopausa, la donna si trova a dover affrontare.
0: Però diciamo, questa è una situazione più naturale, che
1: esatto,
0: insomma mette in campo risposte diverse. Tutto il resto invece spesso ci pone di fronte anche a fenomeni nuovi. Senti Irma, ma ci dice qualcosa questa indagine sulla media del cioè quanto dormono in media gli italiani?
1: Allora, in media la cifra esatta di ore che viene rilevata è 6 ore e 40 minuti, che diciamo non è malissimo, perché comunque le ore raccomandate di sonno dagli esperti, dalla Società Americana del della medicina del sonno sarebbe tra le 7 e le 9 ore. Ma quello che vi dicevo prima, cioè non è
0: quella qualità.
1: Come dormiamo, è okay. Come dormiamo.
0: Sei stata chiarissima. Sì. Stefania Santoro, allora, poi vedremo i rimedi che ci puoi suggerire, sì. Però intanto sono curiosa di sapere quante sono le persone che vengono, che si rivolgono a te, che entrano in erboristeria, che chiedono aiuto per disturbi in qualche modo legati al sonno, anche fasi di passaggio, e se hai visto il numero delle persone in questi anni aumentare.
3: Allora, sicuramente da dopo il Covid è aumentato, cioè durante il Covid e subito dopo era un numero crescente, poi c'è stata una diminuzione, quindi forse, non so, abbiamo sperato di più, siamo stati più sereni, e invece ultimamente il numero è cresciuto. Ho visto, sì, come diceva Irma, sicuramente più femminile come dilemma, ma ultimamente anche tanti
0: anche
3: uomini
0: maschile.
3: E tanti ragazzi e ragazze, adolescenti, sì. Tantissime.
0: Professoressa Lombardi, allora i dati ci evidenziano cosa? Che tra i 12 e i 13 milioni di persone, di connazionali, nel nostro paese ha problemi di sonno. Questo ha un impatto, immagino, rilevante sulla vita quotidiana, ma anche sulla qualità e la gestione delle nostre relazioni, attraverso cui passa ogni cosa.
2: Beh, indubbiamente, non solo ha un impatto sulle nostre relazioni, ma ha un impatto diretto sulla nostra salute. Un
0: certo.
2: Cattivo sonno di ridotta qualità o di ridotta quantità è un fattore di rischio per le principali patologie cardiovascolari e anche neurologiche. Quindi,
0: che poi vedremo meglio da vicino.
2: Sì. Esatto, tutelare il nostro sonno vuol dire tutelare la nostra

0: salute, anche e non secondariamente tutelando il livello di vigilanza durante la giornata, perché ricordiamoci che una compromissione del sonno notturno può determinare la comparsa di eccessiva sonnolenza durante il giorno. Sicuramente, come dicevamo prima, l'ansia in senso lato ha un ruolo importante, però non compiamo l'errore di attribuire tutto all'ansia. Esistono delle patologie primarie del sonno sulle quali poi la preoccupazione del non dormire bene crea un circolo vizioso e quindi l'ansia di nuovo entra in campo. Però
1: Certo.
0: è un messaggio molto importante, secondo me, è da dare anche al pubblico, è che non abbiamo paura di riferire sintomi legati al sonno perché abbiamo paura appunto di essere considerati ansiosi, depressi, eccetera, come se fosse uno stigma. Prima di tutto non è uno stigma, ma poi appunto esistono tanti altri disturbi del sonno, tra cui
1: Certo.
0: disturbi respiratori, disturbi del
1: Sì.
0: movimento, che devono avere una diagnosi precisa e poi una terapia altrettanto precisa e personalizzata.
1: Chiaro, quindi le cause anche lì sono organiche. E io la ringrazio. Noi adesso andiamo in pubblicità, poi rientriamo in studio perché abbiamo molto da dirci. Indagheremo, insomma, le cause, ma cercheremo di vedere anche che cosa possiamo mettere in campo per far fronte a questi disturbi. A tra pochissimo.

0: Signore ti ha abbandonato.
1: Ho trovato un altro re per la mia terra.
0: Chi è quest'uomo?
1: È lui. Prima di morire io sono venuto a cercarti, David.
0: Gerusalemme, perché sei la dannazione dei vivi? Ribellatevi alla vostra distruzione!
2: Ora anche il popolo parteggia per lui.
3: Vinci, Golia, e io non distruggerò Israele.
4: David e Golia, questa sera in prima serata.
5: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
6: Le piante dormono come noi.
7: Suonano le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
8: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
9: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
10: Non ci resta che iniziare.
4: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.
11: Eccoci, torniamo in studio, siamo noi e torniamo a indagare, diciamo, il sonno, questo alleato preziosissimo della nostra salute. Cerchiamo di capire perché, insomma, la qualità del sonno è diventata più scadente, soprattutto nei paesi occidentali, nelle società ipertecnologiche, iperconnessi, e che cosa possiamo fare, perché, insomma, c'è tanto che si può mettere in campo per far fronte a tutto questo. Io torno dalla professoressa Lombardi, perché vorrei, professoressa, che lei ci aiutasse intanto a definire l'insonnia. Quando è che si può dire che una persona soffre di insonnia? Cos'è esattamente l'insonnia? Così stabiliamo anche delle distinzioni.
12: Allora, il primo punto da chiarire rispetto all'insonnia è che non è una sola patologia. Si può parlare di insonnia in qualche modo, perché appunto le alterazioni della qualità e della quantità del sonno possono essere da cause diverse. Esiste poi un disturbo da insonnia cronica, che quindi non è secondario alla presenza di altre patologie, e quello che definisce prima di tutto che siamo di fronte a un problema da affrontare, quindi a una patologia, è il grado di compromissione della nostra qualità di vita, del nostro funzionamento in generale durante il giorno. Infatti appunto si parla proprio di patologia delle 24 ore.
11: Professoressa, mi permetta di interromperla solo per chiarire un punto, l'insonnia cronica è collegata a... i giorni, diciamo, di sonno perduto, quante volte si verifica, come la definiamo proprio come insonnia?
12: Sì, allora esistono delle definizioni ovviamente da criteri internazionali, che sono appunto la presenza di una problematica con il sonno per almeno 3 volte a settimana per una durata superiore ai 3 mesi, però pur essendo questi numeri in qualche modo un punto di riferimento per la diagnosi, non devono diventare un criterio diagnostico esclusivo.
11: Sì,
12: cioè se una persona ha un problema 2 volte a settimana per 2 mesi e mezzo, non è che non è un insonne, ha comunque una fragilità relativa alle sue notti che deve essere presa in carico. Quindi mi è capitato anche stamattina di parlare con una persona e dicevo appunto che non esiste la cartina al tornasole, no, per la diagnosi di insonnia. La diagnosi di insonnia è una raccolta dettagliata delle abitudini di sonno, dello schema di sonno, del perché, quali sono i sintomi associati a un problema di addormentamento, sì, di risvegli multipli o di sveglio precoce, e poi il grado appunto di compromissione delle nostre giornate.
11: Chiaro. Senta, le chiedo un'ultima cosa, professoressa, perché accade che una persona dorma magari 6 ore e si svegli riposatissima, 8 e si sveglia con la sensazione di non aver dormito.
12: Anch'io.
11: Ecco, le chiedo se questo ha a che fare con i famosi cicli del sonno.
12: Allora, questo ha a che fare prima di tutto con la nostra genetica. Esistono dei brevi dormitori costituzionali e dei lunghi dormitori costituzionali. Quindi, pur essendoci delle tabelle normative che includono dei range di tollerabilità di durata normale per le diverse fasce d'età, perché ovviamente la durata di sonno è differente a seconda dell'età della quale stiamo parlando, quindi esistono dei range di tollerabilità e ci sono delle persone che stanno bene dormendo un numero di ore inferiore e altre invece appunto che hanno, sì, bisogno di un numero, sì, sostenuto. Quello che deve allertare sempre è un cambiamento brusco di questo bisogno di sonno, cioè se una persona che magari ha sempre dormito 6 ore e sta bene, ma a un certo punto inizia ad aver bisogno di dormirne 8 e nonostante il dormirne 8 si sveglia stanco,
11: c'è qualcosa che non va.
12: Si accende, legato a qualcosa che
11: si
12: non
11: accende
12: va,
11: una luce rossa. Allora, Stefania Santoro, tu ci hai detto che sempre più persone entrano in erboristeria, sì, chiedono consigli. Io naturalmente sottolineo che si tratta di rimedi che fanno fronte non a patologie complesse, abbiamo detto che c'è una, certo, medicina del sonno, ma comunque rimedi che sono efficaci. Allora, fermiamoci proprio alle erbe, sì, per capire che cosa si può consigliare a fronte di che tipo di problema. Intanto compresse, gocce e cosa? Mettiamo il disturbo di addormentamento, la difficoltà ad addormentarsi, che è altro, sì, rispetto ai risvegli continui oppure rispetto, certo, al risveglio precoce.
10: Certo. Sì, ogni pianta funziona in un certo modo, è vero anche che a volte la sinergia che si crea tra le piante può essere funzionale. Dicevi bene te, cioè ci sono delle persone che entrano dicendo un grande stress, una grande ansia, non riesco ad addormentarmi, c'è chi ha dei risvegli notturni, c'è chi dorme troppo poco e vuole che il suo sonno non solo diventi più ristoratore, ma si allunghi perché appunto è abituato a dormire.
11: Allora, vediamo le singole fattispecie, diciamo così.
10: Esatto. E allora, se parliamo di stress, di ansia, parliamo anche di cortisolo, di questo ormone appunto definito dello stress, no? Il cortisolo molto alto, ad esempio, ci può portare ad avere una difficoltà di addormentamento e lì possiamo lavorare durante il giorno anche come piante come la ashwagandha, cioè la witania, sì, o anche lo zafferano che funziona molto bene sempre in compresse, così abbassiamo la soglia dello stress e magari l'addormentamento risulta più facile. Oppure una classica passiflora adorata da me ma anche da molte, perché è una pianta ipnoinducente, quindi ci accompagna appunto, ci fa addormentare molto più facilmente. La modalità d'assunzione la deve scegliere la persona, perché se io ti dico guarda, nella compressa magari c'è più principio attivo, ma tu mi dici ma io le compresse non riesco a deglutirle, e allora le gocce sono meravigliose ugualmente.
11: Risvegli ripetuti uguale. Che poi voglio coinvolgere Irma.
10: Sì. E parliamo anche di una pianta che io dico molto democratica, perché funziona sia sui due bambini, adulti, donne, uomini e anche su persone più âgées, è il tiglio, la tiglia tomentosa, anche lì funziona benissimo in gocce, il gemmo derivato, quindi le gemme della pianta, funziona forse un po' meno in compresse, molto bene anche con una semplice tisana, no? Dove magari possiamo aggiungere le gocce per potenziarlo.
11: Benissimo. Ecco. Senti, ma alla luce di quello che stiamo dicendo, portare l'attenzione sul sonno e su quello che non va, anche sui disturbi e su come intervenire, è importante anche perché è come giocare d'anticipo, in qualche modo, perché ci sono allora delle risposte del sistema immunitario che vengono compromesse. Tutto questo si può aggiungere a dei disturbi e delle patologie già ricorrenti. Insomma, significa anche intervenire laddove poi la situazione si fa pesante anche per i costi del servizio sanitario, insomma, oltre che per la salute individuale,
13: certo,
11: delle persone.
13: Come ricordava la professoressa, dormire male, oggi c'è un po' questo concetto per cui dormire è un po' una perdita di tempo, no? Ci sono alcuni filoni di persone che

0: che ritengono dice, di dover dormire per essere più efficienti, dormire il meno possibile. E in realtà dormire le quantità giuste di ore e un buon sonno significa tutelare la nostra salute, perché gli studi scientifici hanno dimostrato molto bene che un cattivo sonno può causare tante malattie, patologie croniche, l'obesità, malattie cardiovascolari, anche un declino cognitivo più avanzato. Quindi tutelare il nostro sonno significa che avere una popolazione più sana e di conseguenza nel lungo periodo gravare anche meno su quello che è il nostro sistema sanitario nazionale, perché non ci dimentichiamo che tra l'altro siamo una popolazione molto longeva, quindi con una fascia di età molto elevate, molti anziani comorbidi, e questo naturalmente comporta delle spese per il sistema sanitario.
1: Professoressa Lombardi, facciamo un ripasso, forse qualcuno non lo sa, quindi è sempre interessante, insomma, apprendere. Perché il sonno non è tempo perso, ma è fondamentale? In fondo, perché dormiamo? Una domanda che, insomma, noi esseri umani ci poniamo da sempre. È possibile fare a meno del sonno?
2: No, non è possibile fare a meno del sonno. Il sonno è proprio un bisogno essenziale, così come il mangiare e il bere, quindi è un bisogno assolutamente indispensabile alla nostra sopravvivenza. Quindi dobbiamo dormire bene. Facciamo attenzione proprio anche alla luce di tutto quello che dicevamo prima in termini di rischi legati al cattivo sonno. Facciamo attenzione però a non cosmetizzarlo, cioè dobbiamo fare una diagnosi prima di fare una qualsiasi terapia. Cioè, non tutti i risvegli sono uguali, non tutte le alterazioni della continuità sono uguali, quindi bisogna trattare esattamente quella che è la patologia alla base dell'alterazione del nostro sonno. Se facciamo solamente una cosmesi di un sintomo, spesso non otteniamo del beneficio dal punto di vista prognostico. Quindi assolutamente prendiamoci in carico il nostro sonno, non pretendiamo di avere risultati facili, perché molto spesso la diagnosi e poi l'impostazione del trattamento è un percorso,
1: Certo.
2: quindi non sempre ci sono soluzioni facili. Poi alla singola notte difficoltosa per un esame, per carità, si può mettere pezza in tanti modi
1: Sì.
2: differenti, ma se c'è un problema che si perpetua nel tempo, che è associato appunto ad altre patologie,
1: Certo, no, questo è
2: concomitare di altri
1: importante
2: sintomi.
1: sottolinearlo, perché noi abbiamo voluto, insomma, nell'esplorare il tema sonno, associare situazioni diverse, le situazioni più blande,
2: Certo.
1: più passeggere, e quelle che configurano vere e proprie patologie. Non cosmetizziamo, ma non medicalizziamo necessariamente, insomma, questa posizione, muoverci
2: L'importante è
1: entro
2: evitare il fai
1: questo
2: da te,
1: sentiero,
2: evitare il fai da
1: certamente.
2: te sempre.
1: Certo, e questo è importante, insomma. Allora, noi andiamo in pubblicità, poi ritorniamo qui e riprendiamo il nostro viaggio, la nostra riflessione.
3: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
4: Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
5: Effettivamente mi piace.
3: No. Alla fine non è difficile.
4: No?
3: Con la sta pasta, va?
5: Cioè, la telecamera va bene qua.
3: Ecco, idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Buongiorno!
8: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
9: Siamo nel cuore di Cascia.
10: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
11: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
12: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
13: Vi faccio una bella fotografia.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
1: Eccoci rientrati in studio, siamo noi, stiamo parlando di sonno, quando diciamo, la carenza di sonno, la mancanza di una buona qualità del sonno configura una vera e propria patologia, quando invece sono magari fasi di passaggio della nostra vita legate a un periodo magari in cui aumenta il carico della fatica, lo stress durante le ore di veglia. E adesso vogliamo anche vedere che cosa possiamo mettere in campo per creare anche dei rituali che favoriscano un sonno rilassato. E spesso si sente parlare di Feng Shui, che è una pratica, una antichissima arte, mi verrebbe da dire, che è nata in Cina circa 3.000 anni fa, le sue origini risalgono alle prime dinastie, quando questa pratica, questa arte era utilizzata soprattutto per individuare i luoghi che si ritenevano più adatti a costruire case, villaggi, anche per esempio per le tombe, guardando al paesaggio, alla presenza di montagne, di acqua, di fiumi, alle spiagge.

0: posizione alla luce. Ecco, oggi il Feng Shui insieme alla bioarchitettura è diventata anche una modalità per progettare degli spazi di particolare relax dove si riesce a trovare con più facilità un equilibrio. Ma vediamo.
1: Il Feng Shui è una scienza empirica che nasce in Oriente 5.000 anni fa. Oggi è utilizzato per creare armonia e quindi anche adatto per creare ambienti di meditazione, del buon riposo e tutto parte dal sonno, perché se ci alziamo già stanchi, arrabbiati, ovviamente come ci portiamo nel quotidiano vivere? Come possiamo vedere, questa è una camera da letto pura, quindi non ci sono elementi che disturbano come giochi per bambini, TV, la TV la guardiamo in salotto, non ci sono cellulari, soprattutto in ricarica, è un luogo di ricarica, ma ricarica del nostro benessere. Quindi tutti questi apparecchi tecnologici li possiamo tenere in un'altra stanza. Per avere un buon sonno, secondo il Feng Shui, sicuramente la volumetria degli spazi. Ad esempio, non avere elementi troppo aggettanti sopra lo spazio del riposo è molto importante. La testiera del letto è contro una parete uniforme, dove non ci sono mensole con dei libri o armadi a ponte, questo perché porterebbe la persona a una sensazione un po' di claustrofobia, ma anche un po' di pericolo. Quindi non avere elementi che gravano sul corpo permette alla persona di rilassarsi, lasciare andare tutte le tensioni del quotidiano e sentirsi protetto. Per quanto riguarda i materiali, meglio il più possibile materiali naturali, quindi legno, pitture più naturali possibili, non tanto per il riposo in sé, ma per la respirazione. Noi abitiamo in un corpo fisico e quindi è importante anche capire quali colle, quali leganti, quali pigmenti andiamo a respirare anche ovviamente successivamente all'asciugatura del prodotto stesso. Come potete vedere, l'ingresso della camera, diciamo, è totalmente libero, quindi l'asse della porta non è sovrapposto al letto stesso. Questo perché potrebbe creare disturbo alla persona che dorme da questo primo lato. Per quanto riguarda le luci e i colori, sicuramente luci calde o con la possibilità di modulare l'intensità ci aiuta nel riposo. Per quanto riguarda i colori, colori tenui, neutri, magari colori troppo accesi, sollecitano la persona a un maggior risveglio.
0: E qui, lungo appunto una tradizione, insomma, antica di secoli, corrono però anche, corre il futuro anche della bioarchitettura. Professoressa Lombardi, restando appunto, nell'ambito di quello che non ci aiuta, che non facilita, il sonno, certamente lo smart working, insomma, ha creato qualche difficoltà, nel senso che i nostri ambienti, le nostre case, sono diventate un'appendice, un'estensione dell'ufficio. Capita che lo sia la stanza da letto, dove si continua a lavorare H24 a tutte le ore del giorno, dove si scrollano, gli smartphone, fino a tardi. Professoressa.
2: Sì, sicuramente sì. Lo smart working ha creato un po' un'assenza della suddivisione degli ambienti e anche del tempo che durante la giornata noi dobbiamo dedicare alle diverse attività, con appunto come dire, la completa invasione anche di ore che dovrebbero essere destinate al riposo, e che invece magari vengono destinate alla prosecuzione dell'attività lavorativa. Questo sicuramente è un punto. Un altro punto importante è che noi per dormire in maniera adeguata abbiamo bisogno di fare attività fisica e movimento, quindi abbiamo bisogno di uscire da casa e abbiamo bisogno di avere una corretta esposizione alla luce. Quindi durante il giorno noi dobbiamo il più possibile essere esposti alla luce solare, quanto più possibile appunto, o comunque a una luce artificiale negli orari in cui fuori c'è il sole, mentre di notte noi abbiamo la necessità di stare al buio completo se possibile. Quindi più assecondiamo la naturalità dell'esposizione luminosa, più
0: Meglio.
2: preserviamo la
0: Noi
2: fisiologia del
0: stiamo
2: nostro sonno.
0: muovendoci, mi permette la battuta, professoressa, in una direzione opposta, per cui abbiamo città, ambienti
2: Sì.
0: iperilluminati, attività che proseguono a tutte le ore del giorno, addirittura c'è chi va a fare la spesa nei supermercati che restano aperti H24, insomma abbiamo imboccato la direzione sbagliata.
2: Sì, ormai si parla non più solamente di inquinamento dell'aria, ma anche di inquinamento acustico e luminoso, che ha un impatto estremamente negativo sulle nostre notti.
0: Allora, Stefania, restiamo anche qui dalle parti intorno a quella stanza che abbiamo visto, così
2: Sì.
0: come è interpretata.

0: alla luce dell'arte del feng shui, quindi una certa ampiezza, non strutture che chiudono, no, nello sguardo né l'idea dello spazio che ci circonda aperto. Che cos'altro può aiutarci? Cioè, ci sono per esempio degli oli essenziali
1: Come no?
0: e poi insomma dei rituali. Prima parlavamo di tisane, ricordando però, insomma, sarò un po' meno esplicita, che bere forse troppo prima di andare a dormire può non
1: Certo,
0: essere
1: può
0: indicato
1: far
0: per
1: succedere qualcosa che
0: tutti.
1: dopo ci risveglia, però
0: Esatto.
1: diciamo che magari dopo cena una tisana che sia digestiva e magari ci mettiamo una pianta come una melissa, come un tiglio, come dicevamo prima, può semplicemente dai, aiutare ad avere un sonno ristoratore. La profumazione anche può essere importante e tra l'altro ci si può anche divertire scoprendo un nuovo mondo, questo dell'aromaterapia, quindi possiamo profumare la nostra stanza con un diffusore, ormai ci sono anche di quelli elettrici o semplicemente quelli diciamo con la candelina, mettiamo dell'acqua calda e possiamo utilizzare degli oli essenziali come ad esempio la classica lavanda, la melissa, anche quello è un olio essenziale che ci può aiutare e la maggiorana, anche
0: La
1: qualche
0: maggiorana.
1: goccia di maggiorana fa dormire benissimo, li possiamo mettere insieme, possiamo invece utilizzarne uno da solo e vedere così se ci piace. Stile di vita che cambia, ecco, magari riuscire, come ci insegna il Feng Shui o comunque come ci insegna il buon senso, a non avere nulla di elettronico dentro la stanza, a non scrollare fino a tardi, a lasciare quel cellulare
0: E a favorire il
1: almeno
0: buio, che
1: quell'ora
0: come ci ha
1: prima di
0: detto anche la professoressa
1: andare a
0: Lombardi, è lo stato naturale
1: dormire, sì,
0: delle
1: potrebbero
0: cose.
1: essere dei consigli buoni che mia nonna farmacista senza cellulare già mi dava, capito? Non leggere troppo, non guardare troppo, e va
0: Per quanto
1: bene.
0: poi sulla lettura ci sono varie,
1: Esatto, sì,
0: diciamo, varie
1: esatto.
0: correnti di pensiero,
1: Sì.
0: ma io vorrei che la regia mostrasse uno dei tuoi ultimi articoli, Irma,
1: Sì.
0: che aveva a che fare con la cena, quello che mangiamo, la cena ideale alla
1: Sì,
0: luce del
1: sì.
0: sonno. Quando soprattutto e come cosa?
1: Allora sì, io sempre come giornalista scientifica cerco sempre nuovi studi. Questo è uno studio israeliano che ha esaminato 4.800 notti di vari soggetti ed è venuto fuori che una dieta particolarmente ricca di fibre favorisce il sonno, in particolare il sonno profondo, quindi quello che insomma più ci rigenera. Perché succede questo? Quindi quando dico fibre pensiamo ai legumi, alle verdure, alla frutta, perché per due motivi. Uno, le fibre, tutti questi alimenti sono più facilmente digeribili rispetto ad esempio alle proteine e quindi il nostro apparato digerente si affatica di meno, per cui il sonno è facilitato, tant'è che chi per esempio adesso ha tanto di moda il digiuno
0: Sì.
1: intermittente, e anch'io a volte lo pratico, devo dire che quando digiuno dormo molto meglio. Ma il secondo motivo è che le fibre danno quel leggero senso di sazietà che ci aiuta a mangiare di meno, e una delle regole dell'igiene del sonno è proprio mangiare poco e mangiare almeno 2-3 ore prima di andare a dormire, proprio per mettere il nostro sistema gastroenterico nelle condizioni migliori per una buona notte di sonno.
0: Allora, io vi ringrazio perché insomma ci avete dispensato utili suggerimenti, ci avete insomma anche dato delle informazioni che terremo insomma in considerazione, in debita considerazione. Naturalmente questo è un tema che torneremo ad esplorare in tutte le sue sfaccettature. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Noi siamo qui dal lunedì al venerdì in questo studio alle 15:15. Grazie a tutti.
2: Buonasera e bentrovati. Oggi è in cammino, torniamo a parlare dei santi e delle loro città. Proveremo a capire anche alcune iniziative molto interessanti dell'Arcidiocesi di Torino. State con noi dopo la sigla.

0: Partiamo da un interrogativo che animerà un po' il nostro racconto questa sera. Che cosa lascia la santità nelle comunità e nelle città? Proviamo a parlarne con Michele Tridente. Ben trovato, Michele.
1: Ben trovati a voi, grazie.
0: Bentornato, segretario generale di Azione Cattolica Italiana. E poi collegato da Torino c'è il Monsignor Alessandro Giraudo. Ben trovato, eccellenza.
2: Buonasera a tutti voi, buonasera.
0: Grazie a lei, è vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di Torino. Eccellenza, in che modo è cambiato nel tempo il modo di relazionarsi con la santità? Perché spesso lo diamo per scontato, magari il luogo in cui abitiamo è stato caratterizzato da una storia che poi è divenuta storia di santità, e se oggi abbiamo delle iniziative, delle situazioni positive, lo dobbiamo magari a qualche nostro concittadino illustre che magari 150 anni fa ha avuto un'idea dopo aver ascoltato realmente il territorio.
2: Beh, questo

0: possa essere la chiave di volta di questa ricerca che non dobbiamo mai abbandonare. Ciò che abbiamo ricevuto dai santi che ci hanno preceduto e ciò che in realtà appartiene alla vita oggi della nostra Chiesa. E ispirandoci a loro dovremmo ritrovare le strade per rispondere alle sfide di oggi e non semplicemente a riproporre quello che loro hanno vissuto. E questa è certamente la più grande sfida del nostro presente.
1: Michele Tridente, nel carisma di ogni santo probabilmente c'è un pezzo di paradiso. Probabilmente il Padre Eterno utilizza i santi per farci un po' respirare quello che sarà poi, no? Il paradiso. Quindi è importante anche per quello provare a camminare su quelle orme.
2: Certo, credo che oggi anche le nuove generazioni, no? E comunque in questo tempo, l'elemento della credibilità nella testimonianza, dei santi è un elemento fondamentale per avvicinarci anche a loro come modelli di vita cristiana, di fede vissuta, di fede operosa, no? Pier Giorgio Frassati. Ecco, l'Azione Cattolica e la Diocesi di Torino sono un po' accomunati da questa devozione verso il nostro caro amico Pier Giorgio, è un esempio di santità credibile, cioè di una vita di fede piena di vita, di una fede piena di vita e di una vita piena di fede, no? In Pier Giorgio amicizia, impegno per gli ultimi, sport, passioni,
1: Divertimento.
2: ironia, divertimento, goliardia, allegria, si impastavano, no? Una vita piena che non dimenticava, non lo rendeva incapace di andare nella profondità di una forte vita spirituale, di vivere con pienezza l'impegno per gli ultimi. Ecco, credo che questo sia un po' un modello per tutti noi laici di Azione Cattolica e non solo, di vivere nel quotidiano, nell'ordinario della nostra vita, una fede piena.
1: Eccellenza, prendo a prestito alcune parole fuori onda, proprio scambiate con Michele Tridente. Quelli che noi oggi chiamiamo santi, perché sono saliti, insomma, agli onori degli altari, avevano a loro volta dei santi di riferimento a cui si ispiravano. Questa è una buona notizia perché tra di noi probabilmente ci saranno dei futuri santi, anche nelle nostre associazioni, nelle nostre chiese locali. Questo è un segno di speranza.
0: Certo, perché la santità è contagiosa ed è veramente un'esperienza che ci coinvolge in prima persona. Essere affezionati a un santo significa non solo conoscerne la vita, la spiritualità, ma anche desiderare di poter partecipare di quella pienezza di vita di cui abbiamo anche
1: Certo.
0: ascoltato poco fa, perché questo trasforma la nostra vita e allora davvero c'è una santità che si contagia e che passa di generazione in generazione, che rende in fondo la Chiesa sempre giovane, sempre nuova, sempre capace di rispondere a ciò che ci attende con quel gusto di ciò che abbiamo ricevuto e con il desiderio che qualcun altro lo possa sperimentare.
1: Michele, la storia di Azione Cattolica, abbiamo detto, è stata insomma scandita da grandi personaggi, alcuni già santi, eccetera. Da una parte è buono che per portare avanti anche i percorsi di Azione Cattolica è semplice avere dei testimoni, no, credibili, anche vicini nel tempo, anche di semplicità rispetto a modelli di vita. Dall'altro anche una responsabilità.
2: È una grande responsabilità, però d'altro canto possiamo anche contare sull'intercessione, ecco, di
1: Certo.
2: questi amici santi. E poi ci viene in soccorso un po' l'insegnamento del Concilio. Papa Leone nelle ultime settimane, nelle udienze generali, ci sta facendo riscoprire la Lumen Gentium, ci fa un po'
1: Ottimo ripasso, un
2: un
1: ottimo ripasso,
2: bignami, ecco,
1: certo.
2: del Concilio. E il Concilio dice, la Lumen Gentium dedica un intero capitolo alla chiamata universale alla santità. Cioè la santità non è un privilegio di pochi, ma è una chiamata di tutti i battezzati. È il battesimo la radice della nostra santità ed è un dono a cui noi corrispondere poi con il nostro impegno a cercare un amore verso Dio e verso i fratelli sempre più perfetto. E per i laici questa chiamata a vivere la santità da battezzati significa viverla nelle occupazioni della vita quotidiana, non nonostante il
1: Certo.
2: mondo, ma proprio grazie a questo essere pienamente immersi nella vita del mondo.
1: Monsignor Giraudo, prendo delle parole di Papa Francesco che aveva scritto al Dicastero delle cause dei santi. Un passaggio è

0: Questo è importante, che ogni chiesa particolare sia attenta a cogliere e valorizzare gli esempi di vita cristiani maturati all'interno del popolo di Dio, che da sempre ha un particolare fiuto per riconoscere questi modelli di santità, testimoni straordinari del Vangelo. Riassume un po' anche l'operazione che state facendo, anche di comunicazione dei santi torinesi proprio in questo periodo.
1: Assolutamente sì, perché davvero ciò che abbiamo ricevuto dalla loro testimonianza e da quella fede che il popolo di Dio ha espresso fin dall'inizio intorno a queste figure è ciò che non dobbiamo smarrire, perché quell'intuizione, quella capacità di riconoscere nella vita di chi c'era accanto, di chi lo ha incontrato realmente da Giorgio Frassati, agli altri grandi santi che hanno segnato la storia di questa chiesa, di non perdere quella sensibilità che sa riconoscere un Vangelo incarnato. E allora riprenderlo e offrirlo realmente anche attraverso alcuni spazi, alcuni luoghi, alcune proposte, è l'occasione perché altri possano, perché no, desiderare di percorrere la stessa via, di
0: Ecco.
1: giungere alla stessa santità.
0: Allora,
1: Davvero in quella vocazione universale.
0: un ottimo gancio, queste parole di Monsignor Giraudo, perché tra poco, dopo la pubblicità, andremo proprio con le immagini, con un servizio a raccontare, a vedere lo spazio che si chiama Verso l'altro, parafrasando in questo caso per Giorgio Frassati, uno spazio espositivo, diciamo così, che racconta la santità torinese. Dopo la pubblicità.
2: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
3: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
4: La luce valgo è una deformità progressiva.
5: Lentamente in questa posizione.
6: Stiamo mandando diversi suoni.
7: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
8: Ti rilassi completamente.
9: Cadono 100 capelli al giorno.
10: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
11: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
3: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
0: I santi e le loro città, testimonianze vive che creano comunità. Ne stiamo parlando oggi con Michele Tridente, segretario generale di Azione Cattolica, e con Monsignor Alessandro Giraudo, vescovo ausiliare dell'Arcidiocesi di Torino. E a Torino andiamo con il prossimo servizio per scoprire lo spazio Verso l'altro, è uno spazio espositivo che racconta le santità torinesi. Vediamo.
12: Intorno al complesso di Santa Maria di Piazza, l'Arcidiocesi di Torino ha deciso di dedicare due spazi per raccontare la santità torinese. Qui, dove ci troviamo adesso, è Verso l'altro, lo spazio espositivo permanente dedicato a Pier Giorgio Frassati. In Verso l'altro abbiamo creato questo piccolo spazio dedicato alla montagna, proprio per cercare di avvicinare i visitatori all'esperienza profonda che Pier Giorgio Frassati ha avuto con la montagna. Qui accanto è stato poi sviluppato anche lo spazio Santorum, dedicato a tutti gli altri santi sociali che hanno dato vita a tantissime opere e attività nel corso dell'Ottocento e del Novecento.
13: Il visitatore che entra incontra innanzitutto questo pannello che dà un po' il senso di Sanctorum. Qui vengono raccontate le storie individuali di diversi santi o beati che hanno dato vita alla santità sociale torinese. Che cos'è la santità sociale torinese? È fedeltà al Vangelo e fedeltà alla storia. Tra i santi sociali torinesi non mancano i laici, ci sono anche almeno due donne. Una di esse è Giulia Di Barolo. Raccontiamo con particolare fervore la sua storia perché è stata molto significativa, attenta come è stata ai giovani. La vera sfida è stata provare a raccontare in poche battute una storia che merita enciclopedie. Quindi la vera sfida è stata quella di portare la gente che qui verrà ad avere il gusto di approfondire le figure che raccontiamo.

0: Il Cardinale di Torino ha voluto fortemente questo spazio proprio per far sì che queste figure fossero conosciute soprattutto dai giovani.
1: Credo che parlare ai giovani della santità voglia dire poter mettere davanti ai loro occhi una santità possibile nei termini di un'allegria e di una gioia data proprio da quello che è il cuore della santità, cioè l'amicizia con il Signore. Se i giovani intuiscono questo, allora a loro si può parlare di santità e loro saranno continuamente attratti dalla santità, da una santità viva, vera, che appassiona.
2: Monsignor Giraudo, innanzitutto complimenti per il tipo di iniziativa ed è molto interessante che magari attraverso il nome altisonante magari del santo più conosciuto si scoprono delle storie di santità che veramente hanno fatto benissimo, ma che magari sono un po' indietro nell'albo dei ricordi.
3: Beh, certo, il tentativo è quello di davvero riconoscere questo filo rosso che lega la vita di queste persone, che le lega alla storia della nostra città, della nostra chiesa, ma soprattutto che ha bisogno di continuare, perché non avrebbe poco senso creare quello spazio semplicemente guardando al passato. Chi transita in quei luoghi è invitato in qualche modo, come ascoltavamo anche prima, a lasciarsi provocare da una santità che riempia la vita e che dia lo slancio per giocarsi davvero la vita per qualcosa di grande. E i nomi alla fine sono semplicemente uno strumento per provare a toccare il cuore di chi passa in quei luoghi, così come gli oggetti, le immagini. La capacità è stata quella di mettere davvero il più possibile strumenti diversi che possano interrogare la vita di chi passa in quel luogo.
2: E poi Michele, ogni messaggio che ci lascia un santo è comunque sempre attualissimo, chiaramente declinato all'oggi, ma quell'intuizione peculiare di quella persona diventa attualissimo anche per le nostre vite oggi.
4: Sì, è attualissimo e nello stesso tempo universale e locale, cioè vale un po' per tutti, ma con delle declinazioni specifiche per un determinato anche territorio, proprio perché la vita di ciascuno di noi e quindi di tutti i santi è intrisa da quelle che sono le esperienze di vita, le esperienze di fede, le esperienze di vita. Come Azione Cattolica abbiamo creato negli scorsi anni una fondazione, Azione Cattolica Scuola di Santità, proprio per dare voce alle tante esperienze di santità riconosciuta dalla Chiesa o ancora nelle fasi iniziali o comunque riconosciuta anche dal fiuto del popolo, no? Tu certo. Facevi riferimento a Papa Francesco, in giro per le nostre, per la nostra Italia e per il mondo. E proprio Papa Francesco riconosceva, insomma, in una lettera al Dicastero delle cause dei santi, chiedeva alle chiese particolari di dedicare un giorno particolare, il 9 novembre, che è l'anniversario della dedicazione della Basilica Lateranense, a ricordare, conoscere, fare memoria delle figure di santità locale, proprio perché queste figure possono aiutare noi oggi a crescere nella fede in un tempo in cui le storie delle persone sono particolarmente considerate, particolarmente importanti. Ecco, direi che i nostri santi sono un po' le storie nella storia, no? Nella storia dell'umanità e nella storia della fede.
2: Un'ultima domanda anche a Monsignor Giraudo, anche vedendo insomma la vostra iniziativa verso l'altro, Frassati, i santi torinesi, possiamo dire che la santità germoglia dalla vita concreta delle comunità cristiane, ma anche le comunità cristiane tornano a germogliare sull'esempio delle vite di santità, in quanto vicinissime dal punto di vista anche di esemplare, mi viene da dire.
3: Sì, anche qui accanto a questo luogo in questi anni è iniziata questa iniziativa dei Frassatour, cioè di un cammino proprio nei luoghi della vita di Pier Giorgio Frassati, ma lo stesso si potrebbe immaginare per tutti i santi che hanno abitato la nostra città, dove davvero anche le comunità stesse si sono coinvolte, i ragazzi dell'Estate Ragazzi o altre iniziative, per ripercorrere quei passi e richiamare come non è semplicemente davvero qualcosa che è avvenuto, ma qualcosa che oggi mi interroga. E questa è un'occasione per le comunità di ritornare su alcuni valori che rischiamo di smarrire, su alcune provocazioni che questi santi continuano a rivolgere.

0: dall'apertura missionaria, all'attenzione ai giovani, alla capacità di prendersi cura sul mondo del lavoro o degli ultimi, dei carcerati. Sono davvero talmente tante le proposte che una comunità dovrebbe semplicemente guardarsi intorno e ricominciare, rimettersi in vita,
1: Anche
0: rimettersi
1: perché
0: in
1: le
0: movimento.
1: comunità cambiano, magari anche gli stessi cittadini sono rinnovati, diciamo così, nella loro storia e quindi ritornare su queste vicende di santità non può che far che bene, insomma.
0: Certo, anche una città come Torino che ha accolto e continua ad accogliere tanti, in qualche modo è invitata a trasmettere, cioè a far sì che anche chi arriva possa partecipare di questa
1: Certo.
0: ricchezza che ci coinvolge davvero tutti.
1: Grazie per la vostra testimonianza, anche il vostro commento, Monsignor Alessandro Giraudo, Vescovo Ausiliare di
0: Grazie a voi.
1: Torino, e grazie anche a Michele Tridente, Segretario Generale di Azione Cattolica, quindi gli esempi ce l'avete, buon cammino,
0: Grazie a
1: e lo dico
0: voi.
1: insomma a tutti e
0: Grazie.
1: due e a chi ci ascolta. Grazie per essere stati con noi, noi torniamo domani sera, come sempre, 19:30, nuovo appuntamento di In Cammino. Buona serata e a presto.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come sempre a quest'ora allaccio il mio grembiule e do il benvenuto, ben trovato al nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Ci sono come sempre i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno Bea, buongiorno chef e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e chef, buongiorno a voi e buongiorno alle nostre amiche.
0: E qui nella cucina di Quel che bolle in pentola siamo sicuri che sarete curiosissimi voi a casa di sapere cosa il nostro chef sta preparando come prima ricetta. Glielo chiediamo. Fabio, cosa stai facendo?
1: Una ricetta principe per quanto riguarda il riciclo. Facciamo il lesso alla picchia po'.
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: Ma questa è una notizia spettacolare. Vado subito a leggere gli ingredienti perché questo lesso alla picchia po' è una cosa che io da tanto tempo inseguo. Voglio imparare. Per fare il lesso alla picchia po' occorrono per il lesso 1 kg e 200 g di muscolo di manzo, 120 g di carota, 150 g di sedano, 170 g di cipolla, 2 foglie di alloro, chiodi di garofano, sale. Per il sugo 800 g di pomodori pelati, peperoncino fresco, mentuccia romana, 200 g di cipolle, olio extravergine di oliva, sale. E picchia po' è un nome che mi fa tanto ridere da quando ero piccola, che lo sento nominare, e finalmente imparo a fare questo lesso alla picchia po', che è un piatto comunque della tradizione romana.
1: Romana, sì. Nasce, diciamo, intorno agli abitanti, a chi risiedeva vicino al mattatoio, quindi sì, a Roma, nella zona di Testaccio, e praticamente si faceva con la carne un po' di risulta, cioè quello che rimaneva, quello che avanzava, se ne faceva un buon brodo, e poi si riciclava la carne ripassandola in pomodoro e cipolle. Picchia po', il nome si pensa che deriva dal fatto che venisse picchiata sul ceppo e quindi...
0: Per frollarla, picchiata, diciamo, per ammorbidirla.
1: Per farla a pezzi.
0: A pezzi.
1: Perché siccome non era una carne di grande qualità, aveva bisogno di lunghissime cotture, e più il pezzetto era piccino, meglio cuoceva, e quindi ecco perché...
0: Ecco, ma qual è la differenza tra lesso e bollito? Perché c'è una differenza.
1: C'è una differenza sostanziale ed è nella cottura. Perché nel lesso partiamo con acqua fredda, quindi le nostre verdure, acqua fredda, mettiamo la carne e quindi lasciamo cuocere qualche ora, ma la carne rilascerà completamente i succhi all'interno del liquido, quindi esaltiamo il brodo.
0: Perché appunto si parte dal lesso, cioè si fa il lesso, si parte dall'acqua fredda per avere un buon brodo.
1: Esatto, ecco, mentre nel bollito è un discorso inverso, ovvero acqua bollente, si immerge la carne, quindi avremo portato in bollizione l'acqua, già con le verdure tutto pronto, è soltanto la carne che andiamo a introdurre alla fine, nel momento in cui bolle l'acqua in maniera importante, così si sigilla la carne, relativamente, e otterremo una carne un pochino più ricca, ma un brodo sempre di ottima qualità.
0: Comunque un brodo di ottima qualità, ecco, non è che poi quell'acqua in cui avete fatto il bollito la buttate. E quindi qui per fare questo lesso alla picchia po' si parte dal sugo di pomodoro, prima imbiondendo la cipolla.
1: Sì, non deve cuocere tantissimo, almeno per mio gusto, perché a me piace che la cipolla poi si senta.

0: non sia completamente persa nel sugo, quindi abbia una sua personalità, diciamo così.
1: Certo. E poi appunto i pomodori pelati.
0: Pomodori pelati, quindi cipolla, sta andando. Abbiamo messo pochissimo peperoncino per dare una nota di piccantezza. Aggiungiamo un goccino di brodo.
1: Il brodo del nostro letto.
0: Vanno, e a questo punto possiamo aggiungere anche il pomodoro.
1: Il pomodoro. Tu lo fai, Luigi, il lesso alla picchiapollo? Sapevi fare già?
2: Il lesso lo faccio quando devo fare un bel risottino alla milanesa, per cui poi la carne che rimane la riciclo proprio in questo modo alla picchiapollo, con un po' di sugo di pomodoro, e quindi lo faccio.
1: Ecco, e per i tagli di carne, chef, abbiamo detto che il lesso appunto è fatto con delle carni un po'
0: sì,
1: non di primo taglio.
0: Spalla, sottospalla, la copertina, il collo, la lingua, sono i tagli preferiti. Però naturalmente in questa ricetta, se noi avessimo fatto un brodo di pollo e gallina,
1: andrebbe bene lo stesso.
0: Esatto, esatto.
1: Certo.
0: Che sia magro, è sbagliato di essere grasso e magro, perché il brodo magro... Magari lo sgrassiamo un pochettino dopo facendolo freddare, però secondo me i tagli sono relativi, perché un buon brodo è un buon brodo.
1: E facci vedere un po' che cosa fai, perché poi oltre al lesso, alla picchiapò, si possono fare anche altre cose con la carne che avanza dopo aver fatto un buon brodo.
0: Il principe in assoluto sono le polpette.
1: Le polpette, infatti, è sacrosanto usare la carne in vari modi dopo che hai fatto un buon brodo.
0: Sì, però se, come dicevamo, se avevamo caratterizzato di più il brodo, basterà passarlo anche con delle verdure, con i carciofi, con la cicoria, con i broccoletti.
1: Sai cosa faceva invece mia suocera? Usava anche le verdure che metteva, le frullava insieme.
0: Si fa una salsa.
1: Si fa una salsa, esatto, che va a condire proprio questo bollito. E c'era anche un po' di aceto, mi sembra.
0: L'aceto di solito è quando lo lasciamo così all'agro, come diciamo. Quindi con un goccettino d'aceto che tende a macerarlo, ed è buonissimo.
1: È buonissimo, infatti. Ma come si procede adesso? La carne va sfilacciata a mano, va tagliata col coltello?
0: Due scuole di pensiero diverse.
1: Basilico?
0: Basilico. Possiamo mettere e metteremo della menta a finire, addirittura della maggiorana.
1: Ah.
0: Non c'è una... quello che vi piace di
1: a
0: più
1: gusto.
0: Mettiamo. Sì. Allora, io lo taglio possibilmente a fette, per quanto è possibile, o almeno in pezzi un pochino grossolani.
1: Perché poi almeno...
0: Perché andranno, esatto, li ripesco, ma è un aspetto professionale, insomma, se poi devo servirlo a dei commensali, nel mio ristorante io lo faccio così, perché lo pesco meglio. Se lo fate a casa, sfilacciatelo, perché è stupendo,
1: sì.
0: Lo potete mettere nel pane.
1: Ecco, infatti.
0: Il pane è principe.
1: Luigi, un bel panino con il lesso,
2: buonissimo.
1: Che ne pensi?
2: Ottimo, ottimo.
1: Troveremo qualcosa di molto buono nella tua pentola, vedo che si sta insaporendo con il sugo, è arrivato il momento quindi di far entrare l'ospite che cucinerà con noi oggi. È una signora milanese di origine che vive però a Ostia Lido da tanti anni, si chiama Lidia Brioschi. Buongiorno Lidia, benvenuta, accomodati, il nostro bancone ti aspetta, il nostro chef sta facendo il lesso alla picchiapò. Lo sai fare?
3: No, non lo so fare, ma l'ho sempre sentito un po',
1: infatti,
3: quindi
1: è famosissimo.
3: Interessante.
1: Ci sono i nostri assaggiatori che ti danno il benvenuto. Sonia,
4: ciao Lidia, benvenuta.
2: Ciao, benvenuta, ciao, buongiorno.
1: E prendo subito gli ingredienti che mi hai detto di preparare, che sono zucca e cipolla. Perché noi adesso andremo ai fornelli e andremo a cominciare a preparare questa ricetta che non sveliamo ancora. Perché prima voglio chiederti, tu sei nata a Milano, ma a 15 anni già ti sei
3: Milano,
1: trasferita.
3: Sì, poi sono venuta qui, in realtà papà fu trasferito qua per lavoro a Roma. E quindi poi l'abbiamo seguito.
1: L'avete
3: tutto,
1: seguito.
3: Tutti.
1: E hai una mamma che ha 93 anni,
3: 93
1: segue TV 2000,
3: sì,
1: una nostra fan affezionata, la salutiamo?
3: Ce l'ha, sì.
1: Come
3: ciao,
1: si chiama? Mamma Ida. Ciao Ida, signora Ida, buongiorno, grazie per stare qui con noi.
3: No,
1: e poi
3: segue,
1: salutiamo qualcun altro. Tuo
3: poi
1: marito, dai.
3: Mio marito Salvatore.
1: Ecco, Salvatore, abbiamo anche un posto di te con Salvatore. Eccovi qua, il giorno del matrimonio.
3: Matrimonio.
1: Da quanti anni siete sposati?
3: da 27 anni.
1: Che bello, quindi già nozze d'argento le abbiamo fatte. Allora aspetta, tagliamo la zucca a pezzetti, io poi mi perdo in chiacchiere, non vado avanti con il lavoro e poi il nostro chef anche si arrabbia. Come sei abituata a tagliarla?
3: Sì, io lo faccio a tocchetti abbastanza piccoli perché poi va comunque...
1: E anche la cipolla poi dobbiamo tagliare?
3: Sì.
1: E tu hai anche due nipoti a cui sei molto molto affezionata,
3: sì,
1: vero?
3: Sì, figlie di mio fratello, Beatrice e Eleonora.
1: Beatrice come me ed Eleonora. Che cosa fanno?
3: Allora, Beatrice si è laureata quest'estate.
1: Aspetta un attimo, chef, visto che sei qua, taglia tu la cipolla. No, ma così è, senza nessun particolare cattiveria da parte mia.
3: Va poi a tocchetti così grossolani perché comunque va poi passata in
1: padella insieme alla cipolla. Sì. E quindi mi dicevi, Eleonora cosa fa?
3: Quindi Eleonora studia ancora, ha finito il secondo anno dell'università, scienze umane. E poi Beatrice invece ha preso la laurea triennale in
1: lingue, vero?
3: Sì, interpretariato e poi adesso continuerà comunque.
1: E loro dove vivono?
3: Loro vivono ad Ostia.
1: Anche loro
3: sono nate ad Ostia, cresciute lì.
1: Insomma, quando eri piccola vivevi a Milano e andavi sempre in campagna dalla tua nonna, vero?
3: Sì, perché la nonna materna è mantovana, anzi in realtà anche mia mamma è nata a Mantova, poi andò a Milano per lavoro.
1: Bene.
3: E quindi sono cresciuta poi l'estate da Milano, andavamo in campagna da mia nonna. E quindi...
1: Allora io direi che continuiamo a raccontare anche ancora tante cose della tua vita e poi come prepareremo questa ricetta. Tra qualche minuto dobbiamo andare a mettere questa zucca in padella, farla stufare insieme alla cipolla e ci ritroviamo qui tra qualche minuto dopo la pubblicità, sempre nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.
4: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
5: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
6: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
5: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
1: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo qui con la nostra ospite di oggi, Lidia Brioschi, che è nata a Milano ma vive a Ostia Lido, che è indaffarata a preparare zucca con cipolla perché stiamo facendo qualcosa di molto buono. Il nostro chef è alle prese col suo lesso alla Picchiapò e i nostri assaggiatori non vedono l'ora di mettere qualcosa sotto i denti. Lidia, vogliamo dire che cosa stiamo facendo ai nostri amici a casa?
3: Io farò degli gnocchetti, acqua e farina con un sugo di zucca.
1: Benissimo, vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare gli gnocchetti, acqua e farina con sugo di zucca occorrono per gli gnocchetti 300 g di farina 00, 500 ml di acqua calda, 50 ml di olio di oliva, sale e per il sugo 500 g di zucca, cipolla, una o due salsicce, 50 ml di vino bianco, pecorino per guarnire. Quindi oltre alla zucca in questo sugo ci sarà anche una bella salsiccia che insaporisce.
3: Un tocco in più con la salsiccia.
1: Bene, mi piace l'accostamento. Chef, sei d'accordo?
0: D'accordissimo.
1: Allora, mentre stiamo facendo il sugo di zucca dobbiamo cominciare a preparare l'impasto.
3: Un pochino di sale, certo? Io lo metto sempre verso la fine perché sennò rilascia
1: l'acqua, vero?
3: Quindi...
1: E cominciamo a preparare l'impasto per gli gnocchetti.
3: Gnocchetti, infatti.
1: Che si fa? Acqua bollente?
3: Acqua bollente.
1: Che è già salato?
3: Un litro circa di acqua bollente che adesso vado a salare in questo momento, anche qui un pochino. Quando è bollente ci si aggiunge l'olio, circa un 50 ml, così magari, ecco, non mettiamo tutto, vediamo poi alla fine.
1: Vediamo
3: così.
1: Poi com'è e poi ci si butta dentro.
3: E poi
1: dentro.
3: Ci si butta la farina, quindi magari con un cucchiaio, ecco,
1: eccolo qui.
3: Usiamo quello della zucca, ci si
1: Vai,
3: mette
1: Vai e comincia a lavorare questo impasto che, come abbiamo visto anche altre volte, parte con l'acqua calda, diversamente
3: sì.
1: da altri tipi di gnocchi.
3: A questo punto io lo levo di solito dal gas, perché
1: levi...
3: sennò continua a cuocere, perché tanto l'acqua già è bollente.
1: E allora vieni qui al bancone, se non ti serve il fornello, il nostro chef preparerà.